0: Cosa ne pensa DJ Spine?
1: Viva la Juve!
2: C'è ragione, però è un po' più...
3: Monzoloi.
1: Viva la Juve!
2: C'è ragione, però è un po' più...
3: Monzoloidi, solo

0: La Vespa di squalo, contattati subito col telefono, è un'occasione. Allora vai squalo, dai il numero.
1: Ah, devo dire, lo diciamo a sto giro?
0: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Mille giorni di te, di me.
1: Cazzo che bello che ha questo disco.
3: Grande Spike, hai bipato Baglioni perché non sai, sì. È rischioso, eh?
1: In questo momento.
3: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo chiudere il programma, diamo l'appuntamento a domani.
1: A dopodomani, cioè che la ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora,
4: viva la Juve!
1: Ma giallo!
0: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
5: Lo Zodi 105, Radio 105.

0: mette più coso le chinotte.
1: Sei fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi e nel

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi è che cazzo. Chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocelo di merda ricolmo di sperma di mucca?
2: No, no, io no, io non c'ho, no, no, assolutamente no. No.
1: Mamma mia, che voce fastidiosa. Andiamo avanti. Il caso di oggi non potrebbe offrirci imputato migliore. Infatti qui, mai troppo vicino a me, abbiamo l'uomo che la rivista Forbes ha incluso nella lista dei 100 sgommatori di mutande più influenti al mondo. Un essere le cui ascelle conservano oltre 2000 varietà di funghi, altrimenti dati per istinti. Stiamo parlando del Cristoforo Colombo delle discariche abusive, il Vivaldi della scorreggia in falsetto, il Mick Jagger delle rughe sulle emorroidi. Stiamo parlando proprio di lui, il profumatissimo, super innocentissimo, signor Odoardo!
2: Quiz, si presenta il concorrente!
1: Silenzio, stronzo! Silenzio, feci, per favore!
3: Grazie! Grazie, vostro onore, la sua proprietà di linguaggio mi lascia sempre smascellato.
2: Perché lei è un tossicomane, pezzo di merda.
1: Birichino, cosa fa? Cerca di ingraziarsi la corte paragonandomi alla divina polverina bianca? Ma guardi che non ce n'è bisogno. Non la condannerei neppure per salvarmi la cappella dalle fiamme, che sia chiaro, eh? Chi ha scorreggiato? Chi ha scorreggiato in aula?
2: Ma sono io che ho attirato l'attenzione.
1: Chi è che ha defecato? Sento puzza di merda.
2: È il rumore della tosse, non di una scorreggia. La smetta, definitiva.
1: Disdetta, tremenda disdetta. Quasi dimenticavo che ha fare da contraltare alla soave fetenza del nostro sovrannaturale imputato, dobbiamo sorbirci quel cornetto algida al gusto classico di sperma e merda, conosciuto col nome di signor Ercoglione. Buate tutti insieme!
2: Cosa buate? Cosa? Sono io la persona offesa! Ma non lo vedete? Guardate! Guardate la mano sinistra, vedete che non c'è più? Me l'ha mangiata quel pezzo di merda!
1: Dio, ci ha offeso molto nel metterla al mondo, questo è vero. Ci dica brutto scarto vaginale che non è altro, qual è il motivo per il quale ha osato trascinare in quest'aula di tribunale l'innocentissimo imputato?
2: Io l'ho appena detto.

0: Gliel'ho mostrata, mi ha mangiato la mano sinistra quel figlio di puttana, ma non mi ascolta neanche quando parlo.
1: Ma signor Edoardo, però vedi, mi mette in difficoltà lei con queste cose. Mangiare una mano al signor Erculone, ma le è andato di volta al cervello? Anzi, ma le è andato in Marconi il cervello? Volta Marconi.
2: Bella.
1: Cibarsi con l'estremità di una creatura abominevole che sarebbe schifata anche da un ratto zombie dopo mesi e mesi di digiuno. Ma esigo subito una spiegazione, l'esigo adesso. Ecco.
3: Guardi, posso spiegarle tutto, vostro onore. A quanto pare io sono carente di proteine. Il medico mi ha dato a seguire la dieta di una tribù primitiva amazzonica che prevede l'assunzione di 200 grammi di carne umana al giorno. Stavo solo seguendo le disposizioni del dottore.
1: Ah, ma se l'ha detto il medico, allora è tutto un altro paio di coglioni.
0: Tutta una stronzata. Ma quale cazzo di medico potrebbe dirle di assumere 200
1: grammi? Lei taccia, brutto monco del cazzo,
0: Pure
1: taccia. Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare e mi ritiro per tirare. C'è anche il gioco di oggi, c'ho sti giochi di parole incredibili. A tra poco, pubblicità. Tu?
3: Chi io? Scusi, ma vado di fretta, ho un sacco di cose da fare.
1: Lo vedo, e scommetto che fra lavoro e famiglia non ti restano neanche l'energia e il tempo per andare a puttane.
3: Guardi, lasciamo perdere, saranno 6 mesi che non ci vado. Mannaggia, ma come posso fare?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva la soluzione pensata apposta per te.
3: Davvero? E che cos'è?
1: Il sostitutoie.
3: Il sostitutoie?
1: Sì, un robot perfettamente identico a te che potrai mandare a Troia al posto tuo quando sei troppo stanco o impegnato per farlo.
3: Ma è geniale! Così da ora in poi potrò sempre andare a Troia.
1: Puoi dirlo forte! Il sostitutoie ha una batteria che gli permette di andare con fino a 5 Troie in una sola sera.
3: Grandioso! La mia fama di amatore si spargerà e diventerà leggendaria in tutta Troia!
1: Ebbene sì! E allora cosa aspetti? Ordina subito un tuo sostitutoie, il robot che va a puttane al posto tuo! Sostitutoie, e da oggi anche tu potrai dire...
4: Sì, ti spacco puttana, ti spacco tutta!
1: Bene, che belle invenzioni che promuoviamo.
0: Una cagata, io lo capisco, una persona che manda a puttare un robot, cioè, è una roba che non ha senso.
1: Il caso di oggi vedeva lo stupendioso e bellissimossimos e anche imperbevubelbaber.
0: Non esiste nessuna di queste parole.
1: Sia zitto, stronzo, signor Edoardo, accusato ingiustamente da quella palla di lardo sbagliato del signor Erculone di avergli mangiato la mano sinistra così a caso. Ecco, ascoltate le testimonianze, esaminate i fatti, questa corte.
0: Cosa?
1: Questa corte.
0: Cosa fa? Che simpaticone fai?
5: Questa corte.
0: Fai il jingle.
5: Questa corte.
0: Aspetta, basta!
1: Questa corte.
0: Pure.
1: Assolve il signor Edoardo con formula piena.
3: E vai alla faccia tua, culattone.
1: E nel contempo si condanna il signor Erculo Marrone alle seguenti pene. Perché lei non solo ha rotto il cazzo. Stia zitto, monchino di merda, dai, su. Allora, 18 anni di reclusione nella gabbia della tigre mangia coglioni dello zoo di Tirana.
0: Cioè, proprio monoalimentazione sta povera tigre.
1: Obbligo di farsi sostituire tutti i denti con le unghie dei piedi degli attuali membri della Corte Costituzionale, senza mai lavarle fino al 2056. E infine lo si condanna a espletare le sue funzioni corporee sull'unica mano rimastagli, che dovrà poi usare per schiaffeggiarsi in faccia cantando l'inno nazionale dell'Uzbekistan completamente nudo, come Troia l'ha fatto al centro esatto di Piazza del Duomo. Così è deciso, l'udienza è tolta,
0: Questo mi mangio una mano e io perdo. Cioè, una roba che non ha veramente. Poi, cosa voleva dire sottilmente? Che mia madre era una troia, perdoni.
1: Ma che fa, mi scusi, signor Ercoglione? Si ribella? Si ribella? Forza, signor Edoardo, le do la dispensa papale per divorare il querelante. Le do la dispensa papale per divorare il querelante seduta stante. Buon appetito, prego, se lo mangi.
0: A parte che lei non è un papa, ma poi che cazzo hai fatto?
6: Mamma mia, com'è buono! Signor Ercole, lei è una persona poco simpatica ma molto gustosa.
1: Edoardo, mi scusi, mi può lasciare il buco del culo che non so dove mettere le matite?
6: Assolutamente sì, glielo tengo.
1: Grazie.

0: Only on 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: La scorsa puntata ci ha spedito la minchia a fragole, con la sconvolgente rivelazione che il padre del baffuto feto nello stomaco di Zuleia è niente Pol Pot di meno che il presidente della Turchia in persona.
1: Figlia mia, che stai nello mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia.
0: Ma come in tutte le brave tragedie greche, o turche in questo caso, l'informazione non fa in tempo ad arrivare all'orecchio di Yılmaz, che egli decide di tagliare per sempre i ponti con l'amore della sua vita, trovando subito un nuovo interesse sentimentale nella bella e sofisticata dottoressa Muşgan Turkoğlu.

0: Ma schienne. Non mi svegliarmi se sta sognarmi. Non solo sei bella e laureata, ma fai pure le bombine con autentico gusto, che è una mercanzia ancora più rara. Se pensi che ho sprecato tutto quel tempo con Zuleia, che si è pure fatto mettere incinta mentre eri in prigioniera.
1: Non infangare il tuo ippocampo con il ricordo di quella zotica di Zuleia al mozzo. Ora ci sono io, la dottoressa Mushkan Turr-Koglu.
2: Mushkan.
1: Turr-Koglu.
3: Mushkan.
1: Turr-Koglu. Mi prenderò cura di te con il mio corpo e le mie donerose lire turche. Il mazzo, te lo prometto, farà di te un grande uomo.
0: E io farò di te una larga vagina, Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
2: Il mazzo. Mushkan.
0: Baci turco. La lingua la turca.
1: E come fai a tirare fuori la lingua? Non ci riesco.
0: E appunto, con la lingua la turca che sta dentro.
1: No, che sta dentro.
0: Con gli incisivi la turca.
1: Dente contro dente.
4: Se ancora vi state domandando perché i turchi parlano a denti stretti, beh, secondo i racconti buffi dei loro antenati, in Turchia leccare la fica era una vera ossessione. La gente non lavorava perché pensava solo a leccare fiche tutto il giorno. Così il re decise di incollare i denti a tutti i nuovi nascituri.
1: Il mazzo!
0: Push again!

0: lo confesso, Sputarrospo, chi è? Chi è il padre del bambino?
1: Non posso parlartelo. È uno giurato che ho segretato di non lo confessartelo.
0: Ah, sì? Allora io farò morire di fame a te, al bambino, ma...
1: Crudele, infango, per amore del bambolotto che porto in stomaco, sono costretta a sfasciare il mio giuramento. E va bene, marito Smerdir, se proprio lo vuoi saperlo, il presidente del bambino è il padre della Turchia.
0: Che Dio mi baci i baffi! Il padre del nostro figlio, il presidente di Urkaturk!
1: Sì. Una notte ho scappato di nascosto in una capitaglia, l'ho scopato perché gli faceva la grazia il mazzo, che se no ce lo sparavano.
0: Ah, ma dolce mogliettina mia, che storia strappalacrime! Io che ti ho tenuto giustamente reclusa, mi sgabuzzino! Basta! D'ora in poi sarai la regina di questa casa, mia dolce Sulia! Tutto quello che possiedo è anche tuo, amor mio!
1: Questo cambio di comportamentazione è piuttostamente sospetto. Non è che stai tramando qualcosa nell'ombra, maritino Smerdir?
0: Ma no, assolutamente no, amor mio. È semplicemente l'amore che mi guida. Tieni, mangia, bevi, maltratta la servitù, spendi i miei soldi. La signora Smerdir deve vivere come una vera regina. Almeno fino a quando non avrà partorito.
1: Come, scusa?
0: Niente, parlavo fra me e i miei paffi. Goditi la vita, amor mio, che non si sa mai.
2: Cosa avrà in mente il perfido Smerdir? Non ve lo dico io, ma la prossima straordinaria canzone tipicamente turca è adatta a spiegare la trama.

0: Porco di quanta tensione.
1: Eu sou a Vajeja Chuevalige. Ho saputo che ora minha sorella tiene molto denaro. Oh, oh, oh, che bella notizia, meo.
2: Senti, Mur, hai per caso sentito una voce di Gabibbo?
3: Sì, ho sentito Gabibbo. Io ho detto velina.
1: No, ho detto Vajeja e tengo valige. Ho saputo che minha sorella tiene molto denaro. Oh, oh, oh, come me la rido sotto Belém. Ha, ha, ha, meo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro sta dormendo. Svegliamolo. Papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro!
6: Che è? Cosa succede? Sono arrivate le troie!
5: Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
6: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
5: Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
5: Oh!
6: C'era una volta una nana che ha deciso di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
5: Oh! E poi?
6: Il primo giorno faceva molto freddo e nessuno compra fiammiferi. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
5: Brava! E poi?
6: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
5: Oh! E poi?
6: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
5: E il quarto giorno?
6: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
5: domani andrà meglio.
6: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
5: Davvero?
6: Sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
5: Oh, che tristezza!
6: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
5: Domani andrà meglio!
6: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Canzoni orribili. Quasi peggio di Bad Bunny al Super Bowl.
3: È inutile che voi andate avanti. Lui è il numero uno del mondo adesso. Viva Bad Bunny! Bad Bunny te quiero!
0: Stefanina, sappiamo che tu hai dei gusti di merda e ti piace la roba latina. Ti sei sposata un peruviano strongolotto e Andy Cappello.
4: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.
0: Dicevamo. Attori pietosi, testi imbarazzanti. È questo che rende Terra Amara un successo planetario. Perché più fanno schifo le cose e più piacciono. Basta guardare la merda che passiamo noi in radio.
5: Severo ma giusto, bro!
0: Grazie, Jake. Detto da te è un vero onore. Nel frattempo, le cose vanno sempre peggio per Zuleia e il Maz. La prima internata in un istituto per moncappoloidi dal perfido fratello Vagigi, in modo da sottrarle la fortuna appena ereditata. Il secondo in carcere, con l'accusa di essere il misterioso accoltellatore seriale che sta facendo fuori tutti i protagonisti della serie. Ora che ho incrementato la tensione e creato un po' di suspense, alleggerisco con una bella sequenza di bestemmie sussurrate dalla Puccioni. Ecco, ora possiamo riprendere la tensione. Scusate, ma nelle telenovelas funziona così. Separati, traditi, prigionieri. E soli e tristi come stronzi cacati di sbieco sull'asfalto di Ferragosto da cani randagi e macilenti, i due ex innamorati stanno per riallacciare infine i rapporti. Grazie a un'invenzione da poco approdata nella Turchia degli anni 70. Il telefono.
6: Inmez, ti è concessa una telefonata di 5 minuti. Poi torni in cella a farti incurare come da regolamento.
7: Com'è ingiusta la vita che vivo. Imprigionato per un delitto che non ho commesso e abbandonato dall'unica figa che il mio pene abbia mai cazzato. Chi chiamare? Chi chiamare?
8: Chi chiamare?

Ancora non sono stati inventati. E allora, presso chi cercare conforto? Ma la risposta è ovvia. La mia zia, amore mio, l'unica donna davvero scema che abbia mai amato. Mi è giunta notizia che quel poco di turco di suo fratello Gigi l'ha fatto internare in un istituto per cervelli sgonfi. Ed è lì che io la cercherò.

0: pronti a mangiarti. L'istituto Strongolone resta in attesa che qualche persona mentalmente lesa risponderà alla chiamata. Vai a fare in culo e buona giornata.
1: Pronto, Zulei, amore mio originale, ci sei? Ma senti?
2: Ah, mio, questo boomerang parla!
1: No, Zulei, non è un boomerang, è un telefono, stai parlando al telefono.
2: Molto piacere, signor telefono, il mio nome è Zuleia.
1: Zuleia, amore mia, ma che dici? Non mi riconosci? Sono il mazzo, attaccato a sto cazzo.
2: Mi dispiace, signor telefono, ma qui al mongocomio piglio le pigliole per non so cosa. Ci ho vomiti di memoria. Ora lo devo salutarla che devono farmi l'elettrosciocco. Bye bye.
1: No, Zuleia, non attaccare, non attaccare. Attaccate. Dannazione, al mongocomio ne stanno bruciando quei 3 neuroni che erano rimasti, di cui 2 danneggiati e 1 zoppo. Devo trovare un modo di tirarla fuori da lì prima che sia troppo tardi. Ma come? Chi chiamerai? C'è solo una persona là fuori che posso chiamare. Mushen, la donna che non ha mosso un grido per aiutarmi quando mi hanno arrestato. E che grido? Grido mignole, grido pollice e grido indice. Ma posso fidarmi di lei, eh? Posso fidarmi? Posso o non posso?
3: La risposta è un enfatico no.

0: Gigi, come sei io più libero?
1: Moscià, come sei non m***a, capito la negazione per l'affermazione? Guarda un po' che sono al telefono, vuoi rispondere?
0: No, sarà sicuramente qualche scocciatore che vuole essere scarcerato.
1: Ma è bello questo! Non ho mica capito.
0: No, manco io.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente...
4: Ironpen, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
5: Dove ci sono i... No, stop, non si può dire la parola con la N, la N-word, ormai tutto il mondo, non si può dire.
6: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
5: Ma scusa l'ignoranza, Ironpen, ma cos'è Wakandida?
7: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N-word, non si può dire N-word.
6: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
8: La risposta non ti farà piacere, Ironpen. Si tratta di lui. È tornato.
6: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
5: Mussolini?
7: Ma no, ma che c'entra? Ma prima è ma Mussolini, ma mi scusi.
5: E chi cazzo è Vagin Hitler?
6: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
5: Ironpen!
7: No, Ironpen, no.
9: Ed ora, la seconda parte di...
7: Contatti i super erotici, prenda nota.
6: Il dottor Stranaminchia, Ragnarocco Siffredi, Capitan Pallemosce, Mister Fistalo, i piedi skin... Chiava Deus, cappella fra le ginocchia men, pernacchi e vaginali woman, l'uomo invisibile ai ciechi.
5: Capitano, non scrive più la penna.
7: Ma chi se ne frega? Ma è una lista, lei non deve scrivere davvero, è una finzione. Basta che lei faccia le cose del
5: genere. Ok, scusi, vai avanti, Iron.
6: La donna telechiavabile.
7: Che sta facendo? Che cazzo, gratta e vinci, che è? Faccia finta di scrivere. Ma non faccia le cornicette, che è i cuoricini, che fa? No, piano, se mette in un angoletto e prenda nota, no?
5: Ah, ok, va bene.
7: Non deve fare chissà che, col computer prende, no? Vai, vada avanti, Ironpen.
6: La donna telechiamabile, rifiuta bocchini...
7: No, un attimo, si sente il rumore dei tasti.
5: Adesso prendo nota.
7: Ma basta la pennetta, una cosa, deve far finta, un
5: film. La penna sul computer?
7: No, la penna sul foglio.
5: Ah, ok.
7: Prego.
6: Vado.
5: Vada.
6: Rifiuta Bocchini Man, il cavaliere senza macchie sui pantaloni.
7: Ma che è Morse?
5: Eh?
7: Perché prendi appunti in Morse lei? Perché stenografa?
5: Pensavo di farlo in Braille.
7: Ma perché? Non ci sono ciechi in questa serie.
5: Appunto, è proprio questo l'errore che facciamo.
7: Cosa?
5: Noi non diamo spazio alle minoranze.
7: Ma le diamo sì, c'è Mega Negro e Gigabatusso, scusi, a Vagin Hitler. È tutta sulle minoranze questa roba qua.
10: Posso andare avanti, regista?
7: Prego, non li prenda gli appunti. Le mando una mail io.
5: Vado a memoria.
7: Sì.
6: Il professor Lingua in culo, Chuck Sborris, Steven Segato, Silvestre Staminchia, l'Ipnotetta, i fantastici Uno, l'Enigminchia e infine il coniglio pugliese Bugs Bunfy. Forza, in viaggio super erotici, tutti sull'astronave, tu super comparsa.
5: Scusi, Ironpen. Allora, lei non so se si è reso conto, però mi ha dato un elenco che saranno... 100 persone.
7: Sì, una ventina.
5: Ecco, non ci stiamo fisicamente, sono 6 posti.
6: Infatti, tu super comparsa, prendi questo triciclo, ci vediamo sul luogo.
5: Cioè, neanche la bicicletta normale servo assistita, proprio triciclo, gigante oltretutto, brutto.
7: È per l'assicurazione.
5: In che senso?
7: Due ruote può cadere, tre no, non può cadere.
5: Cosa serve lo spuntone con la bandierina?
7: Per farsi notà.
5: Ok, vado.
7: Sì, ti raggiù il gettone,
11: Super erotici, grazie al cielo siete qui. Il malvagio Vagin Hitler sta avendo la meglio sul nostro esercito.
5: Sì, è piena la nera, ma quanti anelli?
7: Questa è la regina di Wakanda. Ma come si permette lei? Apostrofa. Io ho detto che non si può dire la parola con la N, non si può dire. Ce tranciano sui social network, ce tranciano, ce falcidiano. Se faccia i cazzi suoi. Vai avanti, Tina Turner, come cazzo degli altri.
10: Vado.
6: Non temere, cappella che prude. Ci pensiamo noi a Vagin Hitler. Forza! All'attacco, super erotici! Forza, super comparsa! Dammi soddisfazione questa volta! Inchiamabile Hulk! Prendi questa pistola, spara mega turbo laser! Tu invece, principe dei mestri, prendi questo arco, spara frecce turbo power a testate nucleari! Tu, super comparsa, tieni questa cerbottana!
7: No, ma pure asmatico, manco riesce a fa uscire pallette.
1: È perché ho fatto la palla troppo grande, non esce dal buco.
7: Ma ci credo, la disingagli con l'abito. La disingagli con la penna.
1: Non,
7: con la...
1: non esce, non esce. Picchio, non esce, non esce.
7: Ma porca...
12: Spacca!
6: Dannazione, non me lo ricordavo così forte Vagin Hitler. Mi dispiace, super erotici. Mi sa che questa volta è la fine. Moriremo per labbra del malvagio Vagin Hitler.
13: Sì, Iron Man, tutti ci bene. Ora vi ucciderò tutti. No, no, no, proprio adesso no! Asciai se fide crane! Zighe braghe dragamulen!
1: Sta sanguinando, sta sanguinando! Ma chi è che l'ha colpito?
6: Nessuno ha ferito Vagin Hitler! Sta avendo le sue cose! Che culo!
13: Ma quale che culo? Che fighe ne se mai! Dannazione, dannazione, dannazione! Ritirate tutti via con me! Questa volta vi andate di culo, super erotici maledette! Ma di prossima volta io vi ucciderò tutti! Ah, che male di pancia! Forse posso chiedere concetto temporaneo di lavoro!
1: Allora, stronzona, sei contenta? Abbiamo vinto noi, eh? Cosa facciamo?
7: Ma che ci sta a provare con la regina di Wakanda, lei?
1: Eh?
7: Non deve improvvisare, Francone, già ho fatto sistemare nel bagagliaio da un punto.
1: È vero, il mio manager è un po' che non lo vedo in giro.
7: Non lo vedrà mai più, giù da una scarpata ho fatto buttare che se faceva i cazzi suoi.
1: Mi presti un 50.
14: Il bocchino e poi la candida.
15: Prossimamente, nello Zoo di 105.
16: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura, quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
5: Zizzagna me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
12: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma per peste, allora faccio che spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no?
9: Ma lei è Zizzagna Man?
6: Sono Zizzagna Man. Piacere,
9: facciamolo entrare.
6: Se ne va, voi andate via.
3: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
3: Molla un petone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
9: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia!
12: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
9: grazie, Zizzagna Man, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, su un ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho!
12: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose! Zizzagna Man non fa queste cose qua!
12: Prendiamo quello del cadavere!
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo!
3: Sei un grande! Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 3, ospiti da Mario Giordano.
2: Fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo.
3: Buonasera e benvenuti fuori dal culo. Io sono Mario Giordano, il giornalista metà vampiro e metà vecchietta mummificata. Oggi discuteremo su chi dovrà essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.
4: Scusami, bambino in pensione, ma che cazzo abbiamo da discutere? È ovvio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo posso essere solo io, il grande Jerry Fottutissimo Scotti.
5: Puttana di quella maiala, quanto marrapi, quanto fai duro Jerry Scotti? Ah, quanto mi garberebbe scopacchiare quel bel sederone tutto sudato che ti ritrovi. Vieni, vieni qui, tipo uccello mio, fatti baciare sul pisello.
6: Scusate se mi intrometto, ma sarebbe ora che a condurre Sanremo ci fosse una donna. Magari una donna con la remoscia. E un marito che fisicamente non può essere impiccato.
5: Maria De Filippi, mamma mia, quanto marrapi quando difendi i diritti delle donne. Vieni qua, bella pata con occhialuta che non sei altro, fatti spaciucchiare tutto il pisello.
4: Questa mi frega tutte le trasmissioni più importanti. Hai rotto il cazzo te e la tua frangetta di merda. Il festival il prossimo anno lo conduco io, dovessi cagarti in faccia.
7: Ben detto, io sto dalla parte di Jerry Scotti. Sapete, fra triponi ci dobbiamo sostenere a vicenda. Se no rischiamo di cadere e fare male a qualcuno, come quella volta che ho ammazzato il nano che mi stava inculando.
5: E Griffi! Peter Griffin, maremma maiala, quanto sei grasso, mi verrebbe voglia di spammarmi la Nutella su coglione e farteli leccare tutti. Peciccione mio!
7: Ecco, magari l'anno prossimo Benini non lo invitiamo al Festival di Sanremo. Sapete, ogni tanto fa bene cambiare, come quella volta che mi sono messo la faccia di Francesco Facchinetti al posto delle mutande.
5: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi da prete, da frate o da sto pisellaccio smarmellato. Io ci campo tutto l'anno con la comparsa da Sanremo. Se mi togliete quella che fu, mi metto a farmi le pippe sulle rive di sto cazzo.
4: Peter Griffin, non a tutti i torti Benigni, ti mucchi a Sanremo tutti i fottutissimi anni, basta. Hai rotto i coglioni. Anche quel cazzo di Beppe Vessicchio ci ha levato dalla minchia ad un certo punto.
5: Ragazzi, ragioniamo, vi prego. Posso cambiare, lo giuro. L'anno prossimo farò un pezzo diverso. Faccio Dante che si scopa a Beatrice mentre legge la Costituzione. Che ve ne pare, forte, vero?
7: Roberto, non so proprio come dirtelo, ma è tempo che ti ritiri dalle sere. Prima o poi tutte le cose finiscono, come quella volta che ho finito per comprare una scala perché volevo incularmi le giraffe.
5: State facendo un errore madornale. Mi vendicherò, maremma la maiala, se non mi vendicherò. Non potete cacciarmi così dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ingrati bastardi.
7: Se n'è andato molto bene, non mi sentivo così sollevato da quella volta in cui le ragoste hanno smesso di prendermi il cazzo in mano.
3: Ma quindi chi deve condurre Sanremo? Devi, porca puttana, mi state facendo calare gli ascolti.
8: Secondo me dovrei condurre io Sanremo.
3: Papa Francesco, non credo sia il caso.
4: Ha ragione la vecchia con la voce da bambino m***oide. Dopo Fede se l'ha frocciata sul palco sicuramente vorranno qualcosa di ancora più ricco.
5: Nel camerino ho sentito parlare di robe da ricchino sul palco. Francesco, se vuoi, io mi spoglio nudo e ti su. Maremma porchina, mi hanno sparato.
8: Tranquilli, conosco colleghi che hanno fatto di peggio.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Che è il suo parò?

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: È tornato.
3: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
5: Bene ragazzi, bentornati, buon anno a tutti quanti da vostro Tony Cazzo. E come sempre, la giacca di Jinx non l'ho trovata neanche nel 2025. Vediamo se nel 2026 riesco a trovarla. Giustamente potrei anche comprarla e rifarla uguale, ma io voglio l'originale perché nella tasca destra ci sono ancora 4.000 lire. Ciao, sei Gallo Maiale? Come stai? Sono Tony. Come va?
6: Bene.
5: Bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, non so se ti ricordi di me, il DJ che suonava nella discoteca in zona casa tua, ti ricordi che venivi sempre a ballare negli anni 90, ti ricordi che ti spaccavi tutto? Sì. Senti, ti volevo chiedere se per caso a casa, perché mi pare che una sera ti avevo prestato la mia giacca di jeans con dietro una toppa con raffigurato, diciamo, un missile, con una capocchia che sembra un po' la faccia di Trump, con tutte le fiamme, cioè i capelli biondi sarebbero le fiamme, cioè, con un cazzo enorme, diciamo. Ce l'hai tu questa giacca di jeans della Levi's?
6: No.
5: Ah, perché nella tasca destra c'erano 4.000 lire, magari le hai trovate nel tempo e allora ti posso dire che quella è la giacca. Pronto? Oh. E niente ragazzi, mi sa che è andata a cercare Gallo Maiale, ma adesso proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo un po', perché questo mi sa che c'ha la prostata a posto delle tonsille.
7: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
3: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Uè, Zoccola, come stai? Sono Tony. Come va? Tony Cazzo, come stai? Sono il DJ delle Divine Follie, come stai? Tutto bene? Non hai capito?
6: No!
5: Sono Tony, Antonio! Il DJ, come stai?
6: Antonio chi?
5: Rispondi, scimmia di merda! Mi senti?
6: Sì, ti sento, dimmi!
5: Brava scimmia! Senti un attimo, sono Tony Cazzo, DJ! Ti ho chiamato per chiederti se per caso a casa hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella... incredibile, sembra il fustino Dash degli anni 70. Ce l'hai? Pronto? È incredibile, ragazzi. Le donne quando mi sentono al telefono proprio crollano per terra. Vai, richiamala, richiamala.
3: Tony Cazzo è tornato.
6: Ma pronto?
5: Oh, scimmia di merda! Mi senti?
6: Ma qual è fatto di scimmia di merda? Ma tu non stai parlando, io non ti conosco, ma chi sei?
5: Sono Tony! Tony Cazzo, come stai, scimmia?
6: Ma sì, Tony, ma con quale scimmia? Non quale sei... scimmia cerchi?
5: No, te, ma non ti ricordi in discoteca che ti arrampicavi ai cazzi? Eh?
6: Io non vado in discoteca.
5: Ma no, parlo degli anni 90. Degli anni 90. Come stai? Tutto bene? È un piacere risentirti, scimmia. Ti chiamavamo così in discoteca, ti ricordi? Ti saltavi da un cazzo all'altro. Pronto? Ragazzi, vedi, perdono il controllo, mi cade il telefono. Provo a richiamare ancora. Scimmia di merda.
7: Della segreteria telefonica, no, di 32877.
5: No, volevo chiamarla scimmia mon...
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
2: Ciao Ama, ciao!
3: Ciao Ama, ciao!
4: Oh, ho scorreggiato.
1: No!
4: Sì, ho scorreggiato.
1: Ma che c***o dici? No!
4: Giuro. Anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
1: No, vi prego! Cioè, ve lo chiedo in ginocchio!
4: Aspetta! No, falso allarme, tranquilli!
1: Ma poi scusami un attimo, ma tu puoi fare tutto il programma con il cu?
2: Hai ragione, Ama, chiediamo scusa. Andiamo avanti, dai.
4: Scusa. Vabbè,
1: ce l'abbiamo fatta! Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
2: Sì, siamo pronti.
1: 3.
4: Diamo?
1: 2.
2: Dai.
1: 1. Via.
2: Prima
4: lo
2: agiti,
4: poi
2: spruzza.
5: Ketchup.
1: Esatto, prima parola trovata.
4: E allora lì.
1: Avanti.
4: Unico.
2: Buco.
4: Più
2: grosso
4: di
2: culo
4: tua
2: madre.
5: Ozono.
1: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi. Ottima intesa della squadra lombarda. Vediamo se vincente.
4: Cosa
2: sembra
4: culo
2: con
4: cellulite?
5: Passo.
1: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
2: Di
4: cosa
2: puzza
4: cazzo
2: non
4: lavato?
5: Sushi.
1: Sushi, giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
4: Lo
2: è
4: moglie
2: Renzi
4: di
2: Brian
4: May.
5: Passo.
1: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
4: Come
2: chiami
4: stipendio
2: radio
4: 105?
5: Mancia.
1: Giusto, 4 parole, 40 secondi.
4: Cosa
2: gira
4: dentro
2: cervello
4: squalo?
5: Criceto.
1: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Cosa
4: trovi
2: su
4: cazzo
2: se
4: scopi
2: balorda
4: senza
2: goldone?
5: Stracciatella.
6: No.
1: La cresta, la cresta.
6: Dai.
1: Quella del gallo magari, cosa ha in testa il gallo? 14 secondi e un passo, gestite bene adesso il passo e i secondi.
4: Come? Minchia!
2: Luca?
4: Alba!
5: Gigante.
1: Gigante, esatto, 6. Potete farcela.
4: Cosa
2: mi
4: hai
2: scassato?
4: Plurale.
5: Pablè.
1: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
2: Cosa
4: non
2: può
4: mancare
2: durante
4: pecorina?
5: Divano.
1: No, schiaffo.
4: No,
1: ti potrebbero
4: dai.
1: Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
2: Da
4: quanto
2: non
4: scopa
2: Mazzoli
4: un
5: secolo.
1: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
4: Sì!
1: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
7: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping. 9 feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme. Troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora, grazie. Stasera a Sanremo. Ora noi ci fermiamo qui. Alla prossima pandemia. Arrivederci.
6: Lo Zodi 105.
1: Abbiamo aperto una sede anche in Sicilia. Vediamo se ci sono dei futuri acquirenti da derubare.

0: Pronto?
1: Mamma mia, questa è la scema del paese. Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
0: No, no.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, ma io non l'ho visto, neanche sono interessata a mobili.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
0: Fattanculo.
1: Avrei risposto così pure io. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
0: Senti, non ti permettere più, ah?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Non mi prego un cavolo, non mi chiamare più, ah?
1: Bella vaccona. Mamma mia, quanto mi arrapano ste casalinghe con la terza elementare.
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Si ricorda di me?
5: Pronto?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, pronto? Il volto del mobilificio Puzzoni. Pronto?
5: Pronto?
1: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua.
5: Come?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Come?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: E quello, capisco.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente. Abbiamo abbassato...
5: Non capisco.
1: Le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.
5: No, no, non mi interessa.
1: Le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.

0: Sto facendo bene.
1: Questo l'ho capito, ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
0: Che deve fare?
1: Salve signora, lei è scimmia? Pronto?
0: Pronto.
1: Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti. A sole
0: Non mi interessa.
1: A sole 300.000 lire e al sabato grande festa.
0: No, non mi interessa.
1: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata. Pronto? Sto rincoglionito, manco sa chiudere il telefono. Mi senti, testa di cazzo? Lo so che sei lì a un metro dal telefono che lo stai fissando perché non sai che cazzo fare. Pronto? Dai, rispondi! Ti faccio lo sconto se verrai nel mio mobilificio. Il mobilificio è pieno di puttane! Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
0: Come?
1: Si ricorda di me?
0: Chi è lei?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: Come?
1: È quel video che mostra me nudo, che cinghio una polacca vestita da Pokémon.
0: La polacca?
1: Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
0: Come?
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni. E al sabato, grande festa! Pronto? Cosa faccio, lo richiamo? Povero, mi fa tanta tenerezza. Non bisogna prendere in giro gli anziani. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie.
0: Come?
1: Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto.
0: No, non abbiamo soldi.
1: Affare fatto, gorilla di c***o.
0: Affare fatto.
1: Affare fatto, gorilla di c***o.
0: Non capisco, cosa dici?
1: Affare fatto, gorilla di c***o.
0: Ma lei chi è?
1: Sono Batman e sto cercando Robin perché è scappato dalla Batcaverna mentre me lo stavo inculando.
0: Come?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse? Le accetta le mie scuse?
0: Sì, grazie.
1: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Per oggi è tutto, ma non potete mancare questo weekend con la grande festa. Ci sarà Mimmo Magnete, il più grande lanciatore di figurine sul muro.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a

Tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Scouts, pure Papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Java Beach

0: goffe, le viole, fono blu, poteri forti, merda, E ora tocca a voi, ragazzi. Io lo focherò, fono, fono, anche quando, anche quando, anche quando mi fotografo l'uccello per poi guardarlo con ammirazione tutto il giorno. Ed ora una canzone con un grande, per modo di dire, ospite. Sicuramente vi siete dimenticati di lui, perché in fondo è un grande coglione. Ma visto che anche lui inneggia contro i poteri forti, l'ho chiamato per fargli fallire un po' i follower su Instagram. Signore e signori, Povia!
1: Ciao Giova, grazie per l'invito.
0: Povia, toglimi una curiosità. Nelle tue canzoni parli di piccioni, bambini e ric... Ma che cazzo di problemi hai?
1: Beh, sono i piccioni a suggerirmi i testi. Mi dicono anche cosa fare. No, ora non posso strappargli i testicoli, silenzio!
0: Vabbè, testa di coglione! Muoviti e facci sta canzone e poi vai un po' via! Ho fatto la battuta!
1: Canzone che ho scritto subito dopo i bambini fanno. Ma questa è dedicata al mio vicino di casa, che è un vecchio matosa bastardo. Io gli piccio sempre sulle aiuole e gli faccio i dispetti. Non può fermare la musica, no, zitta, voce dei piccioni, zitta. Ma non posso dare fuoco al pubblico.
0: Vabbè, guarda che sei proprio uno stramboide, figlio di puttana. Vai,

0: fufufa.
1: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
0: Geova Beach Party.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105. In collaborazione con Wonderland presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
3: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
4: Dormire!
2: Arriva!
4: Arriva! Salutare!
2: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
3: Ok ragazzi, oggi richiamiamo la gente a casa, iniziando da il vecchio contadino di Reggio Emilia! Sbore! Tua madre!
5: Che vai a cagare!
3: Alright!
5: Puttana la...
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer. Dormire.
5: Porco, chi sei?
3: Salutare.
5: Vai, auto... saluta anche te che porco non ti saluta che non so neanche chi sei.
3: Autostop.
5: Ehi.
3: Starnuto.
5: Ehi.
3: Camminare.
5: Porco
3: Superman!
5: Porco chi sei?
3: Tua madre!
5: Manda la tua di madre, bastardo!
3: Scimmia!
5: Chi sei?
3: Sono Claudio Cecchetto!
5: Cecchi!
4: Alright!
5: Porco chi sei?
3: Sono Claudio Cecchetto!
5: Cecchetto! Che cosa vuoi?
3: Burrare!
5: Corare!
3: Burrare!
5: Vuoi burare?
3: Sono Claudio Cecchetto.
5: Ma vai a cagare che anche l'ente è perfetto. Porca la voglia. No, ti conosco.
3: Dormire.
5: Ehi, vai a dormire. Vai. Bastardo, non mi chiamare più, bastardo.
3: Salutare. Autostop.
4: Alright.
3: Bene ragazzi, ora bisogna cercare di farlo meglio e di chiamare lo strillatore del Vesuvio, quello che dice sempre un sacco di volgarità sessuali. Fatelo bene, gioca Jouer!
6: Pronto?
3: Starnuto!
6: Imbuto, in culo, ite molte, stramolte.
3: Camminare!
6: Cagare!
3: Scimmia!
6: Ite molte!
3: Scimmia di merda!
6: Puttane mammate!
3: Maiale!
6: Titalini!
3: Superman!
6: Smanzellata di pegna!
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
4: Alright!
3: Cazzo Ciocorì! Ok!
6: Cappella a punta di ricotta!
3: Ok!
6: Cappella a cannolo!
3: Ok!
6: Pollicione in culo!
4: Alright!
6: Ite morte tra... sbirre!
3: Sborre!
6: Ite morte!
3: Tua madre!
6: Ite stramorte!
3: La pompa!
6: La puttana!
3: Ingoiare!
6: Ricchione!
4: Alright!
3: Bene ragazzi, ora arriva il momento della vecchia spara cancri. Mi raccomando, mani sulle palle e toccate ferro!
7: Pronto?
3: Allora canta con me!
7: Scusa, ascolta, tu farei disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
3: Sono Claudio Cecchetto!
7: Allora, parli con calma, chi è tu?
3: Sono Claudio Cecchetto!
7: Claudio?
3: Sono Claudio Cecchetto.
7: Ma tu chi vuoi parlare? Chi vuoi parlare?
3: Claxon.
7: Claxon. Claxon, chi è Claxon?
3: Capelli.
7: Tu sei matto.
3: 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Dormire.
7: Ma tu conosci quel numero? Ma tu conosci con quella signora che hai chiamato tu adesso?
3: Sono Claudio Cecchetto.
7: Claudio Cassetto?
3: Esatto, sono Claudio Cassetto!
7: Tu sei matta, va.
3: Salutare!
7: Tu chiamare con la signora, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
3: Superman!
7: chiami il carabinieri e mi mandi a te in carcere, perché non posso fare minaccia con la signora, capito? Va bene?
3: Sciare!
7: Prova tu, chiami un'altra volta e tu vediamo cosa fare.
8: È controllato dai carabinieri.
7: Va bene?
3: Vecchia bastarda!
7: Fanculo.
4: All right!
3: Bene ragazzi, ora mettiamoci in fila e richiamiamo la vecchia bastarda sparacancri. Andiamo!
7: Sì, pronto?
3: Scimmia!
7: Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso, la puttana del tomare che
3: okay.
7: Sta cavacca volta.
3: Esatto, sono Claudio Cassetto.
7: Maledetta, come che sei tu, brutta troia, schifosa. Chissà che te vengo un cancro che te mori.
3: Pensate quando chiamerà i carabinieri e gli dirà: mi ha chiamato Claudio Cassetto e mi ha fatto fare il gioca giuera al telefono. La rinchiuderanno subito.
4: All right!
1: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is a zoo. This is a zoo.
10: È bellissima.
3: Vai dai.
11: Benissimo, eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
12: Grazie, grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
11: Ah, ma che linguaggio forbito! Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio. Immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
12: Non per vantarmi, ma sì. Sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa. Solo per citarne un paio.
11: Ma non ne avevo dubbi. Si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile. Non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signore Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
13: Ma non ho detto niente.
11: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
13: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
11: Silenzio! Silenzio! Sono certo che l'illustre acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
12: Ma certamente, vostro onore. Deve sapere che, tra le altre cose, sono laureato in fecoesofagia.
11: Ma vedi come avevo ragione. Ma senti che come parla poi, come si esprime. Cioè la gente è rimasta lì a bocca aperta, stupita. Voglia proprio di farsi cagare in bocca. Dovrebbe sentirsi onorato, signor Erculone, di aver partecipato al progresso della scienza,
13: Ma quale scienza? Questo è uno schifoso sadico pervertito, voglio giustizia!
11: Stia zitto, figlio di puttana! Cosa c'è scritto alle mie spalle? Adesso mi fa girare il cognome. No, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qua sulla maglietta?
13: Si riferisce alla scritta dietro la maglietta o sul muro?
11: Allora, cosa c'è scritto sulla maglietta e cosa c'è scritto sul muro?
13: Forza, sulla maglietta c'è scritto guarda cosa c'è scritto sul muro. Bravo. E sul muro c'è scritto
11: Allora, vede.
13: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
11: Basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era.
12: Non c'era, infatti.
3: Vorresti drogarti e contemporaneamente farti la pensione?
12: Magari.
3: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
12: Sarebbe un sogno.
3: Benissimo, perché da oggi arriva Eroinips, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
12: E vai.
3: Eurnips, bucati e pensionati, se sopravvivi.
12: Yuhu!
11: Bene, bene, bene, stamattina mi sono perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
12: Urrà, urrà, olè!
11: E condanna il signor...
13: Scusa.
11: Sì,
13: sì. Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
11: E allora? Cosa c'è? Quindi?
14: Non è sembra...
11: Bene, bene, ho sentito abbastanza. E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: un mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
13: Ma no!
11: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
13: Ma fra l'Italia e la Nuova Zelanda c'è un continente intero, cosa stiamo dicendo?
11: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga, venga.
15: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: onda.
1: Pronto? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese? Sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che siete?
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis. Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Pronto? Mi sente? Come sta?
2: Sì. Chi sei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
2: Chi sei?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
2: Ma io non ti conosco.
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Mobile da soggiorno visibile solo di giorno e non di notte.
2: Mi dispiace, ma io ho 90 anni. Mi dispiace. Sono anziano.
1: Ma che cazzo ti ridi? Signora, mi
2: ascolti. 90 anni.
1: Signora, mi ascolti bene. Mobile da camera da letto, largo un metro e alto 6 chilometri per mettere via tutta la vita. Pronto? Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
2: No, ma te l'ho detto, io ho 88 da maggio, faccio 90 anni.
1: È contento?
2: Deve fare i mobili.
1: È contento?
2: Non posso camminare, come faccio?
1: No, è contenta che l'ho chiamata?
2: Sì, mi fa piacere. No.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
2: Sì, la voce sì, ma le gambe... Non posso camminare.
1: Da noi, signora, potrà trovare la sedia a rotelle in pura quercia secolare a soli 15 milioni. Vi aspetto a braccia aperte con il cazzo di fuori.
2: Va bene, grazie. Ciao.
1: Le auguro una buona serata. Salve! Brutta, schifosa, maleducata, maledetta. Avete sentito? Io cerco di essere gentile con le persone e loro mi trattano a pesci in faccia.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: No, avete sbagliato numero.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Ste vecchie hanno anche il coraggio di chiudermi il telefono. Non c'è più la gente ignorante di una volta.
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto.
1: Buongiorno. Come stai, bella stronzona?
2: Io sto bene. Se sto meglio se non sento quella brutta, porca, maledetta voce tua. Dimentica questo numero, perché guarda che il mio numero è seguito dalla questura. Dunque stai attento.
1: È contenta?
2: Stai
1: che...
2: attento, perché vai incontro a veramente a cose molto brutte.
1: È contenta?
2: Ricordati
1: che l'ho chiamata?
2: E se lo vai a fartelo mettere in culo un'altra volta, come che te l'ho detto. E dimentica questo, perché come ti ripeto, proprio è venuto ieri mio nipote che le ho detto che mi hai chiamato l'altro giorno, strano zia, perché ho detto che lui sa parlare meglio di te, ma molto meglio di te, perché è una persona meravigliosa, non un stronzo come te.
1: Va
2: dunque,
1: bene, signora.
2: Stati regolare, perché sono sotto, il mio telefono è controllato. Ricordati, stronzo, maledetto, schifoso.
1: Le mando un abbraccio di cazzi fortissimo. Pensate chi dobbiamo servire ogni domenica nel nostro mobilificio. Meno male che c'è la grande festa.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, la signorina o signora Antonella Viola, di mestiere ricercatrice, ha asserito che il vino fa diventare il cervello più piccolo. Al momento il primo effetto collaterale di questa dichiarazione è che mi è diventato più piccolo il cazzo dalla tristezza. Però pare che, come l'Irlanda ha già fatto, vogliono mettere sulle etichette del vino un'avvertenza che fa male esattamente come le sigarette. Il vino fa male come le sigarette. Allora io mi domando se veramente non sia giunto il momento di mandare tutti a fanculo, perché se dobbiamo mettere sulle cose che fanno male un'etichetta che dice che fa male, allora le mettiamo su tutto. Le mettiamo sull'olio, le mettiamo sugli scappamenti delle macchine. 80.000 morti per colpa dell'inquinamento? Porca puttana! E nel cazzo di concessionario, dov'è la scritta? Fa venire il tumore! Allora mi venite a rompere i coglioni? Se mi bevo un bicchiere di vino vi dite che mi fa diventare il cervello più piccolo, eppure continuate a vendermelo. Allora mi vendete anche l'eroina! Mi scrivete che fa male e mi vendete l'oppio! Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Sentiamo Miki Occhi Blu, dai Miki.
2: Io faccio uso di tutte e due, sigarette e vino, quindi.
1: Ma lo sa che fa male alla salute?
2: Cosa ci posso fare?
1: Cosa ci
2: posso
1: fare?
2: Sono dipendente da entrambe le cose.
1: È dipendente addirittura, lei è un alcolizzato tabagista.
2: Esatto.
1: E quindi insomma è perfettamente in target, ma lo sa che lei, per curare lei noi spendiamo un sacco di soldi?
2: Brutta merda,
1: per curare lei che...
2: Chiaro con le parole, però fai
1: cosa?
2: Bravo.
1: Cosa? Io dico il cazzo che voglio.
2: Io sono un parassita, lei sai cos'è?
1: Cosa?
2: Un verme. Verme lurido schifoso.
1: Quanto l'ha pensata questa? Quanto l'ha pensata? Quanto ci ha messo a partorire questa idea geniale, questo insulto innovativo e rivoluzionario?
2: Ma guarda, le dico anche una cosa, mi sta simpatico, però da prendere insulti subito, uno così.
1: Invece lei è una carrettata di letame, vada a fanculo, lei è verme di dune, arrivederci. Un altro. Sentiamo Sebastiano della Sardegna, vai Sebastiano.
3: Beh, fa bene.
1: Fa bene chi?
3: Che si vogliono mettere, hanno ritenuto necessario mettere quella scritta, che mettano quella scritta.
1: Quindi lei è uno di quei decerebrati che pensa che il vino faccia venire il cervello più piccolo, che pensa che il vino faccia diventare il cervello più piccolo. Lei è d'accordo con questa affermazione?
3: No, ma io non bevo vino, non me ne frega un cazzo.
1: Perché non beve vino lei? Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere.
3: È un rapporto intimo con la tua mamma.
1: Ah, ho capito qual è il suo caso. Il vino fa rimpicciolire il cervello e non berlo fa rimpicciolire l'uccello. Addio microdotato. Un altro, andiamo in Calabria, dai.
4: Fa tutto male nella vita,
1: ad esempio?
4: Tutto, la droga,
1: tutto.
4: La sigaretta, il berbo, è bello tutto, la vita è corta, bisogna fare tutto.
1: Sì, però metteranno questa etichettina che dice che il vino fa diventare il cervello più piccolo, come nel suo caso. Lei che ha un cervello minuscolo, come si sta col cervello microbico?
4: Vabbè, sostituisco con la
1: micro. Sostituisco? Sì, me la ripete in italiano, perché purtroppo io ho studiato inglese e francese.
4: La cambio, la sostituisco con la minchia grossa.
1: Sì, questo non avevo dubbi, che lei avesse il cazzo più grosso del cervello, questo era palese fin dalle prime parole.
4: Poco ci vuole.
1: Ma secondo lei il fatto che lei abbia un'arachide al posto della materia cerebrale è un fatto genetico o perché beve tanto vino?
4: Sua mamma è la puttana della radio.
1: Sì, la mia mamma è la puttana della radio, tutto qua quello che sai dire. Con quella briciola di pane che è al posto del cervello, con quella minuzia, quel proton che hai al posto della
4: con la mia briciola di pane faccio mangiare tante fiche.
1: Ma che cazzo, ma non l'hai mai vista neanche in televisione la fica? Non riesci,
4: sei talmente ignorante
1: che non riesci neanche a digitare Pornhub, non sai come si scrive, quindi vai, apri Google e scrivi e non viene fuori niente. C'è scritto forse cercavi
4: euro, le seghe me le fanno.
1: Chi ti fa le seghe? Chi?
4: È puttana.
1: Ah, allora salutami tanto tua sorella.
4: Ecco, ma
1: mia madre sta molto bene, grazie.
4: Non lo so, l'ho vista ieri.
1: Prende i soldi sulle seghe che fa tua sorella.
4: Fatti vedere tu.
1: Qua, io sto in radio.
4: Sono talmente famoso che neanche so chi cazzo
1: sei. Dai, domani sparisci dalla faccia della terra, non se ne accorgono neanche i tuoi parenti, non se ne accorgono. Se sparisci. Nessuno ti piangerà. Sulla tua lapide ci sarà scritto coso e la foto di spalle, nessuno ti piangerà.
4: Non toccare i parenti, testa di ninja.
1: Perché sennò cosa fai? Che cosa fai?
4: Fatti vedere.
1: Cosa fai? Fai l'elicottero col cazzo?
4: Sì, faccio l'elicottero col cazzo, io posso farlo.
1: Sì, minchia sì.
4: Tu puoi fare gli sbruffini, puoi fare col cazzo, nei giardini.
1: Cosa sono? Non è neanche...
4: Lo sbruffino, per esempio.
1: Questa è bella.
4: Tenuta?
1: Mi piace moltissimo. Sì, fatti un video quando lo fai,
4: Bravo, no, io faccio l'elicottero e tu fai lo sbruffino.
1: Allora, guarda, se riesci a fare l'elicottero tanto bene da arrivare fino qua, sorvoli il mio tetto e poi prosegui verso vattene a fanculo. Verso vattene a fanculo. Vieni che ti manda a fanculo in Svizzera, vai, ciao.
4: Ma vai a fanculo, vai, coglione.
1: Va bene, ci vediamo là, ciao. Andiamo da Franco, da Bari, dal camion, vai Franco.
5: ma la ricercatrice la legge il velo più qui, secondo me.
1: Perché? Perché? Perché dici così?
5: È perché queste ricercatrici, ricercatori, quelli che non sanno che cazzo fare durante il giorno, e ricercano, ricercano le tronzate. Il vino ci fa diventare piccolo il cervello.
1: Sì,
5: se
1: sì,
5: chi nasce di cervello piccolo è paziente.
1: Chi nasce di
5: cervello grosso e non sa che cazzo fare.
1: Tu ce l'hai grosso cervello?
5: Non lo so, guarda.
1: Così a spanne.
5: No.
1: Così, esatto, così a spanne non mi sembri proprio macrocefalo, Secondo me manco sai che cosa vuol dire macrocefalo, giusto Franco?
5: No, il io so il cefalo che è un pesce, macro non so che cazzo vuol dire.
1: Macrocefalo vuol dire un cefalo grandissimo, un grandissimo pesce.
5: Ah.
1: Forse alla ricercatrice piace mangiare il cefalo.
5: Sicuramente a quella sì.
1: Quindi secondo
5: te mangerebbe un po' di cefalo in più,
1: sì,
5: vede che lo direbbe affrontare.
1: Gli eccessi
5: fanno sempre male.
1: Sì.
5: Però se tu bevi un bicchiere di vino rosso a pranzo, un bicchiere di vino rosso al cielo,
1: anche due. E sarà per questo che c'è il cervello piccolo, Franco.
5: Sicuramente.
1: Se non bevevi il vino a quest'ora eri alla NASA, a quest'ora guidavi l'astronave, non i camion.
5: Stavo a trombare là, lo dice il gatto che è il vino per il cervello piccolo.
1: Gli davi il tuo macrocefalo, ciao Franco. Ciao, buon viaggio,
5: ciao,
1: buon viaggio.
5: Buona giornata, ciao.
1: E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?
6: Buongiorno.
1: Ah, è sempre lei.
6: Ciao, te sei Giuseppe, giusto?
1: Sì, sono Giuseppe, ciao. Stavo cercando l'amico mio.
6: No, io sono il collega, quindi lui finché non torna al lavoro le chiamate mi arrivano a me.
1: Sì, ma ancora non è tornato, come sta?
6: No, io sono andato a trovarlo, gli ho portato anche i tuoi saluti.
1: Che ha detto, che ha detto?
6: No, in realtà, sei sicuro che siete amici?
1: Amici per la pelle, ci adoriamo.
6: No, perché allora, lui era in ospedale, sono andato a trovarlo.
1: Sì.
6: E gli ho detto, no, mi ha chiamato sto Giuseppe che mi ha detto che è amico tuo, amico
1: certo,
6: qua, amico là.
1: Fratello.
6: E lui, prima cosa, si è incastrato nero, ha iniziato a bestemmiarmi dietro.
1: Si vede che non ci stava più dentro dalla gioia, perché anche lui sentirà un po' la mia mancanza. Sì, sì, io non vivo senza di lui, sono due settimane che mi sento orfano.
6: Ma va che ti giuro, quando gli ho detto Giuseppe, nero, mi è diventato rosso come pomodoro.
1: Ma perché?
6: Ha fatto saltare la minestra, casini. Cioè, gli fai venire un infarto, capisci? Io non so cosa avete fatto. Cosa
1: bisbocce, robe tra grandi amici, non possiamo dire quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, si dice.
6: Perché lui quando c'ha degli argomenti, quando c'ha qualcosa, gli piace parlare, gli piace fare.
1: È molto partito, orientato sui diritti delle donne, dei bambini,
6: sì,
1: queste cose qua.
6: Vabbè, guarda, se vuoi ti racconto il discorso lì che è successo a Capodanno.
1: Sì, sì.
6: Lui praticamente è finito in ospedale perché l'hanno pestato.
1: Chi?
6: Ok, eravamo a far Capodanno.
1: Ah.
6: E cosa è successo? C'erano questi ragazzi che stavano mollando dei petardi e stavano prendendo, tra virgolette, per il culo una signora che c'era lì, tirando dei petardi, si nascondevano, gli tiravano i petardi addosso, eccetera. E lui è andato là per difendere questa signora e l'hanno pestato. C'erano in
1: una
6: di.
1: Come Batman!
6: Sì, come Batman, ma lui è fatto così, cioè è una persona buonissima, una cosa pazzesca.
1: Sì, la prossima volta è meglio si faccia i cazzi suoi, così al netto di ciò che succede.
6: Forse sì, è che non è capace di farseli lui. Quando vede una situazione del genere deve intervenire. Sì.
1: Scusa, dammi sto numero di telefono, che gli facevo una chiamata a 5 minuti.
6: No, non posso,
1: ma mi manca
6: perché
1: veramente tanto, cioè.
6: No, lo so, può essere che ti manchi, non lo so. A lui secondo me non manchi tanto da come era detto ieri.
1: Ma perché lui c'ha questo modo di fare così, che fa finta, che si arrabbia, perché è il nostro rapporto.
6: Guarda che io ti dico, a giorni, domani là, dovrebbe tornare al lavoro.
1: Va bene, d'accordo, allora riprovo.
6: Okay.
1: Mi raccomando, non dire niente questa volta, non dire che t'ho chiamato.
6: È meglio che non dico niente, meglio.
1: No, stavolta meglio. Non dirgli niente, che così il mercoledì gli faccio una bella sorpresa. Un abbraccio, ciao.
6: Un abbraccio. Ciao.
7: Radio 105. Hey!
8: 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
11: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Prima spiegare.
12: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
11: Ma che cazzo?
13: Leo, allora, il foglio che stai portando.
11: Non me lo fanno mai dire.
13: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
11: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
10: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
11: Perché? Ma un po' ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
10: E invece non vengo.
11: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
14: sto male.
10: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
12: Cazzo, perché
10: non
12: è il campione giusto, secondo me.
11: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardi? La guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
10: Fammi... Dai, Leo!
11: Dai, un cazzo!
10: Tu vai avanti, no?
11: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
10: questo gorilla stavi per
11: sì,
10: dire.
11: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
12: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Prima puntata dell'anno, bentornati alla Zecca. Sarebbero tante le cose di cui parlare oggi, tanti temi di attualità, ad esempio la benzina di nuovo a prezzi scandalosi, il tentato colpo di stato dei fascisti in Brasile, 30.000 posti di lavoro persi nel primo mese di governo. E invece no, di che cosa dobbiamo parlare? Ancora una volta dei cazzo di tifosi del calcio, che ieri, i tifosi di Roma e Napoli, hanno bloccato per oltre un'ora un'autostrada con scontri. Ma la cosa più incredibile è che dopo gli scontri parte di questi tifosi è stata ordinatamente accompagnata allo stadio per assistere alla partita. Siamo veramente alla follia. Si bloccano i rave, si bloccano i migranti e i tifosi mettono a fare fuoco la città. Apriamo le linee, perché io sui tifosi voglio il pugno di ferro come la Thatcher. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele, vai.
3: E sono dei coglioni, sono, fratello.
2: Perché la Gran Bretagna 30 anni fa ha risolto il problema del calcio e noi 30 anni dopo ancora non siamo in grado di
3: farlo? Perché ha fatto rispettare le regole. Questi li prendevano a manganellate, li scassavano di botte e questi sono rientrati nei ranghi.
2: E perché in Italia?
3: Se l'unico linguaggio che conoscono è quello delle botte, bisogna picchiarli.
2: Quindi secondo
3: Oppure gli si dà a disposizione un prato e quelli vanno, si scassano di botte nel prato tra di loro e non rompono la minchia agli altri.
2: Ma c'è una cosa che si chiama ultras. È già oltre. Cioè, se tu ti chiamassi Tranquillos, la gente andrebbe allo stadio, non succederebbe un cazzo. Invece tu già
3: ma
2: ti chiami Ultras.
3: No, non è come li chiami. Un testa di minchia, anche se lo chiami laureato. È sempre testa di minchia.
2: Sì, ma se tu prendi 100 teste di minchia e le organizzi in un'unica squadra, hai un potenziale di scassamento di minchia più grande, o no?
3: O se no, questi qui, la domenica, li metti tutti a pedalare con delle ciclette e fanno la corrente elettrica.
2: Però cioè, senza sellino, così non siamo gli unici noi a piacere del culo. In piedi come Chiappucci sul Mortirolo. Ciao, un abbraccio Raffaele, un abbraccio.
3: Ciao,
2: un bacio, ciao. Andiamo da Remo, dai Remo, sui tifosi, vai.
4: No, loro possono fare quello che ne voglia. La cosa peggiore è che ne hanno dato i soldi al governo per mantenere la Serie A. Per oncologia, e ne hanno dato per salvare la
2: Serie
4: A.
2: Va bene, adesso questo pompino salutista va benissimo, d'accordo. Siamo d'accordo che bisognava dare più soldi al cancro e meno al calcio. Ma perché hanno fatto questa scelta? Perché?
4: Perché?
2: No, io lo chiedo a lei, questa è la sua teoria, io lo chiedo a lei. Lei ha esposto una teoria,
4: io non ho la sfera di cristallo.
2: No, lei non ha neanche il cervello di carne, non sa un cazzo, lei ha al massimo l'occhio di vetro.
4: Va bene, dai, niente, non lo so.
2: Niente, allora vattene a fanculo, dai, ciao. Questo da bambino continuava a cercare di infilare la stella nel buco del quadrato. Per 40 anni ha infilato la stella nel buco del quadrato. Un altro, dai. Mirko, che cosa farebbe agli Ultras? Mirko, vai.
5: Anche due calci nello stomaco.
2: Due calci nello stomaco, darebbe lei ai tifosi. Perché?
5: Perché? Così si devono evitare queste cose.
2: Ma la colpa è dei tifosi o di un sistema che gli permette di fare queste puttanate?
5: Di entrambi.
2: Come cazzo parla lei?
5: Marocchino.
2: Lei è marocchino?
5: Sì.
2: È tifoso, segue il calcio?
5: Ma proprio non me ne frega, anzi non manco ci vado.
2: Allora che cazzo ha chiamato a fare?
5: Ma vaffanculo.
2: Lei e sua madre. Ma porca puttana, ma tutti a me. Un altro. Ha capito la domanda?
6: Certo che l'ho capito, ecco. Ma me la viene fare un cittadino normale, non ho capito. Io gli posso ripetere che questa è l'Italia.
2: Sì, ma lei si ritiene un cittadino normale?
6: Io sono normalissimo perché non vado neanche allo stadio. Andavo nel 1800-1980.
2: Ce la fa a capire in che secolo siamo, sì, ce la fa, sì.
6: Lei sarebbe normale.
2: Capire, una persona che non sa in che anno vive, secondo lei è una persona normale.
6: Ascolti, buongiorno. Io
2: al cazzo, John Titor.
6: Buongiorno.
2: Lei è John Titor, lei è un viaggiatore del tempo. Veda se riesce ad andare a fanculo nel Giurassico. E mi saluti di Tirannosauro, arrivederci. Un altro, dai.
7: Poi ti dico la mia, prima ti dico, è la quarta volta che mi chiami. Tre volte mi hai fatto mangiare il fegato e tirare le testate contro i vetri.
2: Ma non sei una persona normale,
7: si deve. Questa volta mi fai girare i coglioni o vengo a prenderti, capito?
2: Ma tu forse devi farti ricoverare in un posto con tanti materassi e delle pillole colorate a pranzo.
7: Cruciani, sto parlando tranquillamente, stai tranquillo. Allora
2: dimmi la tua.
7: Se i tifosi che fanno casino sono tutti dei coglioni, ok?
2: Sì,
7: perché se tu vai allo stadio vai a vederti la partita.
2: Vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda, dai, con la quale mi faccio un bidet al cazzo. Andiamo avanti.
7: Poi ti fanno degli abbonamenti che costa l'ira di Dio e allo stadio non ci vai mai.
2: La colpa è tua. La colpa è tua che continua a foraggiare il calcio di merda.
7: Come la colpa?
2: Sarai anche juventino, scommetto.
7: Certo che sono juventino, quindi
2: sempre,
7: qual è il problema?
2: Sì. Colpa tua, ladro e criminale.
7: Questo non lo devi. Cruciani! Cretino, oggi te lo giuro.
2: Cosa?
7: Guarda, morisci qui, ti vengo a prendere
2: Gobbo, con che coraggio?
7: Filo dentro i cachi, fai schifo, sei un suino. Ecco cosa sei tu, un suino maledetto. sei un suino di merda.
2: Hai finito? Bastardo, hai finito? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vai a vedere la Juventus, ciao. Un altro, dai. Andiamo da Egidio, Egidio, che cosa ne pensi degli ultras? Dai Egidio, vai.
8: Mettono pene severe per i rave party, invece per questi quattro coglioni che bloccano mezza Italia e hanno il potere di bloccare le partite, non fanno mai un cazzo.
2: Perché non fanno un cazzo? Perché non
8: fanno
2: perché
8: non... una festa sì. E non ti fanno un cazzo se fai coltellate, risse e blocchi mezzo
2: strada. Ma perché?
8: Strada.
2: Perché secondo lei? Perché secondo lei la politica non interviene nei confronti di questi criminali?
8: Ci vuole tempo anche un attimino, cazzo. Cazzo, i comunisti vogliono tutto subito, tutto un attimino, subito, porta puttana.
2: Ma perché infatti sono due giorni,
8: qualche mese che hai governo.
2: Sì,
8: datti
2: certo.
8: Il tempo di
2: certo,
8: lavorare.
2: Certo.
8: C'è un sacco di merda da sistemare al governo.
2: Sì, sì,
8: attimino.
2: Nella prima manovra di bilancio questo governo ha dato un miliardo di euro al calcio. Il governo Meloni ha dato un miliardo di soldi al calcio.
8: Calcio, non agli ultras e a quelli là, al calcio. Che
2: e gli ultras che cazzo sono? Del curling.
8: Ciao, vai a fare in culo.
2: Tifoso.
8: Ultras.
2: Vai ad assaltare Lula. Fai colpi di stato. Capitol Hill, fascista.
8: Fai due manovre, vai a fare in culo e buttati da qualche parte. Dai, vai a fare in culo.
2: Sì, io faccio manovre, tu sorpassami a destra e vai a sbattere contro sto cazzo. Ciao. Visto, è così che si discute educatamente e pacatamente da persone civili. Non come quei criminali negli stadi che urlano e sbraitano. Noi sì che siamo gente per bene, eh? Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa?
2: Ehi, concubina nonché non futura madre dei miei figli, perché sono sterile? Hai visto la notizia del tizio che si è finto la madre defunta per ritirare la pensione? In giro c'è gente geniale, cazzo.
3: Geniale? Ma sei pazzo! Quello ha tenuto la madre mummificata in un sacco a pelo nell'armadio per 3 anni. Una roba agghiacciante.
2: Ma non ti va mai bene un cazzo, però. Non stiamo a guardare le sottigliezze. Mica l'ha ammazzata lui. Era morta di morte naturale.
3: Sottigliezze? Ma tu metteresti tua madre defunta in un sacco e la metteresti nell'armadio per soldi?
2: Amore mio, cara dolcissima illusa, e che vive in un mondo fatato di unicorni. Io per soldi avrei indossato anche la sua pelle.
3: Ma non dire cose che non pensi veramente. Questi gesti sono assurdi e dettati da disperazione sociale. Non ci riguardano. Tu sei una brava persona. Ti ho sposato perché hai un grande senso dell'umorismo e so che non faresti mai nulla di così orribile.
2: Certo, certo. In ogni caso, aspetta la mia morte prima di abbattere la parete del salotto che dà sul corridoio.
3: Ah, dici quella che hai fatto costruire restringendo inspiegabilmente il salotto mentre ero in ferie con le amiche. E tu eri qui con quel tuo amico Fernando? Quello che non si è più visto in giro da allora? Già, che strano. Chissà che fine ha fatto.
2: Già, chissà che fine ha fatto.
3: Ancora mi chiedo come si faccia a lasciare moglie e figli da un giorno all'altro scappando chissà dove e senza dire niente a nessuno. Ha svuotato di notte il conto corrente con i bancomat, ti ha intestato la sua macchina e regalato l'orologio d'oro ed è scappato. Una roba incredibile.
2: Già, una roba incredibile.
3: Ti voleva veramente bene per regalarti orologio e macchina prima di sparire.
2: Già, mi voleva veramente bene.
3: Però, adesso che ci penso, perché hai fatto quella paretaccia in salotto? Non ricordo bene il motivo. Fatto sta che abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
2: Già, abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
3: Sei sempre così evasivo quando ne parlo, soprattutto quando ti chiedo perché hai fatto tutto il lavoro da solo senza chiamare una impresa seria. Infatti, è tutto storto. C'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
2: Già, c'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
3: Senti, per favore, mi dai il permesso di chiamare una impresa come si deve e farlo addrizzare? Ti prego, ci vorrei almeno poter appendere dei quadri.
2: Ti ho detto di no 1000 volte. Quel muro non si tocca finché vivo e quando sarò morto potrai addrizzarlo se sarai ancora viva. Fino ad allora la mia opera ingegneristica rimane dov'è, chiaro?
3: Va bene, brutto pazzo. Come vuoi. Tanto moriremo assieme come ci siamo detti il giorno che ci siamo sposati. Quindi lo abbatteranno i nostri eredi.
4: Ecco signora, siamo pronti. Qual è il muro da abbattere?
5: È questo. Pensare che mio marito non ha mai voluto che lo facessi rifare. Mi ha sempre detto di non toccarlo fino alla sua morte. E io gli dicevo che saremmo morti assieme. Ed invece se n'è andato prima lui.
4: Mi spiace, signora. Morte naturale, immagino.
5: Si è pippato 10 grammi di cocaina con 3 troie in hotel.
4: Accidenti. Infarto, quindi?
5: No. Quel disgraziato è scivolato dalle scale mentre scendeva a prendere altri 10 grammi e del Cialis.
4: Bene, tira una martellata, intanto questa gobbona di 2 metri. Oh mio Dio!
5: Santo cielo, ma che cosa ha trovato?
4: Signora, per favore, non guardi.
5: Si sposti immediatamente.
4: È una cosa orribile.
5: Dunque era questo il tuo segreto? Maledetto schifoso di un incapace.
4: Già. Non ha levato la carta da parati e nemmeno i quadri appesi. Con il tempo, l'umidità ha gonfiato il muro. Un errore da principiante, non in grado.
5: 60 anni e non ha mai avuto il coraggio di dirmelo, sto coglione. Che incapace di merda.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo.

0: Questa sera Super Quark.
1: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi, fino al tramonto. Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma... e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
2: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
3: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
4: Scopare! Voglio scopare!
3: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
4: Fica, voglio scopare! Scopare!
3: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
4: Buona la fica! Fica!
3: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
5: C'è una fica stretta! Che schifo, è diventata marcia!
3: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
5: La fica!
3: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata!
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buonasera. Senta, io chiamo per avere un'informazione su un viaggio, sapere se fate dei viaggi organizzati.
0: Sì, di che tipo?
1: Allora, io e la mia amica Gianfranca, che noi viaggiamo sempre insieme ormai da tempo, lei piacerebbe andare tanto in Egitto.
0: Sì,
1: A vedere magari, non so, nei villaggi, a vedere le piramidi, i cammelli nel deserto, queste cose qua.
0: Sì, ma sì, lì esiste la combinazione del Cairo, quindi dove ci sono le piramidi,
1: sì,
0: e crociera sul Nilo, che rappresenta un po' questo di cui lei sta parlando, sì sì.
1: Ah, ma c'è anche...
0: Però sono tour di gruppo, nel senso che non è che parte qualcuno dalla zona, nel senso che il gruppo, chiamiamolo così...
2: Ora, velocizziamo la signora logorroica, perché adesso asciugherà Piera per 4 minuti.
1: Sì, ecco, ma ho capito. Ma senta,
0: sì,
1: una domanda. Allora, questo tour organizzato che fate, no? Si incontrano i marocchini?
0: No, se parlate di Egitto, non è Marocco, quindi sono proprio due mete molto molto diverse. Lei prima mi stava parlando di Egitto, giusto?
1: Sì, ma beh, ma dico i marocchini per dire
0: cioè, i locali.
1: Sì, non so, qua si dice guarda il marocchin, cioè il nero, non è che cioè,
0: sì,
1: uno vale l'altro.
0: Allora lì sicuramente ci sono poi dei villaggi, il villaggio che si chiama Nubiano, dove ci sono i locali, sì sì, sicuramente.
1: Ed è pericoloso?
0: No, assolutamente, anche perché lì non è che andate da sole per conto vostro, con tutto il gruppo, con una guida parlante italiano.
1: Ma la guida però è marocchina, la guida è marocchina.
0: Le guide sono egiziane e parlano italiano, certamente.
1: E c'è da fidarsi?
0: Ma assolutamente, sì sì, sono viaggi che super collaudati, che partono tutte le settimane, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema, anche perché non siete voi da soli,
1: sì,
0: c'è un'intera nave da crociera che fa questo, quindi...
1: Ma senta, ma sì, parlano poi bene l'italiano, gliel'hanno insegnato bene? Perché qua io a volte sento muratori, la gente che dice sì parlo italiano, poi non si capisce niente perché sono un po' così, sono un po' minorati.
0: Parlano con il loro accento, però sì, normalmente non ci sono problemi a capirli.
1: Ho capito. No, perché la Gianfranca c'ha un po' paura, anche io, onestamente, però c'ho un po' paura di sti...
0: Perché no, ma lì siete assolutamente guidati e seguiti con il tuo operatore alla base, che sia francoso, che sia bravo, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: No, d'accordo, ok, quindi non è che si mettono d'accordo ste guide, poi ci rapiscono, ci fanno diventare donne schiave, magari tra marocchini fan così.
0: Sono scenari altamente improbabili.
1: Altamente,
0: ecco,
1: non impossibili.
0: Direi che c'è molto più criminalità sicuramente nelle grandi città, scenari altamente improbabili.
1: Altamente,
0: ecco,
1: non impossibili.
0: Direi che c'è molto più criminalità sicuramente nelle grandi

0: passo un attimo, se avete magari la lista di ste guide, scegliamo quella un po' meno, come dire, meno nera.
1: Né nomi né liste di guide, no, non si sa nulla di questo. Okay. Lì c'è un itinerario, la guida si trova in loco, ma non si sa a priori chi è. No, assolutamente. Okay. Questo già glielo dico.
0: Ho capito. Vabbè, non so, che poi se mi capita una di quelle guide proprio né piasnene. Ci penso un attimo. Grazie, arrivederla.
2: Che valenga che sei piena.
3: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
3: Cosa è successo?
4: Lo Zoo di 105.
5: Rieccoci! Sì, ormai Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, è una realtà più che affermata nel mondo digitale! Sì, perché abbiamo appena vinto e siamo stati nominati il digital store più store di sempre, primi in classifica! Con il nostro super catalogo potrai trovare qualsiasi cosa stai cercando, per qualsiasi necessità. E da oggi siamo pure sul dark web. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di...
4: Up and Up!
6: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
5: Oggi, e solo per oggi, tra le app più scaricate della settimana...
7: Pipì!
5: Sì, un'app nuovissima e rivoluzionaria, in grado di avvisarti ogni volta che devi andare in bagno a fare la pipì. Ma non è incredibile? Ti basterà inserire i tuoi dati e l'app calcolerà ogni pausa dei tuoi bisognini, come dicono i nostri testimonial.
8: Da quando uso pipì non porto più il pannolone.
9: Da quando uso pipì so sempre quando andare in bagno!
10: Una volta mi pisciavo addosso, ma oggi con pipì non mi sveglio più con le lenzuola bagnate!
5: Hai sentito? Non è pazzesco? Pipì è l'unica applicazione che ti farà smettere di fare figure di merda! Ti basterà attivare le notifiche per sapere quando dovrai andare in bagno!
11: Sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a incontrarci.
12: Eh sì, era tanto che ci stavamo provando.
11: Già, hai scelto veramente un ristorante bellissimo, sai che è il mio preferito?
13: Pipì, pipì, pipì.
11: Ma...
13: pipì.
11: Ma scusa, cos'è questo suono?
12: Pipì. No, niente, devo andare, arrivo, vado un attimo in bagno, arrivo.
5: E se vuoi essere più discreto, metti il silenzioso.
11: È veramente bello questo ristorante, c'è un'atmosfera pazzesca.
12: Pensa che ci ho messo un anno per prenotarlo.
11: Ti sta vibrando il telefono.
12: Oh no! Oh no, troppo tardi! Ah.
11: Ma te la sei fatta addosso?
12: Sì.
5: Cosa aspetti? Scarica subito!
7: Pipì!
5: E per i primi 100 download, il regalo direttamente dal dark web, l'applicazione...
7: Ad occhio!
5: Un simpatico widget che ti permetterà di non farti più fregare dal tuo pusher. Ti basterà aprire l'app, fotografare la busta e l'applicazione sgamerà subito se il merda ti vuole fottere.
14: Dai, dai, che ci sono in giro gli sbirri. Tieni.
15: Ho un grammo però, eh.
14: Dai, non parlare che ci registrano col telefonino. Tieni. Apri la mano.
15: Dai.
14: Dai, io vado. Che cazzo fai? Che cazzo hai fatto la foto al pezzo?
15: Sì, è la nuova applicazione.
16: Ti sta fregando, è uno 07, ti sta fregando.
15: Mi stai fregando?
14: Ma ti sei già

0: Fatto prevenire, ma che sei strano forte.
1: Ma l'app non mente, mi stai fregando.
0: Guarda che te lo dico contro i miei interessi, secondo me ci devi dare un taglio, ma non di pannite, proprio la devi smettere. Minchia, questo che mi fotografia i pezzi.
2: Tutto questo e molto altro lo trovi su
3: Up and Up.
2: E Up

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: L'avevano adottata convinti che fosse una dolce bimba giapponese di soli 3 anni e invece era una nana pugliese in menopausa. Un anno più tardi scompaiono nel nulla. I coniugi Mario e Franca Caprettini si conoscono e innamorano alle soglie dei 50 anni. Troppo tardi perché lo stantio seme di lui possa attecchire fra il pestilenziale pH della prugna secca di lei. Nonostante il parere divino, sono però decisi a formare una famiglia. Così, armati di buona volontà e corruzione, in breve tempo riescono a ottenere l'affidamento di quella che nelle foto appare come una tenera, puffo pacioccosa bimba giapponese di circa 3 anni, Midori Morimori. Chiamatelo sesto senso, chiamatelo istinto genitoriale, ma fin dai primissimi giorni i coniugi Caprettini si accorgono che c'è qualcosa di insolito nella tenera creaturina che hanno accolto sotto il loro tetto. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Ciao, sono Demogorgone.
7: Io sono la sigla di Stranger Things.
6: Io sono qui che dall'associazione dei Demogorgoni, sì. Della prima serie.
5: Sì.
6: Basta.
7: Un attimo che devo prendere fiato.
5: Basta cosa, scusi?
6: Basta.
5: Sì, dica.
6: No, sto dicendo basta la sigla.
5: Ah,
6: basta,
5: ok.
6: Basta.
5: Basta,
6: non se ne può più, adesso andiamo in giro, lo promette anche a fare la spesa, adesso è lunga, la gente ci tira dietro le lattine, ci manda via, ci picchiano, adesso ci spezzano anche le ossa nell'ultima serie. Non si può vivere così.
5: Ma
6: vorrei dire a tutti quelli che ascoltano la televisione, basta. Che ci sì. Devono lasciare stare quando andiamo in giro, ma, che noi siamo brave persone.
5: No, certo,
6: cioè,
5: ma
6: nel film recitiamo, però.
5: Sì, noi... ma scusi se la interrompo, ma non potete levarvi la maschera?
6: No, quella è la faccia vera. Noi abbiamo proprio quella mamma. Perché noi nasciamo come mostri pompino dei mostri. Cioè, la bocca è fatta per fare i pompini.
5: Senta,
6: dei mostri.
5: Ma il suo amico sigla. Non è. Cioè, non sta andando in iperventilazione, forse. Vabbè, magari ci risentiremo più tardi con l'associazione Demogorgoni. Nonostante sulla carta sia nata e cresciuta sull'isola di...
7: È lunga.
5: Scusa,
7: la fa, è
5: sì, lo so, ma ci risentiamo tra un po'. Grazie, lei è molto bravo. Nonostante sulla carta, dicevo, sia nata e cresciuta sull'isola di Okinawa e parli solo qualche parola di giapponese, la piccola Midori sfoggia un fortissimo accento foggiano, nonché una spiccata predilezione per gli zoccoli di sughero e qualsiasi cibo affogato nell'olio. Spesso poi la bambina si sottrae silenziosamente al controllo dei genitori adottivi per riapparire qualche minuto più tardi accompagnata da un inequivocabile tanfo di nicotina. Le cose precipitano una notte di fine settembre quando, svegliati da rumori sospetti, Mario e Franca sorprendono la piccola Midori a fare la passata di pomodori in cantina. Una nuova telefonata, vediamo se abbiamo informazioni.
8: Sei pronta?
5: Pronto, salve.
8: Sì, pronto, sono CGL, il cugino di Will.
5: CGL?
8: Sì, Will, sì. C'è Will Byers.
5: Sì.
8: C'è il successore, io che so, CGL, sì. E poi c'è CISL, tre cugini, CGL, sì. CISL e Will Byers.
5: Mi sembra, scusi se la interrompo, di sentire sotto di lei sì. Qualcuno che canticchia.
8: È la base, perché sono due fratelli, uno fa la sigla, l'altro fa la base.
5: Sì.
8: Fa anche lo squalo, fa sentire lo squalo. Veloce. Fa Superman.
6: Questo, scusa, sbagliato.
8: Volevo sì. Dire che mi sono perso. Cioè mi sto proprio autodenunciando io.
5: Ah, ok, d'accordo.
8: Non mi trovo.
5: Ok, e come possiamo aiutarla?
8: Non lo so, se lo sapete voi, vi chiamate, chi l'ha visto?
5: Sì, magari potrebbe guardare dove si trova fuori. C'è una via? C'è un cartello di una via?
8: È tutto sotto sopra.
5: E tutto sotto sopra?
8: Tutto sotto sopra, c'è un casino. Sono sì. 3 mesi che non pulisco. Mi cacco anche, sai quei costi dei ristoranti cinesi?
5: No, che cosa?
8: Sì, quei pacchettini che ti portano gli spaghetti ai ristoranti cinesi. Ci cacco dentro io proprio.
5: Ah, ho capito.
8: C'è molto disordine.
5: No, lo capisco.
8: Ananas!
5: Dicevamo che il ricorso ai servizi sociali è inevitabile e dopo accurate ricerche viene a galla una verità sconcertante. Midori in realtà si chiama Faustina Voiello ed è una 58enne di Lucera affetta dal morbo Chihuahua. Allontanata di forza dalla coppia ancora sotto shock, Midori, ovvero Faustina, urla, sputa, minaccia, lancia malocchi e giura di vendicarsi. È trascorso un anno esatto da questa agghiacciante vicenda e da ormai 3 settimane dei coniugi caprettini non si sa più nulla. Spariti nel nulla insieme a tutti i pomodori dell'orto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
2: Pronto?
5: Sì, dica.
2: Sì, salve, senta, sono io, sono Patrizia, sono con Rosina con me, siamo all'Esselunga adesso.
5: Salve, sì.
2: Abbiamo messo la verdura sulla come si chiama questa cosa? La pesana?
6: La pesa.
2: Sì, ma non sappiamo quale tasto chiamare, abbiamo fatto il numero verde e lei...
6: Porri 44.
2: Abbiamo messo i porri 44 sul
5: ma
2: tasto,
5: non va.
2: Ma non va.
6: Tiene patate.
5: Sì.
2: Chiudilo bene il sacchetto però, sennò la cassa pensano che abbia rubato.
5: Però, come mai
6: porri
5: chiamate...
6: 44. Metto, viene patate.
5: Ma come mai avete chiamato chi l'ha svisto?
2: C'era il numero, c'era proprio un numero.
5: Credo abbiate sbagliato a digitare.
6: 44.
5: Porri. Sì. Dico, penso abbiate sbagliato... Non c'è un addetto.
2: Se metto sopra le melanzane...
5: Sì.
6: 31.
2: Il tasto 31, sì. Funziona. Ma se metto i porri
6: 44
2: non funziona.
6: Viene
5: patate.
2: Cosa dobbiamo fare, signora?
5: Cercare un addetto.
2: Aspetti,
6: chi l'ha detto?
2: Porco.
5: Ma come,
2: allora,
5: signora?
2: Sia lontani, per favore. Siamo davanti alla pesa, siamo al telefono col servizio clienti.
6: C'è sempre quello che vuole,
5: sì,
6: passare.
2: Sempre
5: esatto,
2: quello,
5: certo,
2: vuole passare. Ma è Franco, quel vicino, quel figlio di puttana.
5: Ma signore,
6: bastardo di me.
2: Allora, senta, cosa dobbiamo fare?
5: Trovare un addetto lì.
2: Aspetti un attimo, riposa la verza. Non è la verza.
6: No, queste sono le carote.
5: Signore.
6: 16.
5: Sì, io vi
6: carote
5: vedo...
6: 16.
2: Allora posa le... come si chiamano, porco...
6: Le biole.
2: No, quelle che hai messo prima, lunghe.
6: Il cavolfiore. Gli asparagi.
2: No, quelle 44. Porro.
6: Porri.
5: Bene, insomma, per concludere, dicevamo tragedia? Rapimento? Una vacanza in un posto dove non prende il cellulare? Abbiamo ancora una telefonata.
3: Sì.
6: È lunga. Sì. Sono Vecna.
5: Ma non era il Demogorgone?
6: Sono Vecna.
5: Sì.
6: Da quando sono uscito?
5: Sì.
6: Dal sottosopra?
5: Sì. Cosa? Dica.
6: Non mi piace.
5: Il mondo fuori?
6: No.
5: Torni dentro.
6: Dove abiti? Scusi. Devo pensare i carciofi.
5: Ma scusa.
6: Sa il numero? 44 per il porco. 44. 44 e porri, ma viene patate. I carciofi. Brutto lei, 33. 33, grazie.
5: Va bene, grazie per la telefonata illuminante. Bene, insomma, dicevamo che i quesiti sono molti e le risposte scarseggiano. Chiunque abbia notizie su questa sfortunata coppia di genitori mancati è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione, che è i giapponesi non bestemmiano San Nicola @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
6: Le zucchine. Numero 62. Viene limoni. Porca
5: amore.
6: Sì, anche con lui, sì.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora. Non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: di prepararsi, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? È morto da 400 anni!
1: È il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare! Ma attenta! Se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio...
3: segreto!
1: Ti riterrò direttamente responsabile!
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda! Glielo giuro sulla tomba di mio nonno!
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: E dove alcanzano?

0: senti la magia del teatro, straccia.
1: Ah, quanti ricordi.
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate.
2: Oh, sta per iniziare. Come sono emozionata.
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro fine.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: Non lo so.
5: Sei bravo di cosa?
6: Oh Romeo, Romeo! Perché sei tu Romeo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
6: Potrei farle la stessa domanda?
8: Oh, Romeo, Romeo, il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
9: segreto.
7: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
8: Il segreto di donna Ruanda.
0: Non rivelare il mio segreto, mignotta.
8: Il segreto di donna Ruanda,
2: Oddio, che tragedia, donna Ruanda! Presto, andiamo via!
0: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
5: Si scopa, lei non va,

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Da quando più o meno l'uomo ha iniziato a vivere nelle scatole di cemento e mattoni, comunemente chiamati appartamenti, iniziarono a verificarsi strani accadimenti.
2: Ricordo bene, la prima volta che mi successe avevo precisamente una 60 anni. Eppure avevo appoggiato il telecomando sul tavolino, ma lì non c'era più, e quindi mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando degli oggetti che cambiano posto. Un attimo prima sono lì e un attimo dopo non ci sono più.
3: Salve a tutti, sono un ricercatore di questo straordinario fenomeno. Vi siete mai domandati perché se quando entri in casa e appoggi le chiavi proprio lì, le guardi e sai che sono lì, quando poi devi uscire di corsa non le trovi più lì, ma là? Ecco, ce lo siamo chiesti anche noi.
0: Esatto. Perché gli oggetti si spostano da lì a là? Al momento sappiamo che sembra una cosa incomprensibile, ma abbiamo qui il nostro scienziato più rinomato.
4: Salve, sono lo scienziato più rinomato. Sono qui per rassicurarvi, lo spostamento degli oggetti in casa non è una vostra distrazione, non è stress e non è il vostro cervello. È un protocollo di dislocazione domestica, per il quale ogni oggetto di piccole dimensioni che avete in casa non è mai realmente statico al 100%.
0: Ma quindi chi sta dietro a tutto questo? E perché?
4: Semplice, sono i produttori di organizer per cassetti, aziende di smart tracking, influencer, la lobby internazionale dei costruttori di scatoloni trasparenti. Lo fanno per convincerti che hai bisogno di comprare sistemi di ordine, organizer, etichette, scatole, applicazioni per smartphone, tracciatori Bluetooth che suonano. Sono loro a mettere i dispositivi di dislocazione domestica nelle nostre case.
0: Ecco la chiave di volta. Ma come funziona realmente questo fenomeno?
5: Gli oggetti non vengono spostati a caso, seguono tre regole sacre ben precise. La prima, lo spostamento minimale e invisibile, dall'angolo sinistro a quello destro del comodino o tavolino. Quel tanto che basta per farti dubitare della tua memoria. Il teletrasporto caotico mirato, oggetto che si sposta dalla cucina al salotto. E poi, il riposizionamento di umiliazione. L'oggetto si fa trovare solo quando ha iniziato a bestemmiare in più lingue. E dove si fa trovare? Proprio lì, nel posto dove è sempre stato e dove avevi già controllato. Porco d***!
0: Esatto, porco d***. Ci sono varie testimonianze di queste dislocazioni, come il telecomando nel freezer, il portafogli dentro il microonde, la signora che giura di non aver mai messo il coltello nell'addome del marito. Se ancora non ne siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà venire i brividi.
6: Sono sempre stata estremamente ordinata con i miei oggetti. Ho una cassettiera dove tengo tutto organizzato, dal più piccolo al più grande, dal più corto al più lungo, da quello che non vibra per niente a quello con la vibrazione turbo. Ah! Una mattina, dopo un intenso pigiama party con le mie amiche, non trovavo più Mr. Johnson che tengo sempre dietro di me e... dentro di me, chissà dove si sarà cacciato. Chissà.
0: Chissà. Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza, ma una cosa è chiara: i vostri oggetti in casa non sono quello che sembrano. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
9: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia, questa radio che aiuta le persone per essere confessate e liberarsi dal male. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo, se abbiamo qualcuno in linea, abbiamo qualcuno, sentiamo un attimo.
10: Sì, pronto?
9: Sì, buongiorno signora, sono Padre Pollo della chiesa vicino a casa E in questi giorni sto chiamando apposta per benedire col Signore per il Santo Natale.
10: Grazie.
9: Volevo, lei ha bisogno di confessarsi qualcosa?
10: No, io vado in chiesa.
9: Va in chiesa lei? Bene,
10: sì,
9: bravo. Tutti i giorni?
10: Sì.
9: Bene, bene, bene, bene.
10: Anche devo andare anche oggi con mio nipotino.
9: A che ora viene? Verso le 6?
10: 6.
9: Sì, alle 6, poi questa sera avremo l'aperitivo, faremo anche un aperitivo fuori dalla chiesa con lo spritz, il vino, quindi ci divertiamo un po', i salatini, c'è l'acqua, l'aranciata per i bambini.
10: Grazie mille, grazie.
9: Va bene, mi raccomando.
10: Grazie.
9: Va bene?
10: Va bene, grazie.
9: Buona
10: mille,
9: giornata,
10: grazie,
9: buona
10: lodato,
9: giornata.
10: Gesù Cristo, grazie.
9: Sempre sia lodata. E adesso sentiamo subito se abbiamo qualcun altro all'ascolto. Pronto?
11: Buonasera.
9: Buonasera, buonasera. Come sta?
11: Bene, bene, bene, bene.
9: Stavi guardando la TV?
11: Sì.
9: Cosa prepari per il pranzo di Natale?
11: Allora, facciamo un antipasto a base di pesce.
9: Sì.
11: Per primo spaghetti con baccalà, poi baccalà fritto,
9: sì.
11: Due gamberoni in umido con un po' olio, prezzemolo e un po' di vino bianco spumato.
9: Sì, una roba un po' fresca. Poi?
11: Ecco, poi facciamo una frittura di pesce.
9: Un'altra, sì.
11: E poi un po' di salmone con la rucola, con un po' di limone, poi facciamo le frittelle di baccalà.
9: E
11: facciamo le frittelle di tavola a fiore. Facciamo broccolo nero e insalata.
9: Sì.
11: E poi basta più.
9: Più o meno, ma poi ci sarà il dolce, il caffè.
11: E poi la frutta secca.
9: Sì.
11: E la frutta.
9: Senti, stavo pensando una cosa adesso, ma non te lo dico, sarà una sorpresa con il panettone che ti mangio. Sarà
11: okay.
9: Una sorpresa che ti mando, deve essere, diciamo che è come se fosse un regalino anche per te per questo Natale.
11: Ah, ok, grazie.
9: Però poi dopo, a gennaio, andiamo in America con Papa Francesco e c'ho questa preghiera bellissima che è stata scritta dal sacerdote Mark e Mindy, che è di Houston. Che è vicino a Cape Canaveral, dove fanno appunto questa messa. Su questo è una chiesa bianca lunghissima, alta, bellissima. Se vai su internet la trovi.
11: Ah sì, no, non ci sono su internet.
9: No. Allora fa:
11: mi chiamo Mork, su un uovo vengo da Nork, imparo un po'.

0: Non stupirti quello che ti dico. Io parlo con le piante, con le mille piedi e l'elefante. E che vengo da lontano.
1: Nel nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Gli americani sono un po' strani.
0: No, è bellissima questa.
1: Sono strani, né? Hai notato? Mi fa ridere sta cosa. Oh, meno male che ci fanno un po' ridere, dai.
0: Sì, è bello.
1: Allora, oggi ti voglio salutare in filippino.
0: Ah, filippino, ok.
1: Sì. Sasuke.
0: Sasuke.
1: Mentre l'altra persona che deve rispondere quando viene salutata così, deve dire Tetsuya.
0: Lecciuga.
1: No. Tetsuya.
0: Sasuke.
1: Benissimo. Buona serata.
0: Okay,
1: eh?
0: Buona serata, tante belle cose.
1: Sasuke.
0: Geluk.
1: Bravissimo.
0: Ok.
1: Bravissimo. Ciao,
0: okay.
1: Domenica.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano.
1: L'ho
4: stai
1: date.
4: Zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No. Tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
2: lui viene. Io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: la prende? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capo e capo di cazzi. Queste vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
5: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
6: Mi senti bastardo?
7: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
6: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di ponte sullo stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino.
4: Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare, quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico.
3: Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Ma voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo stretto. Vai, apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo stretto, Lota, vai, ruota libera.
5: Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina.
3: E allora perché vogliono fare il ponte sullo stretto?
5: Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone.
3: Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo
5: grandissima
3: me.
5: Grandissima luta, mamma mia, quanto ti schifo.
3: Tu e quella merda della
5: morta.
3: La merda mamma della tua mia famiglia.
5: Io sono venuto con il mio reddito di cittadinanza.
3: Sì, esatto.
5: Che fra 8 mesi quella fammi sta zitta e me lo leva.
3: Morto di fame. Pezzente, dovrai andare a lavorare. Sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni.
5: Ma io voglio lavorare, ma Cruciani.
3: Ma tu non vuoi lavorare, tu non vuoi lavorare.
5: Ma senti una cosa, io prendo il reddito di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR.
3: Sì, TFR, tu
5: quanto ti schifo, quindi
3: ma io ti repello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo stretto è che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria, vai Palmino. Ponte sullo stretto.
6: È una cosa buona.
3: È una cosa buona, perché è una cosa buona? Spieghi.
6: È una cosa buona.
3: Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, con questo effetto è.
6: È sciopero.
3: Non ho capito un cazzo di quello che dice, No, ciao, manca un ciao, pronto. Con chi ho parlato? Con un eco. Un altro. Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria, vai Ricky.
7: Non lo so, cioè, che cos'è sta roba?
3: Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo stretto. Lei è favorevole?
7: Siccome tante persone ti chiamano e ti chiamano per il culo,
3: no? Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile?
7: Wow!
3: Lei ha il pollice opponibile, sì.
7: Lei, no, io ho il cazzo opponibile, le serve?
3: È in grado di accendere, di usare un accendino.
7: Fino al suo culo, sì, fino al suo culo.
3: Perché dice le parolacce?
7: Ma cos'è?
3: Lei è una scimmia bonobo, lei lancia le feci per avere ragione.
7: Non lo so, mi sembra che puzza.
3: Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da... Lei un X-Men.
7: Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare.
3: Dalla voce direi che più un XY-Man.
7: Un gene
3: ballerino da quelle parti.
7: Dimmi chi sei e che cosa vuoi, là, veloce.
3: Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Andiamo a Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Cren. Vai Spinea, vai.
8: A me del ponte non mi interessa un cazzo, Cruciani.
3: Perché? Tu sei camionista, potresti fare una tratta in più.
8: Ma io non arrivo fino a là, Cruciani. Mi interessa de figa, no ponte. Mi interessa solo de figa.
3: Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito. Ammesso che tu non sei uscito dal culo. Mia sorella ce l'ha la fica, sì.
8: Se ti vuoi che te porti in mona, Cruciani, bisogna che ti vieni via con me.
3: Tu al massimo ti carichi travestiti in Slovenia.
8: Ti aspetto, se non tocco che ti aspetto a Venezia, a Spinea, a bere sprisco mi.
3: Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato.
8: Ti porto in mona, ultimemi.
3: Tu vai solo con le prostitute.
8: Te passo il ponte qua, blocca che ho.
3: Sì.
8: Passo il ponte di Messina.
3: Ma dai, su, che ci avrai una...
8: Ultimemi.
3: Ma va, su, avrai un Fonzi al posto del cazzo, dai, su.
8: Tica a Miami a tega. Che cosa hai detto? Da un bel tocco, tica a Miami a tega.
3: Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato. Non mi interessa.
8: Guarda che ti ho messo sotto l'albero palazzo e ti vuoi, ascoltami, ti questo... trovi un bel regaletto.
3: Ma dai.
8: E ti toccassi in culo.
3: Ma vai, su.
8: Ascoltami.
3: Sei... Sì, dimmi, dai.
8: Mangimi a pega. Sì. Ed è un tocco che non ti mangi anche il cappeotto col crem.
3: Sì,
8: se mancava il cappeotto col crem, vecchio.
3: Sì.
8: Madonna, siete becco. Cosa? Te rovino.
3: Ma cosa
8: te
3: vuoi
8: rovino.
3: Fare? Cosa vuoi fare?
8: Te rovino.
3: Sarai... Sei un ognomo? Sei
8: sì,
3: un ognometto?
8: Ti hai coglioni. Ma ti hai coglioni. Ti vieni l'idea e dopo te faccio mangiare il cappeotto.
3: Ti metti le scarpe. Ti metti le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali. Nano!
8: Sì. Ciao. Manimi a te ancora!
3: Bene, sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale. Ciao, papà. Ciao, ciao. E chiudiamo con l'amico mio! L'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
9: Ah, Cruciani, allora, stai buono, stai buono.
3: Cosa c'è?
9: Non voglio litigare.
3: C'hai l'australiana, c'hai l'australiana.
9: Allora, tu mi devi chiamare, tu sì. mi devi chiamare. Sì. Quando avrai intenzione sì. di chiedere scusa.
3: Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale e pericoloso per la comunità.
9: Io non sono pericoloso per la solità.
3: Ma è così che si lega.
9: Io sono pericoloso per la società, sono pericoloso per te.
3: Ma secondo te?
9: Perché sei tu un. Tu non sei coerente.
3: Non riesci a fare una.
9: Non sei coerente.
3: Ma cosa?
9: Ma che cazzo me ne frega un cazzo?
3: Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo.
9: Chiamami quando sei in
3: tu hai un complesso.
9: Tu hai un complesso di inferiorità.
3: Nei miei confronti.
9: Complesso di inferiorità.
3: Dici sempre le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci.
9: Dedicate a Cruciani però.
3: Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei
9: l'unico maledetto onto del terra che non sopporto.
3: Tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo. Quando parli tu io sento questo.
9: Non ti rispetto.
3: Perché tu non hai niente da dire. Non hai niente da dire.
9: Disco rotto. Che cazzo mi chiami? Io voglio stare stai zitto.
3: Disco rotto.
9: Quando parlo io tu devi
3: no,
9: stare
3: zitto. Perché tu non parli.
9: Ti parlo l'educazione maledetta merda. Se non te l'hai insegnato i tuoi genitori. Devi farti vedere. Vieni giù e parliamo di economia, quello che vuoi.
3: Analfabeta.
9: Per la morte di Grey School. Bastardo! Ti farò fare la fine che fece Marcantonio Grigolì! Maledetta merda, ti scorticherò vivo quando ti troverò! Te lo prometto, brutto onto bastardo! Te lo prometto!
3: Che cazzo prometti? Chi? Marcantonio chi? Di cosa sta parlando? Chi è questo Grigolì? Andatevene a far culo, voi il ponte sullo stretto, ciao!

0: Regno 3, la leggenda continua.
1: E buongiorno amiche e amici in ascolto, sono sempre il vostro solito Max, puntuale e fedele nel riportarvi le origini dello zoo. Il quando, gli anni 2000, il dove, sempre Pavia. Oggi vi raccontiamo una di quelle storie che sarebbe stato meglio tenere dentro il cassetto dei ricordi, ma noi qua non risparmiamo convenevoli e andiamo a fondo di questa leggenda mitica, che come ben sapete prende spunto da fatti realmente accaduti, con giusto un pizzico di romanzata. E comunque ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale. Perfetto, il culo ce lo siamo parati. Andiamo con l'onda.
2: La fattoria ed era Leone di Lernia con un'altra delle sue canzoni di merda. E quindi, come vi stavo dicendo, sta cazzo di zanzara l'ho schiacciata di brutto. È proprio una merda ciuccia sangue, cazzo fanculo a zezzè.
3: Inca, sì, zanzara merda, quanto la odio, inca.
4: Zio Faust a morte proprio, né? Zanzara del cazzo, fanculo Jurassic Park.
1: Dopo quella diretta c'era aria di piselli nel culo.
5: Marco, è arrivata una querela, anzi querelissima.
2: Cosa? E per quale motivo questa volta Ingrid Bergman succhia palle?
5: Guarda, puoi parlare direttamente con il querelante, anzi querelantissimo, è qui.
6: Salve, signor Mazzoli, sono il querelante, nonché capo dell'ANPZ, Associazione Nazionale Protezione Zanzare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che volete da me, gabbia di glandi?
6: In onda avete screditato e vessato l'insetto parassitario che noi tanto amiamo e difendiamo, indi per cui abbiamo preso provvedimento.
5: Marco, l'ANPZ è un'associazione molto importante, anzi importantissima. Quindi scusatevi e state alle loro condizioni, anzi condizionissime.
1: La faccenda esplode in un polverone pazzesco. Internet, giornali, tutta una serie di media, eccetera, eccetera. E così, per evitare altre rotture di cazzo, i nostri eroi fanno il loro primo storico ed iconico video su YouTube.
2: Ciao a tutti, siamo la fattoria di Radio Norba. Io sono Marco Mazzoli, merda minchia qua qua.
3: Io sono Paolo Noise.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino. Così abbiamo deciso di acquistare questo spazio su YouTube per scusarci pubblicamente con tutti i zanzaristi e con chi ama le zanzare che magari si è sentito offeso. Non era una nostra intenzione assolutamente, troia merda cazzo.
3: Noi siamo contro la violenza nei confronti delle zanzare. Anzi, noi stessi siamo persone che amano le zanzare e che posseggono zanzare.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Molti giornalisti hanno travisato ed ingigantito, sia chiaro, nessuno di noi vorrebbe mai vedere la zanzara nel microonde e quindi vogliamo riparare facendo il possibile con ciò che l'ANPZ ci chiederà.
3: Esatto, così che questa grossa cretinata possa trasformarsi in una cosa positiva per tutti.
4: E io sono Wender, ciao!
1: I nostri eroi si offrono volontari per delle attività sponsorizzate dall'Associazione Nazionale Protezione Zanzare. Vengono separati e ad ognuno di loro viene affidata una cosa diversa.
6: Ok, signor Mazzoli, sapendo che lei ama le auto, l'ho portata qui. Vede questa sfilza di auto di lusso?
2: Sì, wow, Maserati, Lamborghini, Mercedes, o il pisello turgidino, fringuello merdoso bavoses.
6: Oh, ma per quello che dovrà fare a breve, le assicuro che sb***a di brutto. Si tenga forte. Deve mettersi a togliere tutte le zanzare spiaccicate sul parabrezza e fargli dei funerali vichinghi.
2: Cosa? Ma che cazzo?
6: Oh sì, queste anime pie meritano la salvezza eterna, povere stelline.
1: A Wender invece han chiesto di fare da sponsor per uno spot della Arcibelli, famosissima marca di becchime per zanzare.
6: Ok Wender, tieni bene a fuoco la scatola, sorridi e dici il nome del prodotto e poi improvvisi uno slogan, ok? Vai.
4: Becchime Arcibelli, gli artigiani della qualità.
6: Stop, no, quello è già in uso Wender, un altro.
4: Becchime Arcibelli, se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
6: No Wender, anche quello non va bene.
4: Becchime Arcibelli, batte forte sempre.
6: Wender.
4: Zio Faust, non mi viene in mente più nulla, né?
2: Dai Wender, dobbiamo riparare al nostro scivolone, puttana cacca stronzi.
4: Non lo so, Becchime Arcibelli, ciuccia tutto, porco di...
6: Questo è perfetto.
1: E infine Paolo, a lui han fatto succhiare dei cazzi. Già. Senza nessuna pretesa, né costruzione arzigogolata.
3: Inca, Max, ma figa, ma perché capitano sempre a me i cazzi da succhiare?
1: Paolo, io mi limito solo a narrare i fatti, e non c'è nessuno più fatto di te. E comunque, non azzardarti mai più ad abbattere la quarta parete, se no altro che farti succhiare dei cazzi. Ora andiamo avanti con la storia.
6: Ecco Paolo, questa è la sfilza di cazzi da succhiare.
7: Paolo, vieni qua. Paolo, ciao Paolo.
3: Ma scusa, ma che punizione sarebbe?
6: Le zanzare succhiano.
3: Sì, ma il sangue. Io perché devo succhiare dei cazzi?
6: Per loro è un supplizio, esattamente come i seguitori assidui di Nostro Signore Gesù Cristo che si mettono il cilicio per soffrire come ha sofferto lui durante la passione, noi succhiamo per capire cosa provano loro.
2: Dai Paolo, fallo per la causa, su.
3: Ok.
1: E così un altro problema è stato risolto grazie al sudore della fronte e al duro lavoro dei nostri ragazzi. Ma mai duro come tutti quei cazzi che Paoletto ha dovuto succhiare. Bravi patati. Ma so cosa vi state chiedendo. Dove cazzo era Fabio?
2: Fabio, ma che fine avevi fatto, Uganda vaffanculo?
8: Beh, lì sono andato a letto con una che mi ha detto che ce l'aveva rasata. Porco... era una nazi skin e mi ha saccagnato di botte perché sono comunista.
1: Grande Fabietto. E come direbbe Oppenheimer, tutto è bene quel che finisce bene.
9: Vado.

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro, mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo, e cosa le hanno rubato? Il pettine da vagina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con la DS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
1: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
3: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
2: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
0: segreto.
1: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Venghino, signori! Abbiamo gli ani più freschi e belli! Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata! Senta che profumo di buco del culo!
2: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
1: E questo?
2: Ah, no, troppo piccolo!
3: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
2: No, troppo nuovo. Eccolo, l'ho trovato, il mio amato ano. Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
4: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa?
0: C'è un segreto
4: legato a questo ano! Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto. Il segreto è...

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
0: Tu e tuo padre,

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci ora e per sempre nel più super bene programma di tutti, col vostro Maxi Max a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000 e come al solito i nostri ragazzi stanno devastando l'universo, mettendo il mondo sotto sopra. Ma una notte il sonno del nostro Marchino Patatino è un po' turbato.
2: Sono in un sogno ed è tutto così strano in questo mondo onirico frutto del mio pensiero astratto, marzapane culo in culo.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Cosa? Una signora di Bari vecchia? Io non capisco.
3: Le olive.
2: Non riesco proprio a capire. Che diavolo succede, merda in culo merda?
3: Di primo i cavatelli, la frutta di mare, la parmigiana.
2: Ma che oh!
3: Che ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
2: Oh, che brutto sogno.
4: Bau bau, sono Zack, il dolce cane di Marco, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Flap flap, ti lecco la faccia. Flap flap, perché sono un cane. Flap flap.
2: Ciao Bubi, ho solo fatto un brutto sogno. Però che strano, perché c'era una signora di Bari vecchia?
1: Un po' fagocitato e masturbato dal suo sogno, Marchino, tutto cervellotico sinapsico, va a fare la spesa.
2: Dunque, devo comprare la pappa di Zack, la pappa della Stefi, il becchime delle anatre.
3: La brace accesa.
2: Cosa?
3: L'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
2: Ancora lei? Ma cosa sta succedendo, indisposta Yolanda puttanaccia?
3: Come verdure, finocchi.
1: Marco non capisce cosa stia succedendo. Perché compare una signora barese? Indispettosamente va ad ascoltare un po' di buona musica nel suo posto preferito, la Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, prenotazione obbligatoria, naturalmente a Pavia.
2: Ah, meno male che c'è la balera. È stata proprio una giornata strana, avocado pieno di merda.
5: Ed ora un artista speciale. Solo per voi, signore e signori, la signora Barese.
2: Cosa? Non ancora?
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
2: Ah, non ne posso più, devo fuggire, minchia, minchia, minchia.
3: Il primo è cavatelle, nella frutta di mare, la parmigiana, che ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
1: Marco fugge via dalle sue oniriche visioni e corre, corre, corre, finché non gli viene in mente che solo un pugliese può capire una pugliese. E allora va dal Santo Leone, nel suo appartamento segreto di Viale Bligny. Esatto, proprio quell'appartamento. Sapete di quale stiamo parlando?
2: Leo! Ho bisogno di te, cazzo merda Pelé!
6: Out!
7: Out, bazzò! Che cazzo ci fai qua di notte? Io stavo guardando una delle mie videocassette porno. Vuoi vederla?
2: No, Leo, non mi interessa il tuo cappellone rossastro.
7: Out, stai tutto tumefatto di cervello. Dai, sediti un attimo sul divano, dai, forza.
2: Ma che schifo, sto divano è tutto sb***o, merda in culo ai cazzi.
7: Ah, sì, Mark. Allora mettiti sulla sedia, dai.
2: Ma anche questa sedia è tutta sb***a.
7: E allora sediti per terra. Ah no, anche lì tutto sb***o. Stai in piedi che è meglio. Ma che succede? Perché sei tutto sbaurdito?
1: Marchino spiega per filo e per segno a Leone di tutte le sue visioni del tacco.
2: Ne capisci qualcosa, Leo? Stratocaster inculatorien?
7: Auts bazzò, temo di sì. Alla fine sei tu il prescelto.
2: Io non capisco. Il prescelto di che cosa?
7: Guarda qui.
2: Che cos'è quell'enorme librone vecchio e logoro, minchia ingorda rettifica?
7: Questo è l'antico grimorio delle leggende pugliesi. Ed esattamente come c'è scritto qui, la profezia si sta avverando. Dobbiamo trovarla, signor, che ti continua a apparire nelle visioni. Lei è l'oracolo.
1: Marco e Leone si recano a Bari Vecchia, storico quartiere pugliese di Pavia, dove secondo la profezia dovrebbe trovarsi l'anziana signora dei sogni di Marco.
8: Nusim Bari Chue, Cittin Dadi Shume, Nusim Nervuse Se, Nusim Pagliuse Me.
7: Aus, mazzò, hai in mente un identikit?
2: Boh, è una vecchia signora grassa e pugliese che impasta le orecchiette, fififi vaffanculo.
7: Beh, siamo a Bari Vecchia, qua sono tutte vecchie signore grasse e pugliese che impastano orecchiette. Che pensavi?
2: Aspetta. Eccola, è quella.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Sì, la ricordo, diceva sempre queste parole.
7: Auts, se davvero lei l'oracolo, dovrebbe reagire alle parole magiche. L'antica lingua di Mordor. De Murgia. Murgior.
9: Uè a tutto lo pugliese! Le sentite una canzone alla Foggian?
6: Bobo la canta la parlottone, bevuta la quarantina e alla messicchiaise.
9: Oh, leone di Lernia, io sono l'oracolo.
10: Inviami
11: tutti i dati e le coordinate.
10: Inviami tutti i dati e i coordinati.
11: Ma che coordinate?
10: E il cordone.

0: la mia clax? Dov'è la mia clax? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
1: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
3: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
4: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
3: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
4: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
5: Che storia! Che storia!
4: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
5: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
4: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
4: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
5: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
6: Salve.
4: Salve.
6: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
5: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
6: C'è figa sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
6: Sono di Pilate!
5: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
7: Karate Kid è morta.
2: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Calmati,
8: che ti metto due dita negli occhi, calma!
9: Eiaculatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon-san! Leon-san!
8: Sì.
9: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
8: Beh.
9: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No, no!
9: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
9: vieni
8: puoi
9: fare!
8: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
9: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
8: No, è più puttana!
9: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole

0: ordini al mondo.
1: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
2: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
2: Hop hop ghiaccio.
1: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
3: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
4: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
4: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
4: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
5: L'ispettore gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, tenetevi forte, perché il nostro meraviglioso portale Up and Up sta cambiando! Sì! Abbiamo appena rilasciato il kit per lo sviluppo di applicazioni a tutti! Anche tu potrai sviluppare la tua applicazione su
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, ma anche per lavatrici e frigoriferi. E da oggi sarai proprio tu a sviluppare le applicazioni. Ti basterà iscriverti al nostro portale con un irrisorio costo di 2000 euro all'anno e potrai sviluppare ciò che vuoi pubblicando ciò che ti pare. Ma non è fighissimo? Perché sto urlando? Ma basta con le cazzate! Vediamo assieme l'app di questa settimana! Tra le app più scaricate su Up and Up...
4: Mortacci tua!
1: Sì! Mortacci tua è l'incredibile app delle app, l'unico sistema che riesce a determinare l'esatta data con tanto di orario della tua morte o della morte di chi vuoi tu! Mortacci tua è semplicissima da usare. Basterà inserire il nome, cognome e data di nascita della persona di cui vuoi sapere la data di morte. E il gioco è fatto.
5: Ma è vero che tua nonna è ricchissima?
6: Sì, probabilmente prenderò tutta l'eredità, sono 6-7 milioni di euro.
5: Wow!
6: Sì, ma non so mica quando creperà quella vecchia bastarda.
5: Ma cosa ci vuole? Ci penso io!
6: E come fai?
5: Con l'applicazione Mortacci tua. Guarda, basta inserire il nome, cognome e la data di nascita della persona.
6: Non ci credo, proviamo!
5: Prova! Ma qua dice che morirà domani!
7: Sì, divento ricco! Offro io spritz per tutti!
1: Niente più sorprese! Grazie a Mortacci tua potrai vivere al meglio gli ultimi giorni che ti rimangono su questo infausto pianeta!
7: Ragazzi, sto per morire!
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
1: Non è finita qui! Sì, perché Mortacci tua ha anche la sezione scommesse! Sì, yeah! Cliccando sul tasto bet vedrai la lista di personaggi famosi sul nostro tabellone, dove potrai scommettere sulla data di morte del tuo idolo! Fantastico, vero?
6: Allora, Fausto, vieni qua.
5: Dimmi.
6: Guarda, tu ascolti lo zoo?
5: Sì.
6: Allora, guarda qua. E me Mazzoli nel 2097, perché quello ha culo.
5: Ci metto un 100.
6: Vai.
5: Guarda, apro l'applicazione e metto la data di nascita di Marco Mazzoli. Allora, morirà esattamente... Figa, nel 2023.
6: E la Madonna!
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
4: Mortacci tua!
1: E non vivrai più nella paura di non sapere quando morirai! E ricorda di attivare le notifiche!
9: Uè, Fernando, hai sentito quell'applicazione lì, Mortacci tua?
10: Sì, sta avendo un successo incredibile,
9: Cazzo, mi è arrivata la notifica, cos'è che c'è scritto?
10: Figa, sta applicazione proprio non sbaglia mai, perfetta!
1: Mortacci tua è un'applicazione...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Zoo di 105 presenta Pornhub.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
13: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
0: Sì.
12: Sì.
0: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No.
12: Aspetta,
0: fermi tutti, fermi tutti.
12: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
0: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
12: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No, no.
13: Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
0: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
14: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano?
12: Eh?
11: Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica!
12: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
12: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Lo Zoo di 105 presenta.
18: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
17: Padre Pollo cerca lavoro.
19: Pronto, buongiorno.
20: Buongiorno.
19: E la parrocchia...
21: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
19: Dei Santi Pietro Paolo?
20: Sì, di Neibe.
19: Sì, come piacere, sono...
20: Pronto? Pronto?
19: Pronto?
20: Sì, pronto.
19: Mi sente? Perché c'è lì...
20: Sì.
19: E va bene. Ah, ecco.
20: Sì?
19: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
20: Sì.
19: Salve, io chiamo perché sto cercando un luogo dove poter... diciamo svolgere questo mestiere che è il parroco, il prete, che lo chiami un po' come vuoi.
20: Il mestiere sarebbe?
19: Il prete.
20: Ma lei è religioso?
19: Ma certo, che domanda.
20: Di che famiglia religiosa?
19: La Bradford.
20: Ah.
19: Sì? Ecco, io volevo sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
20: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
19: Non sono ancora stato nominato, però visto che ma a breve sarò nominato.
20: Nominato cosa?
19: Parroco.
20: Ordinato vuol dire?
19: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
20: Ma lei di dov'è?
19: Io sono di Torino.
20: Ah.
19: Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi. Se
20: sì.
19: Con l'oratorio, fare le feste, io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
20: Sì, il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere
19: sì,
20: un ministero
19: sì,
20: deve avere il mandato del vescovo.
19: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
20: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
19: ma non si
20: clerici.
19: Può anche fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
20: No, non esiste proprio.
19: Devo mettere le lampadine.
20: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
19: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in chiesa, ma in verità non sanno che magari dentro di noi siamo appassionati di musica. A me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90. Non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno. Io andavo sempre all'Ultimo Impero. Niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
20: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
19: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la chiesa è vicino. Perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità io gli farei ascoltare
20: però
19: i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì,
20: certo.
19: Per divertirsi un po' con, nell'oratorio, con la festa e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne. Rende l'uomo, diciamo, violento.
20: Sì, il linguaggio volgare.
19: Volgare,
20: violento.
19: Invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più Va bene.
20: Va bene.
19: Va bene, lei è stato gentile.
20: Va bene. Buona serata.
19: Buona serata anche a lei, che il signore la accompagni.
17: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.
18: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
2: Dobbiamo distruggere il genere umano.
1: Solo due uomini possono salvarlo.
3: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
4: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
3: Ma bella quella, ma...
1: Fino all'inseguimento.
3: Eccolo, Aduracell, arrenditi!
4: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'amico di Spine.
3: Ah, dici?
4: Eh sì.
1: E alla cattura.
4: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
3: Ah, lui?
4: Sì, sì.
3: Ah, l'hai microfonato?
4: In che senso?
3: Vabbè. Sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama?
4: Batti.
3: Si chiama?
4: Batti.
3: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
4: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia.
3: Ah, scusa, allora Batti, cosa ci voleva dire?
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
3: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
4: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma lascia, fa la finita, dai.
1: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
3: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi, che te ne devi fare delle navi in fiamme.
4: Sì, sbor, così qua veramente hai ragione, Maurizio, sbor. Ma perché, dai, Costantino e Francesco Alg che massaggiavano i piedi alle mora, non te le ricordi?
3: Mazza, comprate pure il giornale io.
1: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
3: Se te dichi i lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
4: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins, che quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
1: Mi fate finire?
3: Sì, vabbè, dai, finisci.
1: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
3: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
4: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Mica, sei un cyborg, e che cavolo?
1: Mi avete rotto i coglioni.
3: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
4: Sì, tranquillo, dai, finisci.
1: E adesso è tempo di morire.
3: Ma li mortacci tu a sua porta sfiga, squalo, andiamo.
4: Sì, tocchiamoci, toccati, Mauri, toccati.
3: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu da solo te devi toccare.
5: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta?
7: Merda!
5: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Radio Ergenera.
3: Ciao a tutti. Io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, a grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah!

0: solo su Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto? Pronto? Signora? Buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica.
2: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
2: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
2: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
2: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Non la sento.
1: Pronto?
3: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
3: Sì, sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
3: Ma perché, signora, lo sento, è quello che dice dopo non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema? Pronto?
3: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
4: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
4: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shek, di Troia, di puttana. Sì. Cornuto con 10 paia di corna.
1: Dai.
4: Fatti vedere che te la presento di presente, no?
1: Dai,
4: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua
4: porco!
1: Opinione.
4: Porco!
1: Vorrei una sua opinione.
4: Porco! Porco!
1: Mi dica, si senta libera.
4: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Su, dai.
4: Sei animale! Fare...
1: Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
2: Centrale a serpente smaterializzabile. Centrale a serpente smaterializzabile, segnalato individuo sospetto fra la settima e via dei Loschi Figuri. Intervenire, grazie.
3: Serpente smaterializzabile centrale, ricevuto, mi teletrasporto sul posto.
2: Così fanno anche un saltino al logopedista, che addestrata serpente. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento, rapina in corso fra la nona e viale delle preposizioni articolate. Intervenire subito, passo.
4: Minotauro dai coglioni d'argento centrale, sarò lì men che non si arrivi.
2: Ma sei sicuro che sei Minotauro dai coglioni d'argento? Perché mi pare che c'è la voce di Maria De Filippi. De Filippi, ah! Centrale a Clistere de Piscio. Centrale a Clistere de Piscio. Mi ricevi, Clistere de Piscio, pazzo?
5: Clistere di Piscio centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Stavo pensando, invece dei nomi, perché non usiamo dei semplici numeri in codice, che so, tipo agente 552? Che dici?
2: Ma sai che è proprio una buona idea, ci proviamo subito, dai! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia, Datti una sciacquata a bocca e muovi il culo, abbiamo un codice rosso, passo!
5: 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia centrale, di cosa si tratta? Ripeto, di cosa si tratta, passo!
2: Che ripeti? Baldracca Fiorentina che si fa chiavare da un simpaticissimo lombrico gigante, Senti, Baldracca Fiorentina che si fa chiavare da un simpaticissimo lombrico gigante, un pericolosissimo strangolatore di scroti è appena evaso dal carcere di massima sicurezza.
5: Baldracca Fiorentina che si fa chiavare da un simpaticissimo lombrico gigante a centrale. Provo il nome è molto divertente stavolta. Stiamo proprio parlando di quello strangolatore di scroti lì.
2: Ridi su sto cazzo, Baldracca Fiorentina, eccetera, Perché tu quanti cazzo di strangolatori di scroti conosci? Baldracca che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante. È certo che lui! L'hanno avvistata alla stazione ferroviaria. Devi fermarla più presto o ci ritroveremo una vagonata di coglioni tumefatti. Passo.
5: Ricevuto centrale, mi dirigo sul posto. Passo.
2: Vai, a coglioni, vai. Centrale a Roger Rabbit, che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero. Centrale a Roger Rabbit, che se sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero, forniscimi la tua posizione, passo.
5: Roger Rabbit che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato a un albero a centrale, sono arrivato in stazione, per ora tutto tranquillo. Siamo sicuri che lo strangolatore di scroti sia proprio qui, passo.
2: Centrale a Manico di violino che spunta dal culo del George Clooney. Centrale a Manico di violino che spunta dal culo del George Clooney, siamo sicurissimi? Devi trovarlo prima che inizi a strizzare i coglioni a destra manca. Dovresti riconoscere la sua attività di strangolatore di coglioni dai forti suoni in falsetto emessi dalle sue vittime, passo.
5: Ricevuto! Solo un secondo, c'è un simpatico signore con la mano gigante che vuole parlarmi, dica!
2: Che cazzo è, Morandi? Parlaci!
6: Mi scusi, saprebbe dirmi per caso che ora sono?
5: Ah, certo, simpatico signore con le mani giganti, sono le 3 meno...
2: Manico di violino che spunta dal culo del George Clooney, che sta succedendo? Sento confusione.
7: Niente, vi sta strizzando i coglioni, maledico strizzatore di coglioni, mi sta strizzando le palle!
2: Scusami, non capisco un cazzo, ripeti, arriva un segnale molto acuto, ripeti.
7: Ah, mi sta strizzando i coglioni!
2: Non è chiaro, manico di violino, devi riprova a inviare un altro messaggio, non sentiamo bene che cosa dici, manico di violino. Mi scusi, signor Alvin dei Chipmax, mi può ripassare il collega, porca puttana, che era una cosa importante, eh? Signor Alvin? Pronto?

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì, siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo con i piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porco.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
5: Guardio, scegli un po' un tempo, l'ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Porco.
3: Pronto, signora, una lettera d'amore.
5: Guardavo, l'ho ammazzato, non scegli.
3: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiud.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Radio Tonio 105.
1: I tamarri
2: stanno cercando un saldatore per farsi aiutare durante un furto in un appartamento.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo vuoi? Ti sto parlando.
3: Pronto?
4: Oh, scemo, sono Massimin di Quarto. Sei come cazzo si chiama? Fabro, oh, Fabro, okay. Saldatore?
3: Sì.
4: Allora, praticamente ci siamo introdotti in un appartamento e c'è una cassaforte. Secondo te, come si fa la leva per i cardini? Cioè, tu puoi venire un attimo?
3: No, io non faccio il lavoro lì, bisogna andare a un fabbro vero. Noi facciamo lavoro seri, non facciamo fabbri veri.
4: Cioè, tu non sei un fabbro vero? Fai finta?
3: Faccio finta io.
4: Ah, una copertura, spacci, cosa fai, scemo?
3: Scemo sarà tua sorella, testa di cazzo.
4: Se c'è una sorella, può darsi magari. Comunque mi ha chiamato testa di cazzo. sai che te lo giuro, levo il copertone al motorino e ci metto un braccio tuo davanti, un braccio tuo dietro e guido il motorino con le tue braccia che rotolano. Scemo di merda.
3: Tu che cazzo sei? Che vuoi?
4: Io sono Massimino di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Sai che ho voglia di metterti le due dita sulle spalle e proprio tipo bottone farle alzare, capito? Come i giocattoli.
3: Io non ti conosco, scusa. Ho capito.
4: Adesso ti insegno a nuotare nella saliva. Ti sputo così tanto addosso che devi rimanere a galla. Scemo di merda. Hai capito?
3: Ma guarda.
4: Va bene, dai. Cosa?
3: Cioè, veramente io.
4: Ti mastico.
3: Non so chi sei.
4: Senti i denti, ti mastico. Come una gomma da masticare. Senti, facciamo una cosa. Stai per terra, ti salgo sulla schiena e cerco di stare in equilibrio. Voglio vedere se sono capace a surfare. Scemo di merda, me la vieni a aprire sta cassaforte o no? Oh, pagliaccio.
3: Io non faccio quei lavori lì.
4: E che lavori
3: non
4: fai?
3: Non sono capace di fare quei lavori.
4: Sei capace a fare un cazzo.
3: Saldiamo.
4: Ah, sai.
3: Non sono capace di fare un cazzo.
4: Allora, saldati nel culo, va. Scemo di merda.
5: Ma
4: guarda sto cretino.
5: Ma pensa a te, ma che cazzo mi si inventano i lavori, sti coglioni.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Sei Fabbro?
3: Presente.
5: Saldatore.
3: Sì, saldatore.
5: Salvatore o saldatore?
3: No, è saldatore.
5: Saldatore.
4: Si è saldato anche la gola di sigaretta.
3: Non ho ancora salvato nessuno.
5: Ah, ok, sei simpatico. C'hai una voce proprio bella potente.
4: Sei ciucciato il cannello quando saldato.
5: Senti, signor saldatore, io praticamente ho una cassaforte davanti. Che devo praticamente. L'ho aperta.
3: Saldarla.
5: Puoi venire a saldarla?
3: Ma dove? Cos'è che non ho capito? Vuoi saldare una cassaforte?
5: Ma come parli che c'hai la voce da pupazzo proprio? Ma facevi il Muppet?
3: Due volte l'ho fatto.
5: Stronzo!
4: Già, questo si è fulminato di cocaina.
5: Sì. Senti, coca! Salda coca sei te. Allora, puoi venire a saldarmela? Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente? Ma cazzo mi stai prendendo in giro? Scemo. Coglione.
3: No, niente, stavo facendo due risate.
5: Ah, ridi su sto cazzo allora. Senti un attimo, saldatore di sta minchia. Allora, puoi venire a casa a farmi la saldata alla cassaforte?
3: Ma direi che con questa anticipazione direi di no.
5: Oh, ma vai rotti i coglioni!
6: Ma che sono due drogate che ti sono?
5: Ma tua madre è drogata, capito, coglione, pezzo di merda.
3: Ma andate in giro a lavorare così?
5: Ma che cazzo te ne frega a te, io ti pago e vieni, pezzo di merda, coglione. Oh, ma allora vuoi venire?
4: Oh, scemo di merda!
5: No, lui è pezzo di merda.
3: Vai.
5: Alla grande, ci vediamo domani mattina alle 10.
3: Ciao, bello.
5: Ciao, pezzo di merda. Ciao, coglione.
3: Ciao.
5: Pezzo di merda.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh,
3: chi è?
4: Sto cazzo. Sono Massimino di Quarto, scemo. Senti, tu sei il saldatore?
3: No, io ti piace estate, scemo di merda.
4: Cosa hai detto? Sai, te lo giuro che con un dito ti buco. Cioè, con un dito appoggiato alla fronte e esco dall'altra parte col cervello che penzola.
3: Ti do una sputata, ti innaffio.
4: Madonna mia, sai che te lo giuro, ti concio come una pantera. Ti acchiappo per i piedi, ti sbatto come una coperta, vedi le ossa che ti escono dalla bocca e rimani come un lenzuolo, scemo di merda. Cioè, cosa devo fare per spaccarla completamente? O vieni qua tu?
3: Ma la cassaforte è piena?
4: Che cazzo ne so, sono appena entrato nell'appartamento. Già un paio di orologi nei cassetti li ho trovati.
3: E vengo io, manda l'indirizzo che vengo, sfondo tutto.
5: Ma fai in fretta però.
4: Ti devi muovere però.
3: Manda subito l'indirizzo che arrivo.
5: Allora, l'indirizzo è via Monte.
3: Ok, c'è qualche nome in codice?
4: No, mentre stai venendo ti fermi a prendere un paio di pezzate?
3: Minchia, le pezzate te le porto io, zio, che mi devo fermare a prendere, ce l'ho qua.
4: Minchia, c'è la grammata.
3: C'è la grammata, quella bella.
5: Allora,
3: quella peruviana, zio.
5: Fai così, però, prima di venire, passa al Mac, prendimi due cheeseburger.
3: Pure, porco dinci, no, il Mac no, dai.
5: Oh.
4: T'ammazzo, muoviti!
0: Arrivo, zio, arrivo, stacchiamo tutto.
4: Pezzo di merda!
0: Dai, metto giù che sono al lavoro.
4: Non me ne frega un cazzo della tua vita!
0: Sono per i coglioni ora, dai, metto giù, sono, devo fare i soldi.
4: Ma fanculo!
0: I soldi!
4: Merda!
0: C'ho clienti qua davanti, devo fare i soldi.
4: Buccali!

0: Lo Zodi 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
3: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
2: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale. Questa è la sua pietra miliare.
3: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
2: Ma porco quante volte ti ho detto di non interrompermi. Zitto e lasciami vendere.
3: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci, perché quell'originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
2: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero uno.
3: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
2: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto
4: pronto.
2: Bene! Pronto! Buongiorno, signora, piacere, mi chiamo Sandro.
4: Che per che cosa?
2: La sta guardando la televisione?
4: No.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
4: Chi è che parla?
2: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
3: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
2: Ma porca puttana.
3: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
4: Pronto?
2: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta!
4: Ma chi è che parla? Nome, cognome!
2: Pezzo di merda! Pronto! Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
3: Sandro, non lo pensa nessuno.
2: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Piacere un boia, perché intanto sono un signore, porco
2: chiudetemi la telefonata, non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
5: Maledetto bastardo divertito.
3: Scusami Sandro, ero al bagno, che succede?
5: Porco,
2: ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo, si può fare?
3: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio, chiudo?
2: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
3: Ok, ti riapro la linea.
2: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
5: No, guarda che mi hai chiamato tu.
2: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Te lo ripeto, che io sono un signore cane, non una signora.
2: La sta guardando.
5: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi
5: no.
2: Abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
5: E il disco di Nino D'Angelo, una hita, porco.
2: E quanto me l'ho fatto pagare?
5: Disco.
2: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
5: Porco un affare maledetto, porco.
2: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo distrutto dalla società. Ma un disco
5: ragazzo piccolo col taglio a cappella, che secondo me te poteva metterlo anche sulla figa del caputare e tomare. Dentro e fuori.
2: Mi ascolti bene, con questo vinile di Nino D'Angelo le sto facendo svoltare la vita.
5: Merda.
2: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie per avermi sistemato la vita.
6: Quello è finito.
5: Ma vai, figlio del tuo male, sangue a puttana Lazzarone, cane, stato 100 anni sei muovermi, cane, coglione, aborto, andato a male. Oh, porco
3: Sandro, mi senti? Sandro, stavi per chiudere la vendita. Sandro, non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama. Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile. Tommy, manda la sigla.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Mori, Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
5: Mori,
4: ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
6: Ma hai cambiato droga?
4: No, Mori, devi venire in un posto con me.
6: Ah sì, dove?
4: Da Morpheus.
6: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
4: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
6: E chi è?
7: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
4: È permesso?
7: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
6: No.
7: Siete gli eletti.
6: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
4: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
7: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
6: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
8: Ciao, bei ragazzi. Volete farvi un giro con me?
4: Ammazza, che figa! Ma chi è?
7: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
6: Carica un'amica brasiliana, allora. Scusa, che cazzo?
7: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
6: Ma te te fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito dei duo?
4: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa,
6: no? No, pillola blu io, eh.
7: Benvenuti in Matrix.
6: Ma che figata sto Matrix, è una figata proprio.
4: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì? Un bazooka?
6: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Ah, bello, mica sono deficiente. Morfeo, come
4: cazzo? Morpheus!
6: Come si chiama?
4: Morpheus.
6: Morpheus, carica la gnocca, dai!
4: E caricala!
7: Matrix, il mondo che vorresti.
4: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
6: Vado, fai entrare la spagnola e carica due russe, dillo a Orfeo lì.
4: Vai due russe, anche a spagnola!
7: Al cinema.
6: Dai, russa! Picchiami, cazzo! Picchiami!
1: This is a zoo, only for you.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
11: Bastardata di oggi.
12: Bastardata di oggi.
11: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
13: Pronto?
14: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
13: Perché?
14: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
13: Ma chi è lei, scusi?
14: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
13: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
14: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
13: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
14: E allora dico, vogliamo...
13: Ma vado a fanculo, va.
14: Tu è sord, hai capito?
13: Lei non sta bene.
14: Allora vengo su, sopra casa tua.
13: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
14: Ah!
13: Non si più.
14: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
15: Pronto?
14: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
15: Me.
14: Sono stanco morto.
15: Me.
14: E strano morto.
15: Me.
14: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
15: E sto contento per te, complimenti.
14: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
15: Sì? Mi fa piacere questo che si linguini di sotto. E mo che mai dite che si linguini di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana?
14: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
15: Vieni.
14: Preparati, perché non ce la faccio più.
15: Vieni.
14: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
15: Vieni.
14: E che
15: occupano, vieni.
14: Ti vengo a sparare, ti scetta basso.
15: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
14: Vengo subito, cazzo.
15: Oh.
14: Ai, apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
15: Vieni.
14: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
15: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
14: Ma vengo da te. Ti dà
15: la denuncia io a lei.
14: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
15: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
2: Pronto?
14: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
2: Che cosa?
14: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
2: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
14: Come ha sbagliato numero? Oh!
2: Dove abita lei?
14: Via Eroidi di Logori, oh, è qua, sei.
2: E a che piano abita?
14: Sono giù, pian terreno io.
2: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
14: Ma la cito?
2: Ma vada col paese!
14: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
3: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
14: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
3: Guarda,
14: un cacchio.
3: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
14: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
3: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
14: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
3: Come lei?
14: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
2: Pronto?
14: La signora Boccuzzi, signora?
2: Sì.
14: Madonna mia signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
2: E dove?
14: Lei che
2: dove?
14: C'è una piscina in casa, c'ha?
2: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
14: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
2: Sta lavando in un attimo.
14: Un cacchio, fai subito.
2: Pronto?
14: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
2: Dove?
14: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
2: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
14: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
2: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
14: Sono Peppino Ucic,
2: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
14: Margonato,
2: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
14: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
2: Ma vieni tu direttamente.
14: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
2: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
14: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
2: Come ti chiami?
14: Peppino Ucic.
2: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
14: Pronto.
7: È un cazzo. La bastardata del giorno.
10: La bastardata del giorno.
14: Che non si capisce.
3: Guarda,
14: un cazzo.
3: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
14: Ma lei c'ha

0: Signora?
1: Sì.
0: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
1: E dove?
0: Lei che
1: dove?
0: C'è una piscina in casa, c'ha?
1: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
1: Sta lavando in un attimo.
0: Un attimo, un cacchio, fai subito.
1: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
1: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
1: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucirco,
1: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Marrunato
1: tu. Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, mo mi fengazzemo. Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
1: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppino Ucirco.
1: Peppino Ucirco, prendo vaffanco.
0: Pronto?
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 5.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio Taxi 666666.
3: Benvenuti al servizio Radio Taxi 666666. Non farci incazzare, altrimenti te meniamo a stronzo.
4: Pronto.
5: Buonasera, signor Achille?
4: Sì.
5: Radio Taxi, cioè il taxi che l'aspetta sotto casa.
4: No, guardi, non ho chiesto nessun taxi, oggi non esco.
5: Il taxi è sotto che la sta aspettando. Via numero 3?
4: Sì, è 3. No, ma guardi, io non ho prenotato nessun taxi perché oggi non esco.
5: Ho capito, ma il taxi è sotto casa, qualcuno l'ha chiamato, mi scusi, ormai.
4: Non lo so, le garantisco che io non ho chiamato. Tra l'altro, voi sapete benissimo quando chiamo io.
5: Sì, infatti, appunto, per questo la sto chiamando, perché
4: no,
5: il taxista è sotto che la sta aspettando da un quarto d'ora, mi scusi, se fa la cortesia almeno di saldare il disturbo.
4: No, io non saldo niente.
5: Salda.
4: Una cosa, che voi sapete quando...
5: Infatti, lei ha chiamato, ha prenotato il taxi in via... numero 3.
4: No, non ho chiamato, assolutamente.
5: Belva 69 è sotto che la sta aspettando. Se può cortesemente saldare almeno l'uscita.
4: No, io non saldo niente.
5: No, lei salda,
4: non
5: lei salda perché
4: nessuno.
5: Lei salda perché è uscito il taxi.
4: No, e voi lo sapete.
5: Signor mi scusi, allora mi è arrivato il suo numero di telefono, c'è il taxista sotto casa. Lei scende, ci sgancia un 30 e finiamo qua la discussione, mi scusi.
4: Qual è il numero di telefono?
5: Il suo numero.
4: Non dica quale.
5: Adesso non ce l'ho qua sul monitor, mi scusi. Mi è uscito che c'è un allarme perché c'è un taxista sotto casa che la sta aspettando.
4: No, e quando io arrivavo un momento in ritardo, subito mi telefonavate.
5: Esatto, io la sto chiamando.
4: Io non ho chiamato.
5: Signor, non mi faccia perdere la pazienza perché poi io mi infurio, cioè, veramente divento un...
4: Lei non si infuri, io no. Tanto, guardi,
5: ho sotto Belva.
4: Ma chiedo alla polizia.
5: Ma quale polizia? Ma la polizia la chiamo io se lei non scende con un 30. Pem, mi salda Belva 69.
4: Io non scendo, assolutamente.
5: Adesso, se no, faccio salire lui con la macchina, guardi. Cioè, non lo so.
4: Senta, io ho detto che non ho chiamato.
5: Allora, la faccio richiamare dal taxista, così vi mettete d'accordo.
4: No, sono taxista, inutile. Cosa pare che mi dica?
5: Le passo il taxi che è in auto in questo momento e almeno.
4: Io non
5: attendere prego.
6: Pronto, sono Belva 69, sono sotto che la sta aspettando. Pronto?

0: round two. Fight.
1: Pronto?
2: Pronto? Sono Toro Scatenato, sono il tassista, sono qua sotto che ha chiamato la cinghiale.
1: No, io non... Toro, che qual è il vostro numero?
2: 8585.
1: Non ho capito, no, no.
2: È pronto per...
1: Io non ho
2: capito, ah, perché lei ha sentito che sono meridionale, lei è bra...
1: Sta no, facendo il razzismo. Io non ho capito niente che lei è meridionale o settentrionale. Io ho detto che io non ho telefonato perché oggi non ho assolutamente intenzione di uscire.
2: Certo, certo, ma di questo proprio è nell'ambito di quelle cose che di cui non me ne frega un cazzo. Io sono qua sotto con la macchina.
1: Senta, io non posso fare niente. Io non ho telefonato.
2: Ho capito, ok. È un'altra cosa che c'è nell'ambito delle cose di cui non me ne frega un cazzo, signor. Sono qua sotto, se mi porta o mi cash all'uscita o se no se la porto all'aeroporto dove cazzo deve andare, insomma.
1: Ma no, io non ho intenzione di...
2: No, non ha capito, io sono qua sotto casa, bro. Cioè, alla cinghiale mi hanno detto che lei ha chiamato, ha prenotato il taxi.
1: Ma io non ho chiamato assolutamente.
2: Ancora avanti, questo no, ho chiamato.
1: Sembra
2: così.
1: No, non ho chiamato, guardi.
2: Vuole che le mando un taxi di Milano? Vuole un settentrionale come lei? Brutto polendone di merda. Bastardo. Final round.
3: Yeah! Fight. Pronto? Sì, sono Fumagalli Carulli 12. Sono il collega. Il collega mi ha passato la chiamata. Sono fermo in Baldinucci.
1: Senta,
3: M'ha detto il collega che lei non voleva alterone. Sono d'accordo,
1: no,
3: con lei, non li voglio neanche io. Dico.
1: No, senta, per cortesia, guardi,
3: sì. Però,
1: senta, io oggi non ho intenzione di uscire.
3: Ho capito, ma guardi che c'è una bella giornata.
1: Io non ho chiamato nessun taxi.
3: Allora, principalmente questa è una cosa che deve vedere con la centrale.
1: Ecco, cioè, lo dico alla centrale. Lo dico alla centrale, io non ho chiamato nessun
3: taxi. Sì, ma ormai che comunque è coinvolto nella cosa, venga a farsi un giretto, la porto al Parco Sempione, c'è una bella giornata. C'ha il cane lei?
1: Senta, no, porto col cane. Guardi, io purtroppo...
3: C'ha voglia di fare un cazzo, la capisco, primi giorni di freddo, non c'ha voglia di fare un cazzo, pronto.
4: Radio Taxi 666 666.
5: Pronto? Chi è?
6: Salve, il taxi 3570. L'auto la sta aspettando sotto casa. Se può scendere cortesemente.
5: Ma no, io non ho fatto nessuna richiesta della macchina.
6: Qua ci risulta così. Il numero 0444. C'è sotto Belva 69 che la sta aspettando.
5: Ma guarda, io sono... ho 81 anni.
6: Io ne ho 56.
5: Non ho... Chi ha chiesto? Io non l'ho chiesto.
6: Ho capito, io ho chiesto al suo. Chi? Pronto? Signor Totti.
5: Mi dica. Io già ho... Mi dica che devo...
6: No, mi stava dando anche il codice fiscale. Onestamente non me ne frega un cazzo. C'è sotto la macchina che la sta aspettando e dovrebbe scendere.
5: Che sta dicendo?
6: Sto dicendo che c'è sotto il taxi che lei ha chiamato. E un quarto d'ora con le quattro frecce che lampeggia. E se può cortesemente scendere, se ha cambiato idea, ci sgancia un 20 e la chiudiamo qua.
5: Ma se scaccio io un 20 adesso chiamo pure la polizia.
6: Ma chiami sto cazzo, chiami sto
5: cazzo del merda.
6: Ma vattene a fanculo, stronzo.
5: Questo stronzo che sei.
6: Ma vaffanculo, a te chi non lo dice con la mano alzata. Vaffanculo.
5: Vaffanculo, due mani alzate.
6: Ma stronzo. Dai, vai giù a darci 20 sacchi, pirla.
3: Richiamo adesso. Cavo, buongiorno.
2: Sentite che c'è stato un mezzo arterco.
3: Sto fermo con gli urbani. Round 2.
7: Fight. Pronto?
3: Capo, sono tassinato, sono fermo a Colli Urbani con le quattro frecce, scendi?
7: Ma chi?
3: Ma come, ma chi? Sono tassinato, ti ha chiamato adesso alla centrale, ha detto di scendi.
7: A me?
3: A mia madre.
7: E vieni a prendere.
3: E te sono venuto a piazza, sono fermo a Colli Urbani con le quattro frecce.
7: Dimmi che macchina c'hai.
3: C'ha la tripla.
7: La?
3: La tripla.
7: Che è la tripla?
3: La tripla, la multipla.
7: La multipla, la tripla. Aspettami là,
3: aspetta il cazzo, è mezz'ora che sto aspettando, ho chiamato la centrale due volte, mi ha detto che siete pure mandati a fanculo.
7: Ma con chi?
3: No, so, chi? Sei to.
7: No, ma io.
3: E chi cazzo sei? Ma chi te sei culo allora? Chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi?
7: Ma sei tu che mi hai chiamato?
3: Ma ho capito, ho chiamato tutti, non sei to. Ok.
7: Imbecille.
3: A struzzo.
7: Che testa di cazzo.
3: Io sono testa di cazzo, sì, te spacci per to.
7: Senco, io.
3: Sei una sostituzione di persona, sei un impostore. Sei.
7: Fatti trovarli a Colli Albani.
3: E so a Colli Albani con le quattro frecce e due te le fila al culo.
7: Due alla faccia, sì.
3: C'ho le quattro frecce e due te le fila con culo.
7: Merda.
3: Vieni qua a dirmi merda, vieni.
7: Aspettami là, sto
3: vieni qua che te taglio il naso col finestrino.
7: Sì, che paura che c'ho.
3: Per il momento sei tu che te stai a caca sotto, perché io sto in mezzo alla strada, ancora sei lì a casa.
7: Tu
3: te stai a scuola.
7: In mezzo alla strada perché sei temporaneo.
3: È come tua madre, infatti me la scopo.
7: Ma chiudo una mignola.
3: Ha cornuto. Mi sa che non era lui.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era super giù il 2007, quando comparve per la prima volta un oggetto che rivoluzionò il mondo.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un telefono, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dello smartphone. Inventato da Steve Jobs, che sappiamo tutti essere stato un merda. Infatti, eravamo ancora inconsapevoli di ciò che si celava dietro a questa invenzione.
5: Io ho chiesto alla mamma uno smartphone per il compleanno e da quando uso Instagram e Facebook ho un sacco di amici più grandi di me. Alcuni c'hanno anche già la barba. Che forza! Solo che ogni volta che parlo un po' con uno di loro, alla fine lo arrestano.
2: Esatto, uno smartphone per il compleanno. Tutti noi ci siamo regalati o ci siamo fatti regalare uno smartphone per il compleanno e tutti noi siamo caduti nella trappola più grande della storia, inconsapevolmente.
6: Ciao, sono un noto analista e sono qui per mettervi in guardia da ciò che ancora non conoscete. Se non ve ne siete accorti, non serve più cliccare, cercare o digitare qualcosa sul vostro smartphone. Basta pensarlo e tac, appena aprite un qualsiasi social, ecco lì una pubblicità atta a farvi acquistare il prodotto che avete sempre sognato.
2: Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione scientifica, ma ancora non c'è chiaro il meccanismo e soprattutto chi c'è dietro a tutto questo e come funziona.
7: Ecco, è un programma segreto noto come il PENSA, protocollo esteso di notifica suggerita anticipata. Una rete di algoritmi predittivi ad attivazione passiva integrata in smartphone, app vocali, microfoni delle smart TV, assistenti vocali, anche quelli non attivi, e non sottovalutate i cetrioli e i panini al prosciutto.
2: Esatto, i cetrioli e i panini al prosciutto. Ma ancora non ci è chiaro come fanno a raccogliere questi segnali.
7: È semplice, vibrazione verbale ad esempio. Anche se non dici il nome esatto di una marca, il sistema interpreta suoni simili tipo quel divano che si apre e tac, eccoti una pubblicità di poltrone e sofà. Aprite gli occhi! Però guardate che bel divano che ho comprato.
2: Ma quindi dove vogliono portarci esattamente? Ci stanno influenzando? Sono davvero ovunque? Per sbrogliare questo terrificante nodo abbiamo la nostra testimone chiave.
8: Un giorno ero in centro con una mia amica e mi venne una voglia di sushi incredibile, tipo quella che ti viene dopo che hai scopato per 12 ore con tre ragazzi diversi. Avete presente? Quando ti senti leggera, svuotata e anche un po' salata. E tac, ecco che su Instagram mi compare un post di un vecchio compagno di scuola che era tanto carino al tempo, ma che adesso è un figo pazzesco. Così gli ho scritto se potevo mangiare il suo sushi. Wow, che nottata! E poi ovviamente ho passato il resto del tempo a scorrere su Tinder. Scroll, scroll.
2: Esatto, scroll, scroll. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio della nostra testimone, ma una cosa è certa. Secondo questa teoria, esiste un algoritmo predittivo che ascolta, interpreta e stimola i tuoi desideri prima ancora che tu li abbia formulati. E se fosse vero, la prossima pubblicità che vedrai non sarà un caso.
9: Fumagazzi!
2: Sarà il prossimo pensiero che dovrai avere.
9: Fumagazzi, fumagazzi, fumagazzi!
2: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni.
9: Fumagazzi!
2: Anche se la verità...
9: Fumagazzi, fumagazzi!
2: Noi non la sapremo.
9: Fumagazzi!
2: Mai!
9: Fumagazzi!
10: Radio 105!
11: Lo Zoo di 105.
12: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
13: Lo sento, lo sento. Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo.
14: Sì, sì.
0: in bocca.
12: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
13: Vai.
14: Questo è Wonderland.
13: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
0: Francesca.
13: E ha voglia di incrociarsi la signorina Elgan von Huber?
0: Sì, sì, la mia. Sono Francesca.
13: Ah, von Huber, bene.
0: Vabbè, fresca.
13: Venga, entri, maggiore.
0: Sì, sì.
13: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
0: Come no?
13: Chi è?
0: Francesca. Ce l'ha fresca.
13: Chi è?
0: Francesca.
13: Chi è?
0: Francesca.
13: Ancora, dai. Oh, sì, ciuccia.
0: Ciuccia. È uscito? Che godi?
13: Sto per sperarlo.
0: Godilo.
13: Guarda il mio c***o come entra bene in questa bifa bagnata.
0: Sì.
13: Chi è?
0: Francesca.
13: Ah, von Huber, bene.
0: Sì, sì, ce l'ha fresca.
13: Venga, entri, maggiore.
0: Sì, entra, dove?
13: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
0: Come no, eh?
13: E ha voglia di raluzzi la signorina Elgan von Huber?
0: In forma da me, chi si è?
13: Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella ferdi.
12: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
15: Sì, pronto.
0: Chi è che parla?
15: Francesca.
0: Francesca, a te fresca.
15: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Stata con te?
15: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
13: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
15: Oh, sì, più forte. Più forte. Oh.
13: Più veloce con quella bocca. Succhiala che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
0: Sto aspettando.
13: Mettilo in bocca.
0: Allicca.
13: Ecco, brava.
0: Lecca.
13: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
0: Lo mandi in giro.
15: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
0: Scendi, eh. Scendi da traccia.
13: Più veloce con quella bocca.
0: Tienere un bocco.
16: Stop. Mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento in Liguria e qualche centinaia di migliaia di euro investiti in titoli di Stato.
2: Ma la lettera quando l'ha lasciata?
3: Stamattina.
2: Quando è morto?
3: Ieri.
2: Ma dai, ma veramente nessuno si è posto la domanda del perché un uomo lasci tutto al proprio portinaio e per giunta il giorno dopo la sua morte?
3: In che senso?
2: Ma Cristo amore, va bene che ti ho sposato perché eri l'unica che mi ha dato il culo al secondo appuntamento e non certo per il tuo spessore intellettuale, ma da qui a non vedere con chiarezza la truffa di quel verme del portinaio che si autoscrive un testamento il giorno dopo la morte per infarto di un inquilino mi lascia un pelo sbigottito. Dimmi che stai scherzando, oppure ti devo portare a fare un attack perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
3: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
2: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
3: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare analoggi. Mi fanno male le emorroidi.
2: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
3: Ma amore, è un foglio bianco.
2: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
3: Ma è una roba da disonesti.
2: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
3: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
2: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.

0: bene, blonde barbe, caraibi, casalecchio posticcio. Siamo una nuova puntata di Squarto Gradorb. E che ci sono solo io, Orbo, indica pezzoli, dici che sono canaglia. Andiamo a salutare i caglionotti dell'ospitalazione delle poltronette rosse, il nostro generale Garofalo, Squarto Quarone, Rucola. Sì, sì, lo penso anch'io che era fallo. Eh no, e la mamma no. Certo, Kennedy. Basta, dai. Ma andiamo a salutare il nostro poltronatro Carnabu, Carmelo Abate, Carmelo!
1: No, non sono d'accordo, sta cosa non va bene!
0: Anche io vaffanculo! Ma adesso che siamo biblici, casalecchio, andiamo alla ricostruzione della sabbia che dice il mare. Servizio!
2: Sono le 6 del mattino di una tranquilla domenica a casa del signor Alessio Passami il Termine. Come ogni domenica, il signor Passami il Termine si sta preparando ad adorare Satana nel salotto di casa e a sacrificare al maligno un ovino sul basamento in pesante pietra, con il tradizionale e preziosissimo coltello sacrificale Inca da lui acquistato con tanti sacrifici in fabbrica.
0: Ah, che bello! Ah, vieni caprettina, che adesso facciamo il giochino della sgozzatura in onore di Satanello. E no, non mi cacare le pallette sul divano che c'ho ancora le rate da portone e sofà. Dai, vieni bella che sono anche tutto turcito.
2: Quando il signor Alessio Passami il Termine è pronto al consueto rito religioso promaligno, viene attirato da un rumore sinistro provenire dalla cabina armadio della camera da letto. Incuriosito, vi si dirige guardingo.
0: E che cos'è questo rumore? Sono incuriosito. Forse è il caso che mi dirica guardingo. Anche se ho la terza media non so cosa cazzo voglia dire. E sono anche cosciente che essendo uno che abita da solo e senza animali domestici, probabilmente non dovrei avventurarmi verso una fonte di possibile pericolo senza prima chiamare gli inquirenti. Ma siccome ho in casa una capra e sono nudo con in mano un coltello e ho disegnato una stella di David su tutto il pavimento con le mie stesse feci, probabilmente avrei dei problemi a spiegargli le cose.
2: Eh già, il signor Alessio Passami il Termine, cosciente di essere una persona con degli squilibri comportamentali e una assodata sociopatia, fa l'errore di non chiamare gli inquirenti, che troverebbero la stella di David gigante fatta di feci, la capra viva e il coltello impugnato da esso stesso nudo, con una vistosa erezione indotta da ingenti quantitativi di Viagra, per via dell'abitudine di fare del sesso con lo stesso ovino prima del sacrificio, alquanto stravagante. Quindi decide di avviarsi verso la fonte delle sue preoccupazioni e quindi di avvicinarsi alla cabina armadio nudo e con una vistosa erezione trainando la ignara capretta.
0: Chi c'è dentro la cabina armadio? Chi c'è che produce il rumore che diventa sempre più sinistro? Che preoccupante, ed io che sono cosciente continuo e imperterrato ad avvicinarmi ed è anche in condizioni impresentabili. C'ho un cazzo che sembra un bazooka trascinando la capretta che sta cagando pallotte di feci ovine sul tappeto scendaletto. Chi c'è?
2: È un attimo e le porte della cabina armadio si aprono e da essa fuoriesce un robot venuto dal futuro con un'arma a sparascimmie appallottolate che colpiscono duramente il povero Alessio Passami il Termine, facendolo stramazzare al terreno esanime.
0: Uè, c'è qualcuno che sembra un robot venuto dal futuro lì dentro? Sento anche come un puzzo di scimmie, come banane e peli cagati. Scimmia appallata, no! Minchia, quanto fanno male le scimmie! Loro male! No, che fai? Che situazione improbabile! Perché sei venuto un robot dal futuro? Che fai con la mia capretta? No, in volo! No, in volo! No! Riesci a ballare lo stesso in tuo culo!
2: È finita per il povero Alessio Passami il Termine, che muore nudo con una vistosa erezione che nemmeno ore di chirurgia sono riuscite a sedare. Il povero cadavere verrà trovato con il povero ovino conficcato nel sedere dalla testa, ancora vivo. si indaga sulle associazioni ecclesiastiche del Sacro Cuore di Gesù Robot del Minnesota.
0: Bene, bene, bravi, ma manca la nostra Sebastiana per i socials. Sebastiana!
3: Un signore medio orientale che si firma la cac am mi mangio. Ha mandato un video dove si vede un treno, ecco, che entra in un tunnel di fango e poi viene fermato da degli enormi massi attaccati in fondo. Credo siano le immagini di qualche disastro ferroviario.
4: No, Sebastiana, è un anal con le feci. Ci ha spaccato il culo.
0: Brava, bene! Tutto per la puntata che è la Sebba che fa coniglio, che poi si litiga con il capanno. Viva la zingara che si dà fuoco con le zibandelle di Fenuccia Capragiglio. Ciao, ciao, baglioni, culo in faccia. Padova bifolca.

0: Radio 105. Hey!
1: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Be.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
3: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
4: Pronto?
5: Buongiorno signora.
4: Papapau!
5: Siamo il nuovo servizio, Penel Energia.
4: E cosa ce ne frega a noi?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica...
4: Ma vai a cagare!
5: Sa che lei ha la faccia di culo?
4: E tu faccia di culo, come ti chiami?
5: Bene, la sua prossima bolletta sarà di 1 milione di euro.
4: Ma vai a cagare.
5: Il sistema mi conferma che lei è la signora Michela?
4: E tu?
5: Io sono la voce del sistema automatizzato di Penel Energia.
4: Adesso ti stanno rintracciando il numero, stronzetto.
5: Non ho capito, ha detto stronzetto?
4: Muovi il rintracciamento. Aspetta ancora.
5: Ma, rintraccia sta minchia, vecchia bastarda.
4: Sì,
5: sto cazzo. Ma che cazzo ti ridi?
3: Penel Energia.
6: Pronto?
5: Buongiorno da Penel Energia.
6: Ma che cazzo sei?
5: Uè, pezzo di stronzo, ma è il modo di rispondere?
6: Ma vada via, curva.
3: Penel Energia.
7: Pronto?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
7: Dai numeri?
5: Sì, certo, ora le do il numero della sua bolletta.
7: Ma lei dai numeri?
5: Prego, effettui la sua selezione. Vacca bastarda.
3: Bene l'energia.
6: Pronto?
5: Buongiorno, questo è il servizio di tutela Penel Energia per tutti gli italiani.
6: Stronzo
5: sarà lei, sua madre, suo padre, sua sorella e tutta la sua stirpe di stronzi. Male, lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
6: Stronzo.
5: Brutto pezzo di merda.
3: Bene l'energia.
6: Pronto?
5: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto...
6: Ma vaffanculo.
5: No, il tasto ma vaffanculo non è attivo, può scegliere di abbassare la sua bolletta, grazie al sistema di Penel Energia.
6: Che sei?
5: Si dice, chi sei, e non che sei, ignorante bastardo.
6: Ma vaffanculo.
5: Prego effettui la sua selezione.
6: Ah, vai, vai. A quel paese. Lo sai dove è quel paese?
5: Non capisco.
6: Dovevo andare a Giacurzo o a Papanice? Dovevo andare?
5: Vorrei andare dove è nata quella zoccola di sua madre. Suca.
6: Vaffanculo.
5: No.
3: Penel Energia.
7: Pronto?
5: Buongiorno da Penel Energia.
7: Pronto?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
4: Che cazzo dici?
5: Ha con sé il numero del contatore?
4: Sì, non si scazzerà la minchia.
5: E se ha con sé il numero del contatore, dica, crostatina. Seguito dal tasto 3. Ma che cazzo ti ridi?
4: Cazzo di minchia!
5: Se fossi il capo della Penel Energia, staccherei la corrente da Roma in giù.
4: Faccia di minchia?
5: Bene.
4: Cornuto?
5: Le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
4: Cornuto? Faccia di minchia?
6: Grande.
5: Attenda.
4: Allora.
6: Un
4: capito.
5: Bene, il totale della sua prossima bolletta sarà di euro 15.724,18 euro. Adesso non ride più, vecchia bastarda.
4: Umane cuan.
5: Adesso gli porto la bolletta a 6 milioni di euro.
4: Umane cuan.
3: Bene l'energia.
5: Ormai sono in possesso del sistema operativo di Wender, e ho trovato un vecchio numero, di un certo Antonio, con scritto, non chiamare più.
1: Pronto.
5: Salve.
1: Orificio il cornuto.
5: Buongiorno da Penel Energia.
1: Orifici puttana.
5: Bene, ora capisco.
3: Penel Energia.
8: Oh.
3: Penel Energia.
8: Oh.
3: L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
8: Oh. Yeah.

0: La montagna di notte, nonostante sia un luogo silenzioso e apparentemente sereno, nasconde tantissime insidie. La prima è il buio pesto, la seconda le valanghe, ma anche alcuni animali predatori che trovano nel favore delle tenebre terreno fertile di caccia, i nostri eroi ne stanno per scoprire alcuni che ronzano nei pressi della loro fetida baracca, forse attirati dal puzzo del nonno, che da quando fa freddo non si lava ed emana un puzzo di carogna che non si sopporta.
1: Mamma mia, che fetore! Mamma mia, nonno, che schifo! Ma vatti a lavare!
2: Col cazzo! Ma stai sentendo che freddo di merda che c'è fuori?
1: Ma non puoi portare dentro dell'acqua e scaldarla sul camino? Ma che razza di pastore montano sei?
2: Appunto che sono un pastore montano. Col cazzo che esco di notte per andare al ruscello. Hai idea di che bestie girano qui intorno?
1: Ma che bestie vuoi che girino? Mica siamo in Africa. Siamo sulle Dolomiti. Al massimo puoi pestare la merda di una marmotta.
2: Marmotta un paio di cazzi. Non sai che qui intorno girano lupi e orsi? L'anno scorso mi hanno scannato 3 pecore. Fortunatamente non erano mie. Le avevo appena rubate al mio vicino quel coglione.
1: Senti, nonno, te lo dico chiaro. O vai a farti una doccia o procurarti dell'acqua al ruscello. O giuro che stanotte mentre dormi ti taglio i tendini delle caviglie e finisci a fare le gare di carta spinta con Clara.
2: Non ne saresti mai capace. Porca troia che ciappone. Ma minchia, Eddie. Dai, abbi pietà. Fa un freddo, porco. E ci sono gli animali feroci. Aspetta domani mattina, per Dio.
1: Ho detto di no. Muoviti.
3: Ehi, ma perché litigate? Che succede?
1: Questo sacco di merda puzzolente non vuole andare a prendere un secchio di acqua per lavarsi.
2: Fa freddo, non ci vado.
3: Ma dai, Heidi. Abbi pietà di una persona anziana. Ha ragione. Facciamo così. Tanto dovevo andare nella latrina. Ci vado io a prendere un secchio di acqua. E poi con le rotelle faccio meno fatica.
1: Ma non è solo per quello.
2: Zitta, Heidi. Fatti i cazzi tuoi. Lascia che la piccola Clara aiuti un povero anziano. Grazie, strongolina.
3: Figurati, nonno. È un piacere rendermi utile. E poi hai un favore a debito e quindi doppia razione di formaggio domani. Ehi, avete sentito?
2: No, io non ho sentito un bel cazzo di niente. E tu, Heidi?
1: Beh, veramente?
2: Visto, neanche Heidi ha sentito un cazzo. Puoi andare, storpiolina.
3: Ok, allora io vado.
2: Se non ti scoccia noi, chiudiamo la porta, perché altrimenti esce il caldo.
3: Ehi, nonnino, apri la porta. Qui fuori c'è un cane grande grande che non mi sembra nuvola. Potresti venire a mansuetirlo, che ho timore.
4: Fingi di non vederlo, sta solo giocando.
3: Ok, nonno, vado a prendere l'acqua.
2: Hai visto, Heidi? Chi aveva ragione?
1: Bravo, nonno! Ti devo uno scellino!
0: Cazzo, ma era scritto nelle stelle che Clara sarebbe stata sbranata dai lupi. Questa scommessa era veramente da stupidi. Mi meraviglio di Heidi. Comunque Clara è stata fortunata, ci potrebbe essere stato anche un orso e gli orsi sono ancora più letali. Almeno i lupi si saziano presto e con qualche brandello di gamba se la potrebbe cavare. Tanto cazzo se ne fa, Clara. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera.
2: Aspetta la fine della sigla, no?
1: Scusa Pino J, rimettila da capo. Eccoci amici.
2: Ma allora sei un coglione.
1: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia, come sta?
3: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
4: Ha ragione, merda!
1: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi Pooh. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamacita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
3: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
1: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
2: No, andiamo a casa che sono già stanco.
1: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamacita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. E posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
3: Ma va che non c'è nessuno oggi.
1: Oggi a 105 Mintasa è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Manu, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Manu, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Manu, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
2: È andata a chiamare l'ambulanza?
1: E Super Pino J.
2: Merda!
1: Vi lascio come sempre col detto del giorno. Teflinstone, per me numero 1.

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sono tagliato le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, oh, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara man, alt, aia, ma emma maiala man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione. E anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Joe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini. Sembra una partita a dama!
0: Ma signore!
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più... più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro!
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono!
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto! Scusa, ti chiamo io! Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa! Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
4: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua, eh?
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
5: Ah, Master Alino! Non senti il puzzare del carro?
6: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
5: Master Alino, porca c***o l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di...
7: Stile. Anno il 96. Una business relationship.
8: Una business relationship.
7: Una business relationship.

0: Lindsay?
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora?
2: Perché Linsen?
0: Oh, Linsen!
2: Linsei! Come Sanpei!
0: Mi piacerebbe invitare Linsen! Ma devo ma devo cervellarmi per
2: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
1: Cervellarmi!
0: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante! È nevrotico ossessivo! Ciao, Linsen!
1: No.
0: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
3: Ma
4: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
3: Ancora?
0: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
2: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
0: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
2: No, PSP.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
1: Che dici? No.
0: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
2: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
2: Theft
0: e al Grand Theft Auto libertiamoci
1: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
2: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
0: Vove.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
6: Lo sapevo, adesso va bene, rompi coglioni a me.
4: Scusa, una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
2: Rover?
0: Rover
2: Vogue.
0: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Borger.
2: Vove.
0: Ma dillo così,
2: la
4: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: E poi dici che uno non deve bestemmiare. Dopo essersi visto soffiare il dojo del Cobra Khan dal malefico Terry Silver, con un figlio inaspettato in arrivo, Johnny Lawrence è costretto ad accettare il lavoro di maggiordomo presso l'antico rivale Daniel LaRusso.
0: Cobra Khan.
3: Ha avuto sta pane.
4: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
3: Sì, guarda che miso maggiordomo, mica tappezziere, Tomaro.
4: Dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero.
2: Come se non bastasse, al momento del parto il povero Johnny riceve una sorpresa del tutto inaspettata.
5: Uè, sto freddo qua fuori, uè, fatemi rientrare. C'ho fame, oh. Matriciana, bucatini.
4: Conosce anche il karate!
6: Conosce anche il karate! È felice!
3: Ah, allora sei proprio mia figlia. Ma Carmen, dimmi una roba, perché mi sono abbastanza curioso, pellicano. Allora, è il buteletto, no? A me pare che già stema, bestemmia come me. Però la gara una faccia, da maestro Miyagi.
7: Johnny, perdonami, ma mi devi capire. Io pensavo che non saresti più

0: è ritornato da me. Pensavo veramente che non saresti più ritornato. Insomma, capiscimi, anche una donna ha le sue esigenze.
1: Ma pazzo del namitardo! Sono andato ore do birre, sono stato via un quarto d'ora!
0: E io come lo potevo sapere che eri solo andato in bagno a cagare?
1: No, a tordo birre sono andato, non a cagare, a cagare che vado ora! Ti sei fatta gussare da un cinese, anche che ha il caso che è grosso come un mignolo! Ma come se lo possibile, che avete fatto la caccia al tesoro per trovare il caso prima?
0: Johnny non è cinese, è romano, non fare razzista.
1: Che caso galo, il caso di porchetta, quella merda mi ha cagato mare uomo. Che caso avuto ti, che caso te guardito, che caso te parlito, che caso
2: no, te... calmati figa che mi stai agitando, poi vieni su la voglia di bere e me ne devo andare via.
1: Ah, arriva la colisà.
2: Senti, stronzo.
1: Come stronzo? Mio,
2: sono ricco.
1: Ma me frega un caso, mi sono
2: già
1: braccato.
2: Ho battuto due volte.
1: Ho capito, sì. No, la prima molto... volta di gabaraggio.
2: Ho fatto
1: no, cazzo dei becacini, mi ricordo.
2: Sono vinto io.
1: Sì, ma becacini.
2: Chi ha perso?
1: Mi.
2: E allora?
1: Però ti ha fatto il becacin.
2: Silenzio.
1: Flipu. Che cazzo vuoi, che stavo litigando con mia moglie.
2: Comunque, ho interrotto la discussione fra voi barboni del cazzo.
1: Come barbon?
2: Prima di tutto perché siete sulla ghiaia del mio parcheggio, mi avete rotto i coglioni.
1: Rovino mica la ghiaia.
2: La faccio pettinare tutti i giorni.
1: La ghiaia?
2: Sì.
1: A te ti hai i capelli finti e ti fai pettinare la ghiaia, che è qualcosa che non va nel budget.
2: Fatti i cazzi tuoi, sono pieno.
1: E ora ti devo... No, non schiaffo.
2: Becacino.
1: No, becacino.
2: Allora ti stavo dicendo, visto che la stronza ti ha tradito con Romano...
1: Sei sempre mia moglie.
2: Non devi mantenere lì la merda che ha partorito.
1: Ah, ho capito! Se non è me fiol, non pago mi! Stronzo, come ti garagio, ti sei un economista, merda!
2: Infatti io giro in Bentley, tu a piedi.
1: Ah, sì? Ah, sarà per quel motivo lì?
2: Io ho vinto, tu hai perso.
1: Sì, però pare il becacino. Non torniamo sul discorso di che ti do la testata,
3: Uè, 7x9, 63! Uè, 180 diviso 5, 35. Uè, alla 1043, 2334 e 48. Uè, e prime 10 cifre decimali del pi greco sono 1415926535. Uè, mortacci tua. Metter bacon alla carbonara. Figlia della mignotta, tu e tua madre.
0: Ma avete sentito? Il piccolino è un genio.
2: Beh, alla fine si è sempre saputo che Romani sono bravi in matematica. Vi levate dai coglioni.
0: Io sono tanto orgogliosa. Il mio tessorino con gli occhi a matriciana è un genio.
1: Ma non me ne fotte un cazzo, cazzo, che è un genio. Potrebbe essere anche a Leopoldo da Vinci come cazzo se chiama al vecchio Riccione. Mi non se me fior.
0: Sì, ma non capisci, Johnny? Questo bambino ci renderà ricchi. Saremo ospiti in tutte le trasmissioni. Apriremo un canale YouTube e una pagina Instagram del piccolo Einstein Romano. Non dovremo lavorare mai più per il resto della nostra vita.
1: Sto fiol della roia, fammi capire una roba. Allora, noi andiamo in tutte le televisioni e diciamo che il Buteletos è un genio. Ma di conseguenza mi sono cornuto, però diventiamo ricchi. È accettabile. Ecco, abbio, Danny LaRusso. Divento ricco anche a me.
2: Adesso vi levate dai coglioni.
1: Ma c'è casa mia questa,
2: però è sul mio territorio.
1: Cosa fa? Si è sposta? Hai messo le ruote?
2: Ho comprato tutto.
1: Sì, la merda del becacin, che uomo de merda, tomare uomo.
2: Mi piace venire a cagare nel processo.
1: Ah, ecco. Pensavo che fosse quello che ha cucinato Carmen. A proposito di magnar, dove cazzo si è finito il buteletto? Tra merda con lo stronzo strabiconde e nuvole.
0: E mo... No, lo che massa?
1: Non è massa il buteletto. Aspetta che suona il telefono. Chi cazzo ha sito? Che cazzo ha avuto? Can.
4: Johnny Lawrence. Sono Terry Silver.
1: Qua merda!
4: Ho rapito il neonato.
1: Ma che cazzo ridi, ridammi il buteletto che ti strappo gli occhi passando dal culo, che ti ho capito? Merda!
4: Potrai riaverlo solo se firmerai il contratto che ti farò arrivare.
1: Contratto? Mi? Che sono analfabeta? Che cazzo ho avuto che faccio? Fagli la X che tanto pare a mia firma,
4: È un contratto in cui ti impegni a non bestemmiare per il resto della tua vita.
1: Aspetta, devo dire qualcosa che alimenta la tensione per la prossima puntata.
0: Come andrà a finire? Scopritelo nel prossimo episodio di Cobra Khan.
1: Tardo barboncio.
5: Ti ho sentito, Stai bestemmiando.
1: Gesù!
5: No, sono Terry Silver, pirla.
1: Ah, stai de merda con la barba e la croce. Khan!
6: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Isoradio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scappottata, sproiettando i due malviventi oculo mandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono ancora lì, pietrificati per lo shock e tutti ricoperti

0: Isoradio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata Isoradio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: Isoradio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana, che aveva spazio qua. Sinistra 2, cane. A destra, sta buon.
3: Porco c***o, cosa mi alza? Sai niente,
2: c***o che io dico?
3: Schifoso.
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Destra, sinistra 4. 50, destra 3. Destra, sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho buon caldito. Te goccia ma 3. Te goccia ma 3.
3: Non sei a fa da fora.
2: Ehi, vaffanculo, te hai sfattuto.
3: Ma puttana, puttana.
2: 3, te goccia ma. Roberto, te goccia ma 3.
3: Provo una fora.
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon. Te goccia ma 3, Roberto, porco
3: ma... Mastro.
0: Isoradio, te goccia ma 3, Roberto, buon.
1: E una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un autospurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a Isoradio se balla, se balla!

0: inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Froci.
2: Adesso Vardelli cane, adesso Vardelli cane. Sue curve che non si vede, va come chi va in giro. Cosa gai, cane? Cosa gai? Stasi in fila, indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro, nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea Alfio.
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita, perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. Ego, come che si può notare il vetro leggermente incrinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala. Un anno intenso, veramente bello. Penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in Rio, perché non avendo un cazzo da fare, mi piace stare qua a fare colonna, condor porco. Non ho più biastemme al mio arco, vara pugile. Ogni giorno, a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro. Ma noi erano senza schei, noi erano disperà. Noi erano in tia cacca, noi erano senza lavoro. Ma sta gente qua dove i cazzi che tira fuori schei? Pisolo, come fai a avere tutti sti schei, sta gente? Porzaio. Porco il cane del puttano, dopo uno non deve biestemare anche. Ibrido.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
3: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare lamette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo lamette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con creme costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes, vai bella.
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo «Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie». Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto ad un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Son troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Taglio delle tasse un cazzo. Questo è il tema di oggi. Secondo Banca Italia e secondo la Corte dei Conti, i tagli sull'IRPEF proposti dal governo non fanno altro che far risparmiare chi è già ricco e non vanno ad aiutare mai, mai nella vita le fasce più povere, che sono quelle che puzzano di fame. Questo non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, ma il governo tira dritto perché alla fine vuole che i soldi entrino sempre nelle tasche degli stessi. Non è un grande mistero, ma voglio sentire voi sul taglio dell'IRPEF, che ovviamente si traduce anche in taglio dei servizi per chi non c'ha i soldi. Apriamo le linee. Dai. Apriamo con il Tucano da Roma. Tucano, taglio dell'IRPEF, cosa ne pensi? Vai.
4: Cazzo, dai, a fare, tanto ne pagano le stesse tasse.
3: Non ho capito un cazzo del tuo ragionamento.
4: Non le pagano lo stesso le tasse.
3: Chi non paga le tasse?
4: Sto cazzo, i ricchi.
3: I ricchi non pagano le tasse. Ma chi t'ha detta sta strozzata a te?
4: Se non erano ricchi.
3: Invece tu, che sei un poveraccio, le paghi.
4: Io so, purtroppo so. Una volta il poveraccio pure coglione. Porca Le palle gli dovrebbero tagliare.
3: A chi dovrebbero tagliare le palle?
4: A tutti.
3: A tutti, un popolo di eunuchi dovremmo essere.
4: Esatto, esatto.
3: Con le voci bianche,
4: Io voto, però se ci stanno altre testa di cazzo che non ci vanno a votare durante l'anno, quando serve, non è colpa mia. Insomma.
3: È quello. E quindi alla fine, anche se hai votato, dove te la pi?
4: Nel culo.
3: Bravissimo, ciao Tucano, buona giornata. Ciao, bellissimo, ciao. E andiamo da Lota, da Napoli. Lota, in trasferta, quanto sappiamo, vero Lota?
5: Buona croce, non vedo l'ora di sabato. Posto un gabberone, nuovo, come fa schifo qua?
3: Che succede?
5: Io non mi aspettavo, sto facendo una settimana di fa di gabberone. Però sabato sono l'alpa, la parteno per bruciare da Gisputan faccia.
3: Addirittura? Gisputan
5: faccia.
3: Sei un violento! Violento.
5: Tanto tu non vieni, Lota,
3: certo,
5: non vieni.
3: Certo che vengo.
5: Tanto tu non vieni,
3: certo,
5: non vieni, non vieni. Crea, fai cantoncine, in quale città?
3: Certo,
5: vieni. Certo. Io tengo coraggio e lo fa a Napoli, Crucia.
3: Ma io lo faccio dove voglio.
5: Schifo a morte, Crucia, io ti schifo a morte.
3: La cosa è reciproca.
5: Ma è tutto Verona, mamma, ma tonga,
3: ma sei sicuro? Sei sicuro di girare per Verona? Perché loro lo sentono subito, la puzza del napoletano, la puzza del colera.
5: Ma che la bucchini mamma te sentono.
3: Sentono odore di colera.
5: Caricano solo. Porco, solo così dicono. Che facci?
3: E quello è il clacson dei veneti, loro hanno questo clacson umano. Invece
5: Crucia, comunque il taglio di IRPEF finché aumenta il salario ai lavoratori per me va sempre bene, però ti domando, fangio la barisone, dopo parlava, dammi un po' di pucchiacca, un po' di
3: tu non ne sai un cazzo né di pucchiacca né di economia, vattene a fanculo. Vai
5: ma sabato giovani con una cannola, giovani Crucia,
3: forza Vesuvio sempre
5: giovani con una cannola da già regnere in merda,
3: forza Vesuvio, Forza Vesuvio! Assoreta! Andiamo da il Nerva da Milano. Vai Nerva, taglio delle tasse, cosa ne pensi?
6: Certo, giusto, no? Io ho appena finito di lavorare, sono sveglio dalle 4 del mattino, ma quello che lo prende nel culo sono io, giusto?
3: Sì.
6: Non quello che si sveglia alle 8, fa il politico, non fa una sega tutto il giorno. Faccio parte dei poveri, giusto?
3: Sì.
6: Siamo poveri, siamo tutti la maggior parte.
3: Sei un pezzente miserabile.
6: Tua madre è un pezzente, stai
3: sei
6: buono con le parole. Tua sorella è un pezzente,
3: morto di fame.
6: Tu sei un porco maniaco, lontra del cazzo, stai buona quando sto parlando, stai buona.
3: Lontra.
6: Sì, lo so, ci assomiglia una lontra, sei tutto unto, bello una lontra, sai che scivolano sull'acqua, sei una lontra.
3: Sì, sì, lontra non me l'avevano mai detto, comunque rispiegami il ragionamento.
6: Ora prima, se vuoi vado avanti a insultare, se vuoi insultare, se no mi fai parlare, come vuoi.
3: Vabbè, senti, siccome sei miserabile e morto di fame ti faccio sfogare un po', però arriviamo al concetto.
6: Il concetto è che se i ricchi dovrebbero pagare di più, no? Giustamente.
3: Sì, sì.
6: Il denaro, chiamiamolo il denaro, questo vile denaro dovrebbe essere distribuito.
3: Tu non hai.
6: Io ce l'ho, bastardo infame.
3: Non ce l'hai.
6: Io ce l'ho.
3: Ma dove?
6: Coglione lontra.
3: In moneta.
6: Io ce l'ho
3: sì.
6: Il denaro, ma
3: sì.
6: Non quanto vorrei averne, giustamente, no?
3: Dai, radici, dillo tu.
6: Detto?
3: Schiavo radici, dai.
6: Vabbè.
3: Non hai neanche capito che cazzo ho detto. Bestia ignorante.
6: No, non si capisce cosa dici. Non si capisce perché c'hai i denti sporchi, la bocca piena di merda. Non si capisce quando parli. Lavati i denti. Sei una nutria. C'hai i denti di una nutria e sembri una lontra là fuori. Scivoli, unta, bastardo, fai schifo.
3: Io i soldi per il dentista almeno ce l'ho. Tu no. Ciao, pezzetti.
6: Anch'io sono appena andato. Padro, 250 euro per un dente di merda.
3: Ma te li hanno dati a te per donarli. Dai, ti sei venduto anche i denti. Morto di fame, ciao.
6: Ma tua sorella, vaffanculo. Non chiamare più perché veramente devi insultare e basta, cane. Ma come ti permetti?
3: Ciao, Biafra. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con l'appuntamento settimanale con il grande amico mio da Grey School. Amico mio, buongiorno.
7: Scusi, con chi parlo?
3: Scusi, chi è lei? No. Chi è? Con chi sto parlando?
7: Perdoni, ma non può parlare. Io sono il suo legale, dica a me. Chi devo dire?
3: Sono Giuseppe Bruciani, la zecca. Voglio conferire con il mio grande amico del cuore.
7: Purtroppo, guardi, non può parlare.
3: Perché? Che gli è successo?
7: Adesso amico penso lo sappia, ha avuto un problema questo weekend.
3: No, non lo sapevo. Che problema ha avuto?
7: Ha avuto un altarco, diciamo, con tre ragazzi nordafricani e purtroppo...
3: Ma perché se me la...
7: Due di loro hanno avuto la peggio, diciamo.
3: Senta, si identifichi. Chi è lei? Come si chiama? Che avvocato
7: è? Io sono l'avvocato Carollo.
3: L'avvocato Carollo?
7: Sì.
3: Senta, questa roba non sta in piedi mai, mai. Cioè, è veramente la cosa... Il tentativo più buffo e goffo che abbia mai sentito in vita mia. Lei, come minimo, aggiusta caldaie.
7: No, cosa dire, no... Guardi, riprovi tra qualche giorno.
3: Ma non dica puttanate. Senta, esiste qualche articolo di giornale relativo a questa zuffa o...
7: Beh, agli onori della cronaca...
3: Mi spieghi la dinamica.
7: Ha avuto un altarco con tre ragazzi nordafricani.
3: E questo l'abbiamo capito. Da cosa è stato provocato l'alterco?
7: Stavano importunando una persona.
3: Chi? Chi stavano importunando?
7: Una persona terza, una signora.
3: Una signora, quindi tre nordafricani importunavano una signora. Dove?
7: In provincia di Vicenza.
3: In provincia di Vicenza. È grossa la provincia di Vicenza.
7: Purtroppo sono venuti alle mani.
3: Ecco, sono venuti alle mani. E com'è andata?
7: Purtroppo due ragazzi nordafricani hanno avuto la peggio.
3: Hanno avuto la peggio, perché? Che gli è successo?
7: Hanno avuto delle lesioni.
3: Però sta bene lui, sì.
7: Lui sta benissimo.
3: Quindi lei mi vuole che io mi beva questa puttanata del mio super amico Spider-Man di quartiere che s'azzuffa con neanche uno, con tre nordafricani.
7: Per me lei
3: lesionandone due, lesionandone due. Lei non è mai un avvocato, mai nella vita, mai. Cioè lei non sa neanche leggere i depliant di un centro massaggi thailandese. Lei non parla come un avvocato, non è un avvocato mai.
7: Io non so con chi ho il dispiacere di parlare, però.
3: Gliel'ho già detto.
7: La saluto per la seconda volta.
3: Allora abbiamo verificato l'alibi del coniglione Carotina e non esiste su nessuna testata locale o regionale alcuna notizia di questa zuffa. Quindi l'amico mio si sta nascondendo perché c'ha paura, vuol far credere di essere un picchiatore, ma l'avvocato Carollo è veramente più finto delle labbra di Alba Parietti. Dai, lasciamo perdere, amico mio, questa volta l'hai fatta sporca, te la farò pagare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan.
2: Nelle puntate precedenti,
3: il malvagio Terry Silver, nuovo sensei del Cobra Khan, rapisce il figlio che Carmen, la donna di Johnny Lawrence, ha dato alla luce dopo aver pucciato nella sua palude dell'amore la canna di bambù di Chosen, il cinese romano, assoldato da Daniel LaRusso proprio per smascherare le attività illecite di Silver.
1: Cobra Khan.
4: Ma perché te vieni a casa mia, attenti?
5: Sei tu a casa mia,
4: no? No, sei mia!
5: È mia casa!
4: Para foto alla parete, chi selo?
5: Cossiga!
4: A caso, allora mi sa che non è a casa di nessun dei due.
3: Animato da motivi economici, come tutti i romani, infatti il neonato è un genio della matematica, Johnny Lawrence si introduce in casa di Silver per riprenderselo.
6: Johnny, ce l'hai fatta, hai recuperato il nostro figlio.
5: Ma ve ne potete andare da casa mia?
4: Mio, adesso chiamo i carabinieri, boy.
5: Sei a casa mia?
4: No, non sei a casa.
5: Perché la gente entra in casa mia?
4: Guarda il quadro alla parete.
5: Non mi chiede un cazzo nessuno.
4: Qui chi è il quadro alla parete?
5: Napoleone.
4: Siamo in un museo. Ma varati, varati, che sfiga de merda! Che sfiga de merda, lo ammara! Mi sono sfortunato fin dentro a midollo osseo, con quella merda!
6: Johnny, e non bestemmiare sul latte versato. Pensa piuttosto a un modo per riportare a casa il nostro bambino.
4: A parte il fatto che non sei colpa tua, merda, che ti sei scopata cinciaolin, becchin, tacchin e pure bocchin.
5: Allora...
4: Ma sempre qua ti sito.
5: No, voi siete a casa mia.
4: No,
5: porca...
4: non usare il karate, capito?
5: Siete a casa mia. Non ho capito perché la gente prende questo vizio di entrare a casa mia. Perché tutti fanno le risse a casa mia?
4: Ma non è casa tua.
5: Entra dalle porte, nessuno che suona. Questa è casa mia.
4: Ma che...
5: E poi ti vorrei ricordare che tu mi devi un po' di soldi.
4: Questo è vero.
5: Dovresti continuare a fare il maggiordomo. Massaggia Milano.
4: Ma no, dai, sono anche diventato papà, dai.
5: Dai,
4: no.
5: Adesso.
4: No, il buco del culo, no, dai.
5: Massaggio Milano col pene.
4: No, queste sono robe da invertiti, di contro natura, sodomiti, busoni, magna, casi.
5: Va bene, dai, allora fammi un'altra cosa.
4: Ti faccio un martini.
5: Portami a spasso il Rothschild.
4: Che cazzo è lo?
5: È il mio Rottweiler tigrato dei 10 milioni di euro.
4: Sei pericoloso?
5: È uno sbrana bambini.
4: Ah, ben, finché sei butteretti, che cazzo me ne vota a me, basta che non mi sbrava a me.
5: Scegli, ora Rothschild o mi massaggi il culo da dentro.
4: No, vado col can.
5: Allora, ricordati una cosa, però, siccome lui è addestrato per scarnificare e uccidere tutte le persone povere.
4: Ma è una roba terribile.
5: Sì, ma io sono un pezzo di merda.
4: Sì, questo sono d'accordo, ti sei un pezzo di merda, fiol di una roia, tomare homo, becacin di un figlio di una roia stronza.
5: Allora... L'uomo. Ti do questa banconota da 50.000 euro.
4: Non esiste la banconota da 50.000 euro.
5: Adesso non esiste la banconota.
4: Non esiste, non mai fatta.
5: Ricordati, non perdere la banconota. Perché finché lui sente l'odore che ce l'hai in tasca, non ti sbrana merda. Se sente che sei povero, ti concia che sei una parrucca.
4: Ho capito, dai, ma ha rotto l'intal culo da qualche parte, la metto. Non ti preoccupare.
5: Mettila via.
4: La metto nel portafoglio, va bene?
5: Sono sicuro che non vuoi massaggiarmi.
4: No, sono sicuro, già porto fuori qua al magna poveri. Dai, vado. Non tirare, tracan, balordo, io della marra, non tirare che niente, no, permesso, devo passare col
7: Stia cane, attento, no? Però, e poi non dica ste parole che ci sono i bambini.
4: Anche il casa mi dei buteletti, rapporto, sei cane che tira, non so mia.
7: Pippo Franco, giù con le parole,
4: Adesso te strappo l'intestino passando dal naso.
7: Ma da quando Pippo Franco è diventato biondo poi? Faccio da pirla! Te il bagaglino mi avevi mai fatto ridere un cazzo, bro!
4: Ma chi cazzo è lo Pippo Franco? Mi sono un campione del Cobra Khan! Aspetta un momento! Mi pare che mi sento più leggero! La banconota da 50.000 euro!
8: Io me l'ho rubata, mai detta m***a!
4: Ah, cagnetto! Dai!
8: Ti faccio un
5: pochino! Mi stai sporcando il parquet,
4: dico mi è in cama bagnata, ho perso la banconota!
5: Mi hai perso 50.000 euro?
4: Sì, ero lì in mezzo alla gente, qualcuno passamela a rubare!
5: Allora il debito aumenta!
4: No, dai, la banconota era finta!
5: Massaggiami il culo da dentro!
4: Riporto fuori il cane, anche senza la banconota! Povero sì, ma reccion, boia!
1: Cobra Khan.
0: Prossimamente nello Zoo di 105.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
2: a fare
3: no,
2: il
3: culo? No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente. Nello Zoo di 105. 105,
0: 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzoni, sono Tiziano e vorrei che faceste uno scherzo a mia moglie Sara. Quando siamo andati ad abitare insieme, lei si è portata dietro il suo decoder di Sky, di cui ha solo il pacchetto base perché è avara e braccina. Negli ultimi mesi il call center l'ha tartassata con le nuove offerte, ma lei non ne vuole sentir parlare. Non sarebbe il caso di chiuderle il contratto perché è una cattiva cliente? Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, la chiamo da Sky Italia, buongiorno.
1: Sì.
2: Io la chiamavo per concordare con lei la riconsegna del decoder Sky in suo possesso.
1: Perché?
2: A me risulta che noi l'abbiamo mandato per raccomandata la disdetta del suo contratto. Leggo, aspetti, in quanto lei non ha accettato le successive offerte, compresa Peacock. E quindi siccome diciamo il suo rating come cliente è stato abbassato a livello minimo, Sky le intima insomma di restituire il decoder, di riportarlo nel punto di riconsegna più vicino e di rescindere il contratto.
1: Quindi mi tolgono, se non accetto le offerte mi tolgono tutto?
2: Sì.
1: Mi tolgono Sky?
2: Sì, questa è una clausola presente nel contratto, se lo vuole ricontrollare se ce l'ha sotto mano, è la clausola 7 al punto 2.
1: Io non ho, cioè è Sky che ha rescisso il contratto?
2: Sì, Sky rescinde unilateralmente il contratto in caso il rating del cliente scenda sotto il livello 6. Lei in questo momento è a 6.1.
1: Cioè io non posso avere il pacchetto base solo?
2: Quando lei ha sottoscritto l'offerta, leggo qua, sì. Più di 2 anni fa, giusto? Poi ha fatto un cambio di destinazione, un cambio di indirizzo, esatto?
1: Sì.
2: Esattamente. Diciamo il suo abbonamento base era ancora incluso nell'offerta. Dopodiché l'offerta è scaduta e quindi lei doveva acquistare uno dei pacchetti in offerta per poter rimanere cliente Sky.
1: Questo non mi era stato detto comunque.
2: Purtroppo io, guardi, sono solo un impiegato, quindi devo solo comunicarle il punto di restituzione e l'importo da pagare, che sono 111 euro.
1: Quanto?
2: 111 euro per la rescissione del contratto. Ma guardi,
1: io denuncio tutti, ma voi siete matti. Ma a me non mi è stata detta sta cosa.
2: Senta, se preferisce vuole lasciarmi un indirizzo email e le mando direttamente il contratto di disdetta, così lei lo firma, paga e non le rubo altro tempo.
1: No, ma di solito queste cose, scusi, ma non arriva per posta?
2: Ma infatti noi le abbiamo già inviato per posta la raccomandata.
1: Assolutamente no. Assolutamente,
2: guardi,
1: no.
2: Noi abbiamo una ricevuta di ritorno, quindi.
1: Ma non credo proprio. Non credo proprio, perché a me non mi è arrivato proprio niente.
2: Ma lei abita da sola, è probabile che qualcuno abbia ritirato la raccomandata al posto suo?
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lei pensa che a me non mi arriva la posta?
2: No, no, no, al contrario, però dico, magari siete un nucleo familiare, qualcun altro ha ritirato la posta.
1: No,
2: e no,
1: no.
2: Quindi lei vive da sola, un nucleo familiare?
1: No, io non glielo dico se vivo da sola.
2: No, no, ma non è, abbia pazienza, non è che sono curioso, sto cercando di capire come mai non le è arrivata la raccomandata.
1: Fatevi una domanda, a me non mi è arrivato niente.
2: Qua dice che la raccomandata è stata ritirata dal signor Tiziano.
1: Non credo proprio.
2: Ma mi scusi, abbia pazienza signorina, adesso io non vorrei abusare del suo tempo e della sua pazienza, però.
1: Ecco appunto, già l'avete fatto.
2: Ecco, allora, io ho questa pratica da chiudere, quindi lei deve riconsegnare il decoder e pagare la rescissione del contratto, che sono 111 euro.
1: Ma non credo proprio.
2: Se lei rifiuta di pagare, si ricordi,
1: sì,
2: che ci sono degli interessi di mora da pagare.
1: Sì.
2: Questo è quanto. Se lei lo vuole riconsegnare e pagare, chiudiamo la pratica.
1: Non credo, fino a che non mi arriva la raccomandata a casa io non.
2: Ma la raccomandata
1: niente.
2: È già arrivata. Signora,
1: ma
2: adesso
1: non penso proprio.
2: Qui c'è una raccomandata ritirata con una firma, ci sono dei soldi da pagare. Pagare. Lei che cazzo vuole da me?
1: Ah, pure?
2: Ma non lo so, è un quarto d'ora che siamo al telefono. Lei consegni questo decoder, paghi la multa che deve pagare e poi se vuole proceda per avvocati, faccia quello che vuole, apra un ticket. Ma da me che cazzo vuole?
1: Pure?
2: Come pure? Che cazzo vuole da me? Io sono un impiegato, sono qua, sto cercando di essere gentile, mi rompe i coglioni.
3: Round 2.
4: Pronto? No, mi perdoni per il mio collega che evidentemente è molto addirato. E credo che le abbia dato l'avviso bonario della riconsegna del decoder e poi le manderemo magari la raccomandata col bollettino precompilato per il pagamento.
1: Ma scusate, io sarà come la non mi è arrivata. Io.
4: Però probabilmente l'incaricato delle poste ha visto una persona all'interno della sua abitazione che ha firmato per lei. È possibile questa cosa, secondo lei?
1: Perché... Sì, può essere possibile.
4: Ok. Però è un errore delle poste. Cioè a questo punto mi spiace perché questa telefonata.
1: Vabbè, ascolti, io non ho più tempo, c'ho la figlia. Va bene.
4: Sì,
1: va bene, sì.
4: Sì. noi stiamo lavorando con questa signorina.
1: Pure io, anche questo è il lavoro,
4: Certo, certo. Quindi adesso lei sa già che succederà questo entro 15 giorni, insomma, dalla ricezione.
1: Si
4: ricordi dei 111 euro da pagare successivamente. Va bene, le ripasso il mio collega così credo si voglia scusare per la reazione di prima.
2: Round 3. Va bene, senta, vuole che le segnali quali sono i punti di riconsegna più vicini per il suo decoder?
1: Sì.
2: Allora, leggo qua. La località è Todi?
1: A Todi non c'è un punto ritiro.
2: Lo sa lei. Adesso lei sa dove cazzo è Sky a Todi. Lei sa tutto. Sa tutto. Sa come lavoriamo a Sky. Sa dove sono tutti gli uffici di Sky. Sa tutto. La signora sa tutto. Come mai lei non è al governo dell'Unione Europea? Come mai lei non è il presidente dell'Unione Europea?
4: Dai.
2: Ma calmati un cazzo.
4: Calmati, ti prego. Non è il modo di comportarsi con un cliente. Dai.
1: Sì, sì.
2: Allora facciamo così. Lei mette il suo cazzo di decoder sui... gli scalini, io arrivo col deltaplano, poi le do due bacioni perché lei è su Radio 105 nello Zoo di 105. È uno scherzo di Tiziano.
1: Lo so, l'immaginavo. Grazie, me lo dice sempre questi scherzi, quindi me lo immaginavo prima o poi.
4: Sì, certo. Comunque in ogni caso, cioè, spendi questi 2 euro in più al mese, fate un abbonamento a qualcos'altro, cioè non è che puoi guardare solo il TG5.
1: Ma se io guardo quello.
2: Ma cosa guardi? Cosa guardi? Mega piedi su Real Time?
1: No.
2: Grazie bella!
1: Grazie,
2: ciao Sara, un bacio! Ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
3: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
2: Io faccio il cazzo che mi pare!
3: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline per il down di banda e lagga per la low banda.
2: Scusa, ma... che cazzo hai detto?
3: Ho detto che se non ci muoviamo, visto che siamo all'aperto, potremmo avere problemi di shitty connection e laggare pesante.
2: Uè, porco Digel, ma parlet come te mangia, terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica, sii chiara. Hai detto che mia madre... è una puttana!
3: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
2: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Uè, vuoi scopare?
3: Ma sei ubriaco? Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: Cosa hai osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo, mica sono una Sioux del Far West!
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i Sioux?
0: Uè, guarda che io l'avevo il Sioux della Piaggio, era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo, quindi stavolta non mi freghi, stronza!
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento quali televisione e iPad ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di super essere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza! Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi poteri del Djibouti!
1: Ma ti sei fatto ciulare da un nero con la trama del film The Mask di Jim Carrey? Te ne rendi conto, vero?
0: Guarda, adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te! Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti! Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta. No, era un coltello finto.
2: Potere del Djibouti dentro me. Ecco la coltellata. Ecco, guarda! Lo dici, sai?
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! Anculo al Djibouti! Che cazzo è il Djibouti?
3: Le cose verissime.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

Mega Max. Mega Max.

0: This is Mega Merd.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.

0: This is Mega Merd.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Giorno dopo giorno, il nostro team creativo scippato dagli uffici dell'immigrazione inventa, progetta, scrive, gioca, dorme e ruba le idee ad altre piattaforme on demand per far sì che noi, della Long Broad TV, possiamo proporvi ogni volta funzioni, serie, film e molto altro che spesso non sono nemmeno guardabili. Perché ricordatevi, noi siamo i numeri uno tra le classifiche... Le classifiche! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una funzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Fatti una saga!
0: Una funzione incredibile! Ti basterà scegliere due o più film dal nostro menu interattivo e il gioco è fatto! Sì, perché il nostro sistema all'avanguardia unirà i film scelti da te, creando così una saga tutta nuova e perfetta per le tue preferenze, come ad esempio...
2: Star Avengers Jones.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre?
4: Mi ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo!
3: No! Io sono...
5: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra.
6: Solo l'uomo penitente potrà passare.
5: Ci mettiamo un po' a riscaldarci questo tempo.
6: L'uomo penitente potrà passare.
3: Padre.
5: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendiamo.
3: No!
1: Super Heroes!
0: Dopo la rivincita dell'incredibile Hulk, il processo all'incredibile Hulk, la morte dell'incredibile Hulk, Hulk, l'incredibile Hulk, la resurrezione dell'incredibile Hulk, She-Hulk e anche Hulk ci ha rotto il cazzo, noi della Long Broad abbiamo realizzato...
2: The Hulk!
0: The Hulk, loro Hulk, un avvincente film con protagonisti una miriade di Hulk che sbraitano, ruggiscono e spaccano tutto!

0: puntata.
1: Anche per questa stagione non poteva mancare la funzione che più di tutte ha riscosso un successo planetario, la nostra super esclusiva
2: funzione Mix.
1: Scopri subito il nuovo film
3: Rambo nel pallone.
4: Non è un interruttore che si spegne, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini.
5: Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene.
4: Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
5: No, che queste fissazioni sempre di razzismo, su.
4: In guerra c'è un codice d'onore.
5: Beh,
4: io copro te e intanto tu copri me.
5: Un'altra volta. Che c'è?
4: Qui non c'è niente! Io là pilotavo gli elicotteri! Qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore!
5: Non vale, ti prego! Sembra un bambino sempre!
4: Perché?
5: Su, dai, non piangere!
4: Perché? Qui non c'è più nessuno!
5: Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me! La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
4: Che cosa devo fare?
6: Tu devi stare sempre con me, perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia. Non mi devi lasciare.
7: Grass, pelato, brut, che schifo. Culato.
1: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Pronto?
2: Ma che cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita. Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27. Premere il tasto con il numero 27. Premere il tasto con il numero 9, 8, 5, 3, 6, 2, 5, 8, 5, 3, 6, 2, 2, 2, 9.
3: Pronto?
2: Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Ma la tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Capito?
2: Scimmia!
3: Oh.
2: Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Hai capito?
2: Scimmia!
3: Senti, testa di cazzo sei tu!
2: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata. Grazie!
4: Chiamiamo lui! Arnaldo!
5: Pronto? Pronto? Ma chi è?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Numero bolletta.
5: Ma non sto capendo un cazzo! Ma chi sta chiamando?
2: 09 B6685-13220.
5: Ha sbagliato numero!
2: Numero contatore 322790B.
5: Quale contatore?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non
5: Ma chi cazzo sei?
2: Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
5: Ma che cosa devo perdere?
2: Da oggi la bolletta
5: lei ha sbagliato numero. Ha chiamato a casa per
2: Da oggi la bolletta si paga direttamente.
5: Ma questo non lo vuole capire. Ma mi sente? Pronto!
2: You are waiting to be connected to tired I'm
5: adesso
2: blue.
5: Mi ha rotto i coglioni!
2: Dabadi.
5: Vada fanculo!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto!
2: Da oggi la bolletta si paga
5: La pestata cagna!
2: Lei è in linea con la Luce e Gas Biopower.
5: Luce e gas! Ma guardi che io la bolletta l'ho già pagata!
2: Per chiudere la chiamata, digiti il tasto Gennaro IA.
5: Le ho detto che la bolletta della luce l'ho già pagata!
2: You are waiting
5: guardi
2: to be
5: l'ho
2: connected.
5: Pagata proprio ieri mattina alle poste, qui vicino a casa mia!
2: You are waiting to be connected to the desired
5: up and
2: down extension.
5: Se mi parla in inglese, io non capisco! Ha capito?
2: Please do not hang
5: non
2: up!
5: Non capisco!
2: Please do not hang
5: porco
2: up in order...
5: Senta signora! Lei mi sta disturbando, ho le mani sporche di terra e sto sporcando il telefono per stare al telefono con lei. O mi dice cosa vuole, altrimenti chiudo. Possiamo chiudere? Non capisco. Non capisco, cane!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti il
5: tasto... Voglio terminare la chiamata!
2: Digiti il tasto 27.
5: 27!
2: Digiti il tasto 27.
5: Ma come cazzo lo compongo?
2: Premere il tasto con il numero 27.
5: Ma porca di quella puttana! Non ho il tasto 27 sul telefono!
2: Se non hai il tasto 27...
5: No, non ce l'ho!
2: Prema 2.
5: Premo 2.
2: 9. 8. 5.
5: Aspetti che non ho sentito!
2: 3. 6.
5: Le ho detto di aspettare perché non ho sentito i numeri! Si fermi!
2: Numero sbagliato.
5: Puttana!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27.
5: Ma di quel porco d***o! Ma come faccio a chiudere se lei mi dà i numeri alla cazzo di cane?
2: Devi attendere.
5: Ma che cazzo devo attendere? Signora, guardi che sto per perdere la pazienza. Io sono un ex vigile del fuoco. La posso fare arrestare immediatamente.
2: Hai capito, coglione?
5: Non ci credo. Non ci voglio credere.
2: Hai capito, coglione?
5: Brutto bastardo infame, maledetto e figlio di puttana.
2: Lei è in linea.

0: cazzo a trovare il mio nuovo numero di telefono? Dimmelo! Come cazzo hai fatto? Porca la m***a infestata, troia e puttana!
1: Digiti il tasto 27.
0: Ho passato gli ultimi 4 mesi
1: numero
0: della
1: sbagliato.
0: Mia vita in pace e ora torni a rompermi i coglioni.
1: Numero sbagliato.
0: Ma lo vuoi capire che io lavoro? Io non sono come te a casa a farmi le seghe con le videocassette. Io sono qui che creo delle opere d'arte per i negozi e gli amici.
1: Hai capito, coglione? Devi
0: coglione
1: attendere.
0: Non me l'ha mai detto nessuno. Forse me l'aveva detto una volta un mio amico.
1: Grazie.
0: Durante una partita a carte. Vai a chiedere al bar cosa gli ho fatto.
1: Grazie.
0: L'ho gambizzato. Hai capito, Michele?
1: La sua bolletta
0: da gli ho tagliato le gambe.
1: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata.
0: 15.000 euro!
1: Per chiudere la chiamata,
0: Michele!
1: Digiti il tasto.
0: Chiudi sto ca... Quale tasto?
1: Digiti il tasto.
0: Digito il tasto, porco di...
1: Digiti il tasto.
0: Maledetta puttana! Michele, ti ammazzo!
1: Ge Gennaro, ge ge
0: ora
1: ia.
0: Mi tocca chiamare pure l'Enel! Figlio di puttana! Bastardo maledetto!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
4: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the Zoo.
5: This
4: is the Zoo.
5: Che delizia.
4: Vai, dai.

0: In questo episodio del Wonderland verrà chiamata una stranissima vecchia.
1: Pronto?
2: Pronto? Come sta?
1: Eh?
2: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Cosa dice lei?
2: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Come? Non sto la sento.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Ma guardi, io ho sue telefonate anonime e non capisco chi è lei.
2: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Ah, che cosa sta dicendo? Parli chiaro.
2: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto
1: cosa sta dicendo? Ma perché non parla più chiaro?
2: Signora, io sto parlando chiaro. È lei che è un po' rincoglionita.
1: Ah, ma lei chi? Che cosa è che sta chiaro? Che cosa deve fare?
2: Pronto?
1: Pronto, è pronto, ma che cosa? Perché non parli più chiaro?
2: Tapioca, vice sindaco Sbiriguda? Dalla voce si capisce che lei non è di questo pianeta.
1: Ma che cosa cavolo sta dicendo con queste telefonate che io non vedo il numero? Chi è lei?
2: Signora, vada a prendere il cervello che ha lasciato in cucina nel cassetto del pane.
1: Ma non lo guardo, io non la capisco. Queste telefonate anonime non intendo capirle.
2: Signora, signora, mi ascolti bene. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tirabestemmie.
1: Ma che cazzo gliela fate lavatrice, frigorifero? Beh, perché non avete un numero normale fisso?
2: Pensi ogni volta che finisce.
1: Perché c'è la telefonata anonima?
2: Ah, da,
1: che cavolo volete?
2: Ma avete...
1: Io non intendo più questo cazzo di telefono! Che porcheria!
2: Ma lei
1: non
2: è proprio...
1: Non mi sono adesso, se dovete chiamare, se dovete vedere il numero vostro che chiamate.
2: Signora...
1: Non si telefonate anonimo, che c'è WPP e c'è Tarchine. Che
2: signora...
1: cavolo, chi cavolo siete voi?
2: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ma perché non parlate chiari? Lo fate apposta per non farvi capire che cosa mi state dicendo.
2: Da noi... Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica,
1: cosa?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Ma chi? Che cosa, Gabri, cazzi? Che cosa sta dicendo?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Basta! Io sto capendo che sono telefonate disgraziate! Non mi sopportate più! Eccomo via! Se dovete parlare, parlate chiaro!
2: Va bene, signora, ho capito che lei se la sta prendendo.
1: Ah? Che cosa?
2: Signora, forse è meglio chiudere la telefonata.
1: Ma io non sto capendo niente!
2: Io
1: so... Questi telefonati anonimi, senza che rispondi il numero, non sono a livello legale!
2: Vorrei chiudere, signora! Io,
1: ora io mi rivolgo ai carabinieri.
2: Io
1: e basta.
2: Io sono
1: perché
2: una...
1: non è giusto che io devo rispondere a persone che non so chi siete.
2: Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti.
1: Ma come cavolo siete? Non mi dovete disturbare.
2: Vabbè.
1: Mi date il mio numero di telefono.
2: Vorrei chiudere, signora.
1: Vabbè, ti studi bene, va bene, ma le altre parole non mi dite chiare.
2: Le auguro una buona sera.
1: Io non lo so, non lo so cosa mi succederà, ma perché mi dovete rispondere così e non mi dite chi siete? Ma lei chi è finalmente?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ah?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ma sì, parlate, miau.
2: Senta,
1: e io non lo capisco che dite.
2: Come
1: non può parlare più chiaro?
2: Senta, signora, se lei non mi capisce, io non ci posso fare nulla. Ok?
1: Non potete parlare più chiaro perché non avete la coscienza a posto. Perché non parlate chiaro e vi fate capire chi siete.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Ah?
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Chi? Chi cosa?
2: Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis.
1: Disgraziati e maledetti!
2: Grande festa!
1: Ma perché vi state comportando? Chi è questo che fa i telefonati anonimi contro di me?
2: Signor...
1: Ci sarà qualcuno che mi vuole...
2: Ma questa signora è totalmente pazza! Wender, ma dove cazzo l'hai trovata?
3: L'ho trovata circa 2 anni fa.
2: E come l'hai memorizzata?
3: È memorizzata come vecchia monodente.
2: Questa mi sembra più monocervello.
3: Dai, adesso chiudiamo e passiamo un'altra vittima, per favore.
2: No, Wender, il tuo sistema è progettato ad andare avanti con le vittime nel caso tu decidessi di chiudere la telefonata.
3: Ma io non voglio.
2: Chiudete Wender nella stanza mongoloide.
3: No, non potete.
2: Ora il sistema operativo del Wenderland continuerà da solo per sconfiggere la vecchia monodente.
3: No, non potete, no, no!
2: Scusatemi, ma è più forte di me. La devo distruggere.
1: Mi saluto, buonasera, buonanotte, ho capito.
2: Salve.
1: Sono disgraziata e basta. Chi siete voi?
2: Le auguro una buona serata.
1: Ma usi cercando. E basta, disgraziati.
2: Le
1: Non dovete cercarmi così.
2: Sarà
1: qualcuno sotto sotto che mi vuole del male e agisce così attraverso voi. Io non me la posso sbagliare.
2: Magari
1: è registrato la mia telefonata, ma sarà vero, c'è qualcuno che vuole il mio male e basta, detto tutto.
2: Le auguro,
1: dunque siano.
2: Le auguro una buona serata.
1: Vi saluto e vi ringrazio e buonanotte.
2: Le auguro una buona serata. Salve.
1: Buonanotte, sì, buonanotte.
2: Va bene, signora? Con questa telefonata ho vinto l'Oscar.

0: Pronto?
1: Pronto, mi scusa, ti disturbo, sono una parata 5 Gigi, sono qua in strada, stiamo facendo i lavori. Senta, sto chiamando tutti i personaggi che abitano nel palazzo per sapere se hai sentito odore di gas.
0: Ma chi è che parla?
1: Minchia, capo, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada, sto facendo i lavori, ha sentito che ti abbiamo bucato la strada stamattina?
0: Quale strada? Dice che casa mia?
1: Sì, credo adiacente, comunque stiamo facendo i lavori per i risparmi energetici che stiamo portando il gas. Senti, per caso lei sente odore di gas, come un buzzo di gas, tipo tartufo?
0: No.
1: Che lei sappia i vicini, nessuno, a posto?
0: Ma chi è che mi parla? Minchia. Comune di Mediavedenna?
1: Cosa ha detto, Comuchenna?
0: Io non ne capisco.
1: Minchia, ma è italiano lei?
0: Io sono italiano, abruzzese e norvegese.
1: A norvegese? Un attimo, ci passa il mio collega che parla norvegese.
2: Kartoffeln fakakuchen.
0: Ti sento, ma non voglio, non ho capito che cazzo volete.
2: Ma mi scusi, io il norvegese non lo parlo tanto bene. Salmonen.
0: Ti saluto, ciao.
2: Sono il contatore del gas.
1: Ma non hai detto che hai fatto 4 anni in Norvegia tu?
2: Sì, ma minchia, lavoravo in una pizzeria.
1: Ah, e kartoffeln e salmone?
2: Ho provato, erano sul menù.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada posando i nuovi contatori del gas, buongiorno.
4: Buongiorno, io non ho capito niente.
2: Allora signora, io sono un operaio del gas, sto posando i nuovi contatori per il risparmio energetico.
4: Quando questa è tutta cosa che fa il fiumio, no?
2: Ma non si preoccupi signora, non è successo niente. Lei ha il contatore del gas, quello vecchio, noi stiamo mettendo quello nuovo.
4: Io questo è tutto. No, io non mi ci so mai, non lo so, non mi sono interessata perché questo si interessa al fiumio. Non ne posso di niente perché non c'ho niente e non posso di niente.
2: Ma signora, il gas lei ce l'ha?
4: Sì.
2: Allora, quel gas lei adesso spende tanto. E noi mettiamo il contatore che spende poco.
4: Scusate.
2: Mi deve solo usare la cortesia.
4: Tra
2: Martino, Campanaro, Ding, Don e pure Dan.
4: Chiamate il figlio.
1: Figlio.
4: Parlate con due.
1: Pronto, signora, salve, sono il collega, parlo inglese. Lei è inglese? Figlio?
4: No, ma io gli ho detto.
1: Andrew?
4: Deve ritornare a pranzo, figlio mio, no?
2: Adesso noi mandiamo un segnale e lei ci deve dire che
4: cosa. Ascolta, senta.
2: Dica.
4: Al marito, passa il marito.
2: Passa il marito che magari.
4: Ecco, va bene, perché io non lo capisco queste cose.
1: Andrew.
2: Passa il marito che forse c'ha tutte le sinapsi. Palla.
1: Minchia.
2: Adesso sciarrano.
1: Stai evocando la verità.
2: Ma il marito è vivo, signora? O lo stai evocando dalla tomba?
1: Ha aperto il libro dei morti.
2: Minchia, Necronomicon.
1: Agunaguru, lo stai evocando.
0: Pronto?
2: Sì. Minchia. Buongiorno, salve, sono un operaio del 5 Gigi. Ho interloquito precedentemente con la signora.
0: Io non lo so, ascoltatemi. Questo tocca parlare col padre, col figlio mio.
2: Ma mi scusi, col padre, col figlio e con lo Spirito Santo non ci va a parlare.
0: Non mi ascolta, non lo sa, t'ho detto, io col figlio mio, cioè io non c'ho niente.
2: Noi stiamo qua con il gas.
0: Ho capito, io devo parlare col padre mio, col figlio mio.
2: Ma perché, che devo fare una preghiera?
0: Io devo parlare col figlio mio.
2: Sì, ma
0: io
2: per.
0: Io non posso dire niente.
2: Ma
0: il treno è 4.
2: Ma guarda che io mica sono del KGB.
1: Ha detto nel treno è 4.
2: Allora aspetti che segno.
1: 1 e trino.
2: 3 e 4 poi. E via, mi dia questi numeri che tanto ormai siamo là.
0: Da me non me. Adesso tu devi dirmi. Io non c'ho niente da fare. Cioè, è il figlio mio. Io non posso parlarci.
2: Ma scusi, ma perché lei che è pentito? Cioè, c'è qualche cosa al 41 bis? Perché non può parlare lei? È il gas. Il gas o gas?
0: Ho capito, ma chi. Non posso pigliare, non posso cosa, io non posso parlarci.
1: No, ma lei ci deve dire soltanto se sento odore.
0: Vabbè,
1: di gas.
0: Ascolta, fai come te pare.
1: Ma scusi, noi siamo qua che abbiamo aperto un buco nella strada, ci deve dire solo se sento odore di gas.
0: Senti, io non posso
1: parlare. Ma lo segni sto minchio d'odore di gas, sì o no?
0: Ma che vuoi?
2: Lei ce l'ha il gas?
0: Io ce l'ho il gas.
2: Adesso non glielo togliamo.
1: Deve dirci se sente odore di gas.
0: Che cazzi,
1: odore di cazzi. Lei sente odore di cazzi?
0: Ascoltami, mi parli?
2: Sì,
1: ti parliamo.
0: Non sento da niente.
1: Ma no, ma tu con quella nasca che hai in faccia, lo senti l'odore di cazzi?
0: Ma dove stai tu adesso?
1: Ah, fanculo, sono in strada! Abbiamo aperto un buco!
0: Hai perso un buco?
2: Sì, stai, un gioco pentoso e sto mettendo un contatore del gas nuovo.
0: Scusa, aspetta, fai domani, fai oggi, stasera, aspetta popò.
1: Aspetta popò, che dobbiamo andare a cagare?
2: Ma vai a cagare lei, scusi, ma come si permette?
1: Il gas, senti lo puzzo. Pronto, affanculo.
2: Ha detto che devi aspettare popò.
1: E chi è?
2: Che cazzo lo so? Aspettando popò, deve essere quella commedia teatrale.
1: Ah,
2: quella di Cecco.
1: Popò e Peppì.
2: No, oh, che è un film.
5: Radio 105.
6: Che mio cugino, che mio cugino, si è fatta male. Ah, cornuto.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Merd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Ficaccia di Recco, prodotto da Forno Ligure con manciate di peli pubici nell'impasto, 14 euro al chilo. Salame di cozze, 13,30 euro. Vero, verissimo, astice delle Dolomiti, 89 euro. Mandarino più, mandarancio più, mandaffanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Pop porn, scoppiettanti chicchi di mais cucinati con lubrificante per sesso anale, 3,10 euro.
1: Cose a caso per la casa.
2: Salsa Winchester, preparata a fucilate, 8,90 euro. Acqua vera, ma in bottiglia falsa, 28 centesimi al litro. Speciale salute, tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare l'autenticità, 24 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro a letto.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Tonno al naturale, ma con le tette rifatte, 3,60 euro la scatola. Dalla tavola al buco, zucchero di canna più... Dalla tavola al buco, zucchero di canna più miele di pippotto, 7,25 euro. Marmellata di denti, 5,30 euro. Speciale Halloween caramelle al gusto morto, 1,59 euro. Lenticchie ripiene confezionate con certificato lavoro minorile, 121 euro. Insalata iceberg più cipolla Titanic per contorno drammatico, 1,38 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Puro vegan, seitan per seitan 30 seitan, perché la matematica non è un'opinione, 1,55 euro. Riso soffiato più orzo sputato, 2,47 euro. Sapori dalla terra, spremuta di talpa. Sapori della terra, spremuta di talpa, 4,10 euro. Doppio bio. Doppio bio. Pomodoro cuore di bue più zucchina cazzo di cane, 3,50 euro. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo merendine da leccare, 2,99 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ah, Dio, sto muovendo!
5: Il canone paga sto porco di canone merda. Ah. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta L'ultimo appuntamento. I protagonisti: Antonio Summa e Tony. Scroffi slabbrata e Viagra. E con la partecipazione straordinaria del Consiglio Comunale Milanese nei panni dei ratti del Naviglio Pavese. Tratto dall'omongolo romanzo di Italo Parrucchino. Adattamento cinematografico. Vattela pigliar nel culen. Regia di Leonardo Petardo. Voce narrante. Angelo non svelato. Avvisiamo i gentili radioascoltatori che anche in questa puntata lo spregevole Antonio Summa ha smoccolato pesantemente. Non lo abbiamo licenziato, solo perché muore davvero bene, altrimenti lo davamo in pasto ad un convento di preti birichini. È sera. Luci cariche di appetitosi fotoni, musica sonora in sottofondo e tanti esseri umani con le pupille rettangolari come quelle dei caproni. Siamo nel tipico locale sui Navigli e la creme della creme della Milano che non conta un cazzo è tutta qui, a farsi spennare per un paio di bicchieroni stracolmi di ghiaccio e forse una sgrollatina d'alcol. La cinepresa cinepreseggia verso un tavolino dove una femmina di una bellezza sculacciosa siede sola soletta davanti a un margarita che lo fa meglio uno spaventapasseri monco e in fiamme. Il suo nome di battesimo è Viagra e le areole dei capezzoli che si affacciano timidamente oltre la sua straripante scollatura sono due invitanti arcobaleni di soffice mortadella che promettono una ricompensa ben più sostanziosa di un banale pentolone d'oro una volta smangiucchiate a dovere. Persino i ratti saltano fuori dal naviglio a cazzo duro per ammirare le forme di questa intergalattica vaccona, che al momento però sembra molto contrariata.
6: Ma allora, si può sapere quando arriva questo benedetto Tony? Il primo appuntamento è già in ritardo. Lo sapevo, ho fatto male a scaricare Tinder. Però devo ammettere che questo Tony è veramente un gran bel figone.
5: Le manine perfettamente ergofalliche di Viagra raggiungono sensualmente il cellulare, aperto proprio sulla pagina Tinder di questo Tony. L'immagine del profilo lo ritrae identico spiccicato a Brad Pitt in Fight Club. Mentre Viagra ammira quello che è palesemente un fotogramma rubato, proprio dallo stesso film, un sorcio storpio bipede andicappino prende posto al suo tavolino.
7: Viagra, giusto? Ciao, scusa il ritardo, non trovavo parcheggio.
6: Ci conosciamo per caso? Ma
7: come, sono io? Tony di Tinder, non mi riconosci quello?
6: No, non gli assomigli per nulla. Quello nella foto è un manzo di prima categoria, mentre tu sembri uno di quelli a cui tagliano le palle da ragazzini per farli cantare per sempre come baby Frocetti.
8: Ehi, ma cosa sei? Un indovina per caso?
6: Mi dispiace, Tony, ma non sei proprio quello che mi aspettavo. Forse è meglio annullare tutto.
7: No, porca...
5: Sì, cari amici cristiani, avete sentito bene, summa smoccolato. Sto bastardo irrispettoso.
6: Vabbè. Ma attieniti al copione.
8: Attieniti
6: al copione.
8: A me piace reinterpretare.
6: No.
7: Ah, ok, d'accordo. Peccato però, perché tu invece sei il ritratto della perfezione.
6: Ah, ma davvero?
7: Sì, se chiudo gli occhi e provo a immaginare l'essere umano perfetto, lo vedo identico a te.
6: Oh mamma, l'essere umano perfetto. Ma questo è il complimento più bello che io abbia mai ricevuto. Forse ho fatto male a giudicare il libro dalla copertina. Credo proprio che ti darò una possibilità.
8: Grazie, non te ne pentirai.
9: Non te ne pentirai. Non te ne pentirai.
8: Sono ansioso di sapere tutto di te. Racconta.
6: Chiedimi pure quello che vuoi. Sono un libro aperto.
8: Ok, d'accordo. Dimmi un po', quando hai fatto la transizione?
6: In che senso, scusa?
8: La transizione da uomo a donna. Cioè, quando è che hai fatto l'operazione? Sembra una cosa comunque recente.
6: Ma come ti permetti? Io non ho fatto nessuna transizione. Sono sempre stata una donna.
8: Non ci credo. Ma poi con quella mascella lì, dai, fammi il piacere.
6: Cosa c'è che non vale la mia mascella?
8: Assolutamente nulla, se sei un pugile professionista.
6: Per tua informazione, nessuno mi ha avuto nulla da ridire sulla mia mascella. Sono considerata una bellezza mozzafiato. Non capisco perché sto a perdere tempo con te quando potrei avere tutti gli uomini che voglio.
8: Perdonami se ti ho offesa, Viagra. Sono davvero mortificato, non era mia intenzione. Ti prometto che mi farò perdonare.
6: Voglio proprio vedere come.
8: Offrendoti un altro margarita. Cameriere?
10: Eccomi.
8: Allora, io prendo un gin tonic, un negroni sbagliato, un litrozzo di birra, l'hamburger più zozzo che avete e una porzione extra large di patatine. Mentre qua il travone prende un altro margarita.
6: Io?
5: Un fulmine cade dal cielo sconvolgendo le pornografiche forme di Viagra. che in un battibeluga si trasforma in un cincischione da aperitivo, con tanto di oliva e ombrellino colorato orribile che si avventa sul malcapitato Tony facendolo a brandelli.
6: Io non sono... Bravo! Ti spacco in due!
8: Oddio! Si trasforma, oddio! Cosa gli sta succedendo? È ancora più uomo di quanto... Oddio!
4: Zinzischione no bravone! Ah! Zinzischione no bravone!
8: Colpo di vercella 1! Colpo di vercella 2!
4: Zinzischione no bravone!
8: Ah! Ecco! Lo sapevo! Vedi che ha fatto l'operazione! Oddio, che cappello enorme, porca...
5: Smoccolata numero 2.
8: No! Aia! No! Dio! Ma... Ti è piaciuta questa?
6: Madonna,
8: aspetta. Aspetta, aspetta che c'è la performance. Aia! Aia! Aia! Porca...
5: Smoccolata numero 3.
8: Sto morendo con un travoschione! Aia!

0: Mamma mia, che soddisfazione ucciderne uno così, che muore così bene.
1: Cane.
2: Smoccolata numero 4. Mentre un esercito di topi invade il locale per pasteggiare con i sanguinolenti resti di Tony, il sottoscritto vi ricorda che vi restano solo 9 giorni per saldare i vostri contenziosi con Mamma Rai. Paga il canone, pezzo di merda! Sereni, mentre voi pagate il canone, sappiate che Antonio Summa, detto Alga Storpia, è stato multato e dovrà risarcire la Rai per il resto della sua vita. Godo merda! Godo merda!
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Benvenuti a Fatti Sfatti.
6: Fatti Sfatti.
5: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
7: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Grazie, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono 2 tipi di uomini: quelli che le asciugano con 1000 discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne...
5: Fatti sfatti.

0: Radio 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era su per giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante che si cela dietro adesso.
4: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
1: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
5: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce distorta, almeno non me ne conoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
1: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
6: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato.
7: Ora posso avere un tegolino?
1: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza, ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
8: Incazzati, incazzati. Compra, compra, compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
9: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti. La sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti. Un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica. E poi, la ruota inceppata e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom, di zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi, ma che ti dà sollievo emotivo.
1: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
10: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi, gnicchi, gnicchi.
1: Esatto, gnicchi, gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa: una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo un euro? ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, è tuo simpatico, si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, è tuo

0: Quella di tua madre dovrà morire con un quella zoccola di tua madre, quella vacca che tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
2: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
2: Pronto, sono Angelo.
0: Ehi, Angelo, dimmi.
2: Ascolta me.
0: Sì.
2: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
2: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
2: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
2: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato.
2: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
2: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
2: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
2: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli. Angeli, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando, Angeli.
2: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
3: Licenziato!
0: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno. Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima di fare lo scherzo, facciamo un piccolo riassunto. Chi è Ennio? Ennio è un vecchio contadino che abita in una valle sconosciuta dell'Italia con le sue mucche rosse e il furmento da tagliare.
2: Il furmento nel campo c'è una porta, non sa niente, sono nel campo!
3: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
2: Sono a piedi che sto guardando il furmento!
4: In questi anni abbiamo cercato di capire dove abita, proponendogli la qualunque, ma lui non ha mai mollato, ma mai!
2: Dove la voglio girare niente? Devo girare la terra! Sono nel furmento, c'è un porco dal caldo del...
1: Lui dice di essere vicino a Reggio Emilia,
4: ma secondo noi abita da un'altra parte.
1: E faremo di tutto per scoprirlo.
2: Ti vai a denunciare, venire a casa mia.
4: Prima dell'estate l'abbiamo chiamato proponendogli dei soldi per farci prestare la sua attività per poter girare Il ragazzo di campagna 2.

0: Dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
1: Il ragazzo di Capaia.
0: Due.
2: Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Batman.
3: Pronto, signor Regno.
2: Come andrà a finire? Scopriamolo in questa nuova serie di...
4: Dove abita Ennio?
3: Pronto, Ennio.
1: Pronto!
3: Ennio, sono Batman Quacquarelli. Ti chiamo per il film Ragazzo di Campagna.
1: Ma che... Quacquarelli!
3: Siamo della troupe del film del Ragazzo di Campagna che dovevamo fare da te, ti ricordi?
1: È passato tanto tempo! Mi volevano mandare a fare un film!
3: Infatti...
1: Un film nel mio campo,
3: Io ti chiamo per dirti che il film non possiamo più farlo perché ci ha aumentato il gas. A te è aumentata la bolletta.
1: Il gas? Benvenuta la bolletta, il doppio, brucia bastardo.
3: Quanto?
1: Ma ero dato che mi avevano passato 50 euro del gas, bacala.
3: Dimmi quanto ti è arrivato, che adesso ci penso io.
1: Ma mi è arrivato una passata di 600 euro,
3: Ma cosa ci fai col gas, Ennio?
1: Beh, cosa ci faccio? Me lo metto dal culo il gas! Me lo metto con la gomma!
3: Allora, senti, io ti dico che non ti dico che il film non lo possiamo più fare per colpa del gas.
1: Adesso
3: vado alla Batcaverna e ci penso io. Mi raccomando, parlato con Batman Quacquerelli. No, Batman Quacquerelli.
1: Quacquerelli.
3: Quacquarelli. Di nome Batman.
1: Batman.
3: Come batti le mani?
1: Batman. Non lo riesco a dire, che cosa vuoi?
3: Batti mani.
1: Batti le mani.
3: Batman.
1: Ehi!
3: Metti il battesegnale, io arrivo e ti sistemo la bolletta.
1: Ma che cosa è il battesegnale?
3: Mi raccomando, è un faro che ti farò recapitare. Allora aspetta, ti passo mio cognato Robin.
0: Rimani in collegamento. Con la Batcaverna.
1: Con tua madre, devo rimanere collegato con tua madre, bastardo.
0: Tra qualche secondo potrai parlare con l'operatore Robin, il cognato di Batman, per risolvere i problemi della tua bolletta.
3: Hai problemi con il gas?
0: Chiama Batman con il bat segnale.
3: Ricorda, Batman e Robin, la Quacquarelli Brother.
0: Tra qualche secondo ti collegherai con loro alla Batcaverna. Esattamente tra 5 secondi.
1: 4
3: 3
1: 2
3: 6
0: 3 3 2 1 5
3: 8
0: 4
1: 2
0: 3 121 secondi. Ci siamo quasi. 4 3 2 1
1: 1-1! Ehi! Quacquarelli! Quacquarelli! Pronto!
5: Pronto?
1: Ehi, chi sei, Quacquarelli?
5: Sono Robin, ciao!
1: Che c'è, madre?
5: Allora, ascoltami bene, c'è un problema. Allora, la Russia ha chiuso i tubi? E non arriva più il gas.
1: Ma perché ha chiuso i tubi?
5: Sì. Ti arriveranno delle bollette grandissime, tipo un copriletto di carta.
1: È un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
5: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
1: Ma che
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro chirichetto cantastorie preferito, qui a narrarvi la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, i nostri intrepidi Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Borghingi Alisengi stanno attraversando la Route 66 in moto. Dopo aver scaricato più e più volte Paolo, che non era stato invitato, arrivano nell'allegro e bifolco paesino di Radiator Springs, nello Utah, Oklahoma.
2: Oh Fabio, fermiamoci qui per un po', così magari Paolo non riuscirà a trovarci, minchia merdaccia Felipe Melo.
3: Belin, è vero, gliel'abbiamo detto continuamente che non poteva venire, ma continuava a ripresentarsi come la mucillaggine a rapallo.
2: Dai, cerchiamo un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte, gonade infiammata di puttana.
4: Ehi, hey, voi due super rider a bordo di quei pazzeschi chopper, state cercando un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte?
2: Sì, è letteralmente quello che ho appena detto un attimo prima, plasmanauta rettoscopio.
4: Fermi, sento delle vibrazioni arrivare dai vostri tubi di scappamento rombanti. È il destino che ci ha fatto incontrare. Anche io sono un motociclista, proprio come voi. Forza, seguitemi.
3: Marco, secondo me questa è una storia da un tranquillo weekend di paura. Ci scommetto il belino che qui finiamo inculati. E intendo letteralmente.
2: Vuoi dire? Mo', io un tentativo glielo darei. E se, oh, dovessimo finire inculati, amen, vabbè, dai. Alla fine è come cagare, ma al contrario.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: Molto piacere. Il mio nome è J.J. Jefferson Kennedy Jr.
1: E presa la decisione, i nostri amici seguono JJ che li porta al Roxy Bar. Esatto, proprio quello di Vasco. Il Roxy Bar è un classico dinner pub in mezzo ai cactus, dove vendono whisky al peyote e tequila col verme, principalmente frequentato da camionisti e motociclisti ambigui.
3: Belin, Marco, io non so se voglio entrarci, Te l'ho detto, qua finiamo inculati.
2: Ma va, ma figurati, si vede che è un bravo ragazzo. Poi, se proprio dovessimo finire inculati, vabbè, alla fine è come una colonscopia un po' più invasiva.
3: Sarà. Ok, entriamo.
4: Ehi, barman, tre whisky.
5: Ecco qua. Sono il classico barman dei film americani che in ogni inquadratura pulisce il bancone o asciuga il bicchiere, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Belin, questi solo per me. Voi cos'altro prendete?
2: Guarda, Fabio, sta partendo una classica rissa che ti aspetti in un bar come questo, puttana mia madre e pure sua sorella.
4: Oh sì, qui in America andiamo pazzi per le scazzottate. Forza, gettiamoci nella mischia.
3: Dai, io te l'ho detto, Marco, qua finiamo inculati.
2: Ma va, è solo una sana rissa in un bar. Passami quella sedia che la spacco in faccia a quello col cappellino e i baffi che sembra Freddie Mercury, merda minchia vacca.
1: Marco e Fabio si destreggiano nella rissa in mezzo a camionisti, redneck e motociclisti sadomaso, ma ne escono vittoriosi grazie all'aiuto dell'amico JJ e all'intervento di un vecchio pazzo storpio sulla sedia a rotelle senza una gamba.
6: Qui a Radiator Springs non vediamo di buon occhio gli estranei, perché abbiamo paura di Satana e delle chitarre elettriche, ma in voi ho visto la luce. Questa scazzottata mi ha riportato ai bei vecchi tempi in cui picchiavo le mie tre mogli con James Brown.
2: Cosa? Tu hai tre mogli? Cazzo scroto marcio.
6: Certo, ma non le picchio mai la stessa sera, perché due sono anche mie sorelle.
4: Come on, ragazzi, venite con me a casa mia. È arrivato il momento di mostrarvi una cosa.
3: Marco, io ribadisco, secondo me...
2: Finiamo inculati, sì, sì, ho capito. Fossero questi i problemi del mondo. C'è un sacco di spazzatura nelle spiagge e lui si preoccupa di un cazzo nel culo. Dai, su, Fabio, non fare il f***o, troietta bagascetta sgualdrina.
3: Vabbè, andiamo, ma io sto dietro.
1: JJ li conduce nella sua casa, una località in cui il telefono non prende, in mezzo al cazzo di nulla e di fianco ad una palude infestata dai caimani. Eh sì, Marco, forse ha ragione il nostro Fabio.
4: Questa è casa mia.
2: Wow, che bella collezione di motoseghe insanguinate che hai lì.
4: Venite nella mia camera.
2: Camera tua? Ok.
4: E questa è la mia sorpresa per voi. La mia macchinina preferita! Vedete? Se la tiro all'indietro, poi parte da sola.
2: La macchinina! Che carina! Hai visto, Fabio? Non è un sadico inculatore pervertito. È solo un andi***ato.
4: Bene, ed ora vi inculo.
2: Cosa? No!
1: JJ incapretta i ragazzi con tanto di pallina in bocca e dopo aver messo un abito da maniscalco comincia a scoparsi Fabio, proprio come in Pulp Fiction.
4: Zitto!
2: Belin. Cazzo, minchia merda. Devo trovare un modo per liberarmi.
0: Gatu, lascia stare i miei amici.
2: Paolo, ci hai salvato e hai ucciso sto merdoso con una katana. Proprio come in Pulp Fiction, cazzo Margaret Thatcher.
0: Sì. È questo che fanno gli amici. Sapete, anche se non mi avete invitato, io continuerò sempre a credere in noi, a sentirvi vicini. E che cazzo? Dove siete andati adesso?
2: Ciao Paolo, grazie per averci salvato, eh. Noi continuiamo il nostro viaggio senza di te. Oh, ciao grande, ciao ciao.
0: Minchia, che merde.
2: Allora Fabio, com'è essere inculati?
3: Terribile come il pesto con gli anacardi.
2: Sai, se fosse toccato a me, non avrei fatto tutte quelle storie. In fondo, sì, dopo tutto, è un'esperienza che proverei. Anche se non sono ricchine.
1: Cos'altro aggiungere? Proud to Bignagno.
7: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda che è stramuerto.
3: Che cosa?
4: Cite, muerte vive.
3: Scusa, chi è che parla?
4: Uai, zoccola?
3: Sì, ma vaffanculo.
4: Te ci te stramuerto.
5: Pronto, buongiorno.
4: Upa?
5: Pronto?
4: Upa, ci sono domande che da zocco domande, che sorte pure.
5: Fabio! Aspetta una, che non riesco a...
4: Fabio! Afa!
5: Pronto?
4: Afa!
5: Pronto?
4: Afa in culo!
5: Ok.
4: Gula ci te stramuerto! Viva pure! Moc! Termone! Fabio!
5: Dimmi.
4: Ricchione!
6: Pronto? Pronto?
4: Ricchione!
6: Ricchione sei tu!
4: Termone! Lo mangio lo cazzo tu!
6: No, si mangia soldi.
4: Ti sei accattato un peggiotto? Che da so?
6: Da soldi.
4: Che da chi?
6: Da mamma.
4: Cite?
6: Morte.
4: Cite?
6: Stramorte.
4: Cite? E vive, tu e tu?
6: E mamma.
4: È tutta la razza tua.
6: E chiede da soldi.
4: Nicola, sta?
6: No. Che la fa, che la bacchina di soldi.
4: E chi dà la zocca di mamma pure? Upa?
7: Sì?
4: Upa, ci sono domande che dà la zocca, eh?
7: E di che domande?
4: E che dà la puttana mamma?
5: Pronto?
4: Ah, fa un culo tuo, è tutta la razza tua. Perché?
7: Che
4: è la domanda? E che te lo papo?
5: Pronto?
4: Mannaggia con la culo rotta per te zocca la domanda, villacchione, bastardo!
5: Ma c'è la capita dove?
4: Ma fa un culo!
5: Accedete!
4: Strunz!
5: Col gas!
4: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
5: Accedete più gas!
4: Si tremona tu?
5: Picchio gas e minto un gurto!
4: Ti metto il culo nel sassazzetto!
5: Mamma
4: mia! Lava il culo da capedre!
5: Pronto?
4: Upa?
5: Chi è?
4: Upa, ci sono domande!
5: Chi c'è?
4: Da zocca di sordo!
5: Pronto?
4: Mimmo?
5: Pronto?
4: Mimmo?
5: No, ha sbagliato numero!
4: Nicola?
5: Pronto?
4: Da bocchini mamate?
5: Pronto?
4: Cularò? Cularotta!
5: Ci mi dici chi c'è?
4: Upa, è che da zocca di mamma. Upa.
5: Pronto.
4: Domenico?
5: No, non c'è nessun Domenico.
4: Afa.
5: Pronto.
4: Afa Mok. Cite. Cite morte vive, stramorte strabive. Uè.
5: Pronto.
4: Una rotta.
5: Chi sei?
4: Da zocca di mamma! Beh! Tremone!
5: Pronto?
4: Tremone!
5: Ci sei!
4: Da zoccolo di mamma, zoccolo di mamma, zoccolo di mamma, zoccolo di mamma.
8: Beh, voglio, vuoi sentire c'è stato bello, baffa mocca, tutto lo strambi la muerta, tu arrazzato, che da chiavica scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamma, da tan, e tutto la set, ma generale, tu lo strambi la muerta, tu.
4: Bunga! Forte, forte.
2: I puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
0: Lo Zoo di 105.

0: lassù sulle montagne innevate e nel freddo gelido che ricorda quel posto infame del Canada, i nostri eroi si stanno lentamente organizzando per passare il lungo inverno a farsi e bere come immondizie. Ma la piccola Heidi ha deciso di reintrodurre una figura importante della narrazione del cartone originale, ovvero il grande cane Nuvola. Esattamente quel cazzo di merda narcolettico che in decine di episodi non ha fatto mai un cazzo di niente. Vediamo.
1: Forza Nuvola, qua la zampa! Smettila di piagnucolare, cane pulcioso, dammi quella cazzo di zampa!
2: Ehi Heidi, che fai di bello con Nuvola?
1: Oh, che domanda del cazzo! Non vedi che gli sto insegnando altri comandi? Questo cazzo di cane ne conosce solo e unicamente uno che gli ha insegnato il nonno.
2: Oh, sono proprio curiosa. Che cosa gli ha insegnato il nonno? Forse il comando seduto?
1: No, purtroppo il nonno è andato subito sul lato pratico. Essendo Nuvola un cane pastore è molto grosso.
2: Accidenti. Allora gli ha insegnato a riportare il gregge con un fischio?
1: No, no! Purtroppo neanche questo. Diciamo che il nonno ha pensato che Nuvola potesse essere impiegato a far su dei soldini vista la sua stazza.
2: Perdonami, Heidi, ma perché non mi mostri il comando che gli ha insegnato il nonno? Adesso sono super curiosa.
1: Non credo sia il caso, Clara.
2: Dai, ma perché? Non dirmi che sei gelosa di farmi vedere il comando del nonno. Su dai, sono curiosissima.
1: Clara, ti ho detto di no, non è il caso. Fidati di me.
2: Mi trattate tutti come una merda. Nessuno che mi coinvolge nelle sue cose. Siete tutti cattivi. Non vuoi nemmeno farmi vedere uno stupido comando dato a un cane?
1: Ti ho detto che non è il caso. Non fare la pietosa di sti coglioni. Se ti ho detto no è no e ho le mie ragioni.
2: Secondo me è solo perché sei gelosa che poi io sappia far fare qualcosa a Nuvola. E quindi ti tieni il segreto come una bambina viziatella.
1: Clara, Clara, Clara, non mi sfidare e non mi insultare. Se ti dico di no c'è un motivo. Fidati, smettila di insistere. Lo dico per te.
2: Dai, smettila. Gelosa, gelosa e gelosa che non sei altro. Dai, fammi vedere sto comando pulcioso. Che sicuramente sarà una stronzata tipo. Vai a prendermi le pantofole.
1: Vabbè, mi hai rotto i coglioni, te lo faccio vedere. Ma ti avevo avvisata.
2: Oh, finalmente.
1: Nuvola, attacca. Te lo avevo detto, brutta cogliona. Ma hai insistito. Allora cazzi tuoi.
0: Beh, si dice che tanto va la gatta al lardo che ci lascia un bel pompino. In fondo Heidi la aveva avvisata, ma la cazzo di centaura ha fatto di testa sua. In fondo se l'è cercata. Vedremo nella prossima puntata chi altro riuscirà a nuocere gravemente alla stronzetta snob.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Freedom, oltre il cortile. Siamo a...
1: Freedom.
2: Così, un cappuccio e una brioche.
1: Freedom.
2: Ci troviamo in Antartide, un luogo inesplorato. Pensate che siamo in viaggio da 40 giorni per raggiungere il punto più a nord del mondo. Ecco, l'abbiamo visto. Torniamo indietro.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, durante le nostre esplorazioni...
1: Freedom.
2: Salve, dottoressa Paci. Lei è la responsabile delle catacombe vaticane.
3: Salve, benvenuti.
2: Grazie, dottoressa. Ecco, dove sono le porte che precedono i mummioni?
3: Quali porte, mi scusi? Sono catacombe, non ci sono porte.
2: Ah.
3: Ecco, guardate. Questi sono i resti di un papa bizantino. Il suo stato di conservazione è impressionante e voi siete la prima truppa al mondo che ha avuto il privilegio di poterlo riprendere.
2: Sì, sì, interessante, ma perché non avete messo delle porte?
3: Sono catacombe antichissime, risalgono a 2000 anni fa. Non possiamo alterarle con delle inutili porte.
2: Ma come inutili, brutta stronza?
3: Cosa?
2: Guarda qua, qui ci starebbe uno stipide, almeno 80x220. Una porta da urlo! Magari un legno pregiato.
3: Ma scusi, ma ha bevuto?
2: Andiamo, Omar, che qui c'è un cazzo da vedere.
3: Ma qui ci sono le spoglie di Antonino Pio.
2: E sti cazzi?
3: Ma un imperatore romano.
2: E questo mummione che ha la faccia da cazzo?
3: Lucio Domizio Enobarbo.
2: Ammazza che nome buffo. Scusi, dottore, ma non vedo nulla di interessante. C'è una puzza di scarpe che de guai è andata male, ma non se respira.
3: È la mummificazione delle spoglie, la pelle dei defunti.
2: Sì, sì, dai, mi hai rotto il cazzo. Seguimi, Omar. Andiamo su alla guardiola che c'è sta una porta da sturbo. Mi sono fregato le chiavi del custode. Aia! Attento, Omar!
3: Ma scusi, ma le catacombe...
2: Amici di Freedom, guardate! Oggi siamo a testare un sistema di droni avveniristico che solo noi di Freedom abbiamo avuto il permesso specialissimo di testare. Sono 18 droni collegati a un'imbracatura rivoluzionaria che solleveranno il nostro professore su in alto per farci da cicerone su queste rovine romane risalenti al terzo secolo. È pronto, professore?
4: Ma di che cazzo sta parlando? Nessuno mi ha detto niente di questa follia. Io non vado proprio da nessuna parte. Cosa mi avete legato alla vita? Che fa il suo operatore?
2: Attento, Omar!
5: Aia!
4: Che cazzo?
6: Il cavo, non si preoccupi!
4: Il cavo di che?
2: Dronissimi, su!
4: Cosa?
2: Attento, Omar! I droni tagliano!
4: Aia! Aiuto! Tiratemi su! E mi cadete!
1: Fritto!
4: Aiuto!
1: Fritto!
4: Svegliati!
1: Fritto!
2: Più su! Ah! Il professore, più su! Professore, non si agiti! Che i droni sono sperimentali! Non si muova! Così si rischia che cade!
1: Freedom! Freedom!
2: Alla prossima puntata di Freedom! Oltre il cortile! Sta bene, professor? Mi dà il permesso specialissimo di aprire l'ambulanza?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Il diario di Leon Jones.
8: Il diario di Leon Jones.
9: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
10: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
11: Masca m***a!
12: Ti ucciderò! E ucciderò Trash Gordon! Gordon, sei mio!
7: Trash Gordon.
5: Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
13: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
14: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
13: Achille di Trani.
14: No, Akira Iritani.
15: Vai!
13: Per distruggere Achille di Trani.
14: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
13: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
14: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
15: Fallo.
13: Per distruggere Achille e Ritano.
14: No.
13: Per distruggere Achille e Ritano.
14: I Ritani.
13: Per distruggere Achille e Ritani.
14: Oh.
13: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
14: E quale?
13: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
14: No, Windows.
13: Windows
14: Media Player.
13: Windows Media Player.
14: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
13: Ma vaffanculo, vatti.
7: Il codice di Lernia.
13: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
16: Sei un po' pepepepepe oggi.
13: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
16: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
13: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
17: Agente riconosciuto.
13: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
14: Vai,
18: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
14: Lianant.
13: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
14: Sì, ma devi fare l'intonazione.
13: Allora, facciamola poi.
14: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
13: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Passer. Di. Pass. Co.
16: È difficile.
14: Passeranno Marmorito.
18: Maestro, sono il Sega sui sughi.
19: La Sega sui sughi.
18: No,
19: sughi musukai.
13: Sono un Spider-Merd.
14: No.
16: Sono Spider-Merd. No.
13: Sono Spider-Merd!
20: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
13: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel...
16: Come fai a dare il gomito?
15: Cazzo giochi a wrestling?
16: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
13: Ma dai, non fare così, Crash.
20: Mi chiamo Crash Puss.
13: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
15: Aspetta.
16: Ma vaffanculo, che cazzo me.
13: Ma tu lo sai chi sono io?
16: Sì, sei Dylan Track.
13: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
16: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
13: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
15: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare. Il dottor Crachapus.
13: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
15: Che è supermercato Crachapus?
16: Crachapus.
12: ti ucciderò.
13: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
15: non è un mago.
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
15: proprio.
13: Ma vaffanculo.
15: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
15: No, Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
17: No, Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
15: Che?
13: Obi-Wan Kenobi.
17: Bravo.
15: Bravo, adesso di farlo.
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
12: Leon San! Odimi o io figlio di p***a di tuo sentito!
2: Ce l'hai la mutata?
12: Faccio la cinese figlio di p***a!
2: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi o ascoltami!
9: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
20: Voldemort, figlio di...
9: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
21: Ancora sta cazzo di R! Voldemort!
9: Tu prima di Voldemort! Tu prima di Voldemort!
5: Merdy Protter e la pietra minchiosofale!
22: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto!
13: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trina, so.
17: Ma porca. Skywalker.
18: Maestro, sono la sega sui sughi.
19: La sega sui sughi.
18: No, sughi non su cani.

E allora, siete pronti? Ok? Se avete fete, bevete! Piano, piano, piano, ne ho altre! Se ti tagli le unghie dei piedi, esce la puzza!

da voi. Allora, io lo fo che non fo, non follow anche quando, anche quando, quando mi faccio le feghe.

il diverbio. Fefono meglio le tette o il culo? Ve lo dico io, vai maestro.

0: Jeffrey!
1: Sì, signore?
0: Jeffrey, sono teso.
1: Vuole un ansiolitico, signore?
0: No, no, niente ansiolitici, che poi rimango rincoglionito tutto il giorno e creo delle cose che non servono a un cazzo, tipo plutone e le creme per allungare l'uccello. No, no, mi serve un'altra roba!
1: Preferisce una tisana?
0: Ma che cazzo di tisana? Sai cosa? Ho voglia di fumare.
1: Ma non ha ancora inventato niente da fumare, signore?
0: Cazzo, è vero! Aspetta, mi metto subito al lavoro. Guarda qua!
1: Che cos'è, signore?
0: La Calabria!
1: Ma è vuota, signore!
0: È vuota, è vero! Aspetta che ci metto degli omini, dai!
2: Signore, le persone si stanno spostando spontaneamente verso il nord.
0: È ovvio! Sono terroni! È nel loro istinto!
1: Mi scusi, lei ha creato un paese per farli scappare?
0: Ma che cazzo me ne frega dei meridionali? Io voglio l'erba! Ok, guarda qua! Guarda questa piantina, eh?
1: Carina.
0: È promettente, vero?
1: Sì.
0: Fai passare 500 anni.
1: Ecco, signore.
0: Guarda che raccolto. Adesso l'assaggiamo. Ha un sapore di merda.
1: Credo vada fumata, signore.
0: Ah, sì, è vero, l'avevamo detto prima. Però così è troppo fresca, non si accende.
1: Provi ad essiccarla, magari al sole.
0: Passamelo. Non così vicino, testa di cazzo, mi hai bruciato le sopracciglia. Porco... Mi fischiano le orecchie. Cos'è questo cazzo di fischio?
1: È stato troppo autoreferenziale, signore.
0: Non usare quelle cazzo di parole lunghe con me, ok? Dai, passami questa cima.
1: Ecco, signore.
0: Ok. No, ma non riesco a ispirarla.
1: Dovrebbe utilizzare uno strumento per fumarla, signore.
0: Hai assolutamente ragione. Ora mi concentro.
1: Che cos'è, signore?
0: Un fagotto.
1: Non credo sia molto utile, signore.
0: Ascolta, brutta testa di cazzo, mi hai detto tu di inventare uno strumento.
1: Posso?
0: Prego.
1: Provi con questo.
0: Che cazzo è?
1: Una pipa la chiamerei.
0: Una pipa. Cazzo, quanto è forte! Sì.
1: Si sente meglio, signore?
0: Ha voglia. Mi piace quest'erba, diamole un nome, cosa ti viene in mente?
1: Io le proporrei Maria.
0: Ma va, Maria è un nome da...
1: Ma signore...
0: Oh, hai ragione! Scusa, Mary! Scusa! Scherzavo! Non te la prendere, Mary! Ok, poi ne parliamo! Mi faccio ancora una boccata! Porca puttana! Che cazzo è quella roba che mi è caduta sulla terra?
1: È una caccola, signore.
0: Ma cazzo! Mi sono bruciati tutti i dinosauri, porca merda!
1: Ha dato fuoco al pianeta, signore.
0: Lo vedo, cazzo! Spegni, spegnilo, dai, non stare lì con le mani in mano! Ma cazzo, Geoffrey! Hai ghiacciato tutto e adesso che cazzo facciamo?
2: Cocktail, signore?
0: Mojito, eh? Con cosa si fa?
1: Con la menta, signore, ma ci vorranno ancora qualche migliaio di anni.
0: Ok, ok, aspettiamo, vado a rompere il cazzo a Satana.
1: A proposito di Satana, le ricordo che lei avrebbe una partita poker con Lucifero per giocarsi le anime fresche.
0: Quando?
1: Oggi alle 9.
0: Oggi?
1: Sì.
0: Non ne ho voglia, fai che oggi sia ieri. Quando ho la partita poker?
1: Domani.
0: Benissimo, posso guardarmi chi l'ha visto.
1: Che cos'è, signore?
0: Non lo so, devo ancora inventarlo. Ma ci sarà tutti i mercoledì, per sempre.
1: Che palle.
0: A voglia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto ad esempio che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone, invece, ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base, la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump, facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.

0: Jeffrey! Jeffrey! Dove cazzo sei?
1: Sono qui, signore.
0: Ah, sì. Che cazzo stai facendo, Jeffrey? Giochi coi castelli di sabbia?
1: Stavo programmando l'esplosione del Vesuvio come mi aveva chiesto, signore.
0: Ah? L'esplosione del Vesuvio, è vero? Un mondo senza napoletani. Potrebbe essere interessante. Fai così. Mandagli Rita De Crescenzo.
1: Perché, signore?
0: Voglio rovinargli l'immagine prima di sterminarli.
1: Fatto, signore.
2: Ragazzi, signori, ascoltate o dite, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi. Vi faccio trovare un sacco di bella gente, vi faccio far vendere assassassassass.
0: Sì, forse hai calcato un po' la mano, Jeffrey. E questa striscia di terra con gli animali pelosi, che cazzo è?
1: È il Perù, signore.
0: Sì, certo, l'ho creato io, per fare rima con le canzoncine tipo Cefalù, Baci tu, eppure Gesù.
3: Sì, padre.
0: No, caro, non ce l'avevo con te. Continua pure a giocare al Game Boy. Non rompere il cazzo.
3: Subito, padre.
0: Senti, Jeffrey, ma quella roba bianca, quella polvere che c'è sul Perù, è neve?
1: No, signore, è cocaina estratta dalle foglie da Albert Niemann nel 1850 circa, signore. Un potente stimolo.
0: Ah, sì? Sì, sì, stimola. A voglia se stimola. Jeffrey! Dimmi che cazzo dobbiamo fare oggi!
1: Ci sono i soliti programmi, signore. Rispondere alle preghiere.
0: Fatto!
1: Parlare con Lucia.
0: Fatto!
1: Ci sarebbe padre Pio che...
0: Fatto!
1: Suo figlio diceva che...
0: Fatto! Fatto! È fatto pure io! Oh, quanto è stimolante!
1: Signore, mi permetto di dirle che troppa fa male.
0: Fanculo, non mi rompere i coglioni, porca...
1: Ma signore...
0: Scusa Mary, no, non ce l'avevo con te, ne parliamo dopo, ok, ti chiamo io.
1: Signore.
0: Sì, che cazzo vuoi, Jeffrey?
1: Le è appena caduta della cocaina sulla terra, signore.

0: davvero un brutto incidente.
1: Rimarrà nella storia, signora.
0: Sì.
2: Non dimenticherò, Jack. Non dimenticherò mai.
0: Comunque, se la panzona spostava il culo, ci stava anche il ragazzino sulla porta.
1: Severo ma giusto, signora.
0: Lo so.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: È
1: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo, che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
1: Ciao, sette bur. Brutto.
4: Ciao.
1: Assorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, moto.
6: Cosa? Il cerio.
7: Ah, perché ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro,
9: dai,
6: Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, no, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Adam dai. Out.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
12: Come sta?
11: Merda! Però.

0: puntata nel mio canale. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione.
1: Wow, che terminone!
0: Priscilla, non cominciamo a straparlare di inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio video, ok? Ok?
1: Sì, sì, madonna, che carattere! Mi faceva solo buffo il terminone! Vabbè.
2: Taci!
0: Allora, dicevamo, ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP.
1: Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore!
2: Taci!
1: Vabbè, ma secondo me ti fai male, sai guidarla?
0: Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando?
1: Ma io non ti ho sentito arrivare accesa.
0: Certo che no! Non è assicurata, è stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca.
1: Ma sei serio?
3: No, senti, se mi paghi me ne vado. Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore?
0: Certo, ecco, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella.
0: Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio, ovvero salterò a bordo della Super Vespa sopra le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto proprio prima dei binari dell'alta velocità Frecciarossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima.
1: No, questa volta non ti permetto di fare una cagata simile.
0: Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso!
4: Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vai ad ammazzare!
0: No, no! Non ci sono zanzare! È autunno! Che cazzo c'entrano le zanzare?
4: Fermo! Non lo fare! Ti vai ad ammazzare!
0: No! Non ho voglia di danzare! Su dai, Priscilla! Occhio che faccio la prima fase! Mi bevo la pozione! Ah! Figa, che schifo!

visto, stronza! Sono atterrato praticamente incolume sui binari del Freccia Rossa! Ah! Ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore! Ah! Ma non sento un ca...

la la la. Le cose verissime.

0: Ciao topi merdaioli, mi chiamo Fabio e voglio fare uno scherzo al mio amico Dario, che è un ingegnere tutto rigido e impostato, sempre in paranoia per tutto. Il prossimo 26 settembre partiamo per un viaggio in moto in Sardegna. Una cosa favolosa, guarda, sono mesi che lo organizziamo e lui è tutto teso per la partenza. Sarebbe fantastico se ci fosse qualche problema con la sua moto e non potesse partire. Scotennatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì,
2: buongiorno, sì, mi chiamo Vincenzo Albano, la chiamo da Piaggio, Milano.
1: Sì.
2: Le sto telefonando per un problema relativo al suo veicolo, l'Aprilia Tuono.
1: Tutto corretto.
2: Bene, senta, io la chiamo perché purtroppo da casa madre ci è pervenuto un avviso per quanto riguarda la guarnizione della testata, perché probabilmente la partita che è stata montata sui veicoli come il suo aveva un difetto di fabbricazione e quindi la moto va riportata presso, diciamo, un manutentore autorizzato per effettuare una sostituzione.
1: Nessun problema. Allora, certo, assolutamente. L'unico fatto che io il 26 settembre devo partire 3 giorni per la Sardegna con la moto, già tutto prenotato e già tutto organizzato. Quindi, non so.
2: Guardi, allora.
1: Dica lei come.
2: Allora, guardi, a spanne per quelle che sono le tempistiche attuali, non credo che ce la farà.
1: Ho capito, non è. Guardi, mi abbia pazienza, ma guardi, sto cercando veramente di mantenere la pazienza perché non è una cosa normale. Cioè, no. Allora, o mi dite voi come devo fare, o mi rimborsate anche il viaggio che ho già prenotato da 3 mesi, oppure io ci vado comunque. Se succede qualcosa, non è un problema mio, a prescindere.
2: No, ecco,
1: perché
2: abbia
1: pazienza, la moto. Cioè, allora. Non è un problema mio, abbia pazienza. Non è che con questa chiamata voi siete autorizzati a dirmi la moto che sto pagando, che ho pagato, ho fatto tutta la manutenzione, ho fatto 3 tagliandi in 8.000 km, tutti certificati, 3 tagliandi, ho speso 1.000 euro di tagliandi tutto certificato, con olio tutto normale. Abbiate pazienza, io in Sardegna vado e se succede, mi faccio i miei 1.000-2.000 km, se succede qualcosa sono fatti vostri, oppure mi rimborsate tutto il viaggio della Sardegna.
2: Allora, mi scusi,
1: queste sono le due opzioni.
2: Io capisco che lei sia piuttosto adirato, perché si tratta sicuramente di un contrattempo che compromette i suoi piani. Le dico che sicuramente per il 26 settembre la moto non sarà pronta, questo
1: allora ve la porterò inizio ottobre la moto. Mi dispiace.
2: Ecco.
1: Questa telefonata non vi autorizza a far scadere la garanzia sul mio mezzo, dispiace.
2: No, ma io non è che
1: io lo dico chiaro e tondo. Se succede qualcosa chiamo il servizio assistenza, è quello che è, perché mi dispiace, ma non è assolutamente possibile una cosa del genere. Non è minimamente possibile del genere.
2: Io capisco che lei è molto arrabbiato, però le devo anche comunicare che se lei decide comunque di circolare con un veicolo che non è conforme, lei si assume totalmente la responsabilità di quello che può succedere.
1: Non mi interrompa
2: perché le sto spiegando una cosa importante e lo sto facendo nel suo interesse. Le sto dicendo, lei si assume totalmente i rischi, non solo, ma
1: non mi assumo i rischi a meno che non mi venga garantito un rimborso totale entro questa settimana.
2: Ma forse,
1: garantito,
2: forse lei
1: sono le cose che io
2: mi scusi
1: punto.
2: Forse lei non mi ha ascoltato. Allora, io non sono nella posizione di prometterle nessun tipo di rimborso, le sto semplicemente comunicando due cose: deve riportare la moto per la manutenzione e non può circolare con la moto, perché se lo fa si assume non solo la responsabilità della guida del veicolo.
1: Io non mi assumo la responsabilità,
2: ma non lo dico io.
1: Io in questa chiamata non ho capito assolutamente niente, non sono in grado di intendere di volere, non ho capito quello che lei mi sta dicendo. Questo è quello che dico in questa chiamata.
2: Non lo dico io, lo dice il codice della strada.
1: Certo.
2: Il codice della strada dice che se lei si assume la responsabilità di pilotare, di guidare un veicolo fallato, sapendo che è fallato, non solo la responsabilità civile è la sua, ma anche la responsabilità penale, perché la polizza RC Moto non copre la sua responsabilità penale.
1: O me la riparate prima del 25 o mi date una moto sostitutiva.
2: Mi scusi, lei non è nella posizione di poter dettare legge con Piaggio Italia.
1: Ma cosa sta dicendo? Ho speso 10.000 euro!
2: Ma questo non è una cosa che riguarda noi.
1: Io non sono nella posizione.
2: Ma non alzi la voce prima di tutto, cafone! Cafone, non alzare la voce!
1: Meno male, mi ha chiamato, lei mi ha insultato. Lei in
2: quando?
1: Questa chiamata mi ha appena chiamato cafone.
2: Certo, lei è un cafone.
1: Mi ha detto cafone.
2: Lei è un cafone perché alza la voce.
1: Continui ad insultarmi.
2: con una persona che sta cercando di aiutare.
1: Sto alzando la voce, ma non l'ho insultata.
2: Sì, ma lei alza, ma perché alza la voce? Perché alza la voce?
1: Non l'ho insultata.
2: Ma che cazzo alzi la voce? Cosa cazzo alzi la voce? Bestia, sono qua a lavorare per te, testa di minchia. Sono qua per aiutarti, brutto stronzo.
1: Per fortuna. Ok, sto registrando anch'io tutto questo.
2: Registra sto cazzo. Devi riportare la moto, perché se tiri sotto un bambino ti buttano in galera, idiota. Hai capito com'è?
1: Vuoi un mezzo sostitutivo?
2: Sì, registra pure sto cazzo. Vuoi un mezzo sostitutivo? Ti do una bella ape.
1: Questo è il servizio assistenza briglia,
2: no,
1: bellissimo.
2: Questo è lo Zodi 105, è uno scherzo, sei alla radio, Dario.
1: Non ci sto credendo, non ci sto credendo, ma non ci sto credendo, Dio Cristo! Fabio frigato del cazzo!
2: Esatto.
1: Fabio frigato del cazzo! Fabio frigato di merda, veramente! Fabio frigato di merda, porco due, veramente! Guarda, se non sto bestemmiando adesso, Madonna santa, Fabio frigato, Madonna!
2: Dario, la moto,
1: Madonna santa!
2: La moto
1: Madonna.
2: È a posto, fatti un bel viaggio in Sardegna!
1: Grazie, ciao, ciao!
2: Ciao Dario, ciao, ciao!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: In questi anni in cui i giovani di oggi non credono più a nulla, perché ciò che è vero per te, per gli altri, può essere una minchiata. In questi anni in cui a forza di chiedere consigli ad Aranzulla, sono tutti diventati sfigati come lui. Un uomo, il nonno del Pancio, ha deciso di venirvi incontro con la sua esperienza e di saziare la vostra curiosità sul suo argomento preferito. Il Pancio presenta La posta del nonno, una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.
2: Buonasera amici e soprattutto amiche, e benvenuti alla posta del nonno di Pancio. Leggeremo i vostri direct su Instagram per scoprire appunto la soluzione ai vostri problemi e alle vostre domande. Partiamo subito con Pippo32 che scrive:
3: buonasera nonno, ultimamente mia madre si comporta in modo molto strano. Ieri ho incontrato un mio amico e tornando a casa mi ha detto: sai, oggi ho incontrato quel tuo amico, come si chiama? Quello bruno, alto, carnagione scura, bel ragazzo, labbra carnose, occhi intensi. Ma me lo diceva in maniera un po' maliziosa. Secondo lei è normale che mia madre dica così?
4: Tua madre è una puttana.
2: Poi abbiamo Nina che ci scrive:
5: buonasera nonno, ho quasi 18 anni e sono ancora vergine. Mi piace un ragazzo, ma non so come farmi notare da lui. Cosa posso fare per far colpo su di lui subito?
4: Se parli di culo.
2: Come? Nonno, cioè, poverina.
4: No.
5: Buonasera nonno, sono una ragazza di 20 anni e mi piace l'uomo maturo. Sono stata con un ragazzo della mia età una sola volta. È stata una relazione completamente insoddisfacente. Adesso sto uscendo con un uomo sposato con figli. Ha qualche consiglio da darmi?
4: Cercami su Instagram e vedrai che ci mettiamo d'accordo.
2: Ma nonno, ma non era per te, era riferita
4: a... Beh, prova a dirglielo.
2: Ma figlio, che cosa ne pensi di lei, nonno?
4: È una puttana.
5: Buonasera nonno, la mia ragazza è una brava persona, lava, stira ed è molto ordinata, ma con mia mamma non va d'accordo. Al contrario, con mio papà invece si intende alla perfezione. Pensi che ieri sera abbiamo litigato. Mio padre l'ha consolata tutta la notte ed è stata con lei. Secondo lei è una cosa normale?
4: Tuo papà si scopa la tua ragazza.
2: Va bene, nonno, grazie mille. Allora, anche per oggi si è conclusa la posta di mio nonno. Vi ricordo di scrivere dei messaggi su in direct su Instagram, dove chiedete appunto dei consigli al nonno di Pancio. Nonno, vuoi salutare qualcuno?
4: Sì, grazie ragazzi, vi saluto e ficcate.
1: La posta del nonno. Una bellissima rubrica che dà consigli su

0: Ciao Cincischioni, fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna, in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
1: Sì, mi dica. Sì, buongiorno,
2: mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmeria Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
1: Non ho mai ricevuto niente io.
2: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmeria Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
1: Se vuol mandare una mail perché è una macchina aziendale questa.
2: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
1: La mail? Info-chiocciola?
2: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
1: La SRL.
2: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
1: Sono uno dei soci, sì.
2: Quindi, insomma, l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
1: Ho capito, però devo avere in mano una raccomandata per
2: sì.
1: poter capire.
2: No, certo, no, ma io le manderò poi la raccomandata, il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, eh? Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2.190,72.
1: Però è impossibile, è impossibile.
2: Ma... la calcolatrice non sbaglia, signor La.
1: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
2: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
1: No, non lo metto in dubbio, però dico
2: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
1: Ah sì, se me lo vuole passare, perché io non, sinceramente non ne so nulla.
2: Va bene.
1: Non ne so proprio assolutamente nulla.
2: Va bene.
1: Mi ha lasciato un attimo basito.
2: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
1: Va bene.
2: Grazie, la metto in attesa un secondo.
1: Prego, salve.
3: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda, ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, parlo col signor La...
1: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
4: Allora, lei volendo può fare ricorso.
1: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non ho avuto nessuna
4: comunicazione. Signora, è successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. E lo sa come sono questi qua, il mangia formaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per... Qui passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, senta, allora qua invece di pagare 2.000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
1: E cosa bisognerebbe fare?
4: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Non mi faccia parlare.
1: Sì, ho capito.
4: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
1: io
4: merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
4: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
4: Ho capito.
1: E c'ho della gente dove
4: è una scelta sua, signor La...
1: Aspetti, si è liberato mio fratello.
4: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così vado un attimo a illustrare la situazione. E io vado un attimo, che c'ho della gente che mi sta chiamando.
4: Vada.
1: Scuso un attimo.
4: Ci mancherebbe, vada.
1: Sì, pronto? Sì.
4: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
4: Porca troia. Ma bastardo di merda.
1: Dai, bastardi. Minchia.
4: Ma dai che stavo imbaccando tuo fratello.
2: Ma tuo fratello è un coglione. Senti come ridi.
1: Non ci credo. Ma chi è stato il numero di mio fratello?
2: Cristina,
4: sua figlia.
2: Sì. Vabbè,
1: fantastico, glielo
2: dici tu?
1: Ascoltiamo sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli. Io e l'altro mio fratello vi ascoltiamo sempre.
4: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
1: Che il cazzo.
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo.
4: Ma lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica perché...
4: Cazzo, allora aspetta, aspetta, aspetta, allora senti. Andiamo avanti. Adesso vallo a richiamare, digli, guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta. Devi
2: dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Un attimo perché è impegnato con una persona.
2: Ma adesso è bello. Adesso è bello.
4: Sì, sì.
1: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato? La squadra dicono che vogliono venire qua a controllare tutti gli allenamenti. Non ho combinato niente. Io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, zero virgola. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua, sono qua.
4: Con chi sto parlando?
1: Sono quello di prima.
4: Riccardo?
1: Sì.
4: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Andiamo alla finanza.
4: Sì, sì, le mandi alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto nulla.
4: Guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano. È più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia di maleducati.
4: Sì, sì, maleducati, poi con una macchina di merda. Lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato è un assassino, bisogna denunciare.
4: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada che sentiamo su Isoradio.
1: Allora, io sono stato sano e tranquillo anch'io, però sentirmi offendere la cosa mi dà parecchio fastidio.
4: Pensi noi
1: che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi da dell'assassino o del delinquente,
4: scusi, no, stiamo semplicemente
1: io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso, io fammi da del delinquente, ho già querelato della gente,
4: faccia
1: fammi da del delinquente.
4: Io sono laureatissimo in tale, sono l'avvocato pistacchio plurilaureato. E allora
1: io vorrei capire cosa ho combinato.
4: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo.
4: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché
1: ma mi mandi chi
4: mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
1: Io ho da lavorare, la devo salutare.
4: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
4: Sei nello zoo di 105, uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono cagato nelle mutande.
4: Godo.
1: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
4: È certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
4: Sì.
1: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
5: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se gli voglio bene la mando a cagare.
4: Ciao Riccardo, ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao. Ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5G, stiamo installando i contatori intelligenti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, una cosa veloce, lei ha notato calo di corrente o di gas nelle ultime ore?
0: No, assolutamente no.
1: Molto bene signora, perché abbiamo pazienza che stiamo scoperchiando tutti questi tubi per mettere i contatori con il risparmio energetico, quelle nuove, dei Draghi.
0: Li abbiamo già. Abbiamo già tutto.
1: No signora, non ha capito. Lei già tutto, sennò non funzionerebbe niente in casa. Ma adesso stiamo installando questi nuovi contatori a risparmio energetico. Consuma di meno signora, spende di meno.
0: E quindi?
1: E noi le stiamo installando. Il problema è che sono contatori coreani. E quindi no, le istruzioni sono arrivate in coreano. E qua in cantiere non c'è nessuno che parla coreano. Allora stiamo chiamando per vedere, per effettuare dei test sulla linea, per vedere a che cosa corrispondono le cose, ha capito?
0: Ho capito.
1: Allora se ci può un secondo una mano, se può fare un piccolo test acceso e spento elettrodomestici e gas, noi vediamo che ci dice il coreano qua.
0: No guardi, non è possibile perché non è il momento, guardi.
1: Non può accendere una luce signora?
0: Assolutamente no.
1: E che ci vuole un permesso speciale? E deve accendere un interruttore, la luce, un buono.
0: Ho già acceso, guardi.
1: No, se non me lo dici signora io non posso tarare il macchinario. Un attimo, che sta il collega. Attare un attimo il macchinario.
2: Accendo.
1: Che cosa sta accendendo signora? Più o meno, che così calcoliamo i consumi al volo.
0: Una luce.
1: Una lampadina o un neono?
0: Una lampadina.
1: Una lampadina, un momento che accenda la lampadina.
2: Putino.
1: Putino, dice.
2: Putino.
1: Vabbè, se ha per caso un fono? Un elettrodomestico più, perché qua
0: no,
1: dice.
0: Guardi, sto facendo da mangiare, non ho proprio un attimo di
1: perfetto,
0: tempo, mi dispiace.
1: È perfetto, accendo gas.
0: Quelli sono già tutti accesi.
1: Tutti e quattro sono accesi.
0: Problema.
1: Allora aspetti che vediamo che dice il coreano.
2: Putino.
1: È coreano?
2: Putino.
1: Dice putino il coreano.
2: Putino. C'è consumo alto.
1: Troppo consumo signora.
0: Benissimo.
1: No benissimo signora, deve consumare meno. Perché sennò il contatore intelligente la taglia tutto, rimane senza gas.
0: Va bene, saremo senza gas, mangerò dello stracchino.
1: Vabbè,
0: perfetto.
1: Signora, è una sportività. Vabbè signora, allora sono tutte cazzi suoi, io ci volevo sistemare il problema, allora se no vado a fanculo, lei lo stracchino. Ma penso un po', accendo mezzo.
0: Bene, buongiorno, è molto gentile.
1: È molto gentile, se mangia lo stracchino.
0: È stato gentilissimo.
1: Invece di aiutare la gente che
0: trava.
1: Ma va a fanculo, invece di aiutare la gente che trava.
0: Anche lei.
1: No, vado a fanculo, lei lo stracchino, la certosa è pure per mangiare.
3: quelli del 5G.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5G, stiamo effettuando i lavori di gas e luce nella zona, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo.
4: Cosa sta fuori
1: il
4: contatore? Io non lo so.
1: No, non ci preoccupi signora, non vada in panico. Allora, io sto qua con il collega e stiamo installando i nuovi contatori. Lei, se non ci dispiace, dovrebbe fare una piccola prova. Ci funziona la luce, signora?
4: Sì.
1: O gas ci funziona?
4: Sì.
1: Molto bene. Allora, signora, perché stiamo facendo gli allacciamenti e purtroppo, essendo dei macchinari nuovi, purtroppo dobbiamo vedere se funziona. Adesso, se per favore mi può accendere un interruttore, che vediamo se abbiamo collegato giusto qua.
4: L'interruttore di che?
1: Un interruttore della luce qualsiasi, signora. Lo stesso, tanto noi vediamo un impulso.
4: Ho capito.
1: Non si preoccupi. Accenda la luce, mi dica quando ha fatto.
4: Deve accendere la luce?
1: Sì, accenda la luce, una lampadina, un abat-jour, quello che c'ha.
4: Va bene.
1: Grazie,
4: Sì, si accende, va bene.
2: Putin!
1: Aspetta, ha acceso?
4: Sì.
1: Vede che mi viene un segnale Putin.
2: C'è il segnale Putin.
1: C'è il segnale Putin, signora, vuol dire che sta consumando troppo.
2: Putin!
1: Proviamo a fare un altro collegamento. Un attimo,
4: Va bene.
2: Adesso
1: spostiamo il filo perché il segnale Putin è consumo altissimo, altissimo.
4: Ah,
1: vengo. Stacchiamo il contatore al vicino un attimo, vediamo se quello del vicino consuma meno. Aspetti,
2: Atanasio!
1: Vedete, adesso fa un segnale Atanasio, che è poco, consumo poco Atanasio.
2: Atanasio!
1: Quanta luce c'è accesa, signora?
4: Una.
1: Proviamo a accenderne due.
2: Atanasio!
1: Perché con una viene Atanasio, che è poco.
4: Va bene.
2: Putin!
4: Ecco, subito lo fa.
1: No, con
2: Putin.
1: Due è Putin, signora, Putin. È un casino. Vede, fa Putin.
2: Putin.
1: Allora c'è un problema, signora. In pratica il suo impianto.
2: Un attimo, lo scollego che sto Putin mi sta mandando la testa.
1: Rompa la minchia. Allora, praticamente con una luce accesa lei consuma di meno che con due luci accese. E questo è un problema, signora. È un problema di contatore.
4: Va bene.
1: Proviamo con tre, signora, vediamo. Perché forse se da Putin si va ancora più alto. Vediamo.
2: Biden! Biden!
1: Lo sapevo.
2: Biden!
1: Adesso
2: Biden! Biden!
1: Spegni sto coso! Spegni
2: un attimo, sei!
1: Fa casino! Allora, il problema, signora, è che con una luce accesa fa Atanasio, con due luci accese fa Putin e con tre luci accese fa Biden. Lei ha notato un aumento in bolletta, signora?
4: Ma voglio te.
1: È che è lo Biden, signora.
2: Biden!
1: Sente
2: Biden,
1: che si incazza?
2: Biden! Biden!
1: Quando fa un segnale Biden, mica arriva una bolletta caricata soldi, signora.
5: Aspetta che forse riesco a fare un ponte. Magari ce ne sono il problema. Ci attacco il contatore alla signora su quella del vicino, così paga il vicino.
1: Ah, ok, signora, allora noi possiamo provare questa cosa se lei è favorevole. E siccome lei c'ha Biden, che è un consumo altissimo, ci teniamo a lei solo l'Atanasio e ci attacchiamo o Biden o Putin o vicino. Che dici?
4: Non lo so.
1: E pago vicino, signora. Invece che paga lei, pago vicino. Va bene?
4: Io non voglio grattacapie, lo dico.
1: Sì, ma non si preoccupa, vicino non si vede, non si accorge di niente.
4: Va bene.
1: Va bene, sì. Attenzione, è partito Biden.
2: Krakatoa!
1: No, Krakatoa.
2: Krakatoa!
1: Adesso è intasata pure la foglia.
3: quelli del 5GG.
6: Radio 105.
7: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Ti nascono i porcini a te di sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: È l'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagare la orma.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io a lui.
6: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
7: È tutto fatto.
6: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai,
4: dai!
8: Radio Taxi 666.
9: Pronto?
10: Pronto? Pronto?
9: Mi dica.
10: Sì, salve, sono Radio Taxi, Galeazzi. C'è Pecora 69 che l'attende sotto casa, se può cortesemente.
9: Gialdo?
10: Sì.
9: Ma scusi, aspetti un attimo.
10: Signora, ho il taxi che...
9: Hai chiamato un taxi?
11: Io no.
9: Ma no, guardi che si sbaglia,
10: Allora, io c'ho via Colonna 6, Milano, c'ho il taxista sotto che aspetta. Tra l'altro il tassametro è già a 37 euro perché sono 10 minuti che aspetta.
9: Senta, guardi che noi non abbiamo chiamato nessun taxi, mio marito è in casa.
10: Signora, 02-0610. Aldo, mi è arrivata la chiamata da qua.
9: Non so cosa dirle.
10: Signora, le passo Pecora 69 e si metterà d'accordo con lui. Mi sente?
9: Ma, dice che hai chiamato il taxi.
12: Passa il cliente, passa il cliente. Pronto?
11: Nessuno.
9: Non abbiamo chiamato nessuno.
12: Pronto, signora? Pronto.
9: Ascolti, non abbiamo chiamato nessuno.
12: Shura, sono Pecora 69, sono il tassista. Sono Pecora 69, sono il tassista, sono giù sull'autista.
9: Ma ho capito, ma noi non abbiamo chiamato il taxi, avrei sbagliato il numero.
12: Non si alteri, sono giù al portone. Quanti siete? Sto aspettando, signora.
9: Ma Aldo ha detto che c'è il taxi lì fuori che
12: sono giù, signora.
9: Non abbiamo chiamato il taxi, scusi. Viene fuori, ma noi non abbiamo chiamato il taxi.
12: Allora viene fuori con una mezza gamba fra i denti, così io vado, perché il tassametro è già a 5 pippi.
9: No, no, le ripeto, mi scusi.
12: No, no, no, glielo
9: non
12: ripeto
9: abbiamo
12: io.
9: Chiamato nessuno.
12: Sì, ma dica al baobab, al marito, alla pianta semigrassa, di mettere un 5 fra le gengive e quando esce di infilarle nel tassametro, così spengo l'automatismo e posso andare a continuare a lavorare, signora. Va bene? Ha capito? Signora? Ehi, stronza!
0: Radio Taxi 666 666.
7: Pronto?
12: Pronto?
7: Sì.
12: Sono giù, sto aspettando, Radio Taxi.
7: Ma no, non ho mica chiamato io.
12: E io sono giù che sto aspettando, mi perdoni, sure. Pronto?
7: Ah no, ma io non... Sì, ma io non ho chiamato nessuno.
12: Scusi, è il Bruno via Z pare 10 02 7 02 02. Io sono Cervo 28. Sono sotto. Fa anche rima, mi perdoni.
7: Non ma io non ho chiamato nessuno.
12: Questo mi sembrava di averlo intuito dalle precedenti eloquio. Però io sono giù con una multipla, anche per le valigie e per Malpensa.
7: Ma lei... no, ma guardi che io non ho chiamato nessuno, le dico.
12: Ma lei è sicuro? Non è che per caso qualcun altro in casa ha chiamato e lei non lo sa? Perché io sono giù.
7: No, in casa io sono da solo, mia moglie è fuori. Io sono tornato ieri dalle vacanze, figuriamoci.
12: Scusi, ma non è che magari lei ha prenotato prima delle vacanze e si è sbagliato col telematico?
7: Ma no, ma che io non ho prenotato? Non ho prenotato niente. Io sono venuto ieri dalla montagna con la mia macchina. Ieri sera sono arrivato, ma...
12: Ho capito, mi
7: sono... Ho capito, ma se io non l'ho chiamato, a me non me ne frega un cazzo, come io lo devo dire?
12: Ehi, Agamennone, non ti alterare. Guarda che io...
7: no, ma continua a dire che ho chiamato, non ho chiamato nessuno
12: ho
7: io,
12: capito,
7: allora.
12: Ma non mi fare il boscimane.
7: Ma ho capito un cazzo, vada via il culo.
12: Uè, pirla.
7: Insomma.
12: Uè, pirla, vengo su, ti mescolo i denti come un pianoforte, testa di cazzo.
13: Bellissimo.
0: Radio Taxi 666 666.
10: Sì, è Radio Taxi, la chiamo dalla centrale.
7: Ma
10: sì.
7: Senta, ma a me mi dicono che io non ho chiamato nessuno.
10: Però signor mi scusi. Ma mi sa che dobbiamo farlo noi, perché io ho appena ricevuto una denuncia da uno dei nostri autisti dove lei ha
7: aggredito. Sì, va bene, adesso allora faccialo, adesso io chiamo i carabinieri.
10: Lei risulta cattivo pagatore e aggressore di un nostro autista,
7: ma
10: mi scusi.
7: Ma che cattivo pagatore? Ma che cazzo dice?
10: Ma mi scusi, ma usi un linguaggio un po' più consono, mi scusi.
7: Ma che mi dice cattivo pagatore? Ma come, che cazzo vuole lei?
10: Ma mi scusi, lei chiama il taxi, poi non scende a pagare,
7: ma
10: non prende il taxi.
7: Ma chiamo il taxi se io non ho chiamato nessuno, c***o.
10: Pronto?
12: Pronto?
7: Enrico?
12: Pronto? Io vado su, gli spacco il culo sto...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

Buongiorno! Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Noemi Tamponi. Un sacco di incidenti anche quest'oggi in tutta Italia e tanta musica per rallegrare quanti sono in viaggio sulle nostre strade mortali e per i parenti delle vittime. Partiamo subito dal versante adriatico. Dalla A14 Bologna-Taranto si registrano code di 32 km tra Pederasta e Grottammare Mongola in direzione di Pescara, dove un camion che trasportava micetti storpi in attesa di trapianto si è accappottato malissimo, prendendo fuoco da capo a coda prima di esplodere in uno spatapum spettacolare. Tutti morti i 3.000 gattini storpi, eppure l'autista, a cui mancavano solamente 2 giorni alla pensione e sognava di trasferirsi in Portogallo con l'amore della sua vita, che era a bordo del suo veicolo. Isoradio, sono le 14:15 e ora mettiamo una bella canzone.

0: di Scandicicci in direzione nord, dove l'auto su cui viaggiava una coppia di novelli sposini si è scapputtata pure lei in maniera super spettacolare, invadendo la corsia opposta e spatasciando un'altra coppia di novelli sposini che viaggiava in moto. E ora torniamo alla musica.
1: Isoradio, la radio inutile, ma che paghi sempre tu. Una

E non sembra esserci proprio modo di annoiarsi sulle strade italiane quest'oggi. Il traffico è infatti bloccato anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero Però e Milano Zingara, in direzione di Brescia, con il tratto che si percorre solo a piotti, dopo che un elicottero in avaria ha percorso 3 km a testa in giù, a circa un metro dal suolo, decapitando almeno 50 automobilisti, prima di scatapputtarsi tutto inchincagliato ed esplodere in uno sprapuzzo di fuoco e fiamme. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno sbagliato strada e sono finiti a ruzzolotto in un lago artificiale e ora sono cibo per pesci. E adesso un bel disco!

0: Bene, per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per tanti altri morti ammazzati e bella musica. Ovviamente solo su Isoradio, la radio che paghi tu.
1: Notiziario parlamentare.
2: I comunisti sono tutte delle merde. Linea allo studio.
3: Il punto della giornata.
2: Ellie Schlein sembra Marilyn Manson senza trucco. Linea allo studio.
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Sono qui con quella faccia di di D'Alema, porco come fai ad avere una barca a vela? Che io manco riesco a mangiare due pasti al giorno. Linea allo studio.
4: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
5: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi!
0: Eri impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No, no!
0: Pensavo di averti disturbato durante il lavoro!
1: No, assolutamente no! Stavo facendo Super Enalotto! Oh, oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamiamo e troviamo un drago!
0: La barca che esplode in mezzo là!
1: La barca che scoppia è il drago!
0: E gli sposi che saltano in aria!
1: Una
0: detonazione, boom!
1: Bellissimo!
0: Ehi!
1: Ehi! Chiama!
2: No matrimonio napoletano!
3: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Per scoppiare i fuochi, voi?
3: Sì.
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia...
0: La figlia mia!
1: Ha del consuo, c'era, no?
3: Sì.
1: Oliva fa sti fuochi d'artifici in due cieli, va a scoppiare tutto cose che i draghi, cose in due cieli colorate.
0: È possibile?
3: Sì, sì, come no.
0: Quanto costa?
3: E venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma il secondarraneo. Siete napoletano?
0: Siete napoletano?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, e a chi appartenite?
3: Come a chi appartenite?
0: È un piacere trovare conterranei.
3: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
1: Io sono Pasquale Quagliarulli, Quagliarulli e Fili, no, 1945, stavo essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazioni.
3: Benissimo, va bene.
0: Ma Fragola, conosce Fragola?
3: Come no, sì.
1: Conosce a Peppina a Fragola?
0: A Nina, conosce a Nina da Fragola?
3: No.
0: Russo, sei amico di Russo?
3: No.
0: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
3: Sì.
0: Ninetto Sfregiato, conosce a Ninetto?
1: Ninetto Cannavò?
3: Sì.
1: Siete imparentati con Ninetto e Cannavò?
3: No.
1: Che peccato. È morta,
0: ho capito.
3: Sì.
1: È morta Ninetto.
0: È stata una tragedia.
1: Una tragedia bruttissima. Proprio stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
3: Mi dispiace.
0: Cose che accadono.
3: Sì, ho capito.
0: Che facciamo allora?
1: La facci per questo fatto dei fuochi?
3: Sì.
1: Allora io volevo sapere innanzitutto se
0: dite che abbiamo delle richieste particolari.
1: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppa la laghi di carta.
0: È possibile far esplodere il lago di carta?
3: Sì, come no, sì.
1: Allora, vorremmo come fa?
0: No, allora, noi vorremmo affrontare la barchetta. La barchetta, no?
3: Sì.
0: Con gli sposi in cartapesta sopra, in goppa, due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
3: Sì.
0: E di notte cammina la barca in due laghi.
1: In due laghi, e con un bello colpo di mortaio, boom! La barca esplode in due laghi, fiamme, cose.
0: Però,
1: e poi
0: vorremmo vedere gli sposi per saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
1: Ci hanno proprio a detonare.
3: Sì.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: E che luogo mortaio quanto costa?
3: E venite qua e ne parliamo da vicino.
1: Bello. È giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
0: Sì.
1: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
3: Un drago,
1: sì, o fuochi artifici da forma di drago.
0: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
3: Sì, come no.
1: Si può fare.
3: Sì.
1: Perché hai visto che lo filma con Gandalf.
3: Sì, come no.
0: È bello, vedo che perché è pesano lui.
1: Sì.
0: Lui conosce a Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
1: Dai.
3: Va benissimo, sì.
1: Cioè, dove ci troviamo?
0: Autostrada.
3: Sì.
0: Sì, wow. Che cosa? Sì, che cosa?
3: No, quale autostrada, scusate?
1: Voi avete detto autostrada, no?
0: Lei ha detto autostrada.
1: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'ha sentito io. Ma vieni sto bucunare le chiavi, che struzzo!
0: Ehi, struzzo!
1: Figazzo!
0: Ehi!
1: Richiamo!
4: Pronto?
1: Strunz!
0: Figlio di zoc!
1: E gli è stato abbasciato da lei!
4: Abbasci che è stato tu!
1: Ma va a fare un culo!
0: Bucchi!
1: Strunz!
0: E ti ha abbasciato da lei!
1: Ma che se non è educazione?
0: E rispondo! Bucchi!
1: Bastardo!
4: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
1: Ah, allora si sposano mia figlia e cioè mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale vagliarulo, non so se ha capito con chi sta parlando.
4: Che tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono?
0: Ehi, Bucchino, finché zocco! E vai di parmelli!
1: Babbo, vabbè.
0: Pulisciti la bocca prima di parlare con la figlia mia! Bastardo!
1: La pulizza la bocca, bro!
4: Oh!
1: Isse Cosimo, giustamente...
4: O a Gione, dico che si sposa, non è che riccione!
1: Mi sta domandando.
0: Ha detto tuo figlio?
1: No,
0: sono un po' di dubbi.
1: Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Vagliarulo o con Cosimo?
4: Cosimo di dove?
1: Scusa, ma avreste stufato. Nictus! No, che peccato! Mi sta avuto l'ictus proprio in telefonata.
0: No, ha detto che figlio tuo è ricchione.
1: No, hai tu sei ricchione.
0: No,
1: figlio tuo è figlio di zoccolo.
0: Ah, no, è figlio tu zoccolo.
1: No, io sai, tua figlia è zoccolo e tu sei ricchione.
0: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchione.
1: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No. Non si mangia.
4: Non si mangia.
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, è un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova,
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Famosi Flipstone.
7: Dai.
6: Ho fatto tilti col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
4: Dai,
5: La
7: moglie,
5: Viva l'Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è un Grassea.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno. Animaletto di Saronno. Con Gus, Fred Muscaglione.
4: Dai,
5: Bam, blu, bam, blam, bam, bucciu, flu.
7: La moglie,
5: Viva l'Italia.

0: Vuoi due? Tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora?
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì lui, cioè, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
0: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Eh sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
3: Sì.
0: Non vivrai mai con te.
1: No.
0: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
1: Sì.
0: Vuole il piede, vuole il piede.
1: Vuole il piede?
0: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosomo in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre, uguale a lui.
4: Aspetta, se le
0: mia
4: metti
0: moglie,
4: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
0: Lui. Io.
4: A che età?
0: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
0: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? La però fluida. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
1: sì.
4: Pensa a 80.
1: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
1: 80
4: si apre come un sacco.
1: Come le candele.
0: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. No, questa è un brucazza, possibile.
1: Vaffanculo.
0: Vedrai,
1: però, cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Nave. No, col, no, col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
1: Grazie maestro.
4: Grazie, grazie
1: maestro. Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: dirette dall'area belle fighe. Ciao ciao Boston, benvenuti ad una nuova stagione di Squarto Grado. Che ci faccio con le chirichechelle? Cico, cico, dico. Tanti ammazzamenti, violentazzarelle, dice che sono di Trebbiano. Ma io non mollo. Allora salutiamo i nostri seduti davanti con la faccia seria. Ciao ciao, il nostro opinionista Carmelo Abate.
1: No, no, no, non sono d'accordo.
0: Pure io, vaffanculo. E il nostro generale Garofalo. Ah, certo, certo, Archibugio Boccoli. Sì, sì, sì, l'ho fatto anch'io. È immancabile la nostra Sebastiana, detta ai social network, che da questa stagione parla.
2: Non so come si usa il computer. C'è la freccina che si muove con la mano.
3: Si usa così, Sebastiana, il mouse.
2: Uno ha mandato la foto di un signore riccio col naso lungo e la gola ingrossata.
3: È un cazzo, Sebastiana, è un cazzo.
0: Bene, partiamo subito con la ricostruzione del delitto infame del posto lì con la gente là. Servicio!
4: Claudio Sebovagina è un esperto di informatica che viveva a Guastalla.

0: Dalla, come ogni venerdì sera, era impegnato nella sua casa a scrivere commenti poco edificanti sotto i post di Diletta Leotta, quando sente un rumore provenire dal corridoio di casa.
1: Minchia, te le crei così tanto che alla fine comparerebbero i tessuti sottocutanei! Cos'è questo rumore che proviene dal corridoio?
2: Io vivo solo qui!
0: Senza esitare un attimo, il sebo vagina abbandona i commenti sessisti e sessualmente espliciti e si reca in corridoio, ma proprio quando gira l'angolo della sala, la luce viene a mancare.
1: Chi c'è lì? Oh cazzo, vaffanculo a Putin! Hanno staccato la luce! Va bene, anche se sono solo a casa e non c'è la luce, mi dirigo ugualmente verso il buio dove ho sentito un rumore sinistro senza pormi domande sulla pericolosità del mio gesto.
0: Senza porsi domande sulla pericolosità del suo gesto, il sebo vagina si addentra nel buio della sua casa, ma ad un tratto un fortissimo odore di selvaggina e feci di bosco attanaglia l'ambiente circostante.
1: Cos'è questa puzza da capriolo cagato? Anche se so perfettamente che qualcosa non quadra, continuo imperterrito a percorrere il corridoio buio senza sapere dove sono gli interruttori per riattaccare la luce, nonostante sia il mio appartamento dal 1997.
0: Nemmeno il tempo di rendersi conto che forse sarebbe stato meglio rispondere alle domande poste a se stesso sulla pericolosità degli eventi che il povero sebo vagina viene colpito da una rapida raffica di capriolate in pieno volto che lo fanno cadere a terra privo di vita.
1: Nonostante sia il caso che telefoni al 112, mi fermo qui al buio in palia degli eventi. Ma cos'è questa puzza di merda a pallotte del vento? Che minchia mi sta prendendo il capriolate in faccia, mortale! Destico a concetto con la vita! Morisco male! Muoio a capriolate! Aia, quanto fa male un capriolo in faccia! Che cazzo di forza deve avere per usare un capriolo come martello?
0: Il povero sebo vagina morisce male scapriolato. Gli inquirenti lo troveranno coperto di pallette di sterco di ungulato dei boschi. Le piste divergono verso il clan dei sedicenti amanti del verde, estremisti del destino, con i quali la vittima ebbe alcuni screzi per via di una defecazione improvvisa su un percorso alpino segnalato dalle guide turistiche.
3: Bene, bene! Mortissimo! Noi che si dice che siamo seri? Comunque la Bibbia parla chiaro, se sono Gundam. Così ci facciamo, siamo seri ancora. Dai, sentiamo i nostro squarto graders, grazie a Sebastiana! Sebastiana!
4: Lo schermo si è spento!
5: Sebastiana, muovi il mouse, il save screen.
4: Sì, sì, sì, si è acceso. Ma uno mi ha mandato le foto sfocate di un delfino che salta fuori dalle acque scure.
5: Non è un delfino, Sebastiana, è un cazzo coi peli.
3: Bene, salutiamo, dai che sono Bisanzio. Non copro la tavola del cesso prima di cuniarmi. I fenicotteri, bisonte, nebbia, Catania, Firenze, Mandria, cacca cacca. Ma come si incula un ciro?

0: bello deve ancora venire due. La seconda parte della storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre e ancora con lo schizzo in canna. Azione, si chiama.
1: Pronto?
2: Pronto? Ah, che voce profonda. Salve, sono Remo Genamella, fan della Cappella. Sono un regista di film Marvel. La chiamavo perché lei è il titolare della concessionaria?
1: Sì.
2: Sì, salve, mi perdoni il disturbo. Io sono sul set che sto girando. Noi siamo una casa di produzione di Los Angeles. Ci troviamo in quel di Milano perché stiamo girando le riprese di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire. Mi serviva una location ambientata appunto in un concessionario di automobili usate dove girare 2 o 3 orette di scene. Se fosse possibile fare una chiacchierata anche ad personam per gestire un attimo
1: ma
2: la cosa.
1: Quando lei la vuole?
2: Allora, le riprese le possiamo gestire di notte quando la location è chiusa, quindi per lei non è un problema. Per il discorso dell'appuntamento mi deve dire lei un attimo quando ha disponibilità e possiamo incontrarci, insomma, stabilire dei budget, vedere un attimino se può interessarle oppure meno, perché immagino
1: se voi dovete fare delle riprese qui nel mio autosalone, giusto?
2: Cioè, diciamo che il suo autosalone non è che si riconoscerà, noi la paghiamo per avere lo spazio che deve essere assolutamente un vero autosalone con delle auto usate, cioè non è che si riconosce che è il suo autosalone, io la pago.
1: Beh, ma non mi interessa, non
2: no problemi. Le deve interessare perché le spiego, noi facciamo produzione hard, quindi noi
1: ho capito.
2: Noi praticamente dobbiamo girare alcune scene di questa produzione internazionale di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, che è la storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Quindi noi faremo questi 3-4 venditori di auto che a un certo punto si inculano una cliente e arriva lui, se la fotte pure lui, ma tutti vengono tranne lui, quindi è quella cosa lì che succede nel concessionario. Se mi dice quando possiamo fissare un appuntamento, io vengo a fare una chiacchiera, ovviamente tutto senza destare troppo clamore, perché immagino anche per il discorso suo personale di
1: allora. Ma spiego, qui c'è una casa a fianco a me, non si può mettersi qua a fare, capisce?
2: No, ma non è che si incolano nel parcheggio, cioè è una cosa che noi oscuriamo anche i vetri, cioè non si vede niente. A me interessa che ci siano 2 o 3 macchine parcheggiate all'interno di un salone, noi chiudiamo i vetri con la nostra specchiatura, quindi da fuori non si vede nulla, anche per un discorso di decoro, non è che siamo degli squapaffi. Fare spettacolo, insomma.
1: Guardi, devo parlare con mio figlio, però mio figlio che non c'è.
2: Ho capito. Scusa un attimo, mentre siamo al telefono, perché io intanto sono sul set, così do lo stop agli attori. Allora, Gonda, mi raccomando, adesso fagli un bel pompino, tiragli il cazzo dritto e a un certo punto gli sbaglierò i capelli, va bene? Azione. Allora, suo figlio quando lo posso trovare? Mi perdoni.
1: Cioè, settimana prossima, da lunedì pomeriggio a martedì.
2: Ok, mi segno il nome. Come si chiama il figlio?
1: Mi chiama perché di me di Mario, se poi glielo passo il dottore, lo scrivo io per telefono.
2: Lei è il signor Mario, perfetto. Io sono Remo Giramella, che fa andare alla Cappella, glielo dica pure a suo figlio, e io vengo lì, faccio una chiacchiera. Se ci troviamo a livello di grano, possiamo chiudere il business. Va bene, gentilissimo. Intanto vado avanti con le sbaglie. Grazie, salve, arrivederla, salve. Ciao ragazzi, ti ho trovato anche la location dell'autosalone. Vai, adesso tu vuoi venire ma non riesci a venire perché il bello deve ancora venire. Piangi. Lei è venuta, vieni. Finisce e tu piangi. Picchiati il cazzo perché sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Quanto sei bravo, cazzo. Ancora duro, figa. Bravo! Bravo! Mi hai convinto, cazzo!
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
1: Nella puntata precedente
3: siete tutti disgraziati negri, e non mi fanno schifo i negri. Ecco.
4: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea, si vari.
3: Pronto? Ma chi sei, scusa?
5: Testolina di merda!
3: Non si sente, è bene?
5: Signora! Pronto?
3: Pronto, dimmi.
5: Sono Alfio, signore, il rumore delle bombe.
3: Ah, sai, perché non si sente bene, vado fuori dalla piramide.
5: Fuori dalla piramide? Signora, c'è qua Poldino che la vuol salutare.
3: E va bene, passamelo loro a Poldino.
5: Un attimo, che sta bombardando, un secondo solo,
3: Sì.
5: Figlia di p***a, come stai?
3: Bene, te? Oh. Come stai?
5: Bene. Cosa sei andato a fare?
3: Sei guarito?
5: Beh, mica tanto, mi è tornato il raffreddore.
3: No, me l'hanno detto che stavi male, sei stato anche all'ospedale.
5: Sai che stamattina sono venuto al lavoro nel sommergibile in scooter?
3: Madonna.
5: Sì, ho fatto.
3: Ma sai che un pezzo non ti vedo? E se sto a guardare, e vado via sempre con Matteo Renzi, Matteo e Luca. Obama, sì.
5: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana. Comunque, Santina.
3: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
5: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, eh? Baldracca.
3: No, ma guarda, ma c'avevano le mutande, c'avevano le
5: mutande. No, ci ha sbagliato, signora,
3: Ma io non troione. Ho fatto niente, vero? Sai, mi sentire, io ero vestita.
5: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
3: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
5: Signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetti che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
3: No, ma guarda... Fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche mi toccata.
5: Faccia parlare.
3: Hai capito?
5: Zitta. Faccia parlare.
3: E se no prendevano qualche pugno nella pancia oppure nella testa, gli spaccavo la testa.
5: Dai, dica.
3: No, sono molto bravi e anche molto buoni. Sono contenta di loro.
5: Tu contenta?
3: Perché io sì, io sono molto contenta. Sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
5: Dai signora, siamo sinceri. Se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone, lei ci stava, dai.
3: No, non sto sbordando e non sto facendo niente. Perché? Perché io non ho voglia di sbordare, hai capito?
5: Ma se sbordo tutti i giorni una volta con Aldo?
3: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo era il marito, hai capito?
5: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
3: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
5: Allora, signora, il problema...
3: Ce n'ha 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
5: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
3: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
5: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
3: L'aveva già capito ancora prima, perché aveva la... Cosa c'è la nome? La Geltrude. Bravo, bravissimo, la Geltrude c'aveva. Era una puttana, ha detto.
5: Quella gran puttana, sì.
3: E poi c'aveva sposato anche una da cinese, una cinesina, e ha avuto Alessandro.
5: Sì.
3: Il figlio.
5: Alessandro Cattelani. Cinese.
3: E adesso è scelta a fare il cazzo che vuole. Signora. E se ne fischia di me.
5: Allora,
3: non mi ha più telefonato che più di un anno.
5: La verità, signora, è che si è sposato con un'altra donna e quella donna lì è qua e vuole parlare con lei perché vuole che lei gli dia il divorzio.
3: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
5: Ho capito, ma allora scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso.
6: Che si chiama? Come ti chiami?
3: Che cosa mi interessa se ha la moglie? Prima era sposato con me, dopo l'ha lasciato con la cinese.
7: Ma sposato
3: dopo
7: con te di
3: me,
7: cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
5: grande Poppy, record! Record mondiale! Oh, sì.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Ciao Celso, come stai? Sono Tony!
1: Chi è?
2: Tony, DJ dell'Hollywood, come stai?
1: Ah, ho capito, è normale, sono qui tranquillo.
2: Cosa stai facendo di bello?
1: Un cazzo sto facendo, un cazzo.
2: Come mai? Cosa è successo?
1: Niente, vengo qui fuori il pomeriggio per il caffè così.
2: Lo so.
1: E basta.
2: I vecchi tempi sono andati ormai, eh?
1: Gli anni sono tanti, sono 70, eh.
2: Quanti ne hai adesso?
1: 70.
2: Ma dai, hai sempre una bella voce, figa, eh. Sei sempre...
1: abbastanza. Te? Vai bene?
2: Ma io, guarda, sono... T'ho chiamato perché sto cercando... non mi ricordo se ti avevo prestato una sera una giacca di jeans con una toppa dietro. Di jeans.
1: No, a me no.
2: Non ce l'hai tu?
1: Ma no, non c'ho niente di quelle robe lì.
2: Cazzo, perché mi serve per... Che devo fare un tour da DJ e mi serve la giacca di jeans.
1: No,
2: mamma. Senti, ma ti ricordi quante ce le siamo spennate negli anni 80-90? Madonna. Mamma mia, ti ricordi? Le abbiamo spaccate tutte. Non ci sono più le troioni di una volta.
1: Non c'è più un cazzo.
2: C'è più niente, sono cambiate le donne, eh.
1: E io ho 15 anni e che sono in pensione.
2: Ah, 15 anni adesso, eh?
1: 15, sì.
2: Ti ricordi che quella volta mi sono scopato la cubista dietro in macchina? Te la ricordi?
1: Non lo so.
2: Mamma, che ride. Ti ricordi che tu sferciavi? Eravamo in Viale Certosa, l'hai fatta tutta a manetta.
1: Non mi ricordo più.
2: Sì. Che poi dopo c'era la sua...
1: ti devo lasciare perché mi sta chiamando...
2: Chi? Chi ti sta chiamando?
1: Il mio amico che deve accompagnarmi a casa.
2: Ah, come mai ti accompagni a casa?
1: Perché vai in macchina, io sono a piedi.
2: Ok. Ma stai bene, cammini sempre.
1: Cammino okay. Tutto, non trovo più come prima.
2: Non tira più l'uccello?
1: No, tira ancora, ma non è più come una volta.
2: Ma farsi scoparsi sempre la stessa moglie dopo un po'.
1: No, non ce l'ho più la moglie, l'ho rotta matta dopo 26 anni.
2: Sei sempre simpatico come i tempi, veramente. Hai sempre la battuta pronta, eh. Sei troppo simpatico.
1: Va bene, grazie che hai chiamato, dai.
2: Quindi non ce l'hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro col cazzo?
1: No, non c'ho un cazzo io di quella roba lì.
2: Ah, figa, va bene,
1: non
2: dai.
1: Non li ho mai portati.
2: No, ma era mia la giacca, te l'avevo prestata una sera dopo un'orgia. Vabbè, niente,
1: no,
2: dai.
1: No, mi te ne presti niente. Comunque, quello che prestano io do indietro.
2: Celso, come sempre, viva la figa.
1: È come Sanciano e Moniga, è come scrivere la figa,
2: sì. Ma adesso va bene, ma adesso va di moda il culo, sai che.
1: No, vai avanti, che
2: tutti i culatoni sono diventati. Va bene, dai, Celso!
1: Ciao,
2: grande! Ciao.
0: Tony Cazzo è tornato!
3: Pronto?
2: Ehi, come stai? Tutto bene?
3: Ma non ti conosco!
2: Sono Tony Cazzo, DJ, come va?
3: Sei maniaco!
2: Senti, ti ho chiamato
3: maniaco!
2: Ma mi sembra un po' esagerato.
3: Questa giacca maiale, bastardo!
2: Sono Tony Cazzo, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans.
3: Non più, hai capito?
2: Adesso però mi sembra che stai esagerando.
3: Tifoso!
2: Senti, c'è una giacca di jeans.
3: Fammi
2: parlare. C'è una giacca di jeans con scritto dietro Tony Cazzo. C'è un cazzo. C'è un cazzo enorme con una cappella. Sembra, sai, il disco dei Visitors degli anni 80. Te lo ricordi la serie?
3: No.
2: Quello faceva.
3: Maniaco.
2: Che avevamo fatto anche il disco, lo mettevo in discoteca. Ti ricordi quando venivi a ballare?
3: Parlai da nessuna parte.
2: Ti ho strappato il cranio dalla testa.
3: Maniaco.
2: Pronto? Proprio pazza, ragazzi. La gente è malata proprio. Cioè io lo faccio per lavoro, per fare il cretino e farvi ridere. Ma questa gente è veramente così? Ma vi rendete conto? Ma scappiamo da questo paese.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con lo stordito pelato, presenta Non ci resta che piangere.
2: Oh, Casellante, quanti ne passi? Oh, Casellante, quanti, quanti?
3: 5, 6, 7, di più, c'è lo smistamento.
1: Dal film storico di Benigni e Troisi, Wender ha tratto le voci della scena della frontiera. Queste qua.
4: Hey!
5: Chi siete?
4: Quelli di prima sono venuti a prendere il
5: sacco. Cosa portate?
4: Porto ulive, caciotte, pane, un po' di...
5: Sì, ma quanti siete?
4: Uno! Io sono entrato e sono uscendo, no?
5: Un fiorino!
4: Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un...
5: Sentate! Hey! Chi siete?
4: Vaffanculo!
5: Cosa portate?
1: E adesso sentiamo le reazioni delle persone.
6: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
7: Pronto?
4: Hey!
7: Pronto?
5: Chi siete?
7: No.
5: Sì, ma quanti siete?
7: A te soldi e qua da latine, cornuto.
4: Hey! Hey!
8: Pronto?
5: Chi siete? Un fiorino.
8: Con chi vuoi parlare?
4: Hey!
8: Ignorante!
4: Hey!
8: Ignorante incivile!
4: Hey! Hey!
9: Spacchiamo il culo alla vecchia veneta, lancia scope dal balcone con i topi nella soffitta.
8: Pronto?
4: Hey!
5: Chi siete?
8: Moglie le rompe i coglioni!
5: Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
8: Moglie le rompo, perché guarda che qua mi risulta il tuo numero, te mando i carabinieri!
4: Hey!
9: La voglia di rompergli i coglioni è altissima.
8: Pronto?
4: Hey!
8: Ignorante!
4: Hey!
8: Sei una persona incivile e ignorante!
4: Hey!
10: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
11: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
12: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
7: Pronto?
4: Hey!
7: Pronto?
4: Hey!
7: Che?
5: Chi siete?
7: Che volete?
5: Cosa portate?
7: Sto cazzo di...

0: anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
1: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
2: Radio 105.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in
3: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso.
3: Rimuori
4: ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No. Lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è? Un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
3: Cazzo, dici un bambino di 10 anni?
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
3: diciamo. Una libellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
2: Sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: Non trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

quando Elon Musk parla tra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman. Elon Musk può nascondere i soldi sotto il materasso e ritirarli con gli interessi. Dopo essere diventato cintura nera di karate, Elon Musk ha imparato un colpo segreto che se te lo dà, muori 3 giorni fa. Il pensiero felice che faceva volare Peter Pan era Elon Musk in bikini. A volte Elon Musk ha nostalgia del 2050. Quando ha freddo, Elon Musk indossa un piumino con il 100% di piume d'angelo. Elon Musk ha progettato un'applicazione per cambiare gruppo sanguigno. Elon Musk è incredibilmente bravo a comunicare con i ciechi a gesti. Elon Musk può andare al lavoro su una Ferrari di Formula 1 con Uber. Elon Musk ha una Barbie con la figa. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. Elon Musk ha comprato delle azioni della Chiesa Cattolica. Quando Elon Musk mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Vai! Cane!
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Ti ho chiamato così facciamo prima. Senti, mi servirebbe un video per la serata. Pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Non sento.
2: Senta.
1: Non ti sento, cosa hai detto?
2: Voglio sapere una cosa, se possibile.
1: Pronto?
2: Che cosa vuoi? Io sono il tuo avvocato.
1: Sono Paolo.
2: No, voglio sapere cosa vuoi di questi due signori. Io sono due signori, tu sei un damarro. Mi sono... devi dire che cosa mi rompi i coglioni tutti i giorni, perché lo fai. Se sono... me lo dici, ti do le tue soddisfazioni.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi? Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a. Pronto?
2: Mi devi dire.
1: Mi serve un video per la serata.
2: Sei capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Sono Paolo.
2: Sono capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Dimmelo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Posso dare 100 euro, 200? Che hai bisogno? Chiedi, no?
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
2: Stai rompendo già i coglioni.
1: Mi serve un video.
2: Parla pure che io ti ascolto pure un'ora, che mi interessa parlare troppo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Un attimo, per favore. Senti?
3: Attenzione. Perché ora i due orchi metteranno in scena la solita parodia del cazzo. Sentiamo la loro recitazione.
2: L'hai chiamato il maresciallo?
4: Ah? Sì, sì.
2: Ah, dite di rispondere al tuo telefono. Pronto?
1: Allora, visto che dovete andare a Rieti per fare prima, andate in auto. Sono solo 15 ore di macchina senza hotel. Andate e tornate. Wender viene a piedi perché ha paura anche della macchina.
2: Devi gridare un po' in più che non sento.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate.
2: No, devi gridare un po' in più che non ti sento bene.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate perché la settimana scorsa si è pestato con quelli della Proloco. Gli ho fatto fare un busto reggi microfono, così può sbraitare come sempre. Ripeto.
2: Ti ho detto di rispondere alla mia domanda. Cosa vuoi di questi due signori? Che io ti sono posso pure soddisfarti. Me lo dici sì o no?
1: Guarda che
2: non
1: ti ho
2: sapere i tuoi chiacchieri.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervello.
2: I tuoi chiacchieri non mi interessano. Devi rispondere alla domanda. Se vuoi rispondere, se no parlo quando vuoi, che io ti ascolto.
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito un cazzo, rispondo alla mia domanda.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino, il 25 ottobre del 2030. Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data
2: sul cervino.
1: Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data sul
2: cervino. Mi interessa stare 2 ore qua al telefono, che ho interesse a starci.
1: Fate 4 ore di DJ set. Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo. Il driver che vi ho preso è mio zio di 93 anni. Se vedete che si addormenta mentre guida, dategli uno schiaffetto sulla testa e lui ti fa altri
2: 33, però. Speriamo che tu non ci arrivi.
1: Ripeto.
2: Non ci arrivi a 33 tu, non ci arrivo, non ci può arrivare.
1: Sono Paolo.
2: E mi è venuto quasi Paolo, cazzo mi dà rotta mia casi Paolo.
1: Ripeto, sono Paolo. Ripeto, sono Paolo.
2: Cazzo sì.
1: Sono il ma come chi sono? Cane.
2: Risponda, sei capace a rispondere.
1: Pronto?
2: Alla mia domanda.
1: Mi fai parlare?
2: La mia domanda, sì o no?
1: Che cosa? Che cosa?
2: Ma troppo stupido se non capisci.
3: Allontanate i bambini dalla radio.
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiuderate?
2: Con me? Cattivo panino, ma si morte il ramo, vuoi un panino?
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiuderate? E se vuoi togliertele anche adesso, te le togli. Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Vaffanculo!
4: Sta bene! Sta bene!
5: Vaffanculo!
4: Vaffanculo!
5: Vaffanculo!
1: Non sento. Ti richiamo, ciao. Volevo chiedervi scusa, ho sbagliato numero. Io cercavo Pippo Palmieri. Lei non è Pippo, giusto? Lei è scimmia?
2: Dai, vai che abbondanza con Mattia, rompere con giù una rivecchia, capito? Stupido che non sai altro.
1: Scimmia da parte di padre o di madre?
2: Io non lo so se riesco, a intercettare la tua telefonata. Non so se sono sicuro, ma se sono sicuro, vengo a trovarti a casa, convinto che non c'è altro.
1: Non farlo, perché se mi denunci non potrò più chiamarti per massacrarti di telefonate da qui al 2070. Scimmia!
0: Radio 105.

0: Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro! Porta carta igienica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro! Set Lapponia composto da... carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga elettrica wireless.
2: Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless, metti che si stessa.
1: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
2: Ho capito adesso mentre la leggevo. Che cazzo è Y?
1: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo. Un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale tira bestemmie. Pensi ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e...
1: Ma non me li... No, me lo...
0: Pronto!
1: Il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto,
1: ringrazio,
0: letto,
1: buona giornata.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Pronto! Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ciao,
0: ci sarò io all'ingresso, che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa. Grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora, perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona.
2: E al sabato grande festa.
0: Scusate un attimo, prima di chiudere facciamo una volata velocissima dal vecchio bifolco Ennio. Tu succhi i cazzi?
3: Puttana la...
0: Esatto. Ennio succhia i cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Che sei? Nome e cognome. Ferminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Ehi, qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
9: È l'Ajazzone!
2: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
2: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
2: Sì!
9: Attento, sta venendo!
2: Oia!
9: No! No! No! Il culo giù!
2: Il
9: culo giù!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo anche
8: caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la
8: mia pietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Capar cap

0: sul diciamo sullo stile del Grande Fratello, del collegio, più simile al collegio. Non so se lei ha presente il collegio della Rai.
1: Sì.
0: Ecco, allora il suo nome ci è stato segnalato da un contributors sul nostro sito, che ha scritto una breve descrizione che ha acceso immediatamente la nostra fantasia, perché le ripeto quello che c'è scritto sul form che è stato depositato sul nostro sito. Dice che una sera lei, particolarmente ubriaco, ebbe l'idea di scrivere bestemmie con la bomboletta spray contro 7 chiese della città e strappò le braccia a un crocifisso per suonarci la batteria.
1: Tutto è vero.
0: Ma accidenti, signor, lei è veramente la persona che stavamo cercando, perché il convento, è un talent show all'interno dei quali delle persone con un profilo simile al suo, quindi con un trascorso di blasfemia o magari anche di piccoli disordini, piccoli arresti per truffa eccetera, taccheggiatori, piccoli truffatori, piccoli corrotti, c'è anche un ex assessore comunale di Firenze, insomma, verranno inseriti per 90 giorni all'interno di questo convento e dovranno in qualche modo, naturalmente sempre televisivamente parlando, in qualche modo insomma pagare pegno per i loro peccati, e chi di loro riuscirà in qualche modo a dimostrare di aver raggiunto un grado di redenzione sufficiente vincerà 150.000 euro.
1: Ma e per soldi non devo dire che la soccola.
0: Lei parte lei parte, diciamo, da una situazione in cui sicuramente è conclamato che questa sia la sua opinione, ok? È chiaro che se lei al termine dei 90 giorni mi esce con una frase come questa, ha pochissime possibilità di vincere.
1: Ecco. Devo
0: lo capisco. In ogni caso, sia che lei vinca sia che lei perda, la sua prestazione all'interno del convento è remunerata con una cifra che adesso dovremmo andare a decidere, ma sono intorno ai 500 euro a puntata. Tra l'altro il regista mi ha detto che è andato a seguire il suo profilo Facebook. Aspetti che recupero dalla scheda.
1: Sì.
0: Su questo profilo leggo qua che lei ha anche sottratto degli alcolici.
1: Allora, io mi sono picchiato con un netturbino, ma non ho preso bottiglie da nessuno.
0: Ma come mai si è picchiato con un netturbino?
1: Perché ero ubriaco e me l'ho anche drogato, e questo mi ha tagliato la strada e mi sono sbizzarrito.
0: Lei è un personaggio meraviglioso, è veramente il tipo, il profilo di blasfemo che stavamo cercando per il convento. Io adesso non voglio.
1: Se voglio una cosa ancora più blasfema, basta che cerca su YouTube Bolgia di Malacoda e c'è un video dell'Inna Satana con il gruppo che abbiamo fatto.
0: Ah, ma quindi scusi, se glielo domando per precisione, ma lei è satanista?
1: No, non sono satanista, quella è la poesia di Carducci comunque.
0: Quindi lei ha fatto l'inno a Satana di Carducci musicalmente?
1: Sì, canto e suono, sì.
0: Che cosa suona?
1: Canto la chitarra e suono la chitarra.
0: Suona la chitarra ed è lei il cantante di questa prestazione?
1: Sì.
0: Aspetti un attimo che io sono al computer, magari ci do un'ascoltata veloce.

0: Senta, io ho il problema che essendo al lavoro potrei rispondere più tardi, però.
1: Le passo il nostro regista, Capuzzimato. Perfetto. Grazie mille, arrivederci. Perfetto. E complimenti perché è proprio la persona che stavamo cercando. Grazie.
0: Grazie. Round 3.
2: Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Salve, piacere di conoscerla. Sono Capuzzimato, sono il regista della serie Il Convento. Meraviglioso. Io poi sono un po' per questo tipo di comunicazione verbale, aggressiva, perché la TV, diciamo, si sta trasformando e vogliamo andare a colpire un po' duro con un programma alternativo. Sarà praticamente un bip unico il programma, da quello che ho capito. Ricostruiremo questo convento finto, perché ovviamente un convento vero non possiamo fare entrare, saranno 20 concorrenti. 20 concorrenti che bestemmiano in un convento vero non era possibile, come puoi immaginare. Ma lei è un forte bestemmiatore?
0: Io perché, vabbè, mi scappano ogni tanto, sì.
2: Ma lei è uno di quelli, perché abbiamo le categorie, lei è un fantasista, un rivoluzionario?
0: Sono un vate.
2: Un vate?
0: Sì, sì, sono proprio un poeta di quelli, meraviglioso.
2: Ah, quindi lei è un poeta della bestemmia?
0: Diciamo di sì.
2: Meraviglioso, mi faccia un esempio che voglio sentire un po' la sua capacità.
0: Perda gli insulti da piccola, non so. Ottimo.
2: Ah, quindi lei proprio mi costruisce la frase, meraviglioso, meraviglioso. Anche perché poi ci

0: Saranno dei giochi durante le puntate dove noi noi metteremo degli oggetti di scena e le persone dovranno tipo MasterChef, ci sarà l'invention test dove ne metto una zappa, se le mostro una zappa lei mi dice
1: questa zappata nella pastera, ecco.
0: Vede, lei è la persona. Se le dico arco e frecce.
1: Coglioni di pirati.
0: Se le mostro una paletta da vigile urbano.
1: La paletta da vigile urbano la mettere in mezzo all'incrocio, vediamo quante ne sia.
0: Meraviglioso, lei è un artista veramente. Allora le passo il segretario così le dà l'indirizzo.
1: Va bene, perfetto, grazie. Round 3.
2: Allora signor, mi sembra che sia andata molto bene con Capuzzimato.
1: Sì.
2: Mi dà un suo indirizzo email dove mandarle una bozza del contratto così magari ci dà un'occhiata?
1: Sì.
2: Che lei non deve firmare, solo per presa visione, poi viene a firmarlo qua. Ok, sì. Lei ha la possibilità di venire nei nostri studi di Milano per fare i casting?
1: A Milano, ma quando?
2: Da qua ai primi di agosto noi facciamo i casting.
1: Ah, perfetto, sì.
2: Il viaggio le viene rimborsato,
1: Ho capito.
2: Quindi
1: bene.
2: Noi le aspettiamo per la metà di luglio in Largo Donegani 1 a Milano.
1: Largo Donegani 1, Milano.
2: Dove c'è la sedia di Radio 105, perché lei adesso è in onda nello zoo di 105!
1: E voi avete piazzato una rifila di bestemmie! Fascinata, no, guarda, che davvero! Ma avete, ma io fa il lavoro! Siamo contenti così! Così mi arriva anche la ciacca e porcaccia del.
2: Senti, tuo nipote che ti ha fatto lo scherzo.
1: Ah, ecco, sapeva proprio che cazzo fa. No, io vabbè. Però il discorso è che pensavo almeno soldi mi arrivassi qualcosa. Invece era presa nel culo, va bene.
2: Un abbraccio, ti aspettiamo al convento.
1: Ciao.
2: Bye.

0: Scusa Simo J, ma oggi non ho voglia. Puoi mettere una compilation di dischi da cui guadagno i diritti d'autore? Che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale, e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West, che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.

dice di no, lui non guida, ha l'autista. Ma dove cazzo vai? Max, torna indietro!

0: Pronto, Donald. Ciao, Trumpone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
2: C'è 105 MKH!
3: Radio 105! Lo Zoo di 105.
4: Buongiorno a tutti! A Radio 105!
5: 3 per 3 uguale 9!
6: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
5: Grazie per guardarci ogni giorno.
7: Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
4: Allora ragazzi, come sempre ogni...
5: Faccio! Scusa, è raffreddore,
6: State ascoltando Monzoloidi, con quelli lì. Un programma a boba proprio.
4: Ma l'argomento di oggi è un argomento molto particolare. L'argomento
8: Ciao,
4: di oggi è
8: Albertino.
4: Perché oggi deve essere oggi, non può essere domani.
5: Lo decide quello. Ma perché poi non devo dirlo io. Vabbè, l'argomento è questo, allora.
6: E adesso lo scioglie lingua.
5: Se l'arcivescovo di Costantinopoli. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si accerovoschi verzista.
4: No, cos'è che...
5: Si dice. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si costantinizza e si arcivescovizzava.
6: E adesso mixa DJ Spine qua Monzoloidi con quello e quell'altro.

0: Viva la Juve!
1: Allora, DJ Spine mi ha appena comunicato che è arrivato un messaggio da Como, da Giuseppe, che ci chiede quanto dura un mese.
2: No, no, un mese durerà russa, durerà 24, un mese italiano durerà 24 giorni, 31 giorni più o meno. In Germania invece c'è la Merkel, quindi là sono precisi, proprio 31 giorni a settimana.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: Sembra giusto, direi che è vero, ormai sono
1: 14:10 qua su Radio 105, Monzoloidi, io sono Wender, c'è Squalo, ciao, in regia c'è anche Spine, ma abbiamo l'appuntamento come tutti i programmi radiofonici, abbiamo anche
3: il grande ospite di Monzoloidi.
2: Ce l'hanno chiesto in tanti, ma solo noi ce l'abbiamo.
1: Infatti è qui con noi, abbiamo la guardia giurata che sta all'ingresso della radio. Ciao, come stai?
5: Ok.
1: Perfetto, ok.
2: Grazie. Quanta gente è entrata oggi in radio?
1: Ti trovi bene qua in radio? Va bene, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato le interviste di Monzoloidi.
6: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Allora, adesso dobbiamo cercare di dare informazione, di cercare di dare qualcosa.
2: Sì, perché ieri avete visto il Metropolitana a Milano, che cosa è successo?
1: No.
2: Quando giocavo a pallone una volta, da piccolino, che bucavo i vetri col pallone. Della signora Alessandra, che mo è morta, poverina, che c'aveva 80 anni.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
7: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
8: Amore, io esco.
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non si è mai vista in un porno, dai. Non si è mai vista anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo!
5: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
11: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
11: Oddio, anche a me, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
0: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
0: Bella raga, bella zio, bella zia, bella di padella, bella bro, bella fra, bella lì.
15: Basta scemo.
0: Bella di cappella, bella di mammella, bella di pucchiacca, bella di rastrello, bella bro, bella bra, bella sister, bella master, bella lì, lula.
15: Basta, ti chiudo il microfono, fino a quando non ti scende l'effetto del crack.
13: La trasmissione dello stupido è temporaneamente sospesa. Il conduttore si è fumato una pipa di crack prima di andare in onda e dobbiamo attendere che gli scenda l'effetto. Attendere, prego.
15: Ti riapro il microfono, ma se dici ancora cazzate, chiamo l'infermiere per la punturina.
0: Avete visto, sono costantemente censurato dai poteri forti perché temono che possa rivelarvi dei segreti segretissimi che potrebbero svegliarvi dal Matrix in cui vivete.
15: Ma che cazzo dici?
0: Eccomi, sono il conduttore radiofonico più temuto dai poteri fortissimi. Voi non avete idea dell'inferno che vivo ogni giorno. Ricevo minacce mortali da parte di Bill Gates, Soros e quel nazista di merda di Klaus Schwab.
15: Ma se non ti caga nemmeno il tuo cane?
0: Perché vi chiederete voi? Perché raga, io sono un pozzo di segreti, conosco tutte le verità che vi hanno nascosto i media convenzionali da sempre. Se parlo io salta il mondo.
15: L'unico vero segreto è chi cazzo ti ha assunto.
0: Non mi credete? Volete qualche scoop? Ok, ma sappiate che sto rischiando grosso.
15: Sì, rischi gli schiaffi e i calci in culo.
0: Lo sapevate che i bambini non li porta la cicogna? Ma li porta un uccello senza piume e con pochi peli.
15: Ma porco, ma cosa dice sto m***oide?
0: Babbo Natale non vive in Lapponia, ma è di Frosinone e nel resto dell'anno gestisce una pizzeria.
15: Ma veramente?
0: Certo, Simo J.
15: Intendevo, ma veramente non sei ancora stato licenziato?
0: Quante ne so, raga, quante ne so. Oggi in Mind Nerd voglio parlarvi di un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo, di cui nessuno parla, chissà perché. Oggi parliamo di merda, di feci, di cilindri fecali, di stronzi, di pupù, di cacca.
15: Ma che cazzo dici?
0: Perché la merda è tutto, con la merda si può fare qualsiasi cosa, la merda is the future. Ma non sono io a dirlo. Oggi ho un grande esperto di feci, il professor Gianni Merdandi, che ci spiegherà come la merda potrà salvare il pianeta. Buongiorno Gianni, benvenuto in Mind Nerd.

0: se come fanno con sterco in Africa. La cacca è sostanzialmente un cibo, quindi anche se è stato digerito una volta, perché non digerire seconda, terza volta? Quindi cacca può diventare assolutamente un nuovo snack.
1: Geniale, lei quindi mangia la merda.
0: Io anche dietro con me vuole a ti assaggiare.
1: Di cosa si tratta?
0: Lei ha presente di Twix, che è fatto di due pastoncini. Ecco, io ho questo bistronzo, se ha nome più indicato, perché sono due piccoli und stronzini. Unico. Il problema è alito.
1: Bella Gianni, grazie per i preziosi consigli. Mi auguro che tutti i miei ascoltatori smettano di mangiare porcherie e inizino, come me, a mangiare merda. Shit is the future.
2: Allora stasera mi faccio una bella grigliata di moco, perché una merda più grande di te non la troverò mai.
3: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Curiosa altalena wireless, 23 euro. Gonna pantalone più camicia berretto, 119 euro. Geniale ombrello in spugna, 19 euro. Luce antibuio, 190 euro. Yoko Ano, biografia illustrata dello spintere della moglie di John Lennon, 65 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Controverso burka trasparente, 39 euro. Macete light in pane carasao, 3,60 euro. Per lei, cassa da morto sexy, praticamente una chitarrona, 980 euro. Parigi da Cannes, smart box per soggiorno orribile nella capitale francese, 121 euro. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure che sembra una Simmental dipinta male, 14 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Prime Video, le avventure di Renzo il mulo coi baffi e altre creature che puzzano di feci, 3,99 euro il noleggio. Sardegna, album con 100 incendi dolosi da colorare, 8,70 euro. Lego Rivoluzione Francese, con oltre 100 omini tutti senza testa, 39 euro. Gratta e vinci. Gioco a premi per ludopatici particolarmente tenaci, 5, 10 o 20 euro. Croce e delizia. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato, 29 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Pianta carnivora vegana che si ciba di se stessa, 6,70 euro. Dentifricio a tartaro, 8,90 euro. Chiave portachiavi, 8 euro. Bussola cerca fica, 48 euro. Carbone attivo più legno passivo per clamorosi barbeculi, 87 euro. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux Klan, 8,99 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
2: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
3: Pronto?
4: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
3: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
4: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
3: Inviami. No, ma a me dove è?
5: No.
3: È quella puttana di sorte. Inviami
5: tutti i dati e le coordinate.
3: Inviami tutti i dati e i coordinati.
5: Ma che coordinate?
3: È il cordone.
5: Ma che cazzo è coordinate?
3: È il cordiglio.
5: Ma che è le lenzuola?
3: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
5: Elettronica.
3: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
5: Sul tuo tato.
3: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
5: Tablet.
3: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
5: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
6: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
7: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
6: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
7: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
8: Che storia! Che storia!
7: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
8: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
7: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
7: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
8: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
7: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
8: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
8: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di pilate!
8: Ah, interessantissimo.
10: tardissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
7: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos.
11: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
12: Ad avadè come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad avadè sta zoccola.
11: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
13: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
12: Calmati che
13: ti
12: metto due dita negli occhi, calma!
13: Oi, eoculatore precoce!
12: Cinese di
13: Leon San!
12: Sì.
14: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
12: Beh,
14: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
12: No!
14: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
14: vieni
12: puoi
14: fare! Vieni qua,
12: Leon San! Non cinese!
14: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
13: No, figlio puttana!
14: Metto la cela! Tolgo la cela!
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
15: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
15: L'ispettore Gadget.
19: Lo Zoo di 105.
20: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
21: Baciamelo piano.
22: Perdona, è venuto a posar para ti. Se supone che ibas a pintarmi. Hola.
21: Brava piccola. Leccami adesso.
23: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
20: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
24: Ciao, cosa faccio oggi? Allora, vediamo un po'. Un lavoro non ce l'ho. Posso guardare la TV? No, mi interessa. Vediamo, mi faccio una sega, ok? Allora, sì, ecco.
25: Benvenuto a Pornhub, caro segaiolo. Seleziona il film che desideri vedere.
24: Vabbè, che me ne frega. Che voce strana che c'è sto ragazzo. Delicato, essere del nord-est. Sì, Veneto, sì. Beh, questo qua, dai, una a caso, dai.
25: Questo servizio è totalmente gratuito. Inserisci la tua carta di credito solo per questioni di sicurezza.
24: Ah, beh, Si vede per la maggiore età, vabbè, metto il banco, ma tanto.
25: Hai selezionato l'esame. Buona sega, porconi.
24: Cazzo, confidenziale però, troppo forse.
25: Troio.
24: Si vede che c'era un... non ho finito di sentire la registrazione.
25: Hai il cazzo un po' piccolo.
24: Si vede che sono quelle cose ironiche che fanno...
25: Che brutte palle che hai.
0: Scusa, è qui l'esame di filosofia.
1: Sì, la prof Mignot sta iniziando a chiamare in ordine alfabetico.
3: Alberto Abababà, Alberto Abababà.
0: Sì, prof, sono io e il cognome è una mia idea, mutuata però da una grande intuizione di Stefano Accorsi.
3: Ma che bel maschione. Venga, venga, si accomodi nel mio studio che ci facciamo una bella interrogazione.
0: Anche a Stefano Accorsi piace essere interrogato, ma non dagli inquirenti.
3: La vedo nervoso, signora Bababà. Cos'è, per caso i miei capezzoli da bovino la mettono a disagio?
0: No, prof Mignot, è che sono sottotesi e se voglio laurearmi in tempo devo assolutamente passare questo maledetto esame.
3: La tensione sale dunque. Mi piace, sì, mi piace un sacco. E mi dica, questo è il suo primo esame di filosofiga?
0: Via, temo che la materia si chiami filosofia, non filosofiga, professoressa.
3: Si dice filosofia, ma si scrive filosofiga, perché la G è muta. O meglio, la G è nascosta fra le mie gambe. La questione è se lei riuscirà o meno a trovarla e a farmi urlare di piacere.
4: Dai, scannala la bastarda, dai, rovinala! Sciogli quegli occhiali a cappellette!
0: Ok, possiamo per favore iniziare l'esame?
4: Ingullala!
3: Ma certo, mi scusi, è che quando mi bagno perdo completamente la cognizione del tempo. Bene, come certo saprà, il corso di quest'anno era sui sillogismi della filosofia scolastica. Ora io le dirò le due premesse di alcuni sillogismi e lei mi dovrà fornire la conclusione logica. Ha capito?
4: Che cazzo ha detto? Infilaglielo in bocca!
0: Mi è chiarissimo, professoressa, procediamo.
4: No, in culo!
3: Bene, primo sillogismo. Tutte le prof con un cetriolo nel culo se la fanno leccare dai propri studenti.
4: Amen!
3: La prof Mignot ha un cetriolo nel culo, quindi...
4: Leccacela!
0: Quindi, secondo la scolastica di Plotino, la prof Mignot se la fa leccare dai propri studenti.
3: Ah, sì, ci puoi scommettere! Ah, secondo sillogismo, tutte le professoresse che hanno almeno un rapporto anale al giorno si fanno scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride. La prof Mignot ha 7 rapporti anali al giorno, quindi...
4: Vedere a bottare!
0: Dunque, allora aspetti, la prof Mignot si fa scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride, eh?
3: Sì, esatto, ed è una sensazione magnifica. Ah! Terzo sillogismo.
4: No, dai, prendigli la mano!
3: A metà di un esame tutte le persone nate di giovedì si spogliano nude. La prof Mignot è nata di giovedì, quindi...
0: Quindi la prof Mignot si spoglia nuda a metà di un esame.
4: E tu la inculi!
3: Esatto, e ora te lo dimostro.
0: Ma no, professoressa, questo non è etico. Che cosa fa? Si rivesta, orsù.
4: Ehi, stronzo!
3: Su, su, non mi dica che non ha mai visto una donna nuda. Cos'è? È forse... Cos'è? È forse il mio riporto vaginale... Che horror.
1: Bellissimo.
3: No, ti prego, è agghiacciato.
1: La figa col ciuffo.
3: Mamma mia, ma è il riporto il problema. Cos'è? È forse il mio riporto vaginale a metterla tanto a disagio?
0: No, professoressa, anche se la sua vagina sembra la testa di Nino Banfi, non è quello. È che io vorrei finire questo esame, come del resto Stefano Accorsi prima di me, e poi pensare alla mia tesi, ovviamente.
4: Te la scopa!
0: Quindi, come diceva il segaiolo sul divano, lo studente Abababà ha un rapporto sessuale con la prof Mignot.
4: Ma che cazzo le... ma che decoder ho comprato? Ma che è vero?
3: Esatto.
4: Scopa!
25: Tempo scaduto. La tua carta di credito risultava farlocca.
24: Eh no, io ho messo il banco, Matte. Non c'ho soldi in banca.
25: Siamo riusciti a prelevare soltanto 1.600 euro. Il servizio completo costava 2.000.
24: È la pensione di mia madre.
25: Ti lasciamo comunque la possibilità di terminare la sega con queste immagini molto sensuali. Ultimo sillogismo. Ho un bel culo, depilato, ma ho in mezzo un bel ciondolone. Quindi?
24: Affanculo.
25: Dai, come fai a non volere questo bel ciondolone?
24: E minchia, avevo spento, che è? Si accende da solo.
25: Ma guarda come fa Ding Dong Dancing.
24: Eh no, spegne. Basta col cazzo sulla cappella col monitor, che schifo. Affanculo.
20: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce e del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! È bastato hackerare tutti i sistemi e in men che non si dica abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali! Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a
2: Up and Up.
3: E Up and Up
1: questa settimana per la categoria intelligenza artificiale
2: VoiceOver.
1: Sì! Arriva VoiceOver, un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
4: Dove cazzo eri ieri?
5: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
4: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
5: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
4: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza. Vai, forza!
5: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver! Chiama Marina.
6: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
5: Uomo.
7: Ma ciao, amore mio. Come mai
8: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
4: Ma che cazzo
8: è? Vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
5: No, amore, aspetta un attimo, adesso ti posso spiegare.
4: Stai zitto, culattone!
1: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
9: Uè, come stai, Johnny?
10: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
9: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
10: Scusa, in che senso?
9: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seghino la buonanotte, dai, la bastardata.
10: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
9: Ma certo, nessun problema.
10: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
4: Pronto?
10: Ciao amore.
4: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
10: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
4: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
10: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo.
4: Amore, ma sei già venuto?
10: Sì, ero eccitato come una bestia.
1: Incredibilmente incredibile! Sì! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori. Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera, è impossibile!
11: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
12: Villa Crespi, buongiorno.
11: Buongiorno, sono Morgan Freeman
13: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
12: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
13: Perfetto, grazie. A stasera.
1: Sky, VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù.
3: Ciao fratello. Sì, sono Gesù.
14: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
15: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest
1: Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
0: papà, dammi la solda, dammi la solda, dai subito, dammi la solda.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione. Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.

0: belle cose che c'è nella vita, mo. Sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
1: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
0: No.
2: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
5: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione. Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
2: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
3: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
2: Due colori?
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani.
4: Stranger Dix 4.

0: Caro Billy, qui ad Hawkins le cose vanno sempre peggio. Le creature demoniache che uccidono la gente nel sonno.
1: Scusa, ti posso disturbare un secondo? Sì.
2: Oh no, è arrivato quello che sputa.
0: Dimmi, Zeppola, non vedi che sto scrivendo una lettera al nostro defunto Billy?
1: Billy, sì, è morto Billy, sì. Non te lo godo.
2: Mi sputa sempre sulla lapide, c'è tutta la fotografia piena dei suoi pallini bianchi.
1: Senti, volevo solo farti una domanda. Tu hai poteri, giusto?
0: Certo che ho i poteri, ora però levati dal cazzo prima che li usi per farti spuntare in culo i denti che ti mancano in bocca, eh?
1: Sarebbe bellissimo poter fare le bolle con i chewing gum dal culo. Così ti salta anche sopra, non come con le hemorroidi.
2: Dimmi te, non mi caga nessuno, sono morto da un anno. Una volta che vengono a leggermi una lettera ne deve rompere i coglioni.
0: Caro Billy, come ti dicevo le cose si sono messe male. Quanto vorrei che tu fossi qui.
1: Ma senti, scusa, ti stai turbando?
0: Un pochino sì.
1: Senti, scusa, volevo chiederti, fra questi poteri non è che per caso c'è anche la telecinesi, sì?
0: Sì, sì, certo che ho la telecinesi. Ho il potere di spostare le cose col pensiero. Quindi, di nuovo, levati dal cazzo prima che lo usi per mandarti a fanculo. Billy, caro amico, se solo tu fossi qui insieme a noi, forse allora tutti insieme.
1: Ma senti,
0: potremmo...
1: scusa, ti interrompo,
0: dimmi,
1: scusa,
0: Zeppola,
1: sono l'ultima,
0: sì, speriamo.
1: Senti, diciamo che in linea teorica tu potresti, diciamo, saresti tipo in grado, nel senso, cioè, ci capitasse l'occasione, no? Saresti capace di fare una sega col pensiero a qualcuno, una seghina, ma col pensiero solo.
0: Sì, sì, teoricamente sì, Zeppola, i miei poteri mi permetterebbero anche di fare le seghe, certo, col pensiero.
1: Ah, ok. Buona sapersi, eh! Non per me, eh! Un cugino!
0: Insomma, Bill.

0: E ti dicevo, quella che abbiamo davanti è la sfida più pericolosa di tutte. Come si fa a combattere un mostro che abita solo nel mondo dei sogni? Ah, oh, Billy, ho tanta paura.
1: Piano, piano, piano, non bussare sulla cassa. Che cazzo mi hai preso per un tamburo?
0: Zeppola, per caso?
2: Sì, non volevo bussare sulla cassa da morto. Però, sì. La pietra non fa rumore.
0: No, sì. Ti fai anche male alle nocche.
2: Alle nocche, brava, brava. E così lì, Non è che mi faresti vedere come funziona questa cosa?
0: Come funziona cosa, Zeppola?
2: Della seghina col pensiero, no? Cioè, mi fai la seghina.
0: No, cosa sei? Ma
2: no,
0: stai chiedendo di farti una sega col pensiero?
2: Chiaro, sì, ma per curiosità scientifica. Io sono super nerd, no? Tecnologico. Sì, voglio capire come funziona la cosa. Cioè, magari una ricerca, la pubblichiamo su Nature.
0: Vabbè, se ci tieni, d'accordo, ti farò una sega col pensiero.
2: Vai. Dico, oh sì, wow, viva la scienza!
0: Aspetta che mi concentro.
2: Oh, si stai concentrando di brutto, Anche un po' più pianino.

0: Michael J. Fogna è un camionista amante dei fagioli che si è fermato in una piazzola di sosta per fare un pisolino.
1: Erano proprio buoni i fagioli questa sera.

0: strano sogno. Ma dove mi trovo? Sul Vesuvio?
1: Preparati. È giunta la tua ora. Scorreggione.
0: No, un mostro, ti prego, non lo...

0: è già stata emessa. La tua colpa va pagata col sangue.
1: Colpa? Quale colpa? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusa, puoi parlare un po' più veloce, perché tutte queste pause mi rompono un po' i coglioni.
0: Ho una trachite, Blaide.
1: Ah, ho sentito che non stai bene.
0: Tu ti sei dimenticato di pagare.
1: Sì?
0: Il bollo.
1: Ok.
0: Del camion.
1: C'è altro?
0: No.

0: questa è la tomba di Enrico?
1: No, è Billy, sono Billy.
0: Sì, è l'Enrico, si vede che è l'Enrico.
2: Sì, la foto è un po' vecchiotta.
0: Sì, lo riconosco, è l'Enrico, è il ragazzino, quello, il figlio di Mariangela.
2: Ah, che brutta storia, eh.
1: No, io non sono il figlio di Mariangela, lei è un figlio di puttana.
0: Ma era così brutto?
2: Ma io me lo ricordavo coi capelli più biondi e...
0: Proprio quella faccina di merda.
2: È da sporco anche un po',
0: sì,
2: né?
0: Sporco e brutto. Godo che è morto.
2: Ma è quello che è morto da scemo.
0: Eh?
2: È quello che è morto da scemo.
0: Non lo so, l'ha investito un transatlantico.
2: Allora
0: che è anche lento il transatlantico.
2: Eppure grosso, lo vedi bene.
0: Lo vedi,
2: eh?
0: Proprio cretino. A fanculo.
1: Io non so chi è sto Enrico, ma come diventa fantasma. Gli do una mano io a tirarli giù sti due merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Nazistissimo me. Nazistissimo me. I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crista Lilcigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
3: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
4: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
3: Che cosa hai fatto, scusa?
4: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
1: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
4: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare!
5: Siamo molto felici di vederti, piccola mia! Yeah.
4: Anche io sono molto felice di vedervi!
5: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista! Molto piacere, fichiolo!
3: Astronauta nazista?
4: Forza! Non state fine lì impalati come tuoi polacchi! Entrate!
1: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
4: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
3: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
4: Mamma, non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
5: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteva raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
3: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
5: Morto? Oddio, quanto è successo?
3: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
5: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio!
1: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
4: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ma te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
1: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.

0: Mi trasformo in Zinzizione.
1: La mano più precisa.
0: Zinzizione.
1: Rigida, sei troppo morbida.
0: Zinzizione.
1: Polso più esterno.
0: Che vuol dire?
1: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
2: È così, vedi? Guarda la posizione.
1: Cioè, devi essere proprio...
2: Cazzo, se, cioè...
1: Una linea retta.
0: Zinzizione.
2: Troppo curva, vedi che qua
1: deve essere parallela.
2: Così, guarda,
1: come
2: guarda.
1: Il saluto dei militari.
2: Guarda, sì. Però, guarda, perché non impari.
3: Perché non ho fatto il militare io.
2: Cincischio. Vedi come...
3: Ah, più avanti e indietro.
2: Devi
3: okay.
2: Sentire il peso
3: sì,
2: sulle
3: sì,
2: spalle, capito?
3: Dell'importanza.
2: Esatto, non è vero.
3: Sì, sì.
0: Cincischione.
2: Molto, molto bene.
0: Cincischione.
2: Qua minaccia a Gino.
0: Ti minaccio.
1: Che è l'intenzione di devi comunicare con non buttarla. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
0: Ti farò fuori. Male. Cincischione.
2: Molto bene.
1: Meglio.
0: Cincischione.
1: Sempre questa manina.
0: Ti faccio fuori. A colpi di tortellini.
4: Muoio.
1: Non era cincischione.
5: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana. Questa è una risata emiliana.
2: Tortellosa, bravo.
1: Ho sentito il profumo del tortello.
5: Sì.
6: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai. E sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga. Il canone pezzo di merda.
7: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, pura di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana?
3: Oh, Ron, mio carissimo amico, sono tremendamente triste. Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder. Orrore, orrore!
2: Tinder, che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
3: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
2: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorre. Rorre, senti la mia ergome perfetta. Guarda la mano, quante dita ho?
3: 5.
2: Te le ficco tutte nel pezzo di
3: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
4: Certo, Harry, sei attraente!
3: Sentito?
4: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
5: Merda! Hai visto? Coglione!
2: Ragazzi, non giocate!
5: Mi però il tuo cadavere!
2: Fatto diventare cento boccelli! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
3: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
2: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
3: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Ler! Lo voglio fare, Ler! Forza, dimmi cosa devo fare, Ler!
2: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Seconda cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
3: Fatto, e poi?
2: Poi devi pisciarti in faccia. Ecco, come cazzo fai a comando?
3: Fatto, e ora?
2: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, irrorando il terreno d'amore.
3: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, irrorando il terreno d'amore.
4: Funziona, Harry! Hai ricevuto un like dalla Svizzera.
3: Urrà, urrà! Fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
6: Non sono Federer! Sono Voldemort! Scopriamo? Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la sb***ata adesso?
2: Sì, a lui piace prendere nel c***o il fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi!
4: Hermione! Che cazzo vuoi?
3: Aiutami! Mi vogliono inculare!
4: Va bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io!
3: Ma no!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione, tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pierpaolini. Adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo.
2: E ce la scopiamo. E ce la scopiamo.
1: È l'anno di Nostro Signore, l'inchiodabile Hulk 2344. Una catastrofe senza precedenti ha spazzato via l'umanità. E ora sul pianeta Terra la specie dominante è l'aglio. Vedute panoramiche ci mostrano le città abbandonate di New York, Parigi e Frosinone, infestate da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
3: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
4: Pino, sei solito coglione! Toglietelo dalla testa! Non si può sconfiggere l'aglio!
3: Anche io ne ero convinto, fino a quando non ho trovato... Questo.
1: Con un gesto carico di significato, Pino sbatte sul tavolo una cipolla.
4: Oh, che stupore! E questo cosa diavolo sarebbe?
3: Non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo perso tutta la memoria dell'epoca pre-aglio oltre un secolo fa. Tutto quello che conosciamo è l'aglio.
5: Lo so io che cos'è! È quello che gli antichi chiamavano Migro Jeep.
4: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia.
3: No, ha ragione Gino. È un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
5: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
1: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
3: Eccolo, l'ultimo cincischione.
5: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
6: Ma te ti riconosco.
5: Oh, io so fratello.
6: Ah, scusa.
4: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
3: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
1: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
3: Non entra, dannazione, non entra.
5: Più forte! Spingi più forte!
3: Dai, porco...
6: Perché ride questo?
1: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
4: Lo dicevo io che non era un microchip! C'aveva la buccia!
7: Ignorandi! Impara dal professore, Cincischione! Cincischione!
8: Mamma, che bravo!
9: Bravissimo!
8: Lo so,
9: non sarò mai brava come questo.
8: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
7: Grazie.
8: Bravo.
7: Anni che lo fa.
8: Sublime.
7: Ignoranti di merda! Adesso vi distruggo!
8: Vedi come interpreta con le mani.
3: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
8: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
9: Sembra filtrata.
1: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
3: Terminato pure.
1: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
7: Ho scorreggiato.
3: Anche la tortura di cadavere viene meglio.
5: Sono resuscitato per dire porco c***o e rimoio.
1: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a Mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato, paga paga paga, stronzo pagliaccio.
0: Lo Zodi 105.
10: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
11: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
12: No, che figata! Che giochi hai?
11: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
13: Si fermi!
12: Avevo gli occhi chiusi, scusate!
10: Ma i nostri eroi sono tornati! Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani!
14: Stranger Dix 4.
11: Carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi! Dai, vai!

0: Caro Billy, qui a Hawkins le cose vanno sempre peggio. Oggi per distrarmi mi sono depilata la a forma di giraffa, ma non posso continuare ad ignorare il fatto che la gente ha iniziato ad avere le visioni. Stanno impazzendo tutti, Billy.
1: Perché invece tu con la a forma di giraffa ci stai dentro?
0: Sono 3 giorni che Zeppola si rotola sul pavimento convinto di fare un'orgia con i personaggi dei videogiochi.
2: Ragazzi! Venite a vedere! Pac-Man mi sta facendo un mucchino!
0: Sta accadendo qualcosa di strano, Billy, lo sento.
1: A parte Pac-Man che fa i popini?
0: I miei poteri, ad esempio, stanno svanendo. Pensa che ieri sono dovuta correre a comprare un vibratore perché non sono più in grado di muovere i cetrioli col pensiero.
1: Ma problema,
2: No, no, Super Mario nel culo no! Super Mario nel culo no! Il fungo!
1: Ma veramente sta succedendo sta roba?
0: Oh, Billy, quanto vorrei che tu non fossi morto.
1: Dimmelo a me, anche io preferirei il contrario.
0: Non posso combattere questa cosa da sola, è troppo potente. Non c'è nessuno che possa darmi una mano. Sono tutti morti, fifoni oppure pazzi. Come quel coglione di Zeppola che ora è convinto che un personaggio di Street Fighter gli voglia infilare un braccio nel buco del culo.
2: Ryu! Gulen! Che fosse! Gulen!
0: Oh, Billy, ho un brutto presentimento.
1: Beh, anche la realtà non è che sia proprio meravigliosa.
0: Sento che stanotte accadrà qualcosa di brutto. Qualcuno sta per morire, ne sono certa. E la cosa peggiore è che non posso fare niente per evitare che ciò accada.
1: Senti, scusa, non è che adesso magari fai una buchetta giù nel terreno e mi tocchi i coglioni a me, che io non riesco da morto. Ma lì che me ne aggrama.

0: dai, no, no! Pure i maccioni adesso cadono dal cielo! Giralo, giralo! No, quelle fasciarelle mi schiaccia i piedi! Ai, ai, ai.
1: È notte fonda e la professoressa Frolander sta dormendo beata sul suo materasso ergonomico della Hemiflex.
2: Professoressa!
3: Ma che succede? Sta sognando o sono davvero all'inferno?
2: Tutte e due!
3: Guardi che per quella vocina lì non ce l'ha la cura che la rimetto a nuovo! Deve prendere il miele e ce la facevo sempre a mio nipote!
2: Non fare la spiritosa!
3: Ma tu sei un satanasso vero, quello con le corna! Aiuto, bidello, aiuto! Aiuto, bidello!
2: È giunta la tua ora!
3: Ma perché? Che cosa avrei fatto mai? Sono una brava donna, vado in chiesa, voto sempre il PD! E mi rompono i coglioni i bambini sotto casa, buco i palloni. Beh, forse bucare palloni non è bello, eh?
2: Peggio.
3: Cosa ho fatto, insomma, dai?
2: Non hai pagato una rata del materasso e Mastrota è incazzato.
3: Ma va anche che c'è un errore! Io ho comprato un Riccardo Corredi, eh!
2: Ah. Allora, ritratto!
3: Ma sa che sei proprio un bel ometto? Magari le scottature sono un po' brutte da vedere, però io, diciamo, sono una donna sola!
2: Fammi un pompino! Che c'è Billy che mi fissa!
4: Eh sì, signora, sono dentro la cassa. Ma in realtà volevo chiedere, non è che sto Riccardo Corredi fa anche le bare? Perché questa me lì è scomodissima. Ci devo stare giusto per l'eternità. Non mi ha messo neanche il cuscino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo
1: fare, no? Sì. L'ha messa, pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lui viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
1: Allora, vabbè, nascosto, mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Figlio di merda. 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: is the zoo, only for you.
1: Discovery Franco presenta... Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... Vichinghi.
2: I vichinghi e l'economia!
3: Accidento! Gli ha rotto mio ascio di guerra per staccamento di testa di nemico. Ora va da potente vichingo fabbro e prende nuovo ascio. Salve a te, potente vichingo forgiatore di spato e di ascio.
4: Salve, potente Knur.
3: Io qui perché ha bisogno di nuovo ascio.
4: Ah, bene, bene, bene. Io ho proprio fatto un uovo di ascio duro, duro e tagliopello. Perfetto per tuo guerro e per ammazzamenti di nemico. Sentire, prego, sentire.
3: Oh, ya! Bello ti ascio! Io voglio... Grazie, tu grande e bravo forciatore di arma per ammazzamenti. Grazie, grazie,
4: grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie a cazzo! Dove andare tu, Knur?
3: Beh, io va a capanno con mio nuovo ascio. Domani va a villaggio dopo montagne e fare razzia e tagliare tante testo con tuo ascio e fa violenza su tante donne grazie a tuo ascio ammazzamenti. Grazie, grazie, grazie.
4: Sì, sì, grazie, grazie, grazie, grazie, cazzo. Io molto felice per tuo programma di domani. Ma tu dimenticato di dare me qualcosa in cambio di ascio?
3: In che senso io non capire?
4: Tu vuole ascio? Tu pagare? Tu non paga ascio, tu fare tuo guerro con dito e sassi.
3: Ah, tu vuole fare parato.
4: Giavol, se tu non ha oro, va bene anche parato. Cosa offre a me per tuo ascio nuovo?
3: Beh, e tu vuole questo quantino di pelliccio di coniglio che io ho preso da sarto di villaggio in cambio di violenza di mio buco cacco molto caldo d'inferno.
4: No. Troppo poco!
3: Ma io brucio tanto mio buco cacco per giorni per quantino di pelliccio!
4: A me non interessa, io voglio di più!
3: Allora io da te uno bello sacco pieno di osso di nemici per fare arredamento di minaccioso in tuo capanno di guerriero!
4: Dai, non interessa, io minimal!
3: Tu moderno, forse vuole fare di violenza mio tonno nuovo? Lei puzza puzza, belli capelli rossi, con treccio, e quanto tu fa violenza le bacio in tuo bocco con l'inco.
4: Dai, dai, dai, io c'ho tonno tonno con capelli rosso che bacia il mio bocco con l'inco. Dato vichinco, Eric, in cambio ti spado.
3: Maledetto vichinco, Eric. Allora io da te quanto di pelliccio, più grosso cinchialo, e questo tubo che fa musico con soffio in buco.
4: Dai, dai, io non interesso. Da me ascio tu non puoi permettere. Parpone.
3: Ma io ho bisogno di arma per fare il guerro. Cosa può darmi per pifero quanto pelliccio e grosso cinchialo?
4: Tu fammi pensa. Ah, trovato. Io da te questo piccolo martellino.
3: Cosa fa con questo piccolo martellino? Ripara finestro di nemici. Tu da me ascio prima che io...
4: Cosa tu credi di farlo?
3: Tu ascio molto grosso in tua mano.
4: Io fabbro.
3: Già, tu fabbro è anche grosso.
4: Fetta tu. Io batte ferro tutto il giorno, già. Mio braccio molto grosso.
3: Già, io vede. Allora io mi accontento di martellino.
4: Bravo, tieni, io regala anche ti chiodini.
3: Tu sicuro che non vuole farti violenza sul mio buco cacco in cambio di ascio?
4: Knur, io non sarto di villaggio. Piuttosto preferire arrostire mio bastone piscio in fuoco dove fa spato che fare di violenza in tuo buco cacco.
3: Tu non sa cosa ti perde. Sarto di villaggio molto spruzzamento di acqua pampino con mio buco.
4: Io.
3: Ok, io andare.
4: Maledetti orecchioni, dove andremo a finire?
1: I vichinghi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Ugugliotta. I protagonisti: Cristina Stoichkov è Ugugliotta da bambina, Piera Zubizzarreta è Ugugliotta con le tette, Giandomenico Pippo Baudo è lo zio Stronzheimer, tratto dall'omonimo romanzo di Diego Armando, Diego Armandona. Adattamento cinematografico, Ragionier Filini. Regia di Nanni Mortacci. Riprese molto mosse, Michael J. Fox. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno e siamo nell'adattamento cinematografico di uno di quei romanzotti dell'Ottocento che ti raccontano per filo e per segno la vita di un cristiano dall'infanzia, fino a quando è felice, muore male, oppure pareggia. Tipo L'amica geniale, ma molto diverso e senza i bignè e la camorra. L'anno è il 1800, gnagnagnagnagnette, e siamo a Londra, nebbiosa città parigina sulle rive del Po. Una carrozza trainata da famelici segugi equini si ferma di fronte a un tetro edificio con i doccioni gotici e paurosoni scolpiti a mo' di gargoyle e puttanelle strabiche. Dalla suddetta carrozza scendono un distinto signore con dei grandi mustacchi ormai sfibrati dal pH vaginale di innumerevoli contesse e una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta ed è lei la nostra eroina.
2: Zio Stronzheimer, cos'è questo brutto palazzo brutto?
3: Questa è la tua nuova casa, Ugugliotta. I tuoi genitori sono stati brutalmente uccisi dal cicischione e ora sono io il tuo tutore legale. Ehi!
2: Zio, mi ricordi tanto un personaggio dei cartoni?
3: Ah sì, me lo dicono spesso. Parli di Daitan 3, vero? Ehi!
2: No, parlo di quello che c'ha l'amico Bubu.
3: Sailor Moon?
2: No.
3: Lupin terzo.
2: Quello che mangia i cestini dei visitatori.
3: Ah, ho capito, tutti in campo con Lotti, spaghetti.
2: Ma no, quello del parco di Yellowstone.
3: Stai cagando il cazzo, bambina nana, andiamo avanti con il racconto.
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momentum, possiamo ripartire.
2: Ma gliela farò pagare! Dedicherò i miei anni migliori a studiare in modo per distruggerla una volta per sempre! Tu mi aiuterai, non è vero, zio Stronzheimer?
3: Certo, nipote cara, che ti aiuterò! Forza, forza! Ora entriamo in casa che sta per partire un montage!
2: Eppure mi ricordo il suo personaggio, peloso, marrone, col capellino.
3: Il diavolo della Tasmania?
1: Parte un montage. Vediamo Ugugliotta che tira di scherma. Ugugliotta che mescola pozioni. Ugugliotta che sfoglia antichi volumi. Ugugliotta che malmena il fantoccio di un cincischione. E in men che non si dica sono passati 12 anni e Ugugliotta c'ha due tette che manco a pagarle. Vengono così bene.
2: Finalmente sono pronta, zio Stronzheimer. Oggi berrò il dolce calice della vendetta. Il cincischione pagherà per aver ucciso i miei genitori. Forza, zio, chiamalo, chiama il cincischione.
3: Senza meno. Cincischione, cincischione, ehi, ehi, ehi, cincischione.
2: Non sei molto minaccioso, zio, così.
1: Un cincischione in stile impero appare fra le nubi di Londra, piroletta, strampallizza e gnanta farla e infine atterra proprio davanti alla bellicosa neotettona.
2: Cincischione, sto per fare il mio lungo monologo finale. Ho atteso 12 anni, ma ora finalmente godrò nel vederti morire.
4: Cincischione, cincischione, cincischione.
1: In un battibaleno il cincischione annienta quella merda di Ugugliotta come fosse fatta di grissini bagnati. e vola via ridacchiando, lasciandola morente ai piedi dello zio.
4: Cincischione!
5: Zio, ho fallito!
3: Porca, puoi dirlo forte?
5: Yogi non bestemmiava!
3: Ma io non sono Yogi, sono lo zio Stronzimer.
5: Beh, ad ogni modo, la prossima volta andrà meglio.
3: Ma quale prossima volta? Ti ha tagliata a metà come un gustoso tramezzino con prosciutto e sottaceti. Ti rimarranno una quarantina di secondi al massimo da campare ancora, prima di tirare le cuoia. Ehi.
5: Allora, zio, promettimi di vendicarmi. Uccidi il Cincischione per me.
3: Certo, come no? Sarà lo scopo della mia vita. Ora però, per favore, muori, che è una cosa urgente da fare.
5: Ma che cosa, zio?
3: Ma che domanda stupida! Devo pagare il canone! Ehi!
5: Ah, pensavo rubare un cestino ai turisti!
3: No, quello lo faccio dopo, per andare in motel con tre troie! Ehi!
1: Speriamo che questo film costato tantissimi dei tuoi soldi ti abbia insegnato una cosa molto preziosa. Uno, che i cincischioni sono imbattibili. Due, che tua madre è stata una sporcacciona come le tipe che ti sei chiavato tu. Ed infine che devi pagare sto porco di canone. Paga il canone, pezzo di merda.
4: Cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.
0: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Reazione a cappella.
2: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
3: Ciao Ama.
4: Ciao Ama, buonasera a tutti.
2: Tre bei maschietti, molto tre bene. Ragazzi bravi e molto simpatici.
3: Grazie Ama.
4: Grazie.
2: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
4: Ok, dai, siamo pronti.
2: 3,
3: giochiamo.
2: 2, 1, via.
4: Quale?
3: Festa.
4: È?
3: Inutile.
4: Ipocrita?
3: Consumistica.
5: San Valentino.
2: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
3: Di?
4: Cosa?
3: È?
4: Fatta?
3: Faccia?
4: Baglioni?
5: Gomma.
2: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Come?
4: Chiami?
3: Amico?
4: Che?
3: Non?
4: Passa?
3: Canna?
5: Ladro?
2: No, purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
4: Apollo, lo so.
2: Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
4: Di?
3: Cosa?
4: Sa?
3: Fica?
4: Calabrese?
5: Peperoncino.
2: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
4: Per
3: cosa
4: usi
3: vaselina?
4: Buco?
3: Ano.
4: E allora lì.
6: Aprire.
2: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
4: Come?
3: Chiami?
4: Ignorante?
3: Zotico?
4: Che?
3: Non?
4: Sa?
3: Parlare?
6: Asinello.
2: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
4: Come?
3: Chiami?
4: Scoreggia?
3: Con?
4: Sgommata?
6: Pesante.
2: Va bene, pesante sei. Avanti.
4: Chi?
3: Diceva
4: ma
3: tand
4: non
3: serve
4: a
3: un gaz
6: leone.
2: Molto bene, sei. Potete farcela.
4: Di
3: cosa
4: odora
3: ascella
4: squalo
5: cipolla.
2: Ok, cipolla, e andate a 7. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
3: Cosa
4: serve
3: per
4: lavorare?
3: Call
4: center.
5: Università.
2: Perfetto, bravo Mario. Università. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
4: Cosa?
3: Sembra.
4: Cazzo.
3: Luca.
4: Alba.
6: Salamella.
2: No, salsiccia, però vabbè. Ultimi 3 secondi.
4: Cosa
3: serve
4: per
3: depilare
4: passera
3: tua
4: moglie?
6: Giardiniere.
2: Molto bene, 11 pari.
7: Sì!
2: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al Totò calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Rolls Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes.
9: Keep it on the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stonehenge.
4: Di jeans, ma che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge.
4: Stonehenge.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: Allora,
6: se non mi spugno.
3: La tendi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Prova. Eccoci qua. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Questo è Radio Maraia e io sono Padre Pollo e sono qui per ascoltare le vostre confessioni e per portare allegria alle vostre giornate. Adesso però sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Pronto?
3: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Come state?
2: Un po' di reumatismi.
3: Ah.
2: Sì, perché col tempo brutto.
3: Come ce l'ha Papa Francesco. Ma non ho capito questo ginocchio perché gli fa male. Perché
2: ha fatto una rovesciata, nel senso che si è alzato con le gambe per tirare in porta.
3: Ah.
2: Ed è caduto sulla gamba poi.
3: Ah, sì. Ho capito.
2: Ha voluto fare un po' più del solito. Si vede che era preso con la partita e perché era così un po'. Era la partita con i religiosi contro gli atei. Poi alla fine abbiamo vinto 3-2.
3: Certo, con Papa Francesco.
2: Per forza, non fa gol lui. Allora, sentimi bene.
3: Sì.
2: Allora, facciamo una bella preghiera adesso, cantata. Questa preghiera, che è praticamente milanese, di Don Pesci, si chiama Pesci lui, e Martino è il nome. Ce l'hai un biscotto per fare l'ostia?
3: Allora, vediamo che cosa c'ho.
2: Sì.
3: C'ho un pezzettino di pane, una bollichetta.
2: Oh, che buono.
3: La prendo.
2: Buona. Vai, prendila.
3: Sì.
2: Fai una masticata.
3: Ok.
2: Perfetto. E allora fa così.
3: Se fosse un'orchestra parlando di noi,
2: sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti.

0: noi
1: più o meno.
2: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
0: Santo. Amen.
2: Technisch 1200M7.
1: Allora, adesso questa, qua ci divertiamo, domenica qua proprio allegrissimi, vedrai come sarai allegra dopo. Allora, okay, qua andiamo in Brasile. Da padre Aieou Y si chiama lui.
0: Ho capito.
1: È brasiliano. Fa pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe. Un paneguino na estrada, upa pra lá e pra cá. Virgem, que coisa mais linda,

0: Beio, beio, yo. Olele, olala. Pegano gonze, pegano ganza. Olele, olala. Pegano gonze.
1: Odegadonze.
0: Pegano ganza.
1: Ora de ganza.
0: Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe. Pepe.
1: Pepe.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio, dello Spirito Santo.
0: Amen. Simpatica, è vero?
1: Sì.
0: Va bene, dai.
1: Ok.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao, buona serata, buona ciao. Giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Pepe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa sbroffare sui polpacci pelosi della peruviana di 1,40 m, che vi fa la pedicura morsi tutti i giovedì. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Discoretto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni fottutissima sera, sono qui a farmi sputare sulla capocchia da un lama con la bronchite per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore monogamo ed è dedicata alla sua amata Sempre Quella. Cara Sempre Quella, ti scrivo questa lettera nel giorno del nostro 30° anniversario. Ah, che traguardo, amore mio! Quando ci mettemmo insieme, la tua figa era una succosa pesca appena colta dall'albero, tenera e fresca e dolce come nessun'altra. Ma anche adesso che il tempo l'ha tramutata in un'orripilante triglia marcia e purulenta, il cui semplice odore fa ammattire i gabbiani quando siamo in spiaggia, il mio amore per te rimane comunque immutato, mio dolcissimo amore. Ah, ma ci pensi, 30 anni, 30 fottutissimi di anni insieme. Come passa il tempo quando ti scopi sempre le stesse chiappe e hai il privilegio di vederle lievitare orrendamente giorno dopo giorno e butterarsi di cellulite e nodose vene violacee, come se centinaia di cazzetti lardosi avessero deciso di formare un orrendo culo deforme. Beh, ciao amore mio, sei davvero davvero speciale per me. E anche se la tua sfrenata passione per le patate al burro ti ha trasformato in una creatura decisamente meno chiavabile di una pila di letame, per me rimani sempre la stessa delicata fanciulla di cui mi innamorai tanti, troppi anni fa. E per farti capire quanto è grande il mio sentimento, che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore fedelissimo, dedicato alla sua amata sempre quella. Già, mia sempre quella. Anche se hai la papagorgia alla Camilleri, i capezzoli sotto l'ombelico e meno capelli di un ginocchio, io non ti scambierei con nessun'altra al mondo, amore mio. Io ti amo con tutto l'amore di un cieco e non è assolutamente per vergogna che mi rifiuto categoricamente di farmi vedere in giro in tua compagnia. No, è che sono geloso, gelosissimo, amore mio. Non sopporterei i lascivi sguardi degli altri uomini attratti dalle tue gambe color gorgonzola che passo dopo passo affondano fino alle caviglie nel catrame secco del marciapiede. Cosa posso dire? Ti voglio tutta per me, mia preziosissima sempre quella. È proprio per questo che tengo alla tua salute e mi preoccupo che tu beva una salutare tisana al cianuro prima di andare a dormire ogni notte. Ed è per riaffermare questo mio purissimo sentimento per te che voglio dedicarti quest'ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Purtroppo siamo già giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma non dimenticatevi, cari innamorati, di inviarmi anche le vostre dolci lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è... Splendido e spruzzante, il mio cazzo è sorprendente e lo prendi come niente. Quanto è grosso quando è retto, pesa molto più di un etto, il tuo culo ormai è rotto.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
3: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
5: Quello è Iron Pen.
6: Cappella, riduci la velocità.
7: Subito, signore.
6: Apri il culone, rientriamo in casa.
7: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
6: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
7: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
6: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
7: Mi ha fatto ridere, signore.
6: Oddio, che succede, Cappella?
7: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
6: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
7: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole è sempre negro.
6: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
7: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice: slurp, gnam, gnam, succhia cazz, ciucci, glu glu glu, Iron Pena. Ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente. Slurp, slurp, pompa.
6: Ricevuto, sgranocchia minchie. Presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: Cosa stai facendo, Iron Pen?
1: Sto provando la durezza del mio cazzo.
2: È fin do cammino, e mi sparo un bocchino mentre faccio seghino.
3: Iron Penny, Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue balle palla rasagnale. Ma è lungo che non dai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che sta invece per entrare in casa tua.
4: No, ma lordo, adesso ci manda un saffelli che ci dà il tappino.
3: Eccolo, prendete quel libro.
5: Chi? Io?
1: Forza ragazzi, catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
5: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io, guardare. Vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
1: Non mi convinci, ombra indipendente.
5: Ma no, io avrei visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
1: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
5: È bianco. Bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
1: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
5: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
3: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare lo sculaccia e lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni.
4: Hai capito, sigla veline?
5: Aia! Aia! Aia! Fare male!
6: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.
7: Zodi 105 presenta Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
0: Dai. Oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
0: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
9: Sì, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
2: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sottosopra.
3: Mazzoli!
2: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
3: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man, ammazza vecchie!
2: Volo, signor Jameson. Ma vai a fare in culo, merda culo coglione. Ah, e dove lo trovo questo Spider-Man ammazza vecchie?
4: Ciao ragazzo.
2: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
4: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
4: So che stai cercando lo Spider-Man ammazza vecchie. Io so dove si trova.
2: E che cazzo aspetti a dirmelo, fratto nero merda?
4: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
2: A Torino?
4: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
2: Quant'è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
1: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazza vecchie.
2: Ah, non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazza vecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
5: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
2: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazza vecchi, cazzo sgrullo cazzo.
5: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
2: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
5: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente, non so. Fammi sapere però.
2: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
5: Beh guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
2: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
5: Solo che, cioè non posso uscire senza maschera. Cioè il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
2: Tieni.
5: Hai capito, no?
2: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
5: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
1: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
5: Raffaello, arriva Giannatempoland. Raffaello, arriva Giannatempoland. Giannatempoland. Ah! Ti piace? È bello, né? Questo proprio... minchia.
2: Magari questa la rivediamo, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: instructions for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mavericchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Il comunismo è una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia.
3: Mavericchia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Mavericchio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?
6: Apriamo la radio. Accesa?
7: La ricevo forte e chiaro, signore! Attendiamo indicazioni per muovere sul nemico!
4: Allora, stiamo facendo un volo di esercitazione?
6: Io sto sorvolando Foggia. Credo di essermi perso. Quello è Carpino, vista dall'alto, bellissimo.
2: Mavericchia.
7: Si può sapere che cosa ci facciamo tutti al porto Penny?
5: Ordini di quel concentrato di testosterone etero dell'ufficiale Mitchell. Quel maschiaccio avrà sicuramente pensato ad un addestramento alla Rambo per trasformarci in piloti duri e puri come lui. Oh, sta arrivando. Posso sentire i suoi feromoni super virili penetrarmi le narici.
8: Forza cadetti, tutti a bordo! Muovete quei bei culetti sodi tutti da limonare.
7: Ma questa che cazzo è?
5: È una portaerei, Rooster.
7: Sì, lo vedo che è una portaerei, ma perché è rosa?
5: Boh, l'avranno messa in lavatrice con degli assorbenti usati. Forza, saliamo prima che quel burbero maschiaccio dell'ufficiale Mitchell si incazzi.
8: Cadetti, benvenuti a bordo dello sfintere dei sette mari. La portaerei più allargata della Marina americana. Lo sfintere dei sette mari si è beccato siluri russi, giapponesi, iraniani. È stato ingroppato da balene, capodoglie e polipi giganti. E non è mai affondata. È su questa bellezza che inizierò il vostro addestramento per diventare piloti Top Gun.
5: Oddio, quanto etero!
8: Rimarremo in alto mare per 6 settimane. 6 durissime settimane di addestramento, al termine delle quali, se tutto andrà come spero, potrò aprirvi un paracadute nel culo senza che nemmeno ve ne accorgiate.
5: È così che parla un vero uomo.
8: Come prima cosa occupiamoci delle divise. Spogliatevi nudi e mettetevi questi.
7: Ma signore, con tutto il rispetto, signore, questi sono per i zombie.
8: Esatto! A bordo dello sfintere dei sette mari, i cadetti devono girare in perizoma. Regolamento! Forza, tutti nudi, è un ordine!
5: Con molto, molto piacere, signore!
9: Scusate, mi esce un coglione.
8: Chi è?
9: Scusate, il costumino che mi avete dato.
7: Perché la parte più larga va messa dall'altro lato! Hai messo il cordino davanti e la parte per il pisello dietro!
9: Ah, perché è proprio stretto così dietro. Cioè, un perizoma?
8: Sì.
9: Mi asciuga un coglione da una parte.
7: Super compà, perché per te il costume non c'era, ti sei messo il filo da pesca al posto del perizoma. È per quello che è in testa.
9: Ho capito, mi esce sempre un coglione. Cioè, anche girandolo, come vedete, mi esce un coglione da destra.
7: No, c'ho un'idea. Pittura del coglione di verde e poi lo togliamo in CGI, va bene?
9: Ah, ok, ok.
8: No, donna, tu no. Anzi, devi rimanere più vestita possibile.
5: Ma, signore, sono un cadetto anch'io. Lo ha detto lei che i cadetti devono indossare solo il perizoma.
8: Allora, sei promossa palombaro. Vai a infilarti lo scafandro e non toglierlo finché non mi vedrai leccare una f***a, ok?
5: È talmente preoccupato di non poter controllare le sue pulsioni che mi vuole coperta da capo a piedi. È sicuramente innamorato.

0: Bene, sta calando la notte e fra poco salperemo. È ora di andare a letto. Sceglietevi un compagno con il quale dividere una delle cabine e andate a fare la nanna. Domani vi aspetto una giornata molto impegnativa.
1: Agli ordini, signore!
0: No, tu Rooster, no. Tu dormirai nella cabina degli ufficiali insieme a me.
2: Ma signore, con tutto il rispetto, non so se voglio condividere la cabina con l'uomo responsabile della morte di mio padre, signore.
0: Rooster, ancora con questa storia. E se ti dicessi che ho fatto morire tuo padre nella speranza che un giorno io e te potessimo scopare accanto al suo cadavere, mi crederesti?
2: Certo che no, signore, perché l'aereo di mio padre è caduto in mare e il corpo non è mai stato ritrovato.
0: Questo è quello che ti hanno riportato nella versione ufficiale. Ma tieniti forte, ho una sorpresa per te. Ta-da!
2: Non capisco, signore. Cosa ci fa uno scheletro messo a 90 nella cabina degli ufficiali?
0: Ma come, non capisci? Non la riconosci la struttura ossea? Quello scheletro è tuo padre! Caramba, che sorpresa!
2: Chiedo...
0: Oh merda, è svenuto dalla gioia! Rooster? Sveglia, Rooster! Dannazione, non si riprende! Forse se gli getto un po' di acqua in faccia... Uffa, ma la cucina è dall'altra parte della nave, vabbè, gli spruzzerò in faccia qualcos'altro... Cadetto, mi aiuti?
3: Lei è culo, eh.
0: Prego?
3: Dico.
4: Hangman, qui è Mavericchio. Hangman, mi ricevi?
5: No.
4: Se mi hai risposto, scusa.
5: Ah, mannaggia.
6: Forse sono assegrato.
4: Figa se Tarellio.
6: Ragazzi, mi sono perso. Dove cazzo sono? Io non so leggere gli strumenti di volo, cioè...
5: Ma che vedi davanti a te? Che vedi?
6: Il cielo. C'è l'azzurro, bellissimo.
5: E allora siamo vicino.
4: Torre di controllo, qui è Mavericchio, mi ricevi?
7: Amore, ma che fai vicino a sti grosse segrate? Me li prendi due limoni?
6: Amore, non so come atterrare, cioè... Ma dove cazzo sei?
7: Nella torre di controllo, mi hanno messo qua per guardare.
6: Ascolta, ma non hai fatto neanche la terza media?
8: Signore, vede, questo pallino qua, questo è suo marito. Invece quest'altro pallino qua, questo è Mavericchia.
7: Ma
8: vede?
7: Che carini che sta!
8: Vede, i puntatori sono diversi. Mavericchia ha due pallini e un'asticella, vede? Invece suo marito ha una pallina grossa scura, capito?
7: E perché un coglione solo?
8: Questo l'ha detto lei, comunque mi fido.
7: Quello che gli hanno pitturato di verde, ci tengo, perché è l'unico che c'è.
8: Certo.
9: Questo è Top Gun Mavericchia.
5: Che c'hai di fronte? Che vedi da di fronte?
6: Il cielo che era azzurro adesso sta diventando scuro.
5: E allora siamo vicini. Fai le quattro frecce.
10: Mavericchia.
9: Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti.
4: Bolle!
3: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, giorno... si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
6: cioè, è un principe lei.
5: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Vedi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo!
6: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
7: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
5: La borraccia non
7: io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con
5: è
7: un
5: più
7: bicazzo
5: di borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no, ma no, no, no.
5: Se vai alle scarpe gli
6: quelli
5: anfibi.
6: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
5: B, bibite.
6: Le bibite.
5: B, banane.
6: Le banane.
5: B, B, B, la sorella, tua sorella fa le B, le B. B-ne.
6: Bravo, bravo. Infatti, si
5: io
6: sa, esistono.
5: Non posso respirare con le B.
6: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio.
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
5: Cosa no? Cosa no?
9: Coccodrillo.
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella.
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
6: Sì!
5: Ci te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è porta fortuna!
6: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
5: È una vergogna!
9: Basta, si
6: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
6: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
5: Ma
6: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
6: Giusto, eh?
5: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
6: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
6: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
6: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
10: Lo Zoo di 105.
11: Amici, torna al Wonderland e tornano le voci di Don Toro, la prima volta che le uso. Viene anche da ridere, là, incredibile. Ah! Cosa ho fatto? Ho preso le voci di Diego Battattuolo da Fini Fantozzi quando gli dice:
4: Fantozzo!
11: Sì, lui, il panettiere che si tromba la moglie. Ma attenzione, perché la particolarità di questo scherzo è che ho chiamato tutti i Fantozzi d'Italia. E poi ci ho messo anche la ciliegina sulla torta, prendendo anche le voci quando va in barca.
4: Gatto! Mancato!
12: Pronto?
4: Fantozzo!
12: Chi parla? Pronto? Ma stai a portare in giro? Ma sei avviato gusto?
13: Pronto?
4: Cazzi quella gomena!
13: Ma che cazzo stai a dire?
4: Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
13: Non ho capito, chi sto a parlare?
4: Piatto!
13: Deficiente!
4: Mancato! Fantozzo!
13: Sì, ma che volete? Chi è? Ma io non lo so, sta gente è proprio tutta matta. Ma non c'avete niente da fa? Ma non ve ne state dalla gente?
4: Fantozzo!
13: Vi state a divertire? Meno male che vi divertite, va, sono contenta. C'è qualcuno che si diverte a sto mondo?
4: Piatto!
13: Che te frega?
4: Mancato!
13: E non ci va a dormire, guarda.
12: Pronto?
4: Fantozzo!
12: Pronto? Soreda!
14: Chi la conosce? Buongiorno! Buongiorno! Ti sparo al culo stamattina?
4: Mancato!
14: Ah, ma che torno messo al culo spari meglio, va!
4: Piatto!
14: Ci scommetti che ci pigli pure gusto quando lo metti in culo! Assorda!
12: Pronto?
4: Fantozzo!
15: Pronto?
4: Fantozzo!
15: Sì, buongiorno! Vaffanculo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di

0: soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'è il 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati.
2: Veramente
3: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
1: no.
2: Anche buona.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Saldi.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
4: Coscia di pollo a serramanico, 12 euro al chilo. Elegante vasetto di urina segnaposto per cene formali, 66 euro cada uno. Tutti camel... Ma che ca... Tutti camel toe della regina Elisabetta. Libro fotografico in carta satinata, 112 euro. Action figure, mini rissa da posizionare davanti a mini bar, 68 euro. Barbie burka, praticamente un sacchetto chiuso con dentro qualcosa, 98 euro.
3: Casa, giardino, fai da te e animali.
4: Cover smartphone in magma, 26 euro. Fossa biologica da viaggio, 685 euro. Pratica vanga USB, 78 euro. Speciale settimana del cibo satanista. Tonno in scatola. Cranica, 9,90 euro. Kentucky Fried Christen. Kentucky Fried Christen. Vangelo al gusto pollo, 36 euro.
3: Giochi e prima infanzia.
4: Neanderthal, arioso divano in morbida ghiaia, 119 euro. Putin Mon Amour, lavatrice a gas, 369 euro. Nintendo Poke Mongo, il gioco con gli animaletti più strani del solito, 29,90 euro. Comodino da soffitto per vampiri, 250 euro. Lama Sutra, manuale illustrato con oltre 100 posizioni per inculare ovini sulle ande nei momenti di solitudine, 38 euro.
3: Arredamento interni.
4: Solo per pochi, buono sconto da 50 euro, 60 euro. La pasta satellitare, 42 euro. Colla mille chiodi più chiodo mille colle, 4,40 euro la scatola. Fotocopiatrice razzista che stampa solo fogli bianchi, 256 euro. Acqua trans, povera di sodio ma ricca di cazzo, 1,30 euro al litro.
3: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: creatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Quel cattivone di Skelly questa volta mi ha ferito pesantemente. Colpire così una creatura dolce e incredibilmente miciosa come me denota un grande problema di rabbia repressa. Io non voglio finire ad infilarmi in un rapporto malato con un uomo violento. Sono disperato, oltre che pesantemente stressato. Urgo immediate cure di Manuelito, il mio massaggiatore ecuadoregno.

0: Ah, sì, così, Manuelito. Fammi sentire bene la forza delle tue splendide mani.
1: Buono sconto da 50 euro. 60 euro. Scolapasta satellitare, 42.

0: Adesso perché ti sei fermato?
1: Perché mi ha infilato lo sdito dentro l'ano.
0: Ops, riflesso condizionato. Quando mi toccano i glutei mi viene istintivo.
1: Riflesso condizionato? Ma mi prende per lo sculo. Che cade merda.
0: Scusami, Manuelito, mi squilla il cell. Devo rispondere, magari è il mio contatto da Dior che mi avvisa dello special sales. Hello! Sei tu, Eric? Dimmi che mi hai messo in lista per la borsa in coccodrillo.
2: Pronto! Ciao, ti disturbo? Non so, magari sei a fare le tue cose da checca.
0: Ah, sei tu. Ma chi ti ha dato il mio nuovo numero?
2: Beh, non è stato difficile da trovare. È a pennarello nella maggior parte dei bagni dei bar con scritto biondino focoso super in forma, ti svuota bendato, disponibile anche se accompagnato.
0: Senti, credevo che fosse chiaro che dopo ciò che è successo io non volessi più avere a che fare con te. Ci sono cose che sono intollerabili e tra queste la peggiore è la violenza nella coppia. Quindi cancella il mio numero e non chiamarmi più.
2: Oh, senti, anche se non ci crederai, mi spiace un sacco per quello che è successo. Da quel pugno qualcosa è tremendamente cambiato in me. Adesso ascolto Donna Summer e ho persino cominciato ad usare il dopo barba.
0: A chi vuoi prendere in giro? Tu non hai la barba, hai la faccia da teschio.
2: Ho fatto il trapianto in Turchia.
0: Beh, anche se hai la barba e non puzzi più di costina di maiale, a me non interessa. Ciao, ciao.
3: Pronto, pronto, Cristo! Mi ha attaccato in faccia!
4: Ops, mi spiace, Skeletor, ma che ti ha detto?
3: Che non vuole avere niente a che fare con me e che non tollera la violenza nelle coppie e altre cose da frocio.
4: Senti, Skeletor, il fatto che ora ti sei reso conto di essere gay non cancella mesi di vessazioni e rifiuti. Forse è il caso che tu vada a parlarci di persona, magari portandogli un bel mazzo di fiori.
3: E io non sono gay, sono solo confuso! Non ti ci mettere anche tu, brutto cane rognoso! Ricordati che rimango sempre il capo malvagio di questa merda di Eternia, chiaro?
4: Sì, certo, non ti scaldare. Vuoi che ti porti una tisanina al mughetto?
3: Oh, sì, ci vorrebbe proprio. Sono veramente stressato. Ho bisogno di un bel bagno coi sali.
4: Culattone!
3: Hai detto qualcosa brutto, demente e pulcioso?
4: No, Skeletor, solo un po' di tosse allergica. Il tuo dopo barba è nauseante.
3: A proposito, come sto con la barba?
4: Sembri una carcassa spolpata dalle iene nel Kalahari.
3: Lo considero un complimento perché non so di cosa tu stia parlando.
4: Ignorante!
3: Quel stronzo, ma che ti ho capito questa volta? Vai a farmi sta cazzo di tisana prima che ti trasformi in un criceto da culo per i giochi sadomaso.
0: Grazie, Manuelito, mi sento un po' meglio adesso.
1: Quindi, Chico, niente happy ending.
0: Ma grazie al cielo. Meno male, credevo non me lo chiedessi più. Forza, che aspetti? Ho già il galapegno maturo. Fatti sto sburrito.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Serva straccia. Dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di...

0: sbatte per spermatozoi.
1: Sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera.
2: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
3: Bravo, bravissimo.
2: Grazie.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Troppo, signore, grazie.
4: Sublime.
0: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
1: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
0: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
1: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
5: Mi sto scrognito.
6: È facile continuarsi questa serie. Sono le trampas che sempre tiene la vita.
0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo, meglio di Bimbi!
2: Troppo ciucciare!
0: Troppo gentile!
3: Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo!
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
2: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, eri meglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
5: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
5: Il segreto di una donna...
4: Non osare!
6: Non osare!
5: Una donna che...
3: Dici il segreto!
5: Il segreto! Il segreto!
3: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo.
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo.
3: Bravo.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: Hitler e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano. Non so cosa sia andato storto.
1: Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di fece e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna!
0: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
1: Mio orribile e grottesco servo, purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
0: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah,
1: ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
0: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma mi piace nuovamente la fregna.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
0: Oh, qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Ciccirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
1: Mi stai prendendo per il culo, vero?
0: Te lo giuro, Skeletor. Anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo e da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina e quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
1: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
0: Oh, che schifo.
1: Prodigioso! Sì, cazzo! Questo cambia tutto! Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Ciccirinella e portamelo qui!
0: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
1: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio? E che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così per una cosa così insignificante. Hai fatto mettere a soqquadro mezzo palazzo per questa bustarella stupidosa.
3: Bustarella stupidosa? Mezzetto di boliviana? Porca troia, Adam! Non hai idea di quanto ha dovuto cagare il nanetto sudamericano in quel colino per quella bustarella stupidosa!
2: Ah, papi, adesso ho capito. È un prodotto tipo il caffè fatto con la cacca dei pipistrelli. Super top! Non ti facevo così sciccoso. Ma cos'è tipo una tisana?
3: Adam, dai, non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
2: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
3: Adam, posso mandarti a fanculo?
2: Con mucho gusto, papi.
3: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
2: Uff, penso 1.000.
3: Pazzesco.

0: a zoo only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scalpello, spec e funghi, 12 euro. Stilosa, motozappa di design firmata Giugiaro, 360 euro. Cacciavite a stella, cometa, 65 euro. 2 in 1, asciugamano pistola, 87 euro. Smartbox Weekend Relax, romantica colonscopia da Bulgari per due persone, 218 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: La mia prima Camel Light, minigioco cilindrico, in scatola da 20, 5,50 euro. Dietro liceo, davanti museo, abbigliamento per tardone, che sperano ancora in qualche colpo di minchia, a partire da 157 euro. Speciale cofanetto con le Greatest Hits di Yuri Checchi, 92 euro. Spray antivescovo, 23 euro. Wonder Uomo, action figure transessuale. Wonder Uomo, action figure transessuale con pene retrattili a batteria, 112 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Mela al gusto di pera, 4,60 euro al chilo. Zerbino su patini per porta girevole, 13 euro. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8,10 euro al pacco. Innovativo bengala antifumo, 18 euro. Preservativo a gomito per cazzo ombrello, 36 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Barbie gravidanza, piscele in testa. Barbie gravidanza, piscele in testa e scopri se sei incinta, 78 euro. Sciacquone tantrico, che scarica acqua nel cesso per 6 ore senza mai fermarsi, 421 euro. Sporco antipulito, 3,60 euro. Enola etero, ordigno nucleare a cui piace la fica, 8 milioni di euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Alberto,
6: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Ma questo è malato. Ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
1: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Nella puntata precedente Rosalinda, la fiorista pusona, aveva deciso di farsi una doccia ed espuzzizzarsi.
3: Avete sentito? Mi farò una doccia!
2: Mentre il presidente messicano dichiara un mese di festa nazionale per celebrare la doccia di Rosalinda, nel ristorante dell'amico Alonso, il bel Fernando cerca il conforto dell'amico Romero, divorato dalla lontananza della sua amata.
4: Oh, Romero, sono ormai 3 settimane che non sento il dolce fluvio dei calzini sporchi messi a macerare nel vomito de coyote della mia bella Rosalinda.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Amor, amor, amor.
4: Comunque, la mia vita non ha più senso senza la mia bella Rosalinda. Tutto quello che mi rimane di lei è questa boccettina di pus che l'ho estratto dalla sua delicata bocca cariata con una siringa.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Sì, che beffa. Che ingiustizia! Il mondo ci rema contro! Ogni volta che siamo insieme accade qualcosa di tremendo proprio a causa della cosa che amo di più in lei, il suo pestilenziale fetore.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: La stessa cosa, sì. Ho presente il meccanismo. Povera incompresa Rosalinda. Tutti se la prendono con lei solo perché ha le mani che puzzano dei piedi e i piedi che puzzano del culo e il culo incendiato dei fiamme marugni.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Io lo so, le tue parole hanno sempre un grande peso per me, Romero, però non è giusto, non è giusto. Ci sarà pure qualcosa che posso fare per alleviare il peso che è costretta a portare sulle sue spalle pelose e sudatici. Dovrà esserci pure un modo di stare insieme senza che la guardia civile cerchi di abbatterla tutte le volte.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Come fai a trovare sempre queste parole di conforto, Romero? Io non lo so, però... Però certo... Grazie, Romero. Sei davvero un genio. Come ho fatto a non pensarci prima? La risposta è proprio la stessa cosa. Se puserò come Rosalinda, la gente smetterà di prendersela solo con lei e forse riusciremo finalmente a vivere insieme. Sei un genio, Romero.
5: Ma basta! È una cloaca umana! È una merda! Non ci si può stare vicino! C'è come una carogna! Ma cosa c'hai nel naso? La... È una merda!
4: Perdona Romero, non ho sentito cosa hai detto perché ho cominciato a puzzizzarmi dal cerume, quindi ho visto che muovevi la bocca, però ho deciso, mi getterò in una fossa biologica fino a puzzare de puta merda come ella e poi correrò dalla mia amata. Aspettami Rosalinda, sto arrivando!
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Povero uomo!
1: Rosalinda, hai amore, amore.
8: Mostro!
9: Ha ragione quello che è passato.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Purtroppo le mie questioni sentimentali stanno diventando un problema a palazzo e mio padre ha deciso di metterci il becco. Tutto questo non mi piace affatto, ma perché sono nato così sensibile? Non potevo diventare un semplice modello iperpalestrato che frequenta le dark room delle metropoli, esattamente come i miei amici che amano il Glory Hall.
2: Hey mamma!
3: Sire, mi ci ha fatto chiamare Mea! Vuole che ci faccio la cacca per fare la trappola delle mosche?
4: Taci, Gabebbo. Niente cacca per terra nella sala del trono. Sua maestà ha da farti delle richieste importanti.
3: Allora sto zitto, ne?
5: Si dice zitto! Brutto essere fatto di pezza che puzza di piscio. Ma che cazzo di accento hai? Non è nemmeno ligure. Comunque adesso taci e ascoltami molto bene.
3: Son tutto orecchie fatte di plastica attaccate col velcro.
4: Ma Gabebbo, levati immediatamente quelle cazzo di orecchie finte dalla testa, prima che il re pensi che lo stai perculando e ti faccia divorare dalle fiamme.
3: Ma io c'ho gli accessori! Vabbè che musi lunghi! Che è successo? Vi hanno rubato il gabbiano?
5: Ma che cazzo vuol dire? Non esiste come modo di dire. Al massimo si dice vi hanno ammazzato il gatto! Comunque, Gabebbo, non avrei mai voluto avere questa discussione con te. Soprattutto perché non ti considero nemmeno un mio pari, nemmeno a livello biologico. Ma gli accadimenti mi impongono di ristabilire dell'ordine a palazzo e solo tu ci puoi riuscire con il tuo sacrificio.
3: Devo andare in guerra? Ma io non so sparare! Magari posso mangiarmi tanti fagioli e fare tante pusse che i nemici soffocano Mea!
5: Ma basta dire puttanate! Taci e ascolta quello che devi fare, ma sappi che non hai alternative. O accetti o ti faccio spezzettare a straccetti così piccoli che i bambini ti useranno a carnevale come coriandoli.
3: Va bene, ma non ti incazzare che ti cascano i capelli! Mea.
5: Mio figlio Adam è innamorato di te. Ed ora che ha saputo che ti piace la fica, sta soffrendo tremendamente. Quindi, adesso, per il suo bene, tu andrai da lui e gli dirai che ti sei sbagliato e che lo ami e che vuoi passare tutta la vita al suo fianco come amante e marito.
3: Cioè, devo prenderlo in culo?
4: Sì, per tutta la vita.
3: Mi ci devo baciare con la lingua il principe cullattone?
4: Sì, e non dimenticare le carezze.
3: E ce lo devo anche ciucciare?
4: Sì, e non dimenticare il dito al culo e la leccata di palle.
3: Se è chiaro, cioè vediamo se ho capito. Adesso devo andare dal principe Culandra e devo farci il servizietto e poi devo starci per tutta la vita come due cullattoni e poi ci devo avere anche dei figli?
5: No, deficiente! Siete due maschi, non potete avere figli. Devi solo chiavarci per il resto della vita e fingerti innamorato.
3: E se non accetto?
5: Ti faccio ammazzare malissimo.
4: Ma che succede?
5: Ma è la testona deforme del Gabebbo quella che è appena caduta?
4: Cazzo sì, Sua Altezza Reale.
5: Man at Arms!
4: Dica pure, sire.
5: Ma era un uomo nudo di piccola statura quello che è appena scappato via, lasciando a terra il Gabebbo svuotato?
4: Credo di sì, sire.
5: Figa come ci sono rimasto di merda!
4: Anche io, sire. Anche io.

0: Lo Zoo di 105.
1: I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
2: Sti cazzi.
1: Silenzio.
2: Scusa.
1: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
2: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
3: Tranquillo, Mauri.
4: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
2: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
3: Boh, e che ne so io?
2: Manco quella, sai?
3: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
5: Pronunciare parola d'ordine.
2: L'uccello è nella gabbia.
5: Password errata.
3: Il pacco è nella stiva.
5: Password errata.
2: Ma che cazzo? È indezzato le diritture del 4 ore. Se non c'è manco questa, la parola d'ordine non sa gettare.
5: Password corretta.
1: Buongiorno agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corona e della signora in giallo.
3: Giallo!
1: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras. 30 secondi al punto di sgancio.
2: È alta l'acqua qua, sei sicuro?
3: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci.
2: Dai, Nando, cazzo sta l'acqua, li mortacci tua.
3: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
1: Intanto al campo base.
2: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
3: Quella è una foca, Mauri.
2: Ma quella è una figa, guarda, quella è.
3: L'ho vista, sta arrivando, shh.
2: Oh, io la distraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
3: Ok.
6: Ma chi siete voi?
2: Hola, semos due indigenis, eh?
3: Due indigenis del Logos.
6: Ma che te sei, Maurizio Costanzo?
2: Ma va, mi dicono tutti così, assomiglios. E c'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare, no?
6: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
3: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tette.
2: Tira le tette, dai.
6: Come?
2: No, dicevo, sono le tette. Perché il mio orologio mi sa che non funziona.
3: Rotos.
6: Oddio, mi ha ficcato le tette. Oh, oddio.
3: Perfetto, scappa Mauri, scappa, scappiamo.
2: E scappa un paio di palle.
6: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi, a stronzi.
3: Dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti.
2: E come si accende questo elicottero, oh?
5: Parola d'ordine.
3: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle.
6: A merda, ridatemi le tette.
5: Password errata.
6: Vi spacco il culo.
5: Password errata.
2: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo.
6: Vi spacco la faccia.
5: Password errata.
2: Aridaglie, a belle rotte il cazzo, ma te tira una gente e faccio il giro da arcipelago a farfalla, capito?
5: Password corretta.
1: Mission Impossible tette. Al cinema.
3: Giallo!

0: is a zoo only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I Puglieni.
2: Upa?
3: Upa?
2: Upa, ci sono domande,
3: tazza. Upa, ci sono
2: tesori. Zoccolo.
3: Upa, pochino tesori.
2: Afa. Afa.
3: Upa.
2: Afangu.
3: Ma di che? Ma va a fare campo, ci sono un buca, c'è Cristina, chi ti ammu? Pronto?
2: Upa.
3: Pronto?
2: Upa.
3: Un piccione di sorata.
2: Un piccione di mamma, cazzo, con la calma.
3: Un piccione di sorata, mocca, chi te è morto?
2: Mocca, chi te è vivo? Chi te sta morto?
3: Ma fa ancora sorata.
2: Ah, mamma, di burco, la mangia, cazzo, credo.
3: Mamma, te due.
2: Sì, pa.
3: Ancora, mocca, chi te è morto? Un piccione di sorata, mocca, mamma tua, va fa ancora.
4: I Puglieni.
2: Upa!
3: Sì, buon anno! Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto, buongiorno!
2: Gula!
3: Tutto a posto!
2: Gula mamma!
3: Che te morto e stramorto in guerra!
2: Ricchio!
3: C'è desh! Abbiamo messo qualche sassicciotto nel culo?
2: Gula! Gula mamma! Si strunze!
3: No, sì. Tu si strunze, furchino di merda, te!
2: Ava.
3: Che cazzo vuoi da me? C'è te, cosa faccio cal? Da me c'è voi! Che la butta in testa, quando a chinotto si è fatta a King Kong, Te ne fatti bene chinotti a King Kong, Spunti almeno sopra King Kong. Care mamma, io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quando sento cartello, sai che comincio a crederci. Secondo me tua madre, quanto ha partorito, ti ha posto l'aereo che stava sgasciando, e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio di scie, e si diventa tramon e deficiente si diventa. Cos'è?
2: Culo rotto.
3: A mai culo rotto. Tu te ne vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
2: Sicuramente tu.
3: Ma yes, chiaro come mamma lo sono, da vedere io, perché secondo me tu hai sei figlio di Troia e padre ignoto. Chiaramente.
2: Peppe,
3: c'è un capitano. Peppe, mamma ta pecorelle, le. Ma che
2: cazzo è? In gulo c'è le zeppe.
3: C'è io che le zeppole in bocca, c'è io fatto.
2: Mamma, te lo fece le bocchine.
3: Mamma faccio le bocchette. Forse mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Un problema è mamma ti hai. Che è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma te è fatalmente tirboverione, ma ne ha fatti un'infinità. Che la vuole mettere un po' sulla fontana di Trevi, a sputare tutto lo sperma. Pium.
2: Ma fece le tramare a King Kong?
3: Non chi lo faccio a King Kong, ma tanto so di tu fatto, che arrivo a Zeppo a Mock, poi se dite certo, prima una King Kong stia feo, o un boccone a King Kong stia feo. Se mi sta a fare la King Kong, eh! E poi gli faccio un tremonge, però, io gli faccio un boccone, non lo so, vedi tu, vedi.
5: Tu e tu, e tu, tu, tu. Tu e tu. E tu, tu.
3: Ma tu sei cacci proprio un carneuto e un pizza di merda?
5: Tu e tu, talanazza, tu, morte mia! Stravolta!
6: E che nudo?
3: C'è un trattore. Era morto, cavate nelle mamme, tavanna, che era bastardo e vigliac. Ehi, però, mo, ti dici una cosa, mi hai rotto la madreperla dei coglioni. Invece ti vedi se vai a rompere i coglioni a qualcun altro. Ciao.
5: Gula, poca mamma, te la sorda pure che te la so, so che
4: i Puglieri, primo contatto, fallito.
7: Lo Zoo di 105,
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Allora, oggi giornata densa, molto succosa di attualità. Spicca naturalmente lo scudetto del Milan con la gente che si lamenta, campionato falsato. Poi c'è J-Ax che ha finito i soldi e quindi è andato a farsi un selfie con Fedez. Una roba patetica, patetica, veramente patetica. Ma in assoluto la pateticata, la cafonata del weekend è Chiara Nasti, che insieme al fidanzato calciatore affitta l'intero stadio olimpico per dire che il bambino che porta in grembo avrà il cazzo. Ma tutto questo insieme di cacatoi potrebbe dipendere da un unico dettaglio, cioè questa classifica che ci dice che il 51% dei quindicenni italiani, cioè quindi uno su due, non è in grado di comprendere un testo scritto. Di chi è la colpa? Degli insegnanti, dei genitori, della televisione, dei social? Voglio sentire voi, apriamo le linee, vai. Quindicenni analfabeti, via, cominciamo. Andiamo in Veneto, dove c'è Luca, vai Luca.
11: È colpa dei professori, di quella gente lì.
10: Sono i professori la colpa, perché?
11: Anzi, dei genitori che non sono capaci di crescere i figli.
10: Sì, tutti i genitori non sono capaci.
11: Perché bisogna, l'importante è crescere i figli che abbiano dei sani principi.
10: Quali sono i sani principi? Sentiamo, via.
11: Il rispetto.
10: Di cosa?
11: Per le persone.
10: Quali persone?
11: Tutte. Anche tutte. I pezzi di merda come te.
10: Tutti, da parte di
11: questa terra. Ed è giusto rispettare qualsiasi persona, qualsiasi animale e qualsiasi stronzo, anche quelli che non galleggiano.
10: Questo bisogna dire. E questo che cosa c'entra? Insegna a leggere questa roba qua.
11: Certo che insegna a leggere.
10: Cosa? Sì, non c'entra un cazzo questa cosa che hai detto.
11: C'entra tutto.
10: Non c'entra niente. Non c'è il rispetto. Una volta che uno rispetta i trichechi, che cazzo, non è che impara improvvisamente a leggere Dante, cioè. Io
11: sì,
10: vedo un tricheco
11: tanti,
10: invece di sparare.
11: I trichechi che leggono meglio di tanti esseri umani, questo è il problema.
10: Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove li vedi i trichechi che leggono? Ma che cazzo dici? Hai le travegole. Questo si punge sotto le unghie dei piedi, vedi i trichechi che leggono. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco, quindicenni.
12: Dei quindicenni, perché sì. I quindicenni sono tutti pugnetari che stanno su Instagram. I social sono la rovina, amico mio.
10: I social sono la rovina. Però scusami.
12: Li vedi a 5 anni col palmare in faccia perché i genitori vogliono
10: magari
12: che
10: magari col
12: zitti.
10: Palmare, ma non.
12: Poi crescono che sono delle dei cosi.
10: Ma perché scusa, tu che non sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
12: sono
10: cosa
12: molte
10: fa?
12: Più cose di te.
10: Dai adesso, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai!
12: No, quello lo sbatto il culo dopo, ciao amore mio.
10: Ciao brutta checca, ciao. Sempre lì finiamo, sempre lì. Volete tutti possedere Milano? Bestie ignoranti! Sentiamo Salvatore, Catania, Salvatore, via! Cosa ne pensi?
13: Che cosa ne penso? A parte che non è scherzo, giusto? Che cosa ne vuole che ne penso?
10: Ah, scusi, aspetti, lei è stato creato da George Lucas? Perché io ho sentito parlare così solo nel bar di Guerre Stellari.
13: Scusi, ma non ho capito che cosa, va bene,
10: sì,
13: comunque.
10: Che non ha capito è scritto nelle stelle, lei non capisce un cazzo, ma questo qua dovrebbero, sul Monte Rushmore dovrebbero aggiungere una quinta faccia con lei, con scritto non capisco un cazzo.
13: Ma lei si mette a fare bombine, no? Radio.
10: Cosa ha detto? Non ho capito, no, non si
13: allora,
10: capisce quello che dice.
13: Lei sta proponendo un argomento che già fanno tutti.
10: Tutti chi?
13: I bambini, ragazzi, di oggi sono anticappati. lo sappiamo che
10: non
13: sono,
10: sono
13: tutti handicappati, perché una volta che c'erano queste cose una volta si campava molto meglio, c'era più produttività, c'erano persone che facevano molto.
10: E lei, mi spieghi lei che è nata una volta, lei che è nata una volta, quanto è produttivo, che cosa fa di produttivo lei?
13: Io sono molto produttivo, che io cosa faccio fa? Teatro, scrivo libri.
10: Ah, quindi puzza di fame, puzza di fame, ho capito. Ieri che cosa ha mangiato? Degli acari a pranzo. Ieri si è fatto un bel piatto di acari.
13: Sì, ma però sono orgoglioso.
10: Lei, cresciuto con i metodi tradizionali, ha combinato una gran fuccia di minchia.
13: E figli suca minchia,
10: questo è il suo livello culturale, senta, figlio di suca minchia, questo è il massimo dell'espressione culturale, della spremuta culturale.
13: Devo insultare qualcuno, mi levo e me lo
10: rindosso. Sembra di sentire uno che prende a pugnolate Pirandello nel sonno. Minchia. Sa chi è Pirandello?
13: Non Pirandello, che non sei degno.
10: Chi è Pirandello? Chi è Pirandello? Chi è?
13: Pirandello è un grandissimo poeta italiano.
10: Non è un poeta, non ha scritto poesie. Non ha scritto poesie Pirandello. Le risulta che Pirandello abbia scritto le poesie? Non sai un cazzo, bestia, mostro. Tu sei la bestia e la bestia. L'unico libro che dovresti scrivere è La bestia e la bestia. Tu che ti guardi allo specchio. Ciao, vattene a fanculo. Te, Pirandello, Camilleri e tutti gli scrittori siciliani che dovrebbero resuscitare per scrivere un libro con scritto quanto sei stronzo. Sentiamo Egidio, milanese imbruttito, in pensione. Egidio, non c'hai proprio un cazzo da fare oggi.
14: Dai, maleducato, come cazzo. Allora, è fatto così, non rompa più i coglioni, così almeno abbiamo risolto il problema.
10: Ma perché,
14: no?
10: Scusi, adesso questo atteggiamento?
14: No, ma lei non deve entrare in questo argomento. Lei è un maleducato, villano.
10: Villano tutto, sono.
14: E le auguro di bancare domani mattina.
10: Ma da dove arrivi?
14: Così almeno lei ha risolto il problema.
10: Ma da dove arrivi?
14: Ma va a fare in culo.
10: Ma da dove arrivi? Dal medio...
14: Lo dico io adesso, ciao,
10: al cazzo. C'hai gli anni della sfinge. Che cazzo vivi a fare?
14: Ma sei fuori di testa?
10: Lei che vuole parlare parlare a tutti i costi nella mia trasmissione. E chiudiamo come sempre con immenso piacere con il nostro collegamento da Grey School, l'amico mio. Buona settimana, amico mio, come stai?
15: Ecco, è un maledetto merda. Lunedì scorso ti ho messo alla prova, merda. Volevo vedere se mi mandavi in onda. Sono stato buono e così non è stato. Infame, maledetto.
10: Non sei stato buono per niente.
15: Adesso parlo
10: non
15: io.
10: Sei stato
15: adesso
10: buono per niente.
15: Sei zitto e parlo io. Hai capito, merda? Ascoltami bene. Sei un figlio di puttana, figlio putiniano, maledetto, onto tu e l'acqua. Siete uno simono. Sei un brutto pezzo di merda. Sei peggio di una multipla. Sei peggio di un dispiacere in famiglia, brutta
10: te
15: merda.
10: Te le sei scritte.
15: Stai zitto! Te sto parlando io adesso.
10: Te le sei scritte?
15: Sono stato buono lunedì scorso.
10: Ma che cosa
15: merda
10: sei stato? Ma non è vero.
15: Stai zitto che parlo
10: non
15: io.
10: È vero,
15: e quando parlo io tu devi stare zitto, brutta merda. Ti insegno io l'educazione, brutto bastardo.
10: Che cosa vuoi
15: insegnare? Devi portare rispetto per tutte le donne.
10: Cosa
15: ti lascerò stare solo quando chiederai
10: monomaniaco,
15: scusa a tutte le donne che le tratti
10: monomaniaco, pazzo, non c'entra niente.
15: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione di Roma Termini.
10: Sei invidioso.
15: Sei utilizzato da una persona vittima di dissenteria, brutta merda.
10: Senti, te le sei segnate.
15: Di figlio di puttana.
10: Ti sei scritto.
15: Sei un tonto bastardo,
10: ti
15: maledetto.
10: Ti sei scritto gli insulti.
15: Puttana. Merda di un coniglio.
10: Tu vorresti essere me.
15: Madonna che nello.
10: Vorresti essere me. Ora se le prepara pure. È magnifico perché adesso se prepara pure il discorso. Fra un po' entra in politica col partito anticruciale. Lo adoro. Ciao, alla prossima settimana, ciao.
16: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un uccellaio per farsi dare un uccello per scippare, orologi e collanine in spiaggia a Rimini.
3: Pronto, chi è?
4: Sei 71?
3: No.
4: Come no? Come le carte napoletane, oh, me merda. Senti un attimo, ce l'hai gli uccelli?
3: Ma chi è?
4: Sto cazzo, sono Giovannino.
3: Giovannino?
4: Vabbè, senti, vendi gli uccelli te? Fammi parlare.
3: Solo la pace.
4: Senti un attimo, ti ho un'informazione interessante che... Ma puoi spegnere il cane che mi dà fastidio?
5: Snaccalo dalla spina.
3: No, perché fa al lavoro.
4: Ah, sei al lavoro, scusa. Senti, allora, mi serve una cosa. Ti volevo chiedere, a me servirebbe un uccello da allenare per fare delle commissioni. Ti spiego, praticamente io e mio cugino Massimino andiamo a Rimini quest'estate e volevamo degli uccelli da mettere, diciamo, in stanza con noi, che poi volano in spiaggia e fanno la spesa sulle asciugamani e ci portano la roba indietro, hai capito? Oh! Ma che cazzo fai, cogliona?
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Buongiorno, salve, piacere, sono Giovannino, buongiorno.
6: Sì.
4: Un'informazione, lei ha gli uccelli che li allena, che gli insegna?
6: Era Pace.
4: Sì, mi scusi, io non so i termini tecnici che utilizza lei. Senta, un'informazione, a me servirebbe, ma lei li noleggia oppure bisogna...
6: No. Allora, gli chiedo un piacere, perché sono qui in un ufficio, se si può sentire tra mezz'ora.
4: No. Non si può, perché ti ho chiamato adesso, dopo ho da fare, quindi se io ti ho chiamato adesso, se tu butti giù, sei morto. Hai visto? Sei morto.
6: Pronto?
5: Pronto, il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
6: Scusa?
5: Sì, ti scuso, va bene, sei perdonato. È il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
6: Pina Canarina? No, non è il negozio degli uccelli.
5: Ma non sei addestratore, allevatore?
6: Io non addestro, non allevo, io faccio disinfestazione.

0: No, secondo me tu ti fai e basta.
1: Secondo me io ti spacco la faccia, figlio di puttana. Chi cazzo sei?
0: Bellissimo.
1: Chi cazzo sei?
0: Bellissimo. Sai che te lo giuro, da quando ho visto il film 300 che non trovo un pagliaccio così.
1: Chi cazzo sei, coglione?
0: Sai che ti trucco col tuo sangue? Col tuo
1: ma
0: sangue,
1: che cazzo sei? Prendo, che cazzo sei?
0: Ti faccio sanguinare così tanto, te lo giuro, col pennello prendo e dipingo.
1: Ma privato, pezzo di merda.
0: Faccia di cazzo, parliamo una alla volta.
1: Dimmi
0: almeno.
1: Chi cazzo sei?
0: Allora, sai chi sono io? Io sono quello che ti infila le dita nel torace e ti opera dall'interno.
1: Oh, pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
0: Prendo una cannuccia, ti succhi i lividi e ti sputo in faccia
1: ma
0: il tuo sangue.
1: Ti la passerò di tua mamma, chi cazzo sei?
0: No, la mamma non la devi toccare, che tu
1: chi
0: non sei degno.
1: Chi cazzo sei? Ma te chi cazzo sei?
0: Sono quello che ti pettina e ti tira i capelli fino a dietro la schiena.
1: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
0: Anzi, sai chi sono io? Sono quello che ti acchiappa le spalle e te le disarciona, capito? Ti ficca le braccia dietro la schiena. Che sembri l'uomo di Truviano.
1: Figlio di puttana.
0: Cazzo, che bella. Come scandisci bene? Chi ti ha insegnato a usare la bocca? Tua sorella?
1: Tua mamma mi ha insegnato a usare la bocca.
0: Sai che con i tuoi denti ci faccio una collana?
1: Sai che io con la tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
0: Gia, come ti scaldi, oh, sei un fattone del cazzo.
1: Ma culo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me.
0: Mamma mia,
1: pezzo di merda, dimmi il tuo nome.
0: Che bello, ti uso come sveglia la
1: mano. Come cazzo ti chiami?
0: Sei fantastico.
1: Dimmi come cazzo ti chiami.
0: Ma devi abbassare la voce adesso. Che
1: ma
0: mi sono divertito.
1: Hai merda, capito?
0: Guarda che non è che perché stai urlando sei prevaricatore. Che io
1: ma
0: arrivo ti buco.
1: Ma ciucciami il cazzo, coglione.
0: Cioè, infatti che tu stai urlando e io ho questa voce pacata.
1: Ma tu stai urlando, ma
0: significa
1: cazzo
0: che io ti faccio un terzo occhio. Tu invece me lo puoi succhiare, capito?
1: Dimmi
0: come
1: chi cazzo sei, che mi chiami
0: scemo
1: con
0: di
1: un
0: merda.
1: Numero privato.
0: Hai capito?
1: Che mi chiami con un numero privato, c'hai paura, dimmi chi cazzo sei.
0: Yeah. Sai che te lo giuro che quando mi vedi ti vengono i capelli bianchi dallo spavento.
1: Oh, pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
0: Siamo in due, sono io, Smith e Wesson, anzi in tre.
1: Smith e Wesson te la infilo nel culo.
0: Già, come
1: detto.
0: Sei potente. Sei uno degli Avengers. Che ti sento
1: ma
0: forte come Hulk.
1: Ma lo senti sto coglione?
0: Ma qui stai parlando con la mamma che vive a casa con i tuoi.
1: Sto parlando con quella tua mamma che mi sono appena finito di
0: è fantastico perché vivi a casa sul lettino con i
1: ma
0: pupazzi.
1: In bocca. Vai
0: fenomeno, fai.
1: Vai avanti ancora.
0: Madonna, ti spezzo ogni dito, proprio ogni dito del corpo, ma con calma te li spezzo.
1: Crackets.
0: Sai cosa faccio?
1: Vuoi?
0: Ti suono la bocca come un pianoforte, comincio a cantare le note. Scemo
1: dimmi
0: di merda.
1: Che cazzo vuoi?
0: Io sono quello che ti mette una cerniera zip davanti alla faccia. Così posso tirare fuori il teschio e rimetterlo dentro quando ho voglia.
1: Dimmi che cazzo sei, dimmi che cazzo vuoi.
0: Sono quello che ti scopo gli occhi.
1: Dimmi che cazzo vuoi da me.
0: Niente, ti ho fatto la domanda, ma sei partito tutto incendiato. Io ti ho fatto la domanda, ho detto se eri quello che allevava i colpi. Poi ti ho sentito con la voce tutta fatta e sei partito a insultarmi. Perché sei un pazzo.
1: Sono un pazzo, io mi chiamo e mi dici allevi gli uccelli, questo e quello. Cioè sono un pazzo io.
0: E ti ho chiamato, ho chiesto se sei allevatore. Mi hai risposto, no, io faccio pesticidi. Ti ho detto, guarda che c'è la voce da fatto. Sei partito, mamma puttana.
1: Non c'ho la voce da fatto.
0: C'avevi la voce addormentata, no? Cosa hai detto, scusa?
1: Ho detto...
0: Ah, non avevo capito bene.
1: Ah, adesso hai capito.
0: Sì, sì. Va bene, senti, dai, facciamo così che ti ho sentito un po' alterato. Adesso vengo e ti spacco.
1: Va bene, vieni.
0: Perché sai la differenza fra me e te? Che tu sei tipo gli antifurti della macchina. Alla fine la macchina la rubano lo stesso. Hai capito? Invece io quando arrivo tu senti un sibilo. Senti,
1: vieni.
0: Ti svegli dopo 15 anni con tutte le piaghe da decupito dietro la schiena e dici cos'è successo, cos'è successo? E i dottori, si è svegliato. Hai capito come funziona la differenza fra me e te? Che arrivo come un sibilo, proprio come il mantello di Batman.
1: Vieni,
0: arrivo.
1: Vieni.
0: Madonna, ti sposto i capelli sulla spalla con uno schiaffo.
1: Vieni.
0: Mamma mia.
1: Vieni.
0: Però ti picchio con calma. Perché ho deciso.
1: Vieni, ti aspetto, vieni.
0: Ma però. ti faccio vivere un film, te lo giuro. Adesso arrivo.
1: Vabbè, vieni.
0: Tranquillo, che tanto sai dove sei.
1: Va bene.
0: Oh, però continua a urlare mentre ti aspetti. Perché il primo schiaffo te lo voglio dare mentre stai bestemmiando.
1: No, ma
0: mi fai spaccare perché sei veramente fenomenale. Sei partito da. Tutto tu hai fatto. Tu sei Johnny Arteria. Arteriosclero, figa, fantastico. Va bene, dai, senti, una cifra di schiaffi te le proprio annotati, proprio li ho messi in agenda. Adesso appena passo da quelle parti, poi ti do una rotolata.
1: Vabbè, sono qua.
0: Va bene, ciao, fratello, fatti una
1: canna. Ciao.
0: Ma cosa è successo?

0: Tamarri.
1: Ciao, oggi i Tamarri, completamente disconnessi dalla realtà, chiameranno delle palestre tanto per rompergli i coglioni. Io intanto mi vado a sparare dello zucchero a velo.
0: Tamarri.
2: Buongiorno, sono Gaia.
3: Pronto, dove ho chiamato?
2: È alla palestra, la...
3: Ah, mi devi perdonare perché mi sono fatta una grammata stamattina, non capisco più un cazzo. Ho chiamato la palestra allora, sì, giusto?
2: Sì.
3: Ah, senti, ma io devo smettere di pippare. Ci avete dei corsi?
2: No, vabbè.
4: Richiamo.
3: No, vabbè. Bellissimo.
0: Tamarri.
3: Pronto? Che cazzo fai? Metti giù la cornetta.
2: Non lo so, cosa devo fare? Stare a parlare?
3: Certo, ti stavo dicendo.
2: Dimmi,
3: io devo
2: smettere.
3: Stai calmo. Ho detto che devo smettere di pippare, fare una vita sana. E volevo iscrivermi in palestra. Volevo capire un po'.
2: Ehi, vieni a trovarci.
3: Che frequenza.
2: Non da pippato, da normale. Da pippato, quanto è un casino.
5: Qua. No,
3: signori. Vabbè, devi comandare la mia vita. Ti ho detto che devo smettere. No? Se lo faccio.
2: Non
3: è che arrivo tutto frezzato in palestra col sangue dal naso. Cioè.
2: Bravo.
3: Nel senso che il mio cambio di vita deve essere graduale.
2: Vieni a trovarci che c'è un cambio di vita.
3: Cosa cazzo fai? Abbai. Minchia, personaggi.
2: Abbai, vuoi anche che miagolo? Facciamo anche miau. Dai.
3: Madonna.
2: Dai, aspetta, vieni qua, vieni, così abbaiamo insieme, dai.
3: Madonna, che carattere che c'è. Ma tratti tutti così di merda tu, zia.
2: No, per carità, ci mancherebbe altro che di merda. Mi rapporto con chi sto parlando dall'altra parte. Aspetta un attimo, che c'è una cliente, ti devo lasciare un attimo.
3: Fate anche un giro di italiano appena c'è un attimo, zia. Minchia. Mi ha fatto innervosire.
6: Pronto, Scarone?
7: Scatarro?
6: Pronto?
7: Pronto, signora, buongiorno.
6: E chi parla?
7: Sono Giovannino, buongiorno, signora. Senta, un'informazione.
6: Se posso, dica.
7: Già, puoi. Senti, volevo sapere, per le macchinette che distribuiscono le brioche, le bibite, queste robe qua.
6: No, non abbiamo questo. Noi ne abbiamo solamente
7: Mi dica.
6: Il coso della birra e dell'acqua,
7: sì.
6: E i boccioni.
7: Va benissimo, signora. A noi ci serve, diciamo, la macchinetta che distribuisce. Poi dentro nelle cose ci mettiamo noi quello che vogliamo. Giusto?
6: Guardi, lei telefoni sto pomeriggio alle 3:30.
7: Ma io le... No, cazzo di vecchia, non è che mi metto a chiamare al pomeriggio. Che cazzo fai, scema? Ma pensate, sto parlando con te adesso. Che cazzo fai, mi passi dal pomeriggio?
6: Ma come, ad ogni modo,
7: stai a chi cazzo minacci, scema? Che cazzo fai? Ma pensate, mi minaccia sta coglione.
3: Come si è permesso sta bastardo?
7: Ma che cazzo fai? Ma pensate,
3: scema.
0: Tamarri.
2: Sì, chi parla?
3: Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere un'informazione. Voi avete anche corsi di mezzi di lotta, di scaffi, combattimenti di
2: pugni? Guarda, abbiamo una disciplina che poi ci può spiegare il maestro, che si chiama Sanda.
7: Sandokan?
2: Ecco.
3: Come si chiama? Sandalo?
2: Posso lasciare il numero del
3: Sandalo, cos'è?
2: Maestro.
3: Tiro le ciabatte. Come funziona? Che ci si piglia ciabattate col sandalo?
2: No! Si chiama Sand, è una lotta praticamente, è una disciplina tipo arti marziali.
3: Ah, perfetto, comunque c'avete il cristiano, quello che insegna, che picchia forte.
2: Sì, ma vuoi prendere il suo numero così ci parli?
3: No, io basta che lo minacci tu per me, perché come funziona? Praticamente, siccome voglio migliorare un po' le mie performance, io volevo proprio pagarlo per farmi pestare.
2: Sì.
3: Cioè, nel senso che è proprio sfidarlo, capito? Che io vengo là, pago il mese, quello che devo pagare, poi ci mettiamo le mani addosso e lo devo spaccare.
2: Ma allora, questa qui è una cosa, diciamo, non esterna alla palestra, ma è un, diciamo, un maestro che non fa parte del club. Quindi io ci posso lasciare
3: allora
2: il numero,
3: così
2: trovate qui.
3: Magari ci troviamo anche nel parcheggio, ci spacchiamo di mazzate. Cioè, io ho bisogno di uno che sappia stare alla mia
2: Ma non ti preoccupare che te le tira le mazzate, se vuoi.
3: No, io lo disintegro proprio, minchia, gli tiro un morso sulla gola e gli stacco la trachea, non hai capito? Lo massacro.
2: Molto bene, ma poi mi mettete d'accordo per staccarvi la
3: tachia?
2: Sì,
3: proprio lì. Allora, io un braccio e un occhio esco proprio dall'ano, hai capito? Così. Prez!
2: Già. Ok. Allora, lui si chiama Davide, non so se l'hai mai sentito.
3: Già, il nome mi sta sul cazzo, lo devo spaccare, sto scemo di merda. Vabbè, dai, dammi il numero che lo insulto.
2: Va bene, poi stai attento che non ti venga a prendere, comunque.
3: Ma magari mi sta a casa, così non c'è neanche da fare lo sbatto con lo scooter.
2: 791.
3: Perfetto. Se per caso arriva in balestra, che magari ancora non l'ho sentito, digli di rimanere proprio vestito, che lo spacco proprio. Entri in palestra con una mano, gli tiro uno schiaffo volante. Dice, stai a
2: pezzo. Ma guarda, non penso che ce la puoi fare. Però vabbè, se vuoi provarci.
3: Vabbè, ma non arrivo con le mani, arrivo col calibro 9. Non ti preoccupare.
2: Ma sì, non ti
3: prendo.
2: Mi mettete d'accordo voi. Guarda, per me non è un problema.
3: Ma senti, ma è tanto alto lui? È alto?
2: No, è
3: pure nano. È un nano aggressivo, fantastico, quelli tutti nanetti.
2: Dai, allora quando vuoi siamo qua.
3: Sì, va bene, adesso lo disintegro. Ciao.
2: Va bene, ciao,
3: spettacolarissima.
0: Tamarri.
4: Buongiorno.
7: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, è la palestra in Fitzfit?
4: Sì.
7: Senti, un'informazione, io volevo fare un po' palestra.
4: Sì.
7: Volevo cambiare un po' vita, sai, sono uno che nella vita si è un po' devastato, allora vuole mettere un po' la testa a posto.
4: Bene, bene, c'è sempre.
7: Cioè,
4: tempo.
7: Voglio proprio cambiare anche tipologia, conoscere persone che stanno bene, mangiare bene, una vita, diciamo che ho deciso finalmente di occuparmi di me stesso, capito?
4: Bravo.
7: Quindi, cioè, mi piace, non so, andare. Pronto?
4: Sì, ti sento.
7: Sì, mi piace.
3: Che Giovanni.
7: Sì, un attimo. Scusami un attimo, scusa. Dicevo che voglio occuparmi di me stesso e quindi...
3: Ma ti sei tirata la mia, ma sei un pezzo di merda.
7: Ma che cazzo, sto parlando con la signora. Scusami, mi hanno appena offerto la pippata. Senti,
4: vieni in palestra e vedi
7: okay.
4: Tutto.
7: Sì, sì. Senti, da quanti mesi sono i corsi? Cioè, quanti, un mese, due mesi?
4: Puoi fare un mese, puoi fare l'anno, puoi fare tre mesi, puoi fare quello che vuoi. Okay. Se vieni ti diciamo tutto, ti diamo l'opuscolo e ti facciamo vedere la palestra.
7: Cos'è lo custolo?
4: Non i prezzi.
7: Ah, senti, un'altra informazione, nel bagno le docce si chiudono quando ti fai la doccia?
4: Sì, perché... sì, ce ne sono, c'è qualcuna sì, qualcuna no.
7: Perché ho paura ancora, mi è capitata una volta che mi facevo la doccia e mi sono sentito un cazzo sul culo, quindi
4: addirittura.
7: No, te lo giuro, è stata un'esperienza bruttissima, quindi se si può chiudere. E poi un'altra cosa posso chiedere, se nei bagni si può, ogni tanto a me scappa una pippata nel bagno, si può fare?
4: Sicuramente.
7: Perfetto.
4: Va bene.
7: È la mia palestra. Ciao Saccagnata. Ciao,
4: ciao
7: giungla. Ciao, grande amica, quando vengo di scano, bro, di sputtana.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105
2: è la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
3: Un segreto incanto svelerò.
4: Buongiorno, buongiorno!
2: È la storia di Squalo Neve.
5: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta!
2: E i sette Costanzo.
6: Compare.
2: Nel bosco incantato di baranzate di bollate è mattina.
6: Felicità, felicità.
4: C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
5: Io. Che schifo.
4: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
5: Fa schifo.
4: Vuoi Jake cle? Vuoi Jake cle?
5: Vabbè, da Mador, ho capito, ma.
2: Intanto, nel bel castello Macondiro di Rondello.
7: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
8: Ma tu, mia regina!
7: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
8: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina.
7: E che cazzo è sto cesso?
8: Si chiama Squalo Neve. È così cesso che la merda quando lo incontra si inchina.
7: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
8: Ma sono uno specchio,
7: E chi dovrebbe andare?
8: Il cacciatore!
7: E mandalo, no?
8: Ma non ce l'abbiamo!
7: Vabbè, vado io! Vaffanculo!
5: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
4: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache! Così vi faccio il gelato! È buono anche, eh!
5: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
4: Sì, palio, mica veniamo a Miami, a baranzate stiamo, vuoi venire con me? Baranzate di bollate!
5: Vai!
7: Scusate?
4: Sì?
7: Tu devi essere Squalo Neve!
4: E certo, bellezza, come ha fatto a riconoscermi?
7: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo!
5: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato!
7: Eh?
5: A parlare Angelina Jolie.
7: Eh?
5: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
4: Come posso esserti utile, regina?
7: Come hai fatto a capire che sono regina?
4: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sembri una regina.
7: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
5: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
4: Che buona! Hai anche altri gusti?
5: Non te le magnà!
4: Che buona!
2: Poi, il dramma.
5: Ecco, sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua a scarica. 1, 2, 3, pine! Niente, non si ripiglia.
9: Ci saluta Suor Roya con un sms.
5: State zitto, messaggiolo. Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Hai capito? Solo lui può salvarlo.
10: Ditemi tutto.
5: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
10: Dov'è questa Squalo Neve?
5: È sotto di lei.
10: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
5: Ha mangiato le mele consenta ed è morta. È morta.
10: Ho capito. Per forza, le mele consenta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
4: Grazie, cavaliere, grazie. Come posso sdebitarmi?
10: Amica, un paio di ginocchiere.
7: E io?
10: Ci vediamo ad Arcore, regina.
2: Squalo Neve e i sette Costanzoli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizzotto. Quizzotto. Quizzotto. Di quiz ne vale 8. Quizzotto.
3: Ottimo, ottimo, ottimo. Un caloroso salotto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizzotto.
4: Quizzotto, che bello.
3: Il gioco a premi più eccitante di un Pippotto!
5: Sì, sì.
3: Sono quasi 8 i concorrenti in gara quest'otto, andiamo a conoscerli tutti! Partendo dal campiotto in carica, il nostro caro signor Mariotto!
4: Buonaserotta a tutti! Passerotti!
6: Non ce l'ho!
4: Passerotto!
3: E silenzio, po! E accanto a lui la bellottima e argutissima dottoressa Ottavia!
5: Compro una vocale, Mike! L'H di albergo!
3: Ottavia, qui non siamo alla ruota della fortuna e Mike, buongiorno, è morto già tre volte.
6: Sì, ma è inutile che glielo dici, la signorina è da TS8. Shh,
3: silenzio, sbuffonotto!
4: Voleva dire da TS8!
3: Ma per il resto ti vedo carica, a differenza del terzotto concorrente che risponde all'infame, anzi abominevole nome di Settimo.
7: Boate, boate, boate.
5: Sono triste.
6: Non ho deciso io.
7: Depressione, depressione.
6: Sapevo che dovevo fare un quiz. Cioè.
3: Lei è un leccaculotto, signor Settimo, ma l'avviso che non le servirà a nulla. Quest'anno abbiamo una nuova formula, io farò il domandotto e l'ottavo a prenotarsi avrà dirotto a rispondere per primotto. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
5: Mia madre!
6: No.
4: Che brava la signora.
6: No,
3: purtroppo la risposta è sbagliata. Non è stata tua madre.
4: Esatto. Allora ritiro i complimenti.
5: Allora uso la googolata.
3: Non c'è la googolata da casa.
6: Io mi prenoto.
3: E non tocca più a lei, dottoressa Ottavia. È il turno del signor Merdoso qua, il signor
6: Settimo.
3: Settimo, mi dica, chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
6: Cosa di una facilità, lo sanno tutti. Giotto.
3: Ah, sbagliatissimo.
6: No.
4: Ignorante di merda.
3: Signor Mariotto, tocca a lei, mi dia la risposta giusta.
4: Il pittore della Madonna di Borgo San Lorenzo, eh? Giotto.
3: Risposta esatta.
6: Ma
3: 18
6: Giotto.
3: Eh no. Lei, scemotto, ha detto Giotto, quindi due volte. Invece è un solo Giotto che l'ha dipinto.
6: Ragionamento con torto.
4: Coglione.
3: Buffonotto. Allora, attenzione, passiamo all'ottava domanda. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
5: La cazza!
6: Cosa?
5: La cazza col fischio!
3: Fuochino, signor Settimo, come si chiama qualcuno di grande cultura?
6: Beh, è facile. Dotto, lo si può chiamare Dotto, l'ho detto una volta sola.
3: Notaio, la possiamo accettare?
8: No, Ottone, mi dispiace, purtroppo non possiamo accettarla perché l'addizione corretta è dotto e non dotto. Il dotto è una congiunzione fra due fasi che trasportano liquidi, mentre il dotto è uno dei sette nani, è una persona dotata di grande cultura, quindi no, purtroppo la risposta è sbagliata.
3: Ignorantotto.
6: Ma questo notaio?
3: Ignorantotto.
8: Bestia di merda.
3: Poi dice notaio, lei è un bestiotto di merdotto, eh? Mariotto, tocca a lei, come si chiama qualcuno di grande cultura?
4: Lo so, adesso mi sovviene perché, si dice Duttu.
3: Risposta è
6: russo.
3: Risposta è svuota.
6: Russo di Milano.
3: 48 lingotti di gotta per il nostro campiotto.
6: Scusa, però adesso mi avete rotto. Dove fai il verso?
4: Doveva semplicemente dire mi avete rotto.
3: Stupidotto, ignorantotto.
6: Va bene.
3: Risparmi l'alito, signor Settimo, perché sta per arrivare il domandotto finale. Chi risponderà esattamente all'ottava e ultima domanda si aggiudicherà 8 migliotti di lingotti d'otto, diventando il nostro nuovo campiotto in carica. E la domanda è la seguente.
6: Sì.
3: L'astro notturno più luminoso del firmamento è la stella Sirio. Sapete dirmi a quanti anni luce di distanza si trova Sirio rispetto alla Terra?
5: La caraffa!
6: Cosa? Ragazzi, ma questa signorina ha dei problemi.
5: È giusto?
4: Ero combattuto anch'io.
7: Asso totale.
3: No, Ottavia, purtroppo no. Dovete dirmi quanto dista la Terra da Sirio.
5: Mario Brega!
6: Non è una distanza.
3: Purtroppo Mario Brega non è un'unità di misura.
4: Ah no, l'ha tolta.
5: I tarzanelli!
6: No, non sono unità di misura! Questa ragazza ragazza!
5: Tu sei antipatico!
6: Ah!
7: Ha ragione, ha ragione, ha ragione, ha ragione.
6: Comunque, la so e la so io. 8,6 anni luce.
9: E la risposta è...
6: è giusta?
9: Esotta!
4: Solito colpo di fortuna.
9: Complimenti, davvero tanti complimenti, signor Mariotto. Ha dato la risposta esatta e quindi si riconferma campiotto in carica.
4: Grazie, grazie, grazie.
6: Scusi, l'ho data io. Vedete anche la
5: Bravo,
6: giusta.
5: Mariotto!
6: Ma l'ho data io!
4: Non si è invidioso.
9: Bravo, scusi. Mariotto. Riascoltiamo la registrazione per vedere se la voce è la sua o quella del signor Mariotto.
4: La so, 8,6 anni luce.
6: Io lo sto guardando mentre
9: questa
6: lei
9: la prova
6: fa...
9: è inconfutabile.
6: Lo sto guardando, è anche inquadrato. Scusa.
4: Il signore non sa che io sono ventriloquo.
9: Bravissimo, Mariotto.
6: Lei è un deficiente.
9: Lei è veramente senza vergogna, signor Settimo. Cercare di barare in questo modo, becero. E si merita il premio di consolazione, ovvero 80 frustate seduta stante. E via.
6: No,
9: prego, prego, stante. Ah,
5: ciao, ciao, ciao.
4: Ottone, mi sa che la signorina non sa contare fino a 80.
5: 11!
9: Bravissima!
6: Grazie, meno male che è ignorante!
5: Vuoi toccarmi una totta?

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Italia's No Talent. Sono veramente tantissimi i pochi fortunati in gara oggi. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me.
2: Buongiorno, sono Ambra da Milano.
3: No, non vedo l'insetto all'interno, non sei chiaro.
2: No, no, nel mio nome di battesimo, Ambra.
1: Ah, ho capito, è quella che faceva
3: i
1: quello con Boncompagni. No, no, Boncompagni.
4: Non è la Rai, non è la Rai. Infatti non è la Rai, è un altro canale. Che canale è?
2: Credo 8.
4: No, ho vinto io. Tu bo...
2: No, comunque quella era Ambra Angelini, io sono Ambra. Ho un altro cognome.
4: Sei figlia del diavolo?
2: No.
4: Ah,
1: colleghi, colleghi, non insultate la nostra aspirante tartaruga ninja. Dici Ambra, oltre ad avere il citofono su un tombino, cos'altro fai nella vita, pezzente?
2: Io sono ricercatrice di storia medievale all'Università Statale di Milano e nel tempo libero mi occupo di restaurare mobili antichi, faccio trekking, assisto i poveri e gli infermi, canto anche nel...
4: Scusa, che per contratto devo ridere ogni 30 secondi, se no non mi danno i 5.000 euro.
3: Allora, okay, calma un attimo, perché ho sentito quello che hai detto. Io non, no, sono cultore, non ti ho mai visto neanche in una puntata di Star Trek, quindi stai dicendo cazzate.
2: No, ma non l'ho
3: detto. Fammi il saluto vulcaniano.
2: È così, con le dita aperte.
3: No, vedi, non lo sai fare.
2: Però io faccio trekking, non Star Trek.
3: Non sei mai stata in Star Trek, mai.
2: Infatti non l'ho mai detto.
1: Dai, cosa canti, cosa canti, brutta schifezza. Dai, cosa ci canti stasera, forza, dai.
2: Eseguirò una cover di Back in Black degli AC/DC.
1: Ma dai, ma dai, ma che cazzo c'entri tu con la musica rock? Dai, su, fallita di merda. Sentiamo questo pezzo orribile, come rovinare un capolavoro della musica rock and roll. Prego.

0: Madonna, ragazzi, che
1: schifo. Vai a fanculo.
0: Madonna, che vergogna. Oh, ma che tu, che
1: teletrasportati,
0: schifo.
1: Fammi vedere.
2: Come sono andata?
3: La merda.
1: Bastarda.
4: Io la DC non l'ho mai votata. 5.000 euro, buttali via.
2: Questa non era neanche male.
3: Per me no, per me no.
2: Vabbè, io vado allora.
4: Ancora qua stai?
2: Arrivederci. Oddio.
4: Aspetta, ti lascio una risata come colazione al sacco. Così non ti manca per strada.
1: Si Grazie. Spacciava per una di Star Trek.
3: Vergogna.
5: Permesso, cazzo.
4: Non sono cazzo io.
3: Sigla, sigla, sta entrando il secondo concorrente di oggi a Italia's Not Talent.
5: E che cazzo, sta da lì dietro da 20 minuti.
3: Che bel ragazzo.
4: Cazzo, fa molto ridere, è una parola che fa molto... Puoi ridirla?
5: Che cazzo.
3: Bella presenza proprio. Ciao, come ti chiami, bellissimo?
5: Sto cazzo.
1: Ma senti, ma ci siamo già visti a Parigi in qualche ristorante.
5: Ma vaffanculo, dai.
1: Mi ricordo.
5: Senti, allora, io sono Gian Gianni da qui vicino. E quindi sono venuto a...
3: Permessi, permessi.
1: Sì, ha già vinto.
4: Anche per me. Puoi dire cazzo un'altra volta?
5: Cazzo.
4: Di nuovo? Di nuovo?
5: Di nuovo.
4: Quando vuoi per... No, di nuovo cazzo.
5: Di nuovo cazzo.
4: No, solo cazzo.
5: Senti... Cazzo.
4: Quando vuoi per ogni cazzo.
5: No, senti, fatemi cantare, dai, la mia arte.
4: Tu cazzi, io rido.
3: Vai, senti, sì. Senti, Gian Gianni o Gian Giacomo, sì. Come cazzo ti chiami? Gian Gianni. Sì. Gian Gianni, Gian Gianni, raccontaci un po' della tua vita, immagino meravigliosa, angelica, sicuramente imprenditoriale. Sentiamo.
5: Ma guardi, io non sono esperto di me perché da piccolo sono caduto dalla vagina di mia mamma, ho sbattuto la testa sul pavimento dell'ospedale, non mi ricordo niente praticamente. Però se la memoria non mi ingabbia, di lavoro faccio quello che sta nei parcheggi con la pettorina che dà i soldi, come si chiama?
1: L'arbitro.
5: No,
4: guardaline.
5: Vabbò. Comunque vengo da
4: un bar.
5: Vengo da una famiglia molto povera, ho 18 fratelli, 18 sorelle, tutti sposati tra di loro.
4: Tuo papà non lo sapeva cos'era Nicoldoni, vero?
5: Come anche i miei genitori e i genitori dei miei genitori, siamo tutti belli, diciamo, in famiglia. Il mio sogno nel caschetto è di mettere da parte i soldi per comprare la moto e fare le truffe con l'assicurazione.
3: Mamma mia, che storia degna di un film, la trama di un film che io guarderei mille, duemila, tremila volte.
1: Eppure mi ricordo di lui a Una notte degli Oscar.
3: Può darsi, può darsi. Gian Gianni, io guarda, mi sento in dovere di farti vincere senza farti neanche cantare, cioè una roba. Però se vuoi intonare qualcosa, una tua canzone, un tuo pezzo forte, un tuo tormentone, siamo tutto cazzo e tutto orecchio.
5: Ma io mi sono preparato tanti auguri a te dei Beatles.
3: Che bello.
5: Che faccio, canto?
3: Ma sì, dai, canta, canta.
5: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a... C'è un po' d'acqua, scusi.
4: Ho solo la birra, che è lo sponsor, vuoi la birra?
5: Tanti auguri in nome del festeggiato che compisce gli anni proprio quel giorno lì.
3: Ma ragazzi, capolavoro, capolavoro! Signori, credo che tutti siano d'accordo. Ovazione dal pubblico. Io penso che lui sia in assoluto, rispetto poi alla schifezza che ha fatto la ragazza di prima,
1: che faceva finta di essere di Star Trek.
3: Sì, la vulcaniana di sto cazzo. Io credo che lui abbia assolutamente vinto questa puntata.
5: Cazzo.
3: Applausi a Gian Gianni. La stronza è tornata sul palco. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
2: Ma volevo solo specificare che io non ho mai detto che sono di Star Trek.
1: Ancora va avanti la bastarda.
3: Ti faccio fare la mossa, quella segreta di Spock, e ti faccio svenire, stronza.
1: Ho un'altra possibilità per dimostrarci di essere di Star Trek: teletrasporto.
2: Non lo posso fare.
1: Prendi! Ha visto!
4: Ci sta puntando addosso uno smaterializzatore.
5: Uè.
2: Non è vero, non ho niente in mano.
3: Sparate all'alieno!
4: Mi ha addormentato!
3: Ha addormentato anche me!
1: Oddio, mi sento male! Deve essere un gas di un altro pianeta!
6: This is me!
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene venire. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so. Aspetta. Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
3: Eccoci amici di Freedom, oltre il cortile. Il mistero e la bellezza dell'Italia sotto certi versi è veramente...
2: Freedom.
3: Nelle scorse puntate ci siamo occupati del...
2: Freedom.
3: Che bella porta, entriamo.
4: Scusi, sto cagando.
2: Freedom.
3: La curiosità umana spinge sempre ad andare oltre. Proprio come il grande scopritore Belangino da Pisa, che nel 1290 arrivò al punto, ma ne parliamo dopo questa clip.
2: Frito.
5: La terra è tonda e il cielo è blu. Ma chi lo dice sa di esserlo? Ci sono persone che salgono sui tetti con i poteri sovrumani che poi... Tra poco.
2: Frito.
3: Ci troviamo al castello di Berenice, famosissimo perché si dice che ci dimori lo spirito di Berenice. Oggi a Freedom, grazie ad un permesso specialissimo, potremo entrare in questa porta, della quale ho la chiave. Bellissima chiave, bellissima questa chiave, pesantissima. Ecco, apro la porta, ma prima solleviamo un drone, che ci inquadra dall'alto, ecco, apriamo la porta, che sicuramente produrrà a scoprire cose che non sapevate, ma che grazie al drone e alle porte potremmo raccontarvi. Ma prima facciamo altro.
2: Freedom.
3: Attento, Omar!
6: Aia!
3: Qui è strettissimo. Ecco, apriamo un'altra porta.
6: Aia!
3: Attento, Omar, che si scivola. Ah! Attento, Omar, qui è basso.
6: Aia!
3: Porta!
6: Aia!
3: Omar, attento, Omar.
6: Aia!
3: Si scivola. Ah! Porta scivolata. È drone.
6: Ah! Ah! Aia!
3: Forse siamo in un vicolo cieco. Torniamo indietro. A porta scivolata, drone.
6: Aia! Ah!
3: Si scivola, Omar, attento! Ah! Porta!
6: Aia!
3: Attento, Omar! Porta!
6: Aia!
3: Porta!
6: Aia!
2: Freedom!
3: Eccoci, amici. Siamo di nuovo fuori e abbiamo scoperto una cosa incredibile che vi diremo dopo. Dopo, perché ora ci sono i mummioni!
2: Freedom!
7: Drone!
3: Professore.
8: Senta. Siete qui da due giorni. Quando parleremo delle mummie, che è anche il motivo per il quale mi avete chiesto il mio...
2: Freedom!
8: Ma scusi, mi fa parlare!
2: Freedom!
3: Professore, capisco la sua impazienza, ma noi abbiamo dei tempi televisivi. Ma se mi segue dietro questa porta, possiamo anche parlare dei mummie. Ecco, stia attento però che è molto stretto.
8: Ma non è vero, è lei che si accovaccia inutilmente, mi perdoni, non ce n'è bisogno.
3: È che so alto.
8: Lo vedo, anzi, se posso permettermi, non credo che lei sia anche adeguato a certe cose, se posso dirgliela, eh.
3: Ma i mummioni parlano?
8: No, sono mummie.
3: Ah, grazie, professore.
8: Cosa cazzo dice?
3: Porta!
8: Basta con ste porte!
2: Freedom.
3: Alziamo un drone e vediamo meglio l'orizzonte mentre va una voce che ci dice le cose. Ascolti, professore.
8: Mamma mia, ancora con sto drone!
2: Freedom.
5: Nel 1345 a Firenze, un giovane palissiamo, Silvestro, scopre che ci sono le cose. Poi muore e il segreto rimane dietro la celatura del fantomatico papa, Concillano I. Questo ed altro dopo, sempre su Freedom.
2: Freedom.
8: Scusi, ma non è esistito nessun Cincillano come pontefice. Quella è la sua fonte storica, mi perdoni.
3: Drone sulla fonte storica!
8: Ma basta con sti droni, basta!
3: Allora, Omar, inquadrami la fonte storica dietro la porta.
8: Scusi, ma... Ha una miniatura radiocomandata del suo furgone.
3: Bella, vero? Cerca la mamma, il furgone è grande.
8: Sai che lei è seriamente disturbato, vero?
3: Drone su disturbi e... sigla!
8: Ok, ci rinuncio, basta, lei è un deficiente.
3: Attento, Omar!
6: Aia!
2: Questo e tanto altro che non saprai mai è... Freedom! Oltre il cortile. Welcome to the zoo! Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao maledetti, fate uno scherzo a mio padre, che è un taccagno della Madonna. Entro il 31 marzo deve pagare le rate del condominio. L'amministratore gli ha proposto una rateizzazione, ma mio padre non vuole sganciare la grana. Così lo hanno minacciato di pignorargli il camper, che è la cosa a cui tiene di più al mondo. Chiamatelo e ditegli che siete un'agenzia di recupero crediti e che lo volete spolpare. Ci sarà da divertirsi, ve lo prometto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Eccomi, sono
2: sì,
1: io.
2: Pronto, buongiorno, la chiamo da Debitem, Milano, agenzia di recupero crediti, buongiorno.
1: Della? Scusi.
2: Sono Debitem, Debitem, siamo un'agenzia di recupero crediti, la chiamo da Milano.
1: Ah, recupero crediti, sì.
2: Mi risulta che noi dobbiamo recuperare un pagamento non rateizzato di 3.300 euro a carico suo per quanto riguarda le spese condominiali del condominio in via D50.
1: Eccomi, sì.
2: Io la volevo avvisare che il condominio ha passato l'incombenza.
1: Ma chi lo manda questa cosa?
2: L'amministratore del condominio.
1: L'amministratore?
2: Sì.
1: Quel brutto figlio di una vacca. Maledetto bastardo.
2: Sì.
1: Sto pederasta di merda. È lui che vi manda.
2: Sì, guardi, innanzitutto stia calmo perché io...
1: No, che stia calmo, aspetta. Sto pederasta di medaca. L'ho anche detto che li pago un po' alla volta.
2: Allora, guardi, io ho una scadenza al 31 marzo.
1: Sì, no, ti ho rotto in culo, maledetto.
2: Beh, ma si calmi, scusi, non so mica io, cosa c'entro io?
1: Si calma.
2: Guardi, io, cioè, la sua situazione economica non la conosco, io faccio recupero crediti.
1: La conosco io.
2: E mi dispiace tanto per lei, io comunque devo fare il recupero crediti. Qua ho un pagamento che scade il 31 marzo.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto pederasta di merda, figlio di puttana.
2: Sì.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto bastardo.
2: Allora...
1: Però visto che lei fa le fecce di quel figlio di puttana.
2: Ma io non faccio le fecce di nessuno, io qua ho un incarico da parte del condominio per recuperare euro 3.300 e procedere al pignoramento del camper. Parcheggiato in area camper Vinovo Torino.
1: C'è camper.
2: Sì, io qua come indennizzo per lo scoperto ho diritto al sequestro del camper. Quindi volevo mettermi d'accordo con lei per fissare una data per il pignoramento.
1: Se mi va a toccare il camper sto figlio di una troia.
2: Sì, non la sento
1: bene. Mi tagli il codino e te lo metti in culo sto maledetto.
2: Guarda, io comprendo la sua alterazione, però io faccio il mio lavoro. Qua c'è uno scoperto di 3.300, c'è un camper da pignorare.
1: Faccio una cosa,
2: sì,
1: faccio una cosa,
2: sì.
1: Sto maledetto bastardo figlio di puttana.
2: Ecco.
1: Che se lei mi manda una lettera con questa maledetta denuncia.
2: Ma non c'è, guarda.
1: Il giorno dopo mi vado a tagliare il codino e se lo metto in culo.
2: Lei proceda come...
1: bastardo figlio di una vacca.
2: Lei proceda come ritiene più opportuno nei confronti dell'amministratore. Ci ho detto... E dobbiamo metterci.
1: Ah, poi ci penso io, sto maledetto. Poi ci penso
2: lei
1: io.
2: Faccia quello che vuole, anzi, non me lo dica, che semmai poi ci vado di mezzo io. Perché le chiamate comunque.
1: E vado in galera, magari mi riposo un po'.
2: Sì.
1: Sto gran cornuto figlio di puttana, maledetto.
2: Sì, vabbè, quando ha finito di tagliare il codino al signore, se mi dice sì. Quando ci possiamo vedere, arrivo e pignoriamo il camper, così chiudiamo la cosa, capisci?
1: No, il camper non c'è più, è sparito.
2: Come è sparito? Scusi, io qua ho...
1: No, il camper è sparito, non c'è più.
2: Ma lei ha la denuncia di sparizione del camper?
1: Non denuncia niente, che cazzo di denuncia?
2: Scusi, lei, abbia pazienza, mi sembra un caso un po' intricato. Io ho altre...
1: Il camper non me lo tocca.
2: Vabbè, senta, guardi, le passo l'avvocato, che ne parli con lui, perché qua mi sembra che...
1: Fatemi l'avvocato,
2: sì. Le passo l'avvocato Pistacchio, mi attenda un secondo in linea, per favore, grazie.
1: Va bene, fatemi l'avvocato, sì.
2: Arrivederla, buongiorno. Tanti
1: buona giornata anche a lei.
2: Salve, salve. Round 2.
3: Debitem, recupero crediti. Se stai ascoltando questo messaggio, vuol dire che sei un miserabile. Quindi, fra pochi istanti, uno dei nostri legali, abbronzati tutto l'anno e con il conto cifrato alle Cayman, ti spolperà anche della dignità. Aspetta, stronzaccio.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Sì, Pistacchio, salve.
1: Come ho detto al signore di prima.
4: Sì, sì.
1: Questo maledetto figlio di una vacca bastardo.
4: Signor... iniziamo ad abbassare i toni perché io sono un avvocato laureatissimo.
1: Beato lei, meno male.
4: Ecco, non ho capito con chi ce l'ha lei.
1: Con quel figlio di una vacca di un amministratore.
4: Partiamo dal presupposto che lei è un barbone e deve,
1: quella ragione.
4: Lei ci deve 3.300 euro. Allora, lei ha parlato col mio collega.
1: Cazzo,
4: abbassiamo
1: euro.
4: I toni, porco... che mi parte subito il nervo. Allora,
1: non è l'unico.
4: Ho capito, ma lei ha contratto un debito e lo deve pagare. Mi spiegava.
1: Io non sto pagando.
4: No, lei non lo sta pagando.
1: Io non sto pagando questo maledetto debito. Gli regalo quel figlio di puttana.
4: In che senso?
1: A quel pederasta di merda.
4: Ma mi scusi, ma non può utilizzare non può utilizzare un linguaggio un po' meno esasperato?
1: Ma che esasperato? Un paio di coglioni esasperato.
4: Allora, senta, lei deve 3.300 euro. So che lei ha un camper, sappiamo esattamente dov'è, perché è parcheggiato in un'area camper di Vinovo.
1: E non sa un cazzo. No, che cazzo ne sa lei?
4: Uè, barbone.
1: Che cazzo mi sta chiamando?
4: Allora io le vengo a prendere anche quella merda di macchina che c'ha.
1: La macchina sì, ma il camper no.
4: No, io le porto via il camper e la macchina, perché lei mi ha già
1: pungiate minghe, portati via.
4: Senta,
1: non cazzo mi portati via la macchina.
4: Lei deve stare molto calmo, perché se mi imbizzarrisco succede veramente il macello.
1: Ma chi se ne fotte?
4: Lei deve abbassare i toni. Lei sta parlando con uno che si ficca in tasca un 20 al mese.
1: Io invece 1.400 al mese.
4: A me che cazzo me ne frega? Ho speso 1.400 ieri sera
1: quello.
4: Di acqua gasata.
1: Non deve coglione a portare via il camper o la macchina.
4: Giovanni, io sto per mandare il funzionario a sequestrare il camper, quindi.
1: Ma manda che cazzo vuole?
4: Lei mi sgancia i 3.300 o qui finisce veramente in tragedia.
1: Io non sgancio veramente un cazzo di niente, vado in galera.
4: E le dirò di più. Io ci butto anche dentro il suo camper un gruppo di zingari che ci cagano dentro. Ha capito?
1: Il camper è una casa, ragazzo. Non capisci un cazzo proprio.
4: Senti, ma porco. Adesso le metto le mani addosso, guardi,
1: Che paura! Oh, che paura! Mandate a fare in culo tutti gli avvocati messi insieme, quel cazzo amministratore di merda. Brutto pederasta bastardo.
4: Pagliaccio!
1: E mandami in galera, che cazzo vuoi?
4: Io la gonfio, le faccio una faccia grossa così, ha capito?
1: Ma non gonfio un cazzo di niente a nessuno. Ma che me la prende, vaffanculo.
4: Io sto arrivando col funzionario, le porto via il camper, ci cago dentro pure io. Mi tolgo i vestiti e la saccagno di schiaffi, ha capito?
1: Portami anche il carabiniere e l'esercito.
4: Barbone.
1: Ma mandami in galera, stronzo.
4: Ah, facciamo così, visto che fa tanto lo splendido. L'aspetto qua, in via Turati 9 a Milano.
1: Sì, col cazzo venga a Milano io.
4: Nella sede di Radio 105, dove c'è lo Zoo di 105. Uno scherzo, ma coglione.
2: È uno scherzo, Giovanni!
1: Ma non lo fa bastardi! Siete stronzi, cazzo! Minchia, mi stavo incazzando veramente, cazzo! Che bastardi che siete! Oh, Cristo la Madonna! Ma prendere su casa i capri, che ho fatto sacrificio 44 anni!
4: Vabbè, frega un cazzo, adesso ci cago dentro veramente!
2: Sì, sì, adesso...
1: Ci caghi.
2: Adesso vengo a disegnarti i cazzetti con lo spray su tutto il camper! Dopo ti faccio il camper di Luis Cazzon con tutti i micro cazzetti!
1: Che bastardi che siete, cazzo!
4: Ciao Giovanni!
1: Ciao, buona giornata!
2: Ciao anche a te, ciao!
1: Ciao.

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la
7: stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpripetepampim.
9: Ma chi?
10: No,
9: Pompim.
10: Allora,
8: animaletto. Pimpripetepetenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si chiama? Fa la geometria.
8: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpripetenusa.
9: Pimpiripetenusa.
8: Pimpiripetenusa.
9: Pimpiripetepam.
8: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburger. Pimpiripet. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105.
17: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Jeremy.
1: Marco Mazzoli, succhia i c***i i cani.
0: High time from the ATC 09 Alpha Alpha B.
2: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo.
0: Sorry,
2: il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.
4: Comandante Mavericchia? Comandante Mavericchia?
5: Sì, la sento forte e chiaro, chi parla?
4: Anzi, per telefono?
5: No, si identifichi!
4: Sì, sono il pilota comparsa. Sto volando di fianco a lei.
5: Ah, è lei!
4: Perché gira la testa, non ho capito. Ho come l'impressione che mi stia ignorando. Dove va?
5: Mi scusi, però noi siamo a bordo degli F-35. Lei perché è un Cessna?
4: Sì.
5: Monoelica, tra l'altro.
4: Effettivamente faccio un pelo fatica a starmi dietro. Se potete, gentilmente, andate un po' più piano. Credo di avere il motore un pelo surriscaldato.
5: Con le richine.
6: Mavericchia.
7: Oh boh. Ah, come sono addolorato. Ah,
8: Rooster. Uno, come piangi male. Due, perché cazzo piangi? Qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Dimmi chi è stato quello in c***o. Forza, Rooster, non aver paura. Confidati con il tuo paparino.
7: Lei non è mio padre, ufficiale Mitchell. Lei è quello che lo ha ammazzato. Sing-sob.
8: Sì, ma se lo dici così però fai sembrare una cosa molto negativa. Guarda che io e tuo padre siamo stati molto legati. Legati per il cazzo, per la precisione. Un giorno abbiamo beccato un vuoto d'aria e ci si sono attorcigliati i peni con un nodo alla marinara. Ci sono volute 5 lingue per slegarci. Quelli sì che erano bei tempi.
7: Basta, la smetta, ho le palle piene delle sue storie.
8: E allora svuotale. Se vuoi posso darti una mano io. Sai, quando ero cadetto mi chiamavano Mosè della
7: Che vita di merda, che brutta vita, che vita infame, voglio morire.
8: Ma si può sapere che gli è preso a questo giovane stallone dei cieli?
9: E glielo dico io, ufficiale supermaschio. Il cadetto Rooster piange perché ha cominciato a soffrire di vertigini. Lei, signore, non l'ha capito perché è troppo etero e non ha la sensibilità necessaria. Ma a me non è sfuggito, perché sono donna e per di più, se è interessato, sto iniziando a ovulare proprio in questo preciso istante.
10: Scusa, volevo dirti che guarda che secondo me lui è culatone.
8: Rooster, ma è vero quello che dice la fontana di maestro?
10: Volevo dirti che guarda che secondo me lui è culatone.
8: Rooster, ma è vero quello che dice la fontana di maestro?

0: signore, chiedo ufficialmente il permesso di farle un pochino.
1: Permesso negato, cadetto buco, dove ci dovrebbe essere una mazza. Rooster, basta stare lì a piangerti addosso. Il modo migliore per affrontare la situazione è prendere per i capelli e sbatter la testa contro il muro.
0: Magari.
1: Forza, vieni con me, andiamo a volare.
0: Con molto piacere.
1: Parlavo con Rooster, brutta troia.

0: abbiamo raggiunto i 5.000 metri. Come va là dietro, Rooster?
1: Per adesso benino, ma solo perché non sto guardando giù. L'ultima volta appena l'ho fatto ho iniziato a tremare come un pazzo.
2: Ragazzi, c'è un suono della madonna, non riesco a guidare. Si chiudono gli occhi.
0: Scusate, ma chi ha fatto decollare questo cazzo di narcolettico?
2: Lo sanno. Vedo Cuomo. Sono Cuomo.
0: Produzione, c'è un narcolettico a bordo di un aereo che costa 90 milioni di euro.
3: Sì, lo abbiamo individuato, dove si trova?
2: Vedo Bereguardo, credo. Sonno.
3: Aggiorni la sua posizione in questo momento.
2: Non ci capisco, le luci mi fanno addormentare.
3: Apra i finestrini.
2: Apri il finestrino?
3: Apra i finestrini, un po' d'aria fresca non potrà che farle bene.
2: C'ha ragione, aspetti che trovo.
4: Ma che sei andato?
5: Cazzo, sapere che era così bravo io facevo fare la parte dei Goose.
6: Questo è Maverickia.

0: Wenderland.
1: Va ora in onda lo scherzo telefonico a cura del regista Wender. Verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film comico Un sacco bello del 1982. Wender utilizzerà le voci della scena in cui Carlo Verdone fa Enzo, un bullo romano che vuole partire per un viaggio in Polonia. Buon ascolto.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
2: Dimmi.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Guarda, mio fratello lavora, non gli interessa, guarda.
3: Ma eri peripie da qualche parte? Eri intracciabile?
2: No, non c'è stato qui a casa, ma comunque lavora mio fratello.
3: No, mi ma perché piace. Se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
2: Va bene, regolate con altro perché qui mio fratello c'è da fare.
3: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
2: No.
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
2: Ce n'ho 12.
3: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
2: Arrivederci.
3: Va bene, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
2: Chi è?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
2: Chi sei?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
2: Ma chi è? Amedeo, chi chiami? Chi è Amedeo?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Non lo so, io non so niente, mio fratello non sta qui di casa.
3: Ma eri peripie da qualche parte? Eri intracciabile?
2: Sì, eri peripie, sta in piazza di casa.
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
2: Ma io non lo so, c'è di
3: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
2: A me?

0: per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
1: No, non te lo dico, guarda. Cerca sul cellulare di Pietro, che ti posso dire io?
0: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo.
1: Allora che vuoi se non ti conosciamo, scusa?
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
1: Ma io ce ne ho 80, che ha fatto?
0: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
1: Sì, ciao.
0: Va bene, ciao, ciao.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Con chi parlo?
0: Ciao, sono Enzo. Io sono un amico di tuo fratello.
2: Di quale fratello parli?
0: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Ma come si chiama mio fratello?
0: Ma è reperibile da qualche parte?
2: Ma tu con quale fratello vuoi parlare?
0: Enzo.
2: Enzo, allora non è mio fratello.
0: È rintracciabile?
2: No, perché non è mio fratello.
0: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
2: A chi? A chi può interessare? A chi?
0: Senti!
2: Ma che ti vengono in mente queste cose e vieni a rompere i coglioni alla gente?
0: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo,
2: vabbè,
0: certo.
2: Ciao, saluti.
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ci sentiamo allora.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
3: Chi sei?
0: Ciao, sono Enzo.
3: Chi ti conosce? Io non conosco nessuno.
0: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Che cosa?
0: È rintracciabile?
3: No, stato bene.
0: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Ma scusa, chi cazzo volete?
0: Ciao, sono Enzo.
3: È chiamato là, Enzo?
0: Beh, ancora a casa stai.
3: Ma vaffanculo!
0: Ci sentiamo allora.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: morto? Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh? No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
3: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Sei Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere.
3: A me non c'è cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua a non rispondere, continua.
6: Ehi, ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morta, mi vuoi rispondere?
7: Mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine.
1: Sono...
6: Chi te sei? Tony Termoboldone, o no?
1: Potevi chiamarmi, Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma adesso...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: A dove vi?
1: Lo senti il vento?
6: Madonna, aspetta!
1: Lo senti il vento della...
6: Fammi sentire!
1: Lo senti il vento?
6: Aspetta! Ah, tu sentite il vento? Lo senti il vento? Nel mercato!
1: Cioè, nel ma vero? Mercato.
6: Coglione!
1: Testa di merda!
8: Prossimamente, nel Wonderland.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più leggendaria che c'è. Ovviamente sempre in compagnia del vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Marco in aeroporto, deciso ad abbandonare Pavia per sempre. Dopo aver scelto la destinazione, coglie l'occasione acchiappando il primo aereo diretto nella misteriosa America.
2: Ah, basta! Me ne vado per sempre in America. Addio Marco Mazzoli, benvenuto Marcus Mazzos. Cazzo, shut the fuck up. Che cazzo, ho lasciato il cellulare acceso. Beh, forse dovrei rispondere, lasagna merda carogna. Pronto?
3: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis.
2: Ciao, Angelo. Mi spiace, ma non posso parlare. Me ne sto andando in America per sempre, puttana merda glande.
3: Calma.
2: Calma un cazzo! Non c'è niente da stare calmi. Sono stufo di ricevere sempre cazzi in faccia per il mio modo di fare, con tutti quelli che mi stanno attorno che mi fanno sempre sentire inadeguato.
3: Ma Marco, alla fine è proprio questo che funziona. Le tue carambate nei programmi hanno creato dei picchi di ascolto sensazionali.
2: Ah sì? E questo ti sorprende? Siamo il programma più ascoltato di Pavia, era normale che sarebbe successo, ma voi dovete sempre rompermi il cazzo per qualsiasi cosa. Quindi ti ringrazio per la telefonata, ma non torno indietro. Grazie e vaffanculo culo culo.
1: Così Marco butta giù il telefono in un impeto di rabbia e mentre attende che l'aereo parta si mette a riflettere in un culmine di introspettante nostalgia.
2: Ah, fanculo tutti, non torno indietro. Certo, mi spiace per la fattoria, ma è sempre la solita storia, minchia troia Stratocaster.
4: Mazzoli, guarda un po' chi ti rivede.
2: Mauro Repetto, non ci vediamo dal primissimo episodio di Hanno ucciso l'uomo gnagno. Vedo che hai ancora la voce da coglione.
4: Ma sì, quella va benissimo così, tanto nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: Beh, mica tanto, ho visto che hai fondato un gruppo musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti il gruppo l'ho lasciato e ho deciso di andarmene in America.
2: Ah, esattamente come me, cazzo cazzo merda.
4: Anche tu te ne vai in America? Come mai? Ho visto che hai spaccato con la radio.
2: Sì, ma purtroppo devo sempre fare la guerra con i piani alti, perché alla fine dei conti non riescono a comprendermi fino in fondo.
4: E che male sei, scusa?
2: In che senso, diarrea scatarroida?
4: Marco, viviamo immersi in una cultura che celebra la competenza, la padronanza e l'essere sul pezzo. Ma forse proprio per questo vale la pena soffermarsi per un momento su una verità meno confortevole. L'inadeguatezza è una compagna fedele di chiunque decida di crescere davvero.
2: Non dirmi che stai per cominciare un monologo, eh?
4: Che cosa vuol dire essere completamente adeguati? Adeguati rispetto a cosa, poi?
2: Ok, stai cominciando un monologo, cazzo merda culo.
4: La verità è che, appena si comincia ad alzare livello, anche i più brillanti, più esperti, più preparati cominciano a sperimentare quella sensazione sottile, a volte punzente, di non bastare più. La distanza tra il punto in cui si è e quello che si vuole raggiungere si fa evidente. Tangibile. E questo può generare disagio, ma è proprio in quella distanza che nasce il progresso autentico.
2: Se sei così bravo a parlare, perché sul palco ballavi e basta?
4: Essere inadeguati di fronte a qualcosa non è un difetto, né un fallimento, anzi, è la conferma che si sta tentando qualcosa di più grande. Ogni percorso di crescita reale comporta l'accettazione di una certa dose di disagio. Occorre imparare a vedere nell'inadeguatezza un alleato discreto, che si indica con sincerità che possiamo ancora crescere. Pensati. Tu sei Marco Mazzoli. Hai messo il mondo sotto sopra. Dove te ne vai? Devi restare qui, a difendere quanto conquistato.
2: Wow, non avevo mai visto le cose da questo punto di vista, Pulcinella succhiapalle.
4: Beh, sono pur sempre un paroliere coi controcazzi, eh?
2: Hai ragione, Repetto. Devo tornare alla mia fattoria.
4: Sì, e sai che ti dico? Le mie parole hanno fatto riflettere anche me. Torno anch'io indietro.
2: Forza, scendiamo da questo cazzo di aereo, porca troia bastarda.
5: Fermi lì voi due. Sono una sexy hostess, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dove credete di andare? L'aereo sta per partire.
2: Dobbiamo scendere in fretta, cazzo merda culo.
5: Oh, ma tu sei Marco Mazzoli. Io ti ascolto sempre. Se stai tornando indietro per riprendere la tua attività radiofonica, allora ti lascerò passare. Il mondo ha bisogno di te. Guerriero va...
1: E pronti via, Marco e Repetto scendono dall'aereo e viaggiano a velocità propulsoniche verso le loro mete. E direi che in ogni caso hanno fatto una grandissima scelta a scendere da quell'aereo, perché era diretto a New York ed era l'11 settembre. Sì, era proprio quell'aereo. Insomma, avete capito. Come al solito Marco è vassallo in mezzo ai fatti della storia del mondo. Proprio come Forrest Gump, però meno andi***o.
2: Fatemi entrare! Sono tornato!
3: Marco, che piacere. Hai cambiato idea?
2: Cazzo merda porca, sì. La fattoria è roba mia. Io l'ho costruita ed è tutto ciò che so fare. Quindi forza, salviamola e basta.
3: Bene, sono molto contento di questa tua decisione. Coi soldi accumulati dalle carambate abbiamo saldato la multa. La fattoria può tornare. Però, calma.
1: E finalmente Marco è pronto a tornare in onda. Così va dritto e prontissimo negli uffici stretti e minuscoli della fattoria di Radio Norba.
2: Ragazzi, sono tornato. Ho salvato la fattoria. Possiamo andare di nuovo in onda. Ragazzi? Ragazzi?
6: Uè, Mazzon, è bello saper che hai salvato la fattoria. Però i ragazzi si sono stufati di aspettare.
2: E quindi?
6: E quindi se ne sono andati.
2: E dove se ne sono andati, merda incancrenita puttana?
6: Che cazzo ne so. Però c'è un messaggio in segreteria per te, ricchione.
7: Mazzoli! Sono di nuovo io, il mitico Cecchetto. Dopo che abbiamo fatto la guerra, negli scorsi episodi, i tuoi colleghi sono venuti nella mia radio, Suca!
1: Eh sì, Marco, sembrava un lieto fine, eh? E invece manco per il cazzo. Esattamente come per il povero Repetto, che dopo aver provato a tornare nelle mie grazie, l'ho sfanculato. Ed ora io riempio gli stadi, e lui lo puoi trovare a fare il suo spettacolo nelle corsie degli sconti di qualche supermercato. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per me. Per Marco, invece, beh, scopritelo nei prossimi episodi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Karem Abdul Barabba, è questo il nome del giocatore della pallacanestro rozzano scomparso nel nulla la sera dello scorso 1 giugno. Figlio di Pier Crodino Barabba, pallavolista italo-americano e collezionista di foglie d'acero a forma di fica, e di Mimi Ukulele, prostituta senegalese famosa in tutta la costa atlantica per avere i buchi della cellulite scopabili. Karem viene al mondo in un bordello a cielo aperto alla periferia di Boston la mattina del 12 febbraio 1984. Al momento della nascita, il piccolo misura 1,70 m di altezza per 800 grammi di peso. A 2 anni è alto 30 cm e pesa 88 kg. A 5 misura 1,50 m per 5 kg. A 12, età in cui smette di crescere, è alto 2,29 m e pesa quanto 7 gatti. Data l'altezza, il padre lo indirizza fin da piccolo verso il basket. C'è però un problema. Karem Abdul Barabba si rivela presto il giocatore più scarso della storia dell'umanità, chiudendo la carriera liceale con una media di 0,1 punti, 0,2 rimbalzi e 0,03 assist a partita, in 47 minuti di impiego medio. In 4 anni di college riesce a fare addirittura meglio, chiudendo con 0,0 punti, 0,01 rimbalzi e 0,0 assist, sbagliando tutti i 348 tiri liberi tentati. Sì, una telefonata, pronto?
6: Mettete il video, quello di Salmo?
5: Così, questo non è MTV però.
6: Il video di Salmo, quello che parla della canzone.
5: Sì, ma lei deve aver sbagliato un numero, perché non è un canale musicale questo qua.
6: Voglio vedere il video di Salmo e volevo mettere sotto la didascalia che la dedica è fatta a Silvia.
5: A rivederla. Inspiegabilmente snobbato dall'NBA, per continuare la carriera è costretto a sbarcare in Europa. Nei 15 anni trascorsi nel vecchio continente, segna un punto con 533 squadre diverse, guadagnandosi il soprannome di Merda a spicchi. Ma ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale... Attenzione, mi dicono dalla redazione che c'è una chiamata urgente.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Pronto?
5: C'è un'interferenza?
7: Sono il Demo Gorgone.
5: Buongiorno. Ha delle notizie su Karem Abdul Barabba?
7: No, voglio l'anima di Max.
5: Non c'è nessun Max qua.
7: Dov'è?
5: Non saprei.
7: Non ha pagato l'IMU.
5: Mi dispiace, se vuole può denunciarlo alle autorità.
7: Chi cazzo sei?
5: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
7: Ti puzza la figa.
5: Dicevamo, ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale protagonista della retrocessione della squadra in terza categoria, segnando 12 punti nel canestro sbagliato durante il decisivo spareggio salvezza. Inspiegabilmente gli ultra della squadra lo vogliono morto, così Karem Abdul Barabba è costretto a nascondersi in una località segreta, camuffato da giraffa. Quella dannata sera del 1 giugno, Karem aveva appunto indosso il suo costume da giraffa e si era recato in tabaccheria per comprare la sua quotidiana stecca di sigarette di Marlboro rosse che fumava anche in campo. Ma dopo questo episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Karem.
8: Tizio Sempronio non ha più!
5: Ah, d'accordo.
8: Venduto mal?
5: Sì. A lei?
8: Io ho comprato mal, Tizio Sempronio.
5: Come si chiama lei?
8: Bello mal tabacchi, bello. Io Tizio Sempronio.
5: Ah,
8: quella... Però cinese è Pangto.
5: Ha capito.
8: Che vuol dire Tizio Sempronio?
5: Beh, ci può raccontare comunque l'ultima volta che l'ha visto?
8: Visto.
5: Sì. Com'è andata?
8: Bene. Tu bene?
5: Sì, anch'io.
8: Tanto piacere.
5: La famiglia?
8: Tanto piacere. Cappuccino?
5: No, grazie. Oh. Ma sì, anzi, un caffè.
8: Caffè?
5: Sì.
8: Sì.
5: Sì, ma quindi quando è arrivato cosa è successo? Sì, lo chiedo io a lei.
8: Tizio Sempronio?
5: Sì.
8: Venduto bal?
5: Sì.
8: Bello bal.
5: E Karem com'era?
8: Karem?
5: Ah, agitato.
8: Sì. Stato qui?
5: Sì.
8: Stato qui, agitato. Tanto agitato. Ma lui viene. Lui viene a chiedere stacca Marlboro. Se sei mobile,
5: sì?
8: Io non so mobile da dure. Poi lui.
5: La faccia di mamma.
9: Ma chi è?
8: Poi prende il grattavinci. E prima gratta. E poi fa. E scappa.
5: Prima gratta e poi vince. Pazzesco.
8: No, so.
5: Probabile.
8: Non so.
5: Si suppone.
8: Prima gratta, poi. Ah! Va via.
5: Perfetto.
8: Grazie.
5: Grazie a lei. Per il caffè quant'è?
8: No, fra casa.
5: Ah, grazie.
8: Grazie.
7: Tizio Sempronio.
8: No, io ho preso Maltese e Sempronio. Vuoi col caffè?
7: Non hai fatto lo scontrino.
8: Forse latte con miele, eh?
5: Che fine ha fatto quindi Kareem Abdul-Barabba? Data la fama e la popolarità del giocatore, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e propendono verso un rapimento alieno per scopi anali. Chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini è pregato di contattare la nostra redazione. E se per caso ci stai guardando, Kareem, ci sono delle persone molto speciali che hanno un messaggio per te.
8: Qui tizio Semplonio! Abbiamo anche Malke Bollo, Sisal, Totip, Toto Calcio! Mio fratello parrucchiere se bisogno. Prima caffè per i capelli.
5: Alla prossima puntata.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: La, devo il successo a quei tre. In collaborazione con la, se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Sky
4: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crede, insomma.
2: Ma porca. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
5: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
6: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo. Sì.
7: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
8: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
7: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
7: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
7: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
7: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Tigre Fotonica. Centrale a Tigre Fotonica. Rapina in corso fra la settima e via delle Cicogne ubriache. Intervenire, passo.
3: Tigre Fotonica centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
2: Via da una pasticchietta per la voce, no? Benago. Centrale Aquila d'Acciaio. Centrale Aquila d'Acciaio. Segnalato incidente fra la quinta e piazza Unambo sulla ruota dei Bari. Passo.
4: Aquila d'Acciaio centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto.
2: Mazza, questo ci deve aver cazzo che spine, proprio. Cazzo, lo stego cazzo ci deve aver. Mamma quanto testosterone. Oh, ma vedi un po' chi c'è. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Mi ricevi, figlio della siccità vaginale? E smetti di via i cazzi fra le gobbe e rispondi. Spagnoletta de Cammello, passo.
5: Spagnoletta di Cammello centrale, ti ricevo. E per la cronaca, il fatto che hai il potere di darmi nomi in codice un po' idioti non ti dà anche il diritto di insultarmi, ho capito? Passo.
2: Ma sai che c'hai ragione, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli, eh? Stavo appunto pensando che chiamarti figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli potrebbe essere offensivo. Quindi ti chiedo scusa se ti ho offeso, non si ripeterà più, promesso, passo.
5: Che cazzo, allora insiste, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli a centrale.
2: Non ho ricevuto, puoi scandire meglio, ci deve essere un disturbo sulla linea, passo.
5: No, stavo cercando di... Vabbè. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di tarzanelli a centrale, lasciamo stare, dai.
2: Centrale a Mazzetto dei Beni Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Centrale a Mazzetto dei Beni Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Affermativo! Abbiamo finalmente individuato il cannibale, il serial killer a cui diamo la caccia da più di 2 anni. Ci serve in questo momento un'esca. Devi andare in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Passo.
5: Mazzetto di peli pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet della sposa al matrimonio di Marilyn Manson a centrale. Ma perché proprio io? Passo. Sono anche lontano, è distantissimo. Passo.
2: Ancora solo chieder, coglione. Ah, perché bullismo? Ah, che cazzo togli da fare? Perché il cannibale preferisce mangiare le persone vergini. Quindi non ti preoccupare, ci sarà una squadra d'assalto pronta a intervenire appena il cannibale uscirà allo scoperto. Non hai nulla da temere, passo. Comunque, ficcate 2 spicchi d'aglio sotto l'ascelle, così te dai una profumata, te rendi più appetitoso, passo.
5: Va bene, d'accordo, mi dirigo sul posto, passo.
2: Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Sei sul posto, passo.
5: Edward Mani di Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale, affermativo. Sono in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Mi son permesso di usare la salvia.
2: Passo. Ne sei sempre una più del diavolo, cazzo. Chi sei, a De Filippi? Va bene, cardinale Scopacocomeri, eh? Mi senti, cardinale Scopacocomeri? Ottimamente eseguito. Adesso inizia a passeggiare per la via. Appena il cannibale salterà fuori, usa la frase in codice: sono una puttana, sono una bruttissima puttana. Si tratta del segnale per fare intervenire la squadra speciale assiepata dietro le auto per salvarti la vita. Passo.
5: Va bene, entro in azione. Passo.
2: Te sei messo mica il seta nel culo? Passo.
5: No, mi sembrava troppo. Passo.
2: Io posso in te lo farei, da quel tocco un po' esotico da piatto rinascimentale. Passo.
5: Posso? Passo.
2: Prego, passo.
5: Faccio, passo.
2: In simonio di seta nel culo. Perfetto, passo.
5: Passo.
2: Sento un profumino nell'aria.
5: Oddio, il cannibale! Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
6: Senti questo tendine come croccante!
5: Aia, lasciami la gamba!
3: Mi sentite? Sono una puttana, sono una glissia puttana! Smettila di... Aia! Anzi, di sanguardo!
0: L'occhio lo voglio io, l'occhio lo voglio io!
2: Centrale a Cardinale Scopaco Gomeri. Centrale a Cardinale Scopaco Gomeri. C'è un problema. Abbiamo purtroppo sbagliato il giorno. La missione era schedulata per domani. Centrale Scopaco Gomeri, mi senti? Centrale a Cardinale Scopaco Gomeri. Mi senti, Cardinale Scopaco Gomeri? Scopaco Gomeri. Scopaco Gomeri, dove sei? Mi ricevi? Come stai?
3: Sta, diciamo, abbastanza bene. Forse deve risuonare ancora dall'altro lato.
2: Ma che cazzo sei, uomo? Che cazzo sto a parlare?
3: Sono il cannibale. E grazie per il sedano in culo. Un pensimonio meraviglioso.
2: Va bene, via del numero mio che ti passa la ricetta. Hai capito la ricetta? Passo.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Natalia Baloto, buongiorno.
3: Sì, pronto, salve, buongiorno. Mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai, il canale televisivo. Ha presente?
2: Sì.
3: Ecco, chiamo perché abbiamo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente per la nostra prossima trasmissione.
2: Prego.
3: Sì, guardi,
2: prego.
3: Le dico brevemente. Allora, non so se lei è un po' presente, quattro ristoranti, insomma, i vari programmi che si occupano di ristorazione.
2: Detto, ho detto di no sia borghese che anche quello sulla sette e sulla cucinotta. Mi spieghi perché le spiego. Grazie a Dio, noi per fortuna o per bravura, noi abbiamo il problema contrario, che abbiamo in esubero il lavoro.
3: Sì.
2: Per cui lo stiamo gestendo anche un po' col fiato corto.
3: Certo.
2: Mi spieghi che lo ascolto, tanto è tutto lavoro. Non si può...
3: Certo, no, infatti. Voi. Infatti, assolutamente. Che carine le bambine, adorabili.
2: Sì, ho il piacere di parlare con te.
3: Sono Claudio,
2: lei è?
3: Io sono la Giada della redazione di Stai.
2: Giada, ti chiedo una cortesia, se non puoi, visto che vai in pausa. Possiamo sentirci domani mattina dopo le 9:30-10?
3: Guardi,
2: così mi consulto.
3: Purtroppo
2: anche con
3: sto facendo scouting. Senta, le racconto brevemente degli esempi di cosa facciamo, così lei ha più un'idea e poi ci sentiamo anche per mail e le mando un recap, d'accordo? Le racconto qualcosa così almeno. Allora, ad esempio, un'idea che avevamo immaginato: un getto d'acqua molto potente all'interno della sala che riempia d'acqua il pavimento, e un cuoco impazzito, magari sua moglie. A questo punto, che lancia un phon e una scossa pazzesca, lascia tutti con i capelli dritti, che è una roba un po' simpatica.
2: Ma adesso io li vedo a sorridere. Ma è una cosa seria o siamo su scherzi
3: sì.
2: a parte?
3: No.
2: Mi sembra un po' una cosa un po' fuori da.
3: Certo.
2: Mi permetta, non si offenda.
3: Certo,
2: mi sembra un po' una barzelletta.
3: Certo,
2: anche
3: è vero.
2: Noi lavoriamo realmente, siamo qua quasi 7 su 7.
3: Certo, assolutamente.
2: Cui...
3: Abbiamo degli autori un pochino matti, stiamo cercando di sfruttare. Sfruttiamo questo format che viene dalla Lituania, che si chiama Ristoranti da horror, e sfrutta un po', diciamo, il trend del trash comico, che è una cosa che sta andando molto molto forte in questo momento in Lituania. Insomma, sono andati veramente, i ristoranti sono stati poi invasi, hanno aperto altre filiali, cioè un disastro di successo, ecco.
0: Non è vero, la nostra Giada odia tutti i bambini e ora si trova a parlare con questo imitatore di Iginio Massari, che dovrà convincere a partecipare a quattro ristoranti da horror.
3: Poi un'altra idea che avevamo avuto in mente, siccome è una serie TV che possediamo noi in quanto ci potrebbe essere uno dei pretendenti al trono di spade, seduto proprio sul trono di spade, che guarda i commensali, insomma, in modo un po', no, torvo, e il primo che lo guarda lui si alza col suo spadone, zan, lo secca tagliandogli la testa.
2: Troppo li ricoverano con questa follia.
3: Infatti, senta, ma invece l'altro uomo che è in cucina, diceva che c'è un uomo, sa fare giocoleria?
2: Sa fare?
3: Giocoleria? Sa le palline?
0: Ma cosa cazzo si ride? Questo bifolco ristoratore è convinto che questo sia uno scherzo. E la nostra Giada sta facendo molta fatica a convincerlo, perché è infastidita dalle due piccole pesti che la distraggono.
3: Senta, ma lei, ti aspetto, ha i capelli bianchi?
2: Ho un po' di brizzolate, sì. Io sono brava. Se lei va dentro, vede comunque i miei reel.
3: Sono
2: io che faccio i reel alle bottiglie ridendo scherzando.
3: Ecco, perfetto.
0: Ma questo non ha capito che a noi non frega un cazzo dei suoi reel e che il ristorante sta andando alla grande. Noi glielo dobbiamo distruggere. Sentiamo.
3: Ok, perché siccome lei parla molto simile a Iginio Massari, secondo me sarebbe carino anche fare un Iginio Massari zombie, magari, che arriva e che vuole
4: mangiare tutte i macaroni che avete fatto.
2: Io sono bravo comunque di cognome. Mia moglie ha fatto il master da Iginio Massari, sia in dolciume sia in panificio. Vabbè, ma dopo avremo occasione, lei mi mandi tutto, per favore, che adesso sono un po' incasinato.
3: Ma lei è imparentato con Massari?
2: No, non sono imparentato, però ci conosciamo.
3: Ok, quindi ha preso la parlata per per imitarlo.
2: No, no, l'ho preso la parlata, questo adesso sono anche un po' raffreddato per
3: Bene. Certo, ho capito, benissimo. Bene, allora direi che siamo d'accordo, le mando subito la mail con il recap e poi ci aggiorniamo anche con l'agenzia.
2: Va bene, lei mi mangia e dopo noi valutiamo, ok?
3: Grazie mille, grazie signor arrivederci.
0: Bravissima la nostra Giada. Ha convinto l'imitatore di Iginio Massari a partecipare al nostro programma. Mamma mia, gli farò disintegrare il locale perché mi sta altamente sui coglioni. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
1: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
5: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
6: In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
7: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
8: Lo Zodi 105 presenta Wenderland. Wenderland.
9: Sì.
10: Chi parla?
9: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
10: Ma io non devo dire nulla.
9: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
10: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
9: Se sai qualcosa, dilla.
10: Ma lei che numero ha chiamato?
9: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, è un po' vago. Che altro sai?
10: Ma
9: che altro sai?
10: Ma io non ho chiamato nessuno.
9: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
10: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
9: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
10: Senti, io ho 80 anni.
9: D'accordo,
10: Quindi, se lei ha un nome, è bene, se no che cerca?
9: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
10: Allora che vuole da me?
9: Per il commissario Solmi.
10: Sono sempre in casa.
9: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
10: A me non me la frega, va bene?
9: Se sai qualcosa.
10: I trucchi che fanno questi barbagalli.
9: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
10: Che devi dire io?
9: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
10: Ma va a cagare!
9: Ritelefono io.
10: Pronto? Sì.
9: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
10: Beh, quando?
9: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
10: Senti, io bella stare con la delega dei carabinieri.
9: Beh?
10: Ma bella stare con la delega dei carabinieri, va bene,
9: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, è un po' vago. Che altro sai?
10: Ma voi, dimmi il nome di te cercate.
9: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
10: Senti, io ho chiamato i carabinieri e gli ho spiegato questa storia.
9: E allora è anche peggio.
10: Voi sai che siete dei truffatori.
9: D'accordo, d'accordo.
10: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi si vedrà. E se venite qui, saranno infallibile.
6: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
9: Interessante. Che altro sai? Beh?
6: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare, che fino a quando non chiude, può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica del vecchio sordo.
11: Pronto? Pronto?
10: Pronto?
11: A chi parla?
10: Lei a chi parla?
11: Non lo sento.
10: Tu lo?
11: Pronto?
10: Sì.
11: Ma chi parla?
10: Lei voglio sapere io.
11: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire o no? Lei cosa vuole in totale?
10: Lei non la capisco.
11: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
10: Sì.
11: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
10: Aspetta un momento. Io sai fare qua.
11: Pronto?
10: Pronto?
11: Pronto?
10: Pronto?
11: A chi parla?
6: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio. Sentiamo.
12: Lei è, scusi, innanzitutto.
11: Non lo sento.
10: Chi è?
11: Pronto?
10: Chi parla?
11: Ma chi parla?
10: Facciamo un po' per uno. Chi parla?
11: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire o no?
10: Lei che cosa vuole? Altrimenti la denuncio.
11: Eh?
10: Per molestie.
11: Il modo che parla non si riesce a capire.
10: Mi dispiace.
11: Non sento cosa dice.
10: Allora mi dica lei.
11: Senta.
10: Sì.
11: Tanto non la sento.
10: Allora che cosa parla a fare?
11: Non la sento.
10: Va bene. Lei chi è?
11: Non la sento, guardi.
10: Neanche io la sento.
11: Ma chi parla?
10: Chi parla?
11: Non la sento.
10: Neanche io.
11: Non la sento.
10: Siamo in due.
11: Come?
10: Che cosa vuole lei?
11: Senta.
10: Pronto?
11: Tanto non la sento.
10: E allora che cosa telefono a fare?
11: Non sento cosa dice.
10: Va bene.
11: Pronto?
10: Pronto?
11: Non lo sento.
10: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
11: Chi?
10: La denuncio!
11: Tanto non la sento.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Radio 105.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Pazienza, un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma calpesta, allora faccia qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E lei c'è spazio!
6: Ma
8: dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen! Piacere!
8: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen! Si sente la puzza di
8: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
8: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Finché guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: This is a zoo only for you.
1: Amici, torna il Wonderland e torna una grande richiesta. Le voci del signore, quello che cerca Armando. Ma oggi ho trovato veramente un personaggio che ho tirato scemo ed è convinto che è suo cugino. Siamo pronti? Andiamo col Wonderland!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Armando!
2: Giampiero!
3: Armando! Senti, cornutaccio! Come stai?
2: Boh, si tira avanti.
3: Senti, ma che stai facendo?
2: In questo momento niente, mi sto riposando.
3: Sì, chi è? Sì. Mirella quella lì che ride come una pazza.
2: Che ride?
3: Senti, ma che stai facendo?
2: Niente, sono sul divano, tranquillo. Te?
3: Come stai?
2: Ma abbastanza bene, dai.
1: Ed ecco che arrivano le situazioni di imbarazzo, che non sa cosa dire.
3: Come stai?
2: Ma abbastanza bene, dai.
1: Ed ecco che arrivano le situazioni di imbarazzo, che non...

0: Non sto dormendo io.
1: Ma lei chi è?
0: Armando.
1: Armando Giampiero?
0: Sì.
1: Allora, sei mio cugino? E mi prendi in giro?
0: Come stai?
1: Sto bene, Giampiero.
0: Sì.
1: Sì. Dove sei te? Ma sei a casa?
0: Sì.
1: Come salute andiamo bene? Come salute andiamo bene?
0: Ma meglio così.
1: Ah.
0: Sì. Come stai?
1: Bene, bene, Giampiero, bene.
2: E adesso lo metto in loop. Vediamo come reagisce.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Come stai?
1: Ma abbastanza bene, dai.
0: Come stai?
1: Bene, bene, te?
0: Armando.
1: Ciao, cugino.
0: Bestia.
1: Chi?
0: Bestia.
1: Grazia.
0: Bestia.
1: Non capisco.
0: Chi parla?
1: Sono Fiore.
0: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
1: Ma qui c'è un accavallamento di telefonate.
0: Ma lei chi cerca?
1: Io non cerco nessuno, mi hanno cercato.
0: Ma meglio così.
2: E per chiudere, vi faccio un regalo, to!
3: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
0: Armando!
1: Armando, no! Tony.
0: Armando!
1: Tony, dime!
0: Senti, cornutaccio! Come stai?
1: Bene, dai, però... Aspetta un attimo, perché adesso voglio stare ancora più bene, perché è il momento della mia medicina.
0: Sì.
1: Ok?
0: Ma meglio così.

0: come stai?
1: Come stai? Pina sulla mesina?
0: Sì. E senti, ma che stai facendo?
1: Mi hai dato i coglioni di...
0: Sì.
1: Zitto, zitto.
0: E senti.
1: Ti bevo il sangue, figlio di puttana!
0: Sì! Ma, oddio,

0: Belli i monti, belle le pecore, belle le piante e belli anche gli uccellini. Ma porca troia quanto preferisco il mare. Comunque, a parte i gusti personali, siamo qui a goderci una nuova avventura del gruppo di delinquenti più improbabile della storia del crimine. Dopo aver eliminato Don Chin con un bel colpo di calibro 9 in pieno volto, la piccola e tutt'altro che innocente Heidi ha deciso che il microcrimine le sta stretto e vuole tentare il grande passo. Perciò convoca la ciurma di avanzi umani per una riunione operativa.
1: Forza stronzi, sedetevi tutti, devo parlarvi. E nessuno si alzi finché non ho finito, nemmeno per pisciare. Se vi scappa ve la fate addosso. Tutto chiaro?
2: Mi prendi per il culo?
3: Che cazzo ti lamenti? Sei quella più comoda di tutti. Io devo stare su questa sedia con le

0: schegge che mi rimangono infilate nelle chiappe, porcaccia troia.
1: Almeno tu riesci a sederti. Io faccio tanta fatica. Questa settimana solo anal. Ci deve essere una sorta di mania dilagante nel paese. I pastori vogliono solo prendermi da dietro.
2: Solo perché da davanti glielo ammosci, sembri Alvaro Vitali coi capelli heavy metal.
1: Ma come ti permetti, screanzato?
0: Smettila di dare fastidio alla mia baldracca.
1: Grazie, tesoro.
0: Difendo solo i miei interessi.
3: Silenzio, cazzo. Allora, facce di merda, vi ho riuniti in questa fetida stanza perché mi sono rotta il cazzo di tirare la giornata con furtarelli e piccolo spaccio. È ora di fare le cose in grande, portare a casa un bel bottino e smettere di vivere da pidocchiosi.
2: Ma in che senso? Alla fine, con la morte del merda di Don Cin, gli affari stanno andando bene. Guarda, ho anche le scarpe finalmente.
3: Intendi quelle che hai preso al cadavere al cimitero?
2: Beh, a lui non servivano più.
0: Oh cazzo, Peter, che schifo. Ma le hai lavate almeno? Ma non ti fai cagare da solo?
4: Mi viene da vomitare.
0: Che coraggio la malaticcia. Ma se ci hai anche scopato con il pastorello sudicione.
3: Basta! Finitela! Mi state facendo perdere la pazienza. Fate silenzio.
0: Forza, nana satanica, sparaci l'idea.
3: Ogni giovedì passa il treno a vapore che fa tutte le valli e sul quale, oltre ai passeggeri e la corrispondenza, c'è anche la cassaforte, con dentro i soldi e l'oro della banca di Stato.
2: Ho capito. Vuoi prendere il treno senza biglietto e andare a scrocco fino in città per fare i portafogli ai turisti? Grande.
3: Peter, ma secondo te farei uno sbattimento del genere per andare a fare quattro spicci a due stronzi che vanno a visitare il Museo del Fieno?
0: Ho capito, pazza bastarda sotto il metro. Tu vuoi rapinare il treno e fare i soldi e l'oro alla banca.
3: Bravo vecchio tossico.
0: Ma sei impazzita? Come cazzo lo fermiamo un treno per fotterci una cassaforte?
2: Già, il nonno di merda ha ragione. Come lo fermiamo un treno?
3: Ascoltate bene il piano. Noi posizioniamo Clara sulle rotaie ben visibile, incastrando la sua carrozzina fra i binari. A quel punto la Rottenmeier comincerà a sbracciare quando incomberà il treno. A questo punto il macchinista si dovrà fermare per non travolgere la povera ragazzina.
4: A me non fa molto impazzire questo piano, se posso dire la mia.
3: A questo punto noi monteremo sul vagone e faremo una carneficina. Poi scaricheremo sulla carrozza trainata dai buoi.
2: La cassaforte?
3: La cassaforte ci dilegueremo per i sentieri della montagna fino al rifugio dove la apriremo.
0: Ho il cazzo durissimo, porca troia.
1: Che bella notizia, amore.
0: Ma dammi tregua, ma non ne hai abbastanza di cazzi?
4: E poi cosa facciamo?
3: E staremo nascosti, fino a che le acque non si calmeranno.
0: Io ci sto.
2: Anche io, cazzo.
1: Perché no? Sono stufa di prenderlo nel culo.
3: Perfetto, domani agiremo.
4: Ma a nessuno interessa la mia opinione. A me non sembra una buona idea.
5: Ed arrivò il mattino della rapa. Tutti pronti armati fino ai denti e Clara posizionata sulle rotaie ben incastrata. Non vedo l'ora di vedere come se la daranno a gambe con 400 kg di cassaforte su per le montagne. Anche perché il nonno ha un quad. Perché non hanno usato il quad? Che senso ha usare dei buoi quando c'era il quad? Che combricola di inetti.
3: Ok, tutti ai vostri posti! Clara sbraccia! E tu, Rottenmeier, sbraccia!
4: Insisto che secondo me non è una buona idea. Vi prego, spostatemi da qui.
0: Taci e sbraccia!
2: Tutti giù,

0: Ma questo che cazzo era?
1: Abbiamo sbagliato binari, questi erano del Freccia Rossa.
2: Porca troia! Come cazzo abbiamo fatto a sbagliare?
1: Adesso che facciamo?
2: Ci serve un'altra carrozzina, cazzo!
1: Ma secondo me manca qualcosa.
2: Andiamo a casa, ci penseremo strada facendo. Ho fame, non riesco a pensare stomaco vuoto.
1: Anche io ho una insana voglia di tartare di carne cruda battuta al coltello.
3: Considerando che non esisteranno i Freccia Rossa per almeno altri 70 anni rispetto al periodo in cui si svolge il racconto e che Clara è un personaggio comprimario, sicuramente gli autori troveranno il modo di farla ritornare inspiegabilmente nel tessuto narrativo, ormai completamente dissociato dall'attinenza storica. Nel frattempo anche io ho una voglia matta di tartar con sopra due scaglie di tartufo bianco. Ce l'ho durissimo.
4: Che bella notizia, serve aiuto?
3: Ma chi ti ha fatto entrare nella cabina speaker, brutta ninfomane?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno.
5: Sì, pronto? Pronto? Ma vai, mona.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno.
5: Pronto? Ma chi parla?
4: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ma vai, mona, tira.
4: Licami.
3: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
6: Sì, pronto. Che coglione sei.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Sì, mi dica.
2: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Ciao, Marco. Marco.
4: Basta, non dire più una parola.
6: Vabbè. Ciao, Marco.
4: Alicami, coglioni.
7: Sì, pronto?
2: Sì, pronto.
7: Buonasera, con chi parlo?
2: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
2: Sì, pronto.
7: Forse ho sbagliato numero.
4: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma...
4: Alicami, coglioni.
3: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
7: Pronto?
4: Mettilo in bocca.
7: Ma che cazzo è?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma...
3: Avete sentito quando una donna la tratti da porca? Lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
7: Pronto?
4: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Senti,
4: leccami la punta.
5: Senti, non romper le balle, eh?
4: Leccami, coglioni.
3: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco. Vieni.
0: Succhia il clitoride, che puttana è tomare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto di devono perché ti mi ha rotto proprio i coglioni.
2: Anche
1: che l'altra volta ti ho detto di trovato proprio rotto i coglioni perché.
2: Chi è?
1: Chi è chi? Sono della bestemmia del spergiuro e ho.
2: Ah, fanno per bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
4: Lo Zodi 105.
5: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
1: Pronto?
6: Upa?
1: Pronto?
6: Upa, c'è una domanda per la socca, rotto un culo?
1: Pronto, chi parla?
6: Peppino.
1: Peppino?
6: Ma fece una buchina?
1: Ramona Bin.
6: Gula, mamma.
7: Pronto?
6: Upa?
7: Chi è?
6: Upa, c'è una domanda.
7: Sì, ora non c'è tempo a parlare.
6: Lo mangio, lo cazzo.
7: Ah, cazzo tua.
6: Afa.
7: Dimmi, che u.
6: Affangulo, ci stai stramando.
7: Sì, va bene, domani, oggi non c'è tempo.
6: Moc?
7: Senti, non c'è tempo a parlare a telefono, c'è nella dita.
6: Mocca, mamma.
7: Ciao.
6: Gula, mamma.
7: A fuck the soda.
6: Che la zocca pure di sora.
1: Chi è?
6: Un paccione di mamma di la zocca.
1: Ci ha detto
6: Lala.
1: Chi è?
6: Lala Trino di sora. Dice
1: la zocca. La bucchina di mamma di come stai? Un cazzo stai?
6: Upa.
1: Pupo cazzo, pupa, carnevuto.
6: Upaccio.
1: Upaccio.
6: Upaccio no de mamma, cazzo.
1: La puccia di mamma, cazzo. La bucchina e frate, come stai? Con quella facciata.
6: Si uffi.
1: Con le corna catine, ciao, ciao, torna la pure.
6: Si uffi di Riccardo.
1: Tieni,
6: mocca le corna catine. Mocca mamma, dicesse cacca. Con la bucchina.
1: Pronto?
6: Upa!
1: Upa, c'è una domanda!
6: Glazok! Ah, fando culo!
1: Glazok, c'è domanda!
6: Nino!
1: Chi è?
6: Ma fece un buchino!
1: Beh, chi è?
6: Lele!
1: Ha cagato
6: lì, oh! Oh, non era la cazzo di capetro, tu!
1: Ma come fa? Non freddo!
6: Uffa!
1: Un pucciolo di mamma!
6: Un glassoclo pure!
1: Grazie, cazzato di sorte!
6: Cite!
1: Morto!
6: E vive!
1: E sta viva ancora!
6: Lo mangi lo cazzo!
1: Tu lo mangi l'arello?
6: Ecco!
1: Oh, frate, lo mangi l'arello tu?
6: Ecco, non è un gabbro, le palle che ti chiudono!
1: Tra figli di puttana!
6: Tua mamma, la sacra! E sì, è pure! E canetta!
1: Tutta la razza casina che da socca vedo sorte!
6: Moc!
1: Alle murti, da tanto!
6: Lo fece la bocchina!
1: Da soccolo no mamma ti faccio le bocchine, un freddo, mo da stai cheat, da succhia un cazzo. Quello giochi in derda, come faccio un marzano, con le bocchine proprio, veramente.
6: Sei un figlio di Nicola tu?
1: No, di torto.
6: Mamma da soccolo, è tutta la razza.
1: Beh, fa mal chiudo, vai.
0: Manna!
1: Manna chiudo!
0: Manna! Mannaggia quello
6: che vuole, tazzoclo di mamma, devi la chiudere.
5: I Puglieni.
8: Pronto?
0: Upa?
8: Pronto?
0: Upacciano di mamma, tazzoclo di bocca.
8: Signora, morte del peccato, arretti, ma c'è io che vi acchiano, lupa lu.
0: Lala.
8: La land, balliamo, come la. Cervino Benfi, balliamo, è da tempo che non lo facciamo.
0: La.
8: Madonna, c'è stia rune out, c'è stia rune out! Annaggia time, annaggia!
0: Gula!
8: Gula chi te murte, stra murte in der! È vivo, gula chi te vive, stra vicchia! La mangia la salsiccia di cavad!
0: Mino!
8: Quanto mangia la straghion della cavad?
0: Mino?
8: No,
0: ma fece un pochino!
8: Hai sbloccato un personaggio! E c'è Tekken 3! Ritmo bacio a questo tra mamma! No, madonna, come ha fatto te?
0: Lara!
8: La Land, posso cantarti una canzone? Fam fare gagari, ma c'ho paccherà capocche, catine squaglia. Sinutramon! Applauso! Vinco Sanremo così, va a fango la sorte!
0: A mamma che la so, con la strada!
5: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
9: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!

0: is the zoo, only for you.
1: Finta paura. Panico, pa, panico, pa, panico, paura.
2: Oh, come on.
1: Paura.
3: I tamarri, durante una fuga dalla pula, hanno buttato il motorino pieno di bamba in mare, ora hanno bisogno di un sub che gli recuperi tutto. Voleranno i cazzi pesanti.
4: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Sei il sommozzatore?
5: No, no. Negozio di subacqua questo, brutto.
6: Ah, ok, quindi
7: è
6: tu...
7: nel mare vende.
6: È nel mare, ma tu quindi vai sott'acqua? Cioè vendendo...
5: Andavo.
6: Ah,
5: andavo.
6: Ok, quindi volendo, se ci possiamo mettere d'accordo, tu puoi andare con a prendermi della roba che mi è caduta in mare?
5: No. No, no, troppo no.
6: Non conosci nessuno?
5: Ma parli con bombola e apnea.
6: Bombola e apnea? Come cazzo parli, scemo? Che non si capisce. Apnea cosa? Cosa vuol dire apnea?
5: Dico, questa cazzo,
6: mi stai offendendo apnea a me? Scemo? Che termini stai usando che non li capisco? Aspettiamo. Vuoi parlare?
8: Scusa, ma che telefonata è stata?
1: Minchia paura!
5: Trossa, buongiorno.
7: Sei subacqueo? Subacqueo, quello che va sott'acqua?
5: Sì.
7: Praticamente mi serve un subacqueo che piglia la macchina e viene con le attrezzature a fare un'immersione di una decina di...
5: Non ce l'abbiamo le disponibilità.
7: Allora che cazzo hai? Okay. Se c'è scritto subacqueo sul negozio, ciao, scemo, ciao, di ciao. Merda!
5: Ma come ti permetti di parlare in questo modo? Scusa,
7: perché sono prepotente! Oh! 7,
6: 8,
7: 9
6: e 10.
7: I proiettili che volano, che si ficcano alle tue spalle. Scemo di merda! Mai mettermi giù la cornetta! Mai!
4: Tamarri!
9: Sì, pronto, chi è il telefono?
6: Sono chi vuol che sia, sto cazzo. Sono Giovannino, come stai?
9: Lei chi cerca?
6: Allora, cerco sommozzatore sub.
9: Ma io non sono io il sommozzatore.
6: E allora che cazzo mi fai parlare mezzo al telefono? Scemo di merda! Oh! Canaglia! Pronto?
9: Ma
6: tua madre!
4: Tamarri!
10: Buongiorno.
6: Cazzo hai detto?
10: Pronto?
7: Sono Massimini di quarto, Shirox. Chiamato sommozzataia.
10: Sì, salve, mi dica.
7: Senti, personaggissima, c'è mica un servizio di un sommozzatore, anche due, che vanno a fare una robetta in un laghetto?
10: Dipende, questo lago dove sta?
7: Laghetto, è là in zona.
10: Lag, ah, da, si chiama lag, proprio così.
7: No, è lago d'Averna, come quello della mare.
6: Anche
7: che bella che ti fai stare risata, proprio sciroccatissima. Anche te sei fatta.
10: No, no. Quanti, sì, allora,
7: quanti trip ti sei fatta da sbarbata? Oh, minchia, andavi in discoteca con le bafalo tutta spaccata. quanti cazzi.
10: Ma guarda, io proprio questo sto dicendo questa mattina, che capitano tutti a me. Allora, dimmi, nel lago d'Averno, hai perso qualcosa nel lago d'Averno?
7: No, no, praticamente ci avevamo dietro tre volanti che ci stavano proprio a culo. E siccome c'ho 50.000 euro sotto la sella di un motorino, sotto quel lago di merda di voi terroni, ho bisogno che qualcuno me lo va a recuperare. Perché ricordati che io sono meridionale.
10: Io
7: sono meridionale, tu sei terrone, capito come funziona?
10: Però scusami, io verrei proprio io, perché
7: cazzo!
10: Vorrei proprio conoscerti di persona. Mi prendo una bomba, la ce le recupero io la bamba da là sotto.
7: Ma sai che sei una personaggissima, ma sei anche fica?
10: No, purtroppo no, perché le simpatiche sono sempre cesse, sappilo.
7: Ma cos'è, sei scoiattola? Cioè, a me se anche se sei chiatta mi piaci lo stesso.
6: Sì, ma quelle brutte c'hanno sempre voglia di
7: c'è anche mio cugino che è tutta arrapata. No, no, precisa, a me, cioè, sto cercando una tipa dinamica, capito?
10: Sì, allora, guarda, la faccio proprio per te, vienimi a conoscere.
7: Minchia, io ti do anche 4 o 5 mila cappellate, non è già... Proprio, ma proprio ti saccagno, ma preciso. Se sei una ghiottona colosona, ti riempio come proprio le guance come i criceti, capito? Vabbè, tu cosa vuoi? Ti do il 2% del valore? Va bene?
10: Va bene.
7: Ciao, splendore! Ciao. Oh, mi raccomando, non pippare prima che ci vediamo, che porto io la
10: grammata. No, vabbè, però un pochino sì, perché poi ho bisogno della carica.
7: Ci penso io, ti faccio le righe come le dita dei bambini, proprio così. delle mazzate che ti si bloccano gli occhi. Poi ti flip.
10: Okay. Va bene.
7: Ciao, bastarda.
10: Ciao.
4: Tamarri.
11: Pronto?
6: Pronto?
11: Prego.
6: Sono fatto come una merda. Sì, senti, sommozzatore, c'hai le cose da sub, quelle robe là, che ho bisogno di un... Mi serve un sub, un sommozzatore, qualcuno che mi va a prendere nel mare un motorino che mi è caduto.
11: E dove si trova questo motorino?
6: Spiaggia di Mondello, è presente dov'è, no? Ci andiamo una sera, mi è caduto ieri sera, è da prendere immediatamente perché c'è roba pesante sotto il sellino.
11: Ah, ho capito. E guarda, io sono a Trapani.
6: Non me ne frega un cazzo, tu prendi adesso e vieni direttamente lì e facciamo tutta la roba. Senza discutere, capito? Che cazzo ti ridi, scemo di merda? Mi vieni a prendere il motorino o no?
11: No.
6: Scemo!
7: Bucalo.
6: Ti buco. Adesso ti devo bucare. Ti buco il gommone. Dov'è il gommone parcheggiato? A Trapani? Vengo lì e ti trapano il gommone. Ok?
11: Vabbè.
6: Oh. E allora che cazzo fai? Me lo vieni a prendere sto motorino o no?
11: No, che ti vengo a prendere il motorino?
6: Allora vai a fanculo.
11: Suca.
6: Chiudi, coglione. Ah, c'hai. Scemo. Figlio della merda. Chiudi il telefono. C'hai paura, scemo. Ma sto coglione che non chiude il telefono.
8: Attestato il microfono, epica, basta.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
4: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare, per la festa di Halloween, un botto di zombie da pestare, e come sempre voleranno i calci nella faccia.
3: Paura.
4: Buongiorno.
3: Ippopotamo? Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Non leggi i costumi?
4: No, solo in vendita.
3: Perfetto, li devo comprare. Li devo comprare un sacco. Senta, signora, un'informazione.
4: Sì.
3: Visto che sicuramente tanti la chiamano in sto periodo perché c'è Halloween, lo sa, no? Ecco. E i costumi da Halloween cos'è che c'ha? Velocemente, come lo può dire? No, me lo dica nel sito perché non c'ho internet.
4: Le devo dire così, però vado a vedere sul sito
3: zombie, mi dica solo se c'ha gli zombie.
4: I zombie no, non ci stanno i zombie.
3: Trucchi da zombie?
4: I trucchi sì.
3: Io per esempio cercavo zombie mangiacazzo. Che è uno zombie
4: mangiacazzo. Senta, sì. Ma chiami qualcun altro,
3: Non ce l'hai neanche strega puttana. Pronto?
1: Tamarri.
5: Un operatore le risponderà appena possibile.
6: Buongiorno.
7: Precisissima? Sei roba di costumeria?
6: Mi dica, ha bisogno?
7: Vede che proprio l'aggressività, siete sotto pressione per Halloween, proprio vede l'agitazione, mille caffè.
6: No, guardi, noi non facciamo noleggio a privati, lei è interessata a un noleggio privato, di fare un costumi privati.
7: Ah, capito, tu leggi nel pensiero le persone che telefonano, non ho ancora detto
6: più
7: niente.
6: Più o meno, dato il periodo.
7: Immagino. No, la questione è la prescindere da privato o società, ne ho bisogno
6: purtroppo non ci possiamo occupare del privato.
7: Manco finito di parlare. Tu dovresti essere la maga Silvan, proprio leggi nel pensiero le persone.
3: E avanti di 5 secondi.
7: Non c'è così tanta voglia di fare un cazzo stamattina, proprio devi schifare la gente.
6: Ma come sei gentile ed educato.
7: Non so, vedi tu, sto parlando, mi proprio così mi stai schifando.
6: Complimenti alla mamma che ti ha educato così, veramente.
7: Averla conosciuta, ma abbandonata da piccolo.
6: Infatti.
7: Che cazzo devi fare? Per quello che ho avuto
6: di qualcosa, la posso aiutare in qualche modo?
7: Sì che mi puoi aiutare in qualche modo, ti ho chiamato per i costumi, mi stai mandando a fanculo, vedete come stai, io non ho capito. Si vede che non è tua l'azienda, si vede che sei una che lavora a stipendio.
4: Se lei è interessato a noleggiare i costumi, io l'ho detto, lei è un privato, noi non effettuiamo.
7: Adesso ha messo il viva voce così, non ho capito.
3: I testimoni.
7: Ah, vabbè, dai, non si riesce ad avere una conversazione.
4: Ma dovrò apprezzare al mio collega la sua
7: idea. Sai cos'è? Dovresti presentarmi il tuo titolare, così gli spiego come stai lavorando, va benissimo.
4: Il titolare, mi dica a me.
7: Allora vieni qua a parlare al telefono invece di parlare in viva voce.
4: Mi dica a me, allora, mi dica a me, sono il titolare.
7: Devi stare calmo.
4: E se no che cazzo fai? Con le mani addosso.
7: Minchia, ma sai che non vedo l'ora, te lo giuro. Stamattina mi sono alzato, non vedo l'ora che un babbo di minchia venga a picchiare.
4: Mi dica cosa vuole.
7: Scemo di merda. Sai che ti buco?
4: Cosa vuoi?
7: Ti buco.
4: Cosa vuoi?
7: Ti buco forte. Ti buco preciso. Ho bisogno di costumi da zombie.
4: Guardati intorno, quando cammini, guardati alle spalle.
7: Ah, perché tu sei un fantasma, mi vieni a cercare di notte. Fantastico. Perché mi devo guardare attorno? Senti, perché non mi vieni a succhiare il cazzo a distanza? Scemo di merda.
4: Che vuoi?
7: I costumi da zombie voglio, scemo di merda. Li vuoi due soldi pidocchiosi in quell'azienda del cazzo o no? Li vuoi i soldi? Vuoi guadagnare 2000 lire per pagarti il mutuo e quella macchina del cazzo che hai? Li vuoi i soldi?
4: Mi fai veramente bene.
7: Io ti faccio pena. Sai te che vendi costumi da pagliaccio? Che cazzo vuoi?
4: Sei ignorante. Io neanche li vendo i costumi. Merda.
7: Vedi che li affitti.
4: Sei una merda.
7: Come godo. Ciao. Ogni volta che dici merda hai perso 100 euro. Sto figlio di zo. Bastardo. Già lo mordo. Ti giuro lo mordo.
3: Poi si lamentano che c'è la crisi.
1: Tamarri.
7: Allora facciamo così, che ho paura di camminare per strada adesso.
3: Sì.
7: Voglio riappacificarmi, facciamo
3: ci
7: così.
3: Ci vediamo, facciamo merenda.
8: Buongiorno.
7: Sono partito col piede sbagliato, volevo chiedere scusa all'altro Cristiano. Se me lo passi faccio la pace, dai.
5: La sua chiamata è stata messa in attesa.
4: Pronto?
7: Sì, prima è stato un momento di collera, dai.
4: Vabbè, mi dica cosa vuole. Lei mi dica cosa vuole e io le rispondo. Cosa vuole?
7: Però scusa, io ti chiamo a mettere a posto le cose e tu mi rispondi.
4: Le sto dicendo
7: così.
4: Cosa vuole, io sto là. Mi dica cosa vuole.
7: Ma vuoi vedere che mi indosso la tua pelle ad Halloween per fare lo scemo? Ma vuoi vedere? E mi dicono, ma come
4: vuole?
7: Sei vestito da merda? Perché c'ho addosso te, capito? Minchia, ti chiamo per fare la pace, mi rompi ancora i coglioni. Ma allora sei scemo completamente, sei. Sei scirocato.
4: Mi dice cosa vuole.
7: Ma te lo sta cercando di parlarmi, continua a dire.
4: Devi
7: avere
4: di strillare, me lo dice cosa vuole.
7: Ma sei tu che hai iniziato, bersagliere.
4: Ok, punto. Ripartiamo da capo.
7: Allora,
4: buongiorno, cosa vuole gentilmente?
7: Buongiorno, sono Massimino di Quarto. È già il nome, te lo devi scrivere. Ho bisogno di un centinaio di costumi da zombie da fare. Hai capito? Pagati, cash, boom, buttare nella cassa. Per fare una festa di Halloween.
4: Sì.
7: I costumi non te li riporto perché li dobbiamo picchiare gli zombie, capito? Quindi si sporcano di cose, di sangue, si rovina, si lascia. Quanto mi costa?
4: Ok. Lei è un privato o una produzione cinematografica?
7: Nessuno dei due.
8: Ecco, allora noi noleggiamo e non vendiamo i costumi che produciamo a privati.
7: Cioè, cioè di fronte alla fresca ne hai per 100 costumi non me li fai?
8: Eh no, certo che non gli faccio, perché noi siamo un'azienda artigianale, quindi noi non vendiamo costumi. Se lei vuole da noi un costume nuovo, noi lo produciamo, glielo affittiamo e quindi poi lei ce lo deve ridare. Noi non facciamo nulla in vendita.
7: Vedi che alla fine ti stimo, che sei un maschio alfa.
8: Apposto, va bene la risposta?
7: La risposta adesso mi è piaciuta, ma è l'importante che hai riportato.
8: Grazie,
7: sui canoni.
8: E spero per voi che li troviate da un'altra parte. Mi permetto di dirvi che è difficile che le trova in aziende che fanno questo mestiere. Tutte le aziende che fanno il mestiere come il nostro non vendono i costumi, ma c'è un motivo, perché costa molto farli.
7: Va bene, ok, ti ringrazio per tutte le infarinature.
8: Prego, buona giornata, arrivederci.
7: Affanculo. A posto, ho riportato tutto.
9: Sì, no, è regolare, a posto.
7: Adesso siamo a posto.
9: A posto, siamo tranquilli. Precisi. Bravo, sei stato pulito.
7: Vado a scassare.
1: Tamarri.
7: Senti, tu ce l'hai corde?
10: Sì, ce l'ho diametro 10 e basta.
7: Perfetto, reggono un cadavere.
10: Che cazzo ne sono, penso sì.
7: Perché praticamente facciamo la festa di Halloween e dobbiamo, siccome gli zombie non riusciamo a trovare i costumi,
10: ma se uno lo attacchi?
7: No, ci abbiamo mio nonno che sarà una decina d'anni che l'abbiamo tumulato,
10: tiriamo
7: fuori. Che cazzo, ma è mio il nonno, ci posso fare il cazzo che voglio, non ho capito.
10: Mi sembra pure giusto, sì.
7: Allora lo stumuliamo e lo appendiamo fuori di casa per fare una roba di abbellimento, insomma.
10: Va bene.
7: Quindi lo regge, nel senso, ma non è che si strappano le parti, non c'hai qualcosa che per reggere?
10: No, l'imbragatura no, non ce l'abbiamo.
7: Ah, ok, vabbè, allora passa a prendere le corde per il cadavere intanto.
10: Va bene, ok.
7: Senti, ma tu quando ti impasticchi, che c'è la voce di uno strafattissimo proprio.
10: Perdonami, non ti ho capito che cosa hai detto.
7: Ho detto che c'è la voce di uno che si fuma i cazzi, cioè i polmoni devastati.
10: Ma per me ti sbagli, dai.
7: Non ho capito.
10: Guarda qua, c'ho la mascherina, cosa te ne vuoi dire?
7: Ah, ok, apposta. Straparli a casa. Dai. Va bene, arrivo,
10: Sì.
7: Ti riconosco subito, c'è la bocca a forma di cazzi. Va bene, arrivo.
10: Va bene.
7: Ciao.
9: Ah, sto male. Sto malissimo. Sto malissimo.

0: amarri.
1: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi scopare da tre nani.
0: Tamarri.
2: Oh, Jimmy.
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Pronto?
2: Oh, so pronto, mi senti?
3: Io sì.
2: Allora che cazzo continua a dire pronto? Sei il contadino? Quello che non fa sapere le pere, quelle robe lì che si dicono, dei formaggio. Oh, c'è la frutta, verdura, quelle cagate lì.
3: Ma chi, con chi vuole parlare, mi scusi?
2: Sei mica quello che c'ha i semi, che c'ha la frutta, verdura, quelle cose lì. Sei mica contadino?
3: Sì, perché? Che cosa c'è?
2: No, niente, che cazzo? Oh, ma ce la fai stamattina? Cosa ti sei fatto? Già un quarto di Chianti?
4: Ha paura, digli che
2: appena
4: vuoi comprare.
2: Tu sei Jimmy Mani di merda, mi ha dato il tuo numero un fruttivendolo, mi ha detto che tu c'hai i semi, la frutta, sei un personaggio.
3: Ma io sono di Asti, voi di dove siete?
2: Ma non è che ci dobbiamo incontrare per scopare a metà strada in un motel?
4: Siamo di Baldichieri, dillo.
2: Siamo di Baldichieri. Amiche, ma cosa
3: scusate,
2: c'è?
3: Non capisco, mi sembra tutto così surreale che non riesco a capire.
2: No,
3: mi
2: è
3: scusi,
2: che secondo me tu hai bisogno di qualche RAM, perché vedo che il sistema operativo è di una lentezza devastante, proprio non sei allineato con questo spazio-tempo. Tu stai parlando con Terminator nel futuro.
3: Non mi parlare sopra.
2: Grazie, non mi parlare sopra, t'ho detto. Saccagno! Jimmy! Richiama Jimmy.
0: Tamarri.
3: Pronto?
2: Oh, Cromagnon, senti, ho capito che la conversazione con te deve essere un po' più basilare perché hai un po' di problemi intellettivi, probabilmente l'evoluzione.
3: Guardi, io non so se ci stiamo prendendo in giro, mi va bene. Se dobbiamo parlare seriamente, mi dica che cosa bisogna.
2: Oh, già che sei in mezzo ai cani che ti stanno sbranando, cos'è? Ti fa la lotta con i cani, fai queste cose. Senti, io ho la necessità di avere dei semi. Oh, hai finito di picchiarti con i Labrador? Ma ce la fai? Ma è possibile avere una conversazione con te? Ma cosa sei, latitante? Ma che cazzo mi saluti? C'ha bisogno di te, scemo di merda! Che cazzo mi saluti? Cromagnon! Ma guarda, quello è proprio cretino. Senti, tu
4: sono i labbra.
2: Tu che sei della zona, senti un attimo.
4: Ci penso io, ci parlo
2: non riesco
4: io.
2: Riesco ad avere una conversazione con
4: ci parlo io con il gelato.
2: Non è un gelato, Cromagnon, cretino. È un uomo delle caverne.
4: Non è Cromagnon,
2: non è un gelato la c***a. Cromagnon è un uomo delle caverne, un primitivo.
4: Oh, che cazzo ti gridi? Pronto?
5: Pronto?
4: Ci sei?
5: Sì, ci sono.
4: 3, 2, 1.
2: Vaffanculo!
4: Ciao grande, senti un'informazione. Mi senti? Un attimo che ti passo mio cugino.
2: Oh, leva il viva voce che non si sente, coglione.
6: Ma va fa mucca che la grande a bucchi di mamma, di scurnaccia, tu e ci si, pure.
2: Senti, quando hai fatto la terza elementare posso richiamarti?
6: Ma va per bucchina a te che lo curno dei padre, te dicevo.
2: Oh, che ti devo chiedere un'informazione, Cromagnon. Ma tutti io li becco gli uomini delle caverne oggi. Senti, quando hai finito il paleolitico, devo farti una domanda.
6: Andiamo da mamma, di scurnaccia.
2: Ma ce la fai a mettere, non so, tipo un mezzo idioma della nostra società? Come faccio a capirti? Oh, leva sto viva voce, codardo. Minchia. Ma questo chi... Dove hai chiamato? A Regina Cele hai chiamato.
0: Tamarri.
7: Sono deficiente.
2: Detto che sei deficiente.
4: Cosa hai detto? Scusa? Pronto?
7: Ma chi è telefono?
4: Sono io. Ma hai detto deficiente?
7: Non ti avevo parlato. Chi è telefono?
4: Ciao, senti, sono Giovannino. Ciao, piacere. Senti, è un'informazione. Io avrei bisogno dei semi per coltivare la frutta in casa.
7: Ma mi stanno facendo
4: pure io. Che cazzo vi sdoppiate? Chi siete? Gli Heisenberg? Pronto? Con chi sto parlando? Con chi sto parlando?
7: Ma si scemo.
4: Ma tu sei scemo, non ho capito. Io ti chiamo, ti sto parlando, ti spiego le cose e parlate in due. Le ho chiesto se avete i semi per coltivare. Mi sembra Madonna mia.
2: Aspetta, io c'ho il modo per comunicare con le popolazioni. Con queste popolazioni.
4: Pensaci te, va Massimino, che io non li capisco.
2: Perché io ho visto un po' di documentari, mi sono documentato, so come ci si approccia a questo tipo di. Io, uomo, Italia. Tu avere semi? Tu.
7: Tu avere kait.
2: Abdu. Tu avere semi, fare frutta. Rondo. Niente.
4: Lo sapevo, hai visto il documentario sbagliato.
2: Ma perché mi sono addormentato a metà, magari in fondo spiegavano meglio.
4: Tu devi guardare quello. Tu hai guardato quello di Pompei. Devi invece guardare quello dei Magnum Algida.
2: Ancora Cro-Magnon non è un gelato, cretino.
4: Adesso lui sa tutto.
2: È una Cro-Magnon, è una zona della Francia dove hanno ritrovato dei resti umani.
4: Certo.
2: Gli hanno detto l'uomo di Cro-Magnon.
4: Vabbè, continua a imbarcarmi, te con i gelati nel

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente
4: abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
5: Ho capito, sì.
4: Allora, la ruota sta galoppando a fortissima velocità. Probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo.
5: E io ti
4: bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
4: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
5: Oggi pomeriggio?
4: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
5: Ho capito.
4: In modo da far scomparire per sempre il tuo codice genetico.
5: Ho solo che ne 3 nipoti.
4: Ho anche tu, cazzo!
7: Audig, amica!
8: Auguri! Tanti auguri!
5: Siamo presto a Pasqua, vero?
4: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri.
5: Mettendoli... Speriamo di scampare almeno 100 anni.
4: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci saranno aspirapolveri accesi che aspireranno tutto l'ossigeno. Dovrai crepare soffocando.
8: Tanti auguri.
5: Qui base terra.
9: Signora, senta, una sorpresa. Allora. Intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
5: Grazie mille, e buon Natale anche a te.
9: Buon Natale, signora, se lei sa che qua a base terra festeggiamo
5: grazie,
9: il Natale.
5: Buona Pasqua sarebbe facciamo buon Natale.
9: Oh, buon Natale. Oggi per noi è Natale tra poco. Domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
5: Sì.
10: Santina,
5: dimmi.
10: Ben trovata.
5: Ti faccio tanti auguri, buona Pasqua.
10: Anche a voi.
9: No, signore, buon Natale.
10: Natale, signora.
5: Buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
10: Se no,
5: a te e anche tua moglie.
10: Chi è?
5: È Maria De Filippi.
10: Aspetta,
5: Maria De Filippi. Quella che fa uomini e donne, eppure anche la posta
10: a
5: sabato fa
10: anche il telegiornale, dal medio, fa tutto, signora.
5: Esatto,
10: Santina.
5: Io lo guardo sempre, mi piace.
10: Santina,
5: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
10: Come mi trovi?
5: Scusa se ti do del tè.
10: No, dammi del tè, ci mancherebbe. come mi vedi? Ti piace il programma?
5: Cosa?
10: Il programma?
5: La mamma?
10: Il programma ti piace?
5: Ah, il programma, sì, dimmi.
10: Questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
5: Dove sei stato?
9: Maurizio, sono Maria, un attimo solo.
5: Maurizio.
9: Fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
10: Sì, anche te vero.
9: Allora, signora, sono Maria De Filippi, buonasera. Allora, ben ritrovata, siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane e abbiamo per lei una sorpresa, c'è un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna, ecco. Glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego Squalo, prego, fagli la dedica d'amore. Prego.
3: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che
5: ma
3: ti ascolto.
5: Sei giovane?
3: Sono giovane, sono abbastanza giovane, sì, sono un bel ragazzo.
5: Allora, io sono vecchio, sai, ho 80 anni per
3: esempio. No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
5: Ti piace conoscermi?
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
5: Non mi hai mai vista? In foto.
3: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo... Dobbiamo presentarci.
9: So, allora, un attimo solo, per favore, un attimo per favore, allora signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina deve...
5: No, ma sei italiano?
9: Sì, certo, italiano,
3: ma come signora... parlo non sembra, però sì, sono italiano.
9: È un... Mongoloide, signora, purtroppo.
3: Calabrese, però.
9: Sì. Ma anche lei.
5: Ma sei monocoloide, anche tu.
3: Sì, sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
5: ma
3: no?
5: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
3: Sì, ma sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide. Ma
4: tutto questo sta avvenendo veramente.
3: Sta succedendo, sì.
9: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
5: Sì, dai, aspetto, dai.
9: Allora signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
5: Esatto.
11: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
12: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma me, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
8: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adà vedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adà vedè sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
11: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare. Vieni qua,
10: Leon San. Non cinese.
11: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
10: No, figlio puttana.
11: Metto la cela, tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapass?
16: Azione!
17: Numero 2. Giorno.
16: Bella, mi piace.

0: Tu coso qua non funziona, come hai?
1: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget.

0: Ok ragazzi, dai su che adesso devo chiamare un attimo per il nuovo set di Astrozoccola. Adesso mi partite con una doppia anale. Mi raccomando Luisa, mi raccomando, non mi urlare, ok? Tieni un godimento che sia sobrio. Allora, in questa scena, Gundam il nano, via nel culo, vai. Intanto io faccio una chiamata, ok? Azione!
1: Buongiorno.
0: Bella, bella, mi piace una voce brillante. Salve, sono Remo Giuramella, fan della cappella, sono un regista.
1: Regista di dove?
0: Salve, non so se mi conosce, lei mastica su Pornhub, il porn...
1: Pornhub?
0: Sì, praticamente sono un regista di film hard.
1: Ah, che bello.
0: La chiamavo perché ho l'esigenza di o affittare delle piante esotiche o se lei ha a disposizione una location per fare due ore di posa, si chiama posa, la ripresa di questo film che sto girando per una produzione americana, si chiama Astrozoccola.
1: Ma posso vederlo il film poi almeno?
0: Ma certo, lei può assistere alle riprese, sua la location, quindi non è un problema. Sì.
1: Io le guardo, qualche volta ci vado anche su Pornhub.
0: Le guardi, visto che lei è abbastanza cortese, le spiego la sinossi molto brevemente. Una mega ninfomane aliena sbarca sulla Terra per nutrirsi di cazzi terrestri, ma combatte con il buono che è Cazzman, un uomo cazzo del pianeta Favus. Ci saranno anche degli effetti speciali, una vagina che spara, diciamo, questa bocca tipo alien che fa i pompini a distanza.
1: Che spettacolo!
0: Sì, è una produzione abbastanza costosa. Anche Cazzman ha una cappella al posto della testa, motorizzata, ci sono gli animatronic.
1: Che spettacolo!
0: È una bella produzione, sì.
1: Io allora il posto non ce l'ho per una roba del genere, perché noi abbiamo terre.
0: Ti rendi conto del fatto che l'allestimento è un angolo, perché lei praticamente mi sbarca da questa navicella che facciamo in CGI, no? Ma e mi esce questa astrozoccola da in mezzo alla vegetazione, mi coglie un cacciatore, cioè la scena nello specifico è questo cacciatore che sta defecando in un angolo. A un certo punto esce l'astrozoccola da in mezzo alle piante e lo prende, lo divora dall'uccello. Questa è la scena, capito? Poca roba, mi serve un angolo di due metri per due.
1: Ma guardi, ma allora io, perché io, dato che non so quello che deve combinare lei,
0: sì,
1: venga a
0: fare. Allora, scusi un secondo, mentre stiamo parlando, perché sto girando. Ragazzi, per piacere, mi fai la doppia anale, però non mi spingere in fondo l'uccello fino ai coglioni, se no mi sgrida. Non voglio vederla gridare. Fammi un verso di piacere. Perfetto. Scusi, sono sul set, come può sentire. Ho i ragazzi che stanno lavorando. Va bene, allora, se possiamo fissare un appuntamento, vengo a fare un giro con location manager che mi fa, diciamo, mi
1: prendo... venga a fare un giro. L'indirizzo l'ha preso del vivaio?
0: No, me lo puoi cortesemente ridare?
1: Via.
0: Perfetto, ho parlato col signor grande Vittorio, fantastico. Poi senti, a un certo punto, visto che mi pare un leggermente vizioso, se scappa un pompino da una fluffer, cioè io non vedo niente, nel senso, magari ti può anche divertire la faccenda, insomma.
1: Allora lei si venga a fare un giro, guardi un attimino se c'è qualcosa che le può interessare, sì, e sì, vediamo, sì, se sì, combiniamo qualcosa, va bene?
0: Quanto è alto, diciamo, il vivaio? Cioè, ci sta un'astronave a forma di fica?
1: Astronave a forma di figa?
0: Fica, la chiami fica, perché fica più 70.
1: Potrebbe stare, dipende quanto è grande sta.
0: È alta 2,60 metri circa, coglioni complesi.
1: A voglia, se ci sta.
0: Fantastico, cazzo Vittorio, ho trovato la mia location. Va bene, allora niente, la richiamo per un appuntamento o passo direttamente, lei c'è sempre?
1: Sì.
0: Grande. Ma senta, ma entro nell'indiscrezione, io sono regista, cerco sempre comparse attori. Lei com'è? Ben cazzo.

0: munito.
1: Non sta a me giudicarlo.
0: E neanche a me, mi perdoni, ma mi piace la buona e cara vecchia faiga. Ma dico, lei, cioè, è uno prestante, avrebbe voglia?
1: No, no, no, io no. Sto già il mio lavoro.
0: Se no, un leccatore di faiga. Se lei è uno che si appassiona, cioè, non è un problema.
1: È spettacolo, no?
0: E guardi che il mondo dell'arte è un mondo straordinario. Ho visto anche Rocco ha creato un impero dietro questa. Quindi neanche leccatore di faiga. Vabbè, fa niente. Vabbè, poi, al limite, quando sei lì, poi le guardo l'uccello e le dico.
1: Va bene.
0: Grazie Vittorio, a presto, la richiamo. Salve, gentilissimo, salve. Remo Cirambella, dietro andare la cappella. Ragazzi, dai, ho trovato la location. Un po' di happiness. Sì, pronto, salve, sono Remo Giramella. Sono regista, probabilmente mi conoscete. Salve, voi vi occupate di effetti speciali, giusto? Corretto?
2: Sì, chi è?
0: Sì, Remo Giramella. Andare alla cappella, non so se conosce SPA.
2: No.
0: Vabbè, mi spiace. Senta, la prima volta mi trovo anche a rivolgermi a una società di effetti speciali, perché solitamente giro, diciamo, nudità, quindi sono abbastanza sereno col materiale che ho a disposizione. Però mi trovo costretto per questa produzione americana a fare, diciamo, degli effetti speciali in un film. Voi fate anche animatronic?
2: Guarda che io sono una parrucchiera.
0: Cioè, scusi un secondo, lei si chiama effetti speciali e fa la parrucchiera?
2: Sì.
0: Ah, effetti speciali di parrucca?
2: Sì.
0: Ah, mi perdoni il lapsus, cercavo per una fornitura cinematografica, però visto che sono qua al telefono possiamo risolvere anche in altro modo. Cioè, lei mi fa anche, diciamo, delle capigliature particolari?
2: Sì.
0: Quindi fa anche effetti speciali sulla pedinatura. Cazzo, ho sbagliato un numero, però ho trovato un'opportunità. Le spiego. Io devo girare questo film là in zona, che si chiama Astro Zoccola, dove ho questa, diciamo, questa zoccola aliena che arriva sul pianeta Terra. Se lei è capace di fare con la capigliatura una capigliatura che sembri di una persona venuta da un altro pianeta, potrebbe essere interessante, potrei ingaggiarla. Lei come se la cava con questo tipo di...
2: Lei credo che ha molto tempo invece da perdere.
0: Assolutamente no, guardi, sto ammazzando io. Sono sul set mentre stanno girando, mentre sto telefonando, da lei.
2: Sì.
0: Guarda che non... cioè, sono una persona seria, sono un regista.
2: Sicuramente avvicino anche qualche altra zoccola.
0: Sì, cazzo, come ha fatto a indovinare? Sta ciucciando un cazzo adesso. È la mia attrice principale. Lavoro nel settore dell'arte.
2: Bene, dai.
0: Ciao. Ragazzi, ho trovato una location. Non siete spettacolarmente presi bene? No, cazzo! Ma sei venuto? Ma dai! Ma scusa, ma cos'hai oggi, Gunda? No, guarda che disastro che mi hai fatto! Sembra preparato per un pancake!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Bentornati a Insider, qui su Rai 3, l'unica rete pubblica che fa ancora programmi per le donne con gli occhialoni plasticati e la pucchiacca pelosa. Anche stasera getteremo uno sguardo nel mondo della criminalità organizzata. Un cancro del nostro paese che, grazie a politici compiacenti, riempie le strade di contrabbando, prostituzione, armi e coca. Come questa che ho sul tavolo di fronte a me e che chiameremo corpo del reato. Guardatela, guardatela bene, guardate come luccicano questi piccoli cristalli. Sembra la pucchiacca glitterata di Elodie. Ad un occhio inesperto potrebbe sembrare buona, ma alla prova del 9... è una merda, cazzo. Si sente ancora il taglio con l'intonaco dei muri. Mica come quella che sono stato costretto a provare e riprovare per portare a termine la mia lunghissima inchiesta sui cartelli venezuelani. Mannaggia la m***a, quella era bamba. Zucchero degli dèi, cazzo, mica sta merda di aspirina tritata, un gulacchitte mort. Non ci si può fidare più nemmeno dei calabresi. Attendiamo solo un attimo che mi si blocca lo spasmo all'occhio sinistro e poi conosciamo il criminale di merda di oggi. Ok, sono pronto. Seduto davanti a me, come una montagna di guano sulle Ande, c'è Salvatore Pelacciuccio, detto O Cazzillo, un rifiuto tossico della società che ha scalato i vertici della camorra. Ciao, stronzaccio.
3: Buonasera, dottor. E siete sporche dalla narice destra, dottor.
2: Fatte le cazze tuoie, Salvatò. Piuttosto dici, qual è la schifosa qualifica che hai ricoperto per tutta la vita per la famiglia Locurto?
3: Allora, iagge fatte, come dire, lu consigliere. Ha presente quelle che aiute l'amministratore?
2: Certamente mica sono un ciuccio ignorante con Matte. Amministratore e consigliere sono due dei gradi più alti di una cosca. E per quanto tempo hai esercitato il tuo squallido ruolo, eh? Rispondi, Louta.
3: L'agge fatte per quasi 30 anni. Fino a quante non ho cambiate palazze.
2: Quindi i consiglieri di Cosa Nostra erano infiltrati nei palazzi del potere. Lo avete sentito tutti. Un traffico di influenze con il quale questi merdosi figli zoccola si infiltravano nei ministeri. E ci dica, Cazzillo, che rapporti avevate, ad esempio, con quello degli interni?
3: Dunque, con Kelle dell'interno 7. La famiglia Fufino. Una cosa pessimamente. Quelle teneve nucano grosse che cacava dallo balcone in coppa allu bucate della signora Terzullo, dellu piane quarte. Poi, invece, con Kelle dell'interno 21, lu geometra pezzo pane, che parcheggiava lu motore in fronte alla munnezza e non ne voleva sapere di spostarle.
2: Nomi, cognomi, delitti, ma anche codici mafiosi da interpretare, come Lucano Gross, che allude ovviamente ad un potente spacciatore che sconfina in altri territori.
3: Sì, sì, stu San Bernardo e mer cacava e pisciava puro nello condominio di mia cognata Raffaella.
2: Taci, munnezza, e torniamo alla ricostruzione della sua vita da consigliere. Quando ha deciso che era tempo di smettere?
3: Ve l'ho detto, dottor Saviano, quando agge cambiate palazze perché era arrivate lu sfratte esecutive.
2: Sfratte esecutive. Tradotto, per i non mafiosi di merda, una retata delle forze dell'ordine. E lei, naturalmente, la passò liscia.
3: Oh, veramente. E fu nu grosse colpe di culo perché un anno dopo nellu palazzi hanno speso nu sacche di soldi per la ristrutturazione della facciata. 90.000 euro solo per lu cappotte, chite morte e stramorte e bive.
2: Avete sentito? Che fetenzia. 90.000 euro per un cappotto, ovviamente di legno, che come tutti sapete in gergo significa una bara, un tabuto. Quindi, dopo anni di militanza come consigliere della camorra, i vertici della cosca decidono di farle la pelle. In silenzio, da infami, la vita del signor Pelacciucci sta per essere stroncata con un'operazione chirurgica.
3: Stroncata, mo, non esageriamo. Ha giù fatte queste interventi in ospedale per l'emorroide, che però sono rispuntate. Dopo tanti anni come tassista era lu minime.
2: Che ci azzeccamo lu tassista? Lei era un consigliere della famiglia Locurto.
3: Certamente, consigliere di condominie. E la famiglia Locurto stava all'interno 12, ma ie di lavoro faceva lu tassista. Guarde, dottore, guarde l'emorroide. E sono ancora belle gonfie.
2: Ma porcaccia la puttana zoccola inzivata, ma è possibile che ogni volta mi trovi un strunzchio strunzecchello della volta precedente?
3: Mi scusi, dottore, strunz nel senso di cognome tedesco?
2: Manco per il cazzo, nel senso del cilindro di feci che fuoriesce dal buco del culo e si perde nell'oblio della chiavica.
3: Guarda che ie agge votate puro per l'ascensore per gli stracappati. Son genu bravo persono.
2: Vai via, stronzaccio, sparisci dalla mia vista. Ho bisogno di rilassarmi, ngule a mammete. Mi sa che parto per l'America e mi scrivo un paio di libri sul fentanyl. A fammoc a tutte quante e giletti merda.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini, che dici? Sei un osso duro allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente Ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati, stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso, scusa?
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però è la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta. Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: No. Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Tuoni, fulmini, piogge, esondazioni, mezza Italia sott'acqua, morti, feriti, danni per centinaia di milioni di euro. E il governo che cosa fa? Si mette a battibeccare con la magistratura per tutto il weekend su 16 disgraziati portati avanti e indietro dall'Italia all'Albania. Secondo il governo i magistrati sono politicizzati, come nel caso del processo a Salvini. Secondo i magistrati invece i giudici si sono limitati ad applicare una sentenza della Corte Europea che è vincolante per tutti i paesi che ne fanno parte. Tutto questo al netto di una nazione sempre più povera. Loro litigano, fanno le loro scaramucce del cazzo mentre l'Italia affonda. Ma voglio sentire voi sullo scontro tra governo e magistrati. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Casimiro dalla Calabria. Vai Casimiro, che cosa ne pensi di questi centri di detenzione in Albania? Vai.
9: Che devono smettere di entrare nei lager di testa, perché gli albanesi hanno tutta la testa quadrata perché prendono la forma dalla finestra. Che cazzo?
8: Non ho
9: sono tutti problemi che noi in Italia non ci interessano.
8: Non ci interessano, dai. Ma non ho capito, scusa, non ho capito.
9: I quadrati di merda che li mettono come dei quadri sui muri, che cazzo gli albanesi.
8: Ma chi sono dei quadrati di merda? Non ho capito.
9: Gli albanesi con la testa quadrata sopra un televisore.
8: Gli albanesi? Gli albanesi hanno la testa quadrata.
9: Perché sembrano dei quadri, no?
8: Sembrano dei quadri.
9: Metti un albanese attaccato e dice: oh, guarda, un quadro.
8: Ma è una cosa razzistissima questa, cioè, scusami.
9: No, questa è la verità, perché gli albanesi, tu li guardi, se gli dai un cioppino ti rimane la mano attaccata perché è quadrata, no?
8: È quadrata.
9: Scrivere le note sulla testa, sì.
8: Ma questo cosa c'entra però, scusa, la testa quadrata degli albanesi, come tu sostieni, non io, ci tengo a sottolinearlo, che cosa c'entra con il trasferimento dei migranti in Albania? Cosa c'entra la testa quadrata?
9: Ah, ok, quindi levarli dai coglioni e portarli in Albania.
8: Eh sì, sono stati creati apposta questi centri di detenzione.
9: Ma che cazzo me ne frega a me? Lavati quei capelli, quadrato, ma che cazzo parli?
8: Vaffanculo, dai, vattene a fanculo. Dai, non mi rompere i coglioni. Dai.
9: Con quei capelli ci posso fare le patatine.
8: Va bene, dai, così le cucina Trump, dai. Dai, vattene a fanculo, dai, su, cretino. Un altro. Andiamo a Modena, dove ci colleghiamo col nostro nuovo opinionista di punta. È con noi Nonno De Menza. Buongiorno, nonno.
10: No, non è. Crociani, né. No. Non c'è chi. No.
8: Non c'è chi?
10: Lei.
8: Io sono in radio, infatti.
10: Lei è?
8: Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca, buongiorno.
10: E cosa vuole, insomma, da me? Alzi poco il tenore perché, guardi, dico due parole che poi lo metto sulla tenti.
8: Non ho capito un cazzo, scusi. Non ho capito. Quale bene, cazzo allora, di tenore? Quale tenore? Io non sono mica il volo, quale tenore?
10: Scusi, ma lei con chi vuol parlare? Perché con me lei deve usare un altro tono, altrimenti...
8: Chi lo dice?
10: Altrimenti...
8: Cosa? Altrimenti ecco. cosa fa? Minaccia? Cosa?
10: No, allora lei parli nel modo giusto.
8: E qual è il
10: con
8: modo giusto?
10: Con tono giusto e con calma, perché io non ho premura.
8: Sì, io fossi lei un po' ce l'avrei, perché si avvicina la mietitrice.
10: Sì, ma lei è quello che parla in televisione?
8: Sì, sì, sono io, forza, dai, superiamo questo ostacolo, nonno. Andiamo avanti.
10: Sì, ho capito. Non so cosa dirle allora, guarda.
8: E allora che cazzo vuole? Cosa cazzo vuole se non sa cosa dire?
10: Vai
8: alla pera. Che insulto è vai alla pera? Cos'è contadino lei? Pronto? E ci spostiamo a Napoli per il grande ritorno nella zecca del Lota. Forza Lota.
10: Viva la magistratura. Come ti senti ad aver speso 18.000 euro per due? Perché stanno ritornando
8: tutti.
10: Per 18 disgraziati. Una settimana allora sti soldi si facevano in meglio chiavate.
8: Su questo posso
10: allora,
8: essere d'accordo.
10: Allora tu è tutto governo destro, latrina.
8: Ma perché la magistratura continua a interferire con i disegni del governo?
10: La
8: perché?
10: La magistratura ha attuato la legge.
8: Quale? Quale legge? Quale legge?
10: Tutte che l'immunizia da destra che sostiene tu,
8: la interpretano a modo loro, fanno le leggi a modo loro.
10: Munnezza, tieni ancora la maglietta di Sabino in gol, munnezza.
8: Di cosa stai parlando?
10: Mamma mia, guarda schifo. Venerdì avevi la maglietta addosso di Salvini perché volevi, non colpevole come tutti gli scimaralegri.
8: Certo,
10: la maglietta come tutti gli scimaralegri.
8: A difesa allora, i confini. A difesa i confini.
10: All'anima rallo, tu hai come te schifo, crucia.
8: Tu e tutta la tua razza di sottosviluppati.
10: Non ti sente manco più.
8: Ma arriverà il cambiamento climatico anche da voi, arriverà. Dopo questo giro di opinioni dobbiamo però risolvere un mistero molto più importante, cioè quello della sparizione dell'amico mio da Grey School. La settimana scorsa il Talpa ci ha rivelato che è tenuto prigioniero da una cinese in uno scantinato. Proviamo a richiamarlo.
11: Ciao, pronto.
8: Buongiorno, senta, la settimana scorsa abbiamo avuto un piccolo diverbio io e lei, ma io vorrei offrirle dei soldi.
11: Non ho capito, io in italiano poco.
8: Lei italiano poco, sì, io questo capire. Però lei sta tenendo sequestrato l'amico mio.
11: No, sta cosa, no, non ho capito. Tu così parlare, io non ho capito.
8: Vediamo di spiegarci più semplicemente. Lei ha rapito l'amico mio. Tu rapito, lui prigioniero.
11: Non ho capito.
8: Non ho capito un cazzo però, scusi. Allora, dove sta l'amico mio? È in prigione, come sta prima di tutto?
11: Scusa? Io non ho capito.
8: No, lei fa finta di non capire.
11: Non ho capito, io in Italia no, poco, scusa.
8: No, poco, guardi che io ho una soffiata del Talpa. E il Talpa è una fonte attendibile che dice che lei ha sequestrato l'amico mio di Grey School. Dove sta l'amico mio? Quanto vuole per il riscatto? Dica. Come sentite, la cinese è arroccata sulle sue posizioni criminali. Quindi abbiamo bisogno di un nuovo intervento del Talpa. Sentiamo Mandracone.
12: Siamo riusciti, grazie ovviamente alle conoscenze del Talpa, a trovare un nome. Chen il Nero.
8: Chen il Nero, chi è questo Chen?
12: Chen il Nero è uno che si occupa di trattative internazionali, sì. Traffico di soldi, pulizia di denaro sporco, sì, triade, sì, un personaggio sì. Molto losco.
8: Ambiguo.
12: Molto ambiguo. E pare che Grey School sì. abbia incrociato la traiettoria lavorativa di quest'uomo.
8: Di Chen il
12: Andando
8: Nero.
12: Così, sì.
8: Che però è giallo.
12: Certo, Chen il Nero è giallo. Ovviamente, lo fa per depistare un pochettino
8: certo.
12: l'Interpol.
8: Beh, giusto.
12: Lui si fa chiamare Chen il Nero. Fatto sta che Chen il Nero c'è stato uno scambio di mail ad alto livello dove sì. è saltato fuori un video di Grey School.
8: Sì.
12: Purtroppo legato ad una sedia.
8: Aia.
12: Con un bavaglio alla bocca che sorreggeva un giornale che riportava la data di ieri. Quindi noi abbiamo notizie di Grey School fino a ieri.
8: Sì.
12: Nella quale chiedeva un riscatto. Io vi invito a provare a dire che voi conoscete Chen il Nero.
8: Sì.
12: Con questo secondo me
8: la mette in ginocchio.
12: Quando un cinese sente parlare di Chen il Nero
8: certo.
12: incomincia a trema tutto.
8: Provo subito. Grazie per la soffiata e ringrazio al Talpa. Bene, adesso che sappiamo che l'amico mio è prigioniero di Chen il Nero, andremo a smascherare questa triade cinese. Chiamiamola. Signora, il Talpa ha parlato. Le dico la parola in codice. Chen il Nero.
11: Cosa?
8: Chen il Nero. Aia. Ha staccato il telefono. si è cacata sotto. Come ha sentito Jenny il nero, è fuggita terrorizzata. Il talpa aveva ragione. Ma noi non molleremo. Noi salveremo l'amico mio dalle grinfie di Jenny il nero. Questa è una promessa. Segnatela. Arrivederci.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Come sta? Come sta? Merda!
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però. Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però this is the zoo.
2: Casino.
3: Previsioni del tempo per domani. Al nord piogge sparse su tutta la pianura padana e aria fredda in arrivo dalla Francia. Al centro Italia bel tempo con qualche occasionale rovescio sull'Umbria. Al sud ancora disagi dovuti a forti temporali, soprattutto in Sicilia. Il meteo non lascia spazio a fraintendimenti. Qua è tutto un casino!
4: Siete pronti a fare un po' di casino? Dai che non voglia, noi siamo nati per questo. Una volta, vocazione, che buoni i biscotti, oh.
5: Te ne dai uno, Francesco?
4: Sì, ho tantissimi con me dietro, prendi.
5: Ma che buoni, che cosa sono?
4: Sono i nuovi biscotti dei Pooh.
5: E come si chiamano?
4: Sono i ritornelli, note di dolcezza. Che buono.
5: Ruba, ne vuoi uno anche tu?
3: No, no, no, no, no, no, no!
5: Ok.
4: Ma queste previsioni del tempo, lasciatemi
5: se
4: dire
5: Francesco,
4: che mi lasciano perplesso. Soprattutto l'aria fredda che avrà
5: il
4: nord, dovremmo...
5: Il cappello, la sciarpa di lana.
4: Soprattutto l'aria fredda che arriverà al nord, dovremmo mettere la giacca invernale.
5: Una canzone! Francesco, guarda che Fuffi sta ringhiando.
4: Chi è Fuffi?
5: I tuoi capelli, mi sono affezionata tanto a loro.
6: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
2: Casino!
4: Ottimo allora, perché oggi a fare un po' di casino con noi c'è Giampiero, l'addestratore di cani. Giampiero,
5: Francesco, Francesco, il microfono è qua.
4: Sì, sì, lo so, ma c'era una bella figa in vetrina che mi puntava, volevo fargli vedere la tuta di Gucci.
5: Ah.
4: Vai Giampiero, facci sentire i tuoi cani. Giampiero, quanti cani hai portato?
7: Ne ho portati 180.
5: Non ne hai altri?
7: Sì, aspetta, che apro la porta, ne ho 365, venite cani.
4: Dai, abbaiate, su, fate sentire.
5: Mi piacciono i cani, c'è cacca ovunque.
4: Dai, dai, abbaiate tutti, senti che casino.
5: Aff, aff.
4: No, Sabrina, non tu, i cani.
5: Ah, ok.
7: Abbaiate tutti, via.
4: Dai col casino, così.
5: Giuba.
4: Dai, Giuba. Dai che mi muovo, dai, guarda come vado dietro i cani. Sabrina, hai visto i miei capelli tra i cani?
5: Sì, è qua, buono, buono, Fuffi. Si è un po' emozionato a sentire i suoi simili.
4: Sabrina, pettinalo prima di darmelo, per favore.
5: Ok, adesso è il momento
4: ciao,
5: di salutarci.
4: Ciao a tutti, se volete sentire
5: abbiamo
4: un po' di casino,
5: sintonizzatevi
4: sulla nostra
5: domani.
4: Stessa ora domani,
5: buona
4: ma su Radio 105, mi raccomando, con 105 casino.
8: Ha segnato l'Inter!
6: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
2: Casino!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti! No?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE. Lui è ancora GSM, non prende. Hey, 105.
0: Lo Zoo di 105. Italiani, è arrivato il momento di scoprire chi sono i più incazzosi della nostra penisola. Lo Zoo di 105 presenta L'Incazzodromo. Una sfida epica tra tutte le regioni d'Italia e un solo vincitore. 2 regioni al giorno messe a dura prova. Quella più incazzosa vince. E potrà sfidare un'altra regione il giorno dopo, per poi aggiudicarsi il premio di regione più incazzata d'Italia. L'Incazzodromo. Oggi si sfidano
5: Marche versus Lazio. Voci per fare incazzare Richard Benson, il chitarrista pazzo.
6: Pronto?
7: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
6: Guardi, io credo che lei abbia sbagliato il numero.
7: A me?
6: Ma guardi che io non mi pare di conoscerla, eh?
7: Andiamo avanti con Cyril Archer!
6: Prego?
7: Mike Terrana! Il disco nuovo!
6: Ma lei chi è, scusi?
7: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
6: Ma ecco, io continuo a non capire, mi dispiace, ma io c'ho i miei nipoti qua, non posso trattenermi in conversazione. Se lei mi vuol dire chi cercava, io le dico che ha sbagliato. Se poi vuole continuare a scherzare, allora la devo salutare cortesemente.
7: Non vorrei pensare a quello che te potesse.
6: Che cosa?
7: Non vorrei pensare a quello che te potesse.
6: Che significa? Che lingua parla lei?
7: Quello che te potesse.
6: Che significa? Beh, guardi, io la
7: potesse devo succedere.
6: Va bene, senta, io ho i miei nipotini che devo curare perché è l'ora del pranzo.
7: Tu covi l'invidia, tu la covi salute. Il livore.
6: Ma di chi?
7: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
6: Beh, guardi, io ho la mia età.
7: Capito?
6: E francamente la ringrazio dei suoi complimenti. Buona
7: finché
6: giornata.
7: Finché non t'avrò distrutto totalmente.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Adesso chiamiamo il Lazio.
8: Pronto?
7: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
8: Ma chi è?
7: A me?
8: Ma chi è?
7: Brutto, squallido, schifoso.
8: Ma che cazzo sei?
7: Ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti. E sai quello che ti meriti.
8: Ma chi
7: capito?
8: Ma che cazzo sei, io?
7: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
8: Ma di che cosa stai? Ma chi sei, io?
7: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
8: Ma che cazzo sei, coglione?
7: Ragazzi, capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
8: Coglione, chi sei? Allora, io mo ti dico una cosa. Adesso vado subito ai carabinieri, immediatamente.
7: Capito?
8: Immediatamente. O mi dici chi sei, perché hai, potresti aver sbagliato numero e in questo caso non me ne frega niente.
7: Chiaramente non muori, però...
8: Ma che stai dicendo, coglione?
7: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
8: Ma che cazzo dici, a coglione?
7: Andiamo avanti con Cyril Arzar!
8: Ma che stai dicendo? Amato scemunito!
7: E sai quello che ti meriti?
8: Ma tu sia sa quello che ti meriti, a coglione!
7: Brutto
8: ma io storchiazzo! Ma chi sei? Vediamo i carabinieri col cellulare, per favore!
7: Ultimo
8: del vediamo i carabinieri col cellulare!
7: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che ho io? Politiche, dei carabinieri, di polizia, di tutta altra genere. Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
8: No, non attacchià!
7: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente.
8: Coglione testa di cazzo!
7: Si è risolto tutto con una telefonata.
8: Tu sei un coglione testa di cazzo!
0: Grandissimi! Oggi nell'incazzodromo si sono sfidati
5: Marche versus Lazio.
0: Ed ora i nostri giudici di gara dovranno emettere i propri voti. Pronti? Votate! I più incazzati di oggi sfideranno una nuova regione domani nell'incazzodromo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mancano meno di 24 ore per levarsi dalle palle questa enorme, immensa, colossale, cosmica rottura di coglioni delle elezioni americane, che questa volta sono diventate forse la serie TV più lunga e pallosa della storia degli Stati Uniti. Ma io voglio sentire le vostre previsioni, voglio sentire a caldo che cosa pensano gli italiani di questo appuntamento elettorale che, ve lo dico per inciso, non cambierà un cazzo, non cambierà un cazzo mai di niente, perché gli Stati Uniti sono in mano alle lobby. Apriamo con Franco da Bari. Franco, chi vince, vai.
4: Kamala, Kamala.
3: Vince Kamala, perché?
4: Perché è donna e a me piace.
3: È donna e a te piace? Ti piace Kamala esteticamente?
4: Esteticamente, è una bella donna, è una bella donna.
3: Ci daresti due bottarelle, Franco?
4: 5, 6, 7, 10. Dipende che ce la facciamo.
3: Certo, tutta la serie di Fibonacci, eh?
4: Bravo, bravo, bravo. Perché quelli ragionano solo con il cazzo.
3: Ecco, ragionano con il cazzo.
4: Bravo.
3: Ma secondo te una donna potrebbe mai desiderare di chiavarsi Trump?
4: No, dai, Trump, quindi Trump è... è un ottantenne, che cazzo, quello è solo ricco e basta. Come un vecchio italiano che ha 70 anni, che si sposa con una ventenne, mi piace l'amore. Ma ti piace la pensione di culo, ti piace quello che hanno loro, non l'amore.
3: Quindi è un vecchio stronzo porcone rincoglionito col cazzo moscio.
4: Bravissimo.
3: Grazie Franco, buon viaggio, Lacio Drom, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Andiamo da Filippone, sentiamo Filippone. Trump o Kamala, chi vincerà questa elezione? Vai.
5: Ah, Trump, Boldi, figa, Boldi, vince Boldi, figa. C'ha le puppe, pera, pera, pera, pera. C'ha le puppe, pera, no. Peli viridine, figa.
3: No, no,
5: speriamo vince Trump, così scoppia per aria tutta l'America, la Cambogia, la Corea, il Giappone, via di Dio. Tutto scoppia.
3: Tutto, tutto, ma non ho capito, scusa, la parte di Boldi e delle puppe a pera, non ho capito.
5: Vuoi dirmi che Trump non assomiglia a Boldi?
3: Non mi sembra che assomiglia a Boldi,
5: minchia,
3: Trump.
5: È uguale, è pure il parrucchino biondo uguale, sembra Boldi, sì, sembra dai.
3: Boldi. E tu voteresti per Boldi?
5: Io, beh, piuttosto che votare Kamala, Kamala mi sa di una
3: di
5: pazzerella,
3: che?
5: È molto pazzerella.
3: Di una pazzerella, tipo chi? Tipo chi?
5: Tipo quella gran vacca della Tomare, secondo me.
3: Perché adesso passiamo
5: quella gran vacca della Tomare che ti ha fatto i capelli unti, gli occhi strabici, fai schifo, crucio.
3: Tua sorella.
5: Fatela una doccia ogni tanto.
3: Ma io mi lavo tutti i giorni e poi mi cospargo di olio motore per essere simile ai porci come te. Porci come te, porci come te. Suino, suino, suino, suino, suino.
5: Sai che se ti metto sull'asfalto, scivoli come il carling.
3: Morirai di peste suina e Lollo Brigida scorreggerà sulla tua tomba.
5: Tu morirai di cazzo in culo.
3: Ciao, ciao, ciao. Andiamo da Gianni dal camion. Vai Gianni, Gianni, la tua posizione. Chi vince?
6: Trump. Sicuro.
3: Trump.
6: Grande presidente Trump.
3: È un grande. Ecco, dica, spieghi perché lei sostiene apertamente il presidente Trump. Dica.
6: Sostengo Trump perché è biondo. È biondo e bello. È cicciotto.
3: È biondo, bello e cicciotto, ma è anche arancione.
6: Ha ragione, in che cosa c'ha ragione? C'ha ragione per...
3: No, non c'ha ragione, non c'ha ragione. È arancione, è di colore arancione. Che cos'altro la conquista di questo presidente? Dica.
6: Cosa mi conquista? Che è un gran patriota.
3: È un gran patriota.
6: Patriotissimo.
3: Perché? Scusi.
6: È proprio un patriotissimo.
3: Perché? Perché? Che cosa lo rende particolarmente patriottico? Dica.
6: Cosa lo rende? La bandiera delle strisce.
3: Quella, ce l'hanno tutti, quelli ce l'hanno tutti.
6: Ce l'ha proprio nel cuore, ce l'ha proprio nel cuore.
3: Ce l'hanno tutti gli americani la bandiera delle strisce, tutti, è di tutti la bandiera.
6: Sì, ma lui ce l'ha più bella.
3: Lui ce l'ha più bella, c'ha più stelle, c'ha più stelle.
6: È più strisce soprattutto.
3: Sono più strisce, quante strisce c'ha Trump? Dica.
6: Avrà una cinquantina di strisce e una quarantina di stelle, o viceversa.
3: Ha esagerato proprio, non si contano. Cazzo ridi, dai, potente, dai, segaiolo, dai, levati dal cazzo.
6: Sarà fatto.
3: Dai, levati dal cazzo. Carmelo D'Andria, Carmelo D'Andria. Chi vince?
7: Trump.
3: Vince Trump, perché?
7: Non lo so,
3: non
7: è
3: lo
7: la sensazione.
3: Ha sparato a casa, la sensazione. Lei possiede un sesto senso?
7: Non lo so,
3: Lei parla con gli spiriti, vede conigli bianchi.
7: No, con l'alcol, non con lo spirito.
3: Lei parla con l'alcol, si sente questo, si percepisce dalla sua voce?
7: No. Solo... al settimo senso.
3: Lei al
7: settimo? Ho superato il senso.
3: Sì,
7: bravo.
3: In cosa consiste?
7: È tipo quello Super Saiyan, hai capito?
3: Sì, che fa che cosa?
7: Super Saiyan,
3: sì, ho presente. Sì, quello con i capelli biondi luminosi, sì.
7: Bravo, che poi partiva dal terzo, quarto, quinto livello. Ecco, il settimo è un gradino sopra il sesto.
3: Ho capito. Allora, guardi, le do un aggiornamento, perché io possiedo l'ottavo, che è quello di mandare a fanculo la gente. Vada a fanculo, vada a fanculo, dai, vattene a fanculo. E facciamo un ultimo tentativo, prometto un ultimo tentativo, per rintracciare l'amico mio, scomparso ormai da 3 settimane e il mio cuore orfano piange. Ma proviamo, proviamo. Amicone, come è andato?
8: Brutta merda, cane, non sa chiamarmi amicone, brutta merda. Io non sono amico tuo per il cazzo, brutta merda, cane.
3: Piccola farfalla del mio cuore, come è andato?
8: Non sa venire a rompermi, io, ma perché cazzo mi chiami Tony Luni, cane? Così epiteti, bastardo, cane.
3: Amico
8: cancella
3: mio...
8: immediatamente questo numero, cane.
3: Scamorzina.
8: Cancella immediatamente questo numero.
3: Mi sei mancato, amico mio, sei andato via senza avvisare.
8: Ascolta, sì. Calmiamoci un attimo.
3: Infatti, perché sei andato via senza avvisarmi?
8: È
3: questo il modo di fare? È questo il modo di fare?
8: È
3: questo il modo di fare?
8: Ah,
3: bravo, chiedi scusa, umilmente scusa.
8: Chiedo scusa per gli epiteti che ho usato.
3: Umilmente.
8: Ti ho detto che sei una merda, una grandissima merda, perché...
3: Esatto, dimmi sua maestà, chiamami sua maestà.
8: Sei una grandissima nonna, cane! Sei una grandissima nonna! Sei un grandissimo iPhone! Ascolta!
3: No!
8: Cane!
3: No!
8: Allora io!
3: No!
8: Non l'ho visto, hai visto!
3: No.
8: Hai capito?
3: No!
8: Hai capito?
3: No, no!
8: Puta merda!
3: No!
8: Devi stare zitto, cane!
3: No,
8: chiamarmi! Devi affrontarmi di persona, bastardo, cane! Devi affrontarmi di persona!
3: Minacette!
8: Bastardo di maledetto, bastardo!
3: Minacette, le solite minacette.
8: Non sono minacette, cane, sono promesse le mie.
3: Dai.
8: Sono promesse, cane, bastardo maledetto.
3: Dai.
8: Bastardo,
3: sei scappato.
8: Bastardo, madonna,
3: ti sei andato a nascondere, sei scappato. Io
8: tu non devi venire dopo i miei coglioni. Non sono andato a nascondermi a nessuna parte.
3: Sei una carotina. Sei una carotina.
8: E tu non vieni a aspettare persone come me.
3: Io faccio il cazzo che mi pare.
8: Cane.
3: Faccio il cazzo che voglio, carotina.
8: Carotina.
3: No.
8: E quando parlo io.
3: No.
8: Non devi stare zitto.
3: Manco per
8: hai
3: caso.
8: Capito?
3: No.
8: Il telefono è mio. Infame maledetto.
3: Io non prendo ordini. Non prendo ordini da carotine come te. Sei una carotina. Non sapete quanto sono sollevato. Ero così preoccupato che fosse stato rapito da una triade cinese e finalmente è tornato. Solo così può essere ancora una volta Natale. Alla prossima. Ciao.
9: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
1: Sabbie mobili più rocce soprammobili, 15 euro al quintale. Chinotto non potabile, 6,60 euro al litro. Zerbino a Zerbino per venditore porta a porta, 41 euro. Crea il tuo Green Pass, kit composto da Blue Pass e Yellow Pass, da miscelare in parti uguali, 52 euro. Spermeabile. Spermeabile. Abito per bucacche, 94 euro.
0: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Tale bagno, il cesso col turbante, 129 euro. Salame in streaming, 26 euro al chilo. Marsupio porta tatuaggi, 12 euro. Chador, zucchero a velo islamico, 12 euro al chilo. Catetere da sera. Catetere da sera, 11 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: La piccola roulette russa, gioco in scatola per bambini vivaci dai 3 ai 6 anni, 19 euro, cartucce non incluse nella confezione. Lego ciclo mensile, praticamente la... Lego ciclo mensile, praticamente una cascata di pezzi rossi da 1, 26 euro. Articoli per terrapiattisti, mappamondo frisbee, 17 euro. Sexy container, 6.890 euro. Braccialetto contaseghe. Che bello della Xiaomi. Braccialetto contaseghe, anche per mancini, 21 euro.
0: Arredamento interni.
1: Trapano antiforfora, 25,80 euro. Tofa, il gustoso tofu al metadone, 14 euro al grammo. Coltello boomerang, coltello boomerang, ideale per omicidio suicidio, 62 euro. Gesù per me. L'avevamo fatta andare via liscia. Gesù per me. Gesù per me. Crocifisso con mantello, 89 euro. Alexo, assistente vocale transessuale, 32 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi autoincollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Le nonne! Ah, le care vecchie nonne, forse la cosa più vicina ai cadaveri che si possa immaginare. Ma quando si tratta di cucina, nessuno batte la nonna. Se chiudiamo gli occhi per un istante, possiamo andare indietro con la memoria ai quei tempi felici quando, ancora bambini, guardavamo la nostra cara nonnina, tutta decrepita e con l'alito peggio di Sauron, sprecare il suo ultimo weekend di lucidità per preparare il nostro piatto preferito, mentre di là in salotto il nonno si godeva il suo ictus seduto in poltrona con il cazzo moscio in mano, tipo pelle di daino, mentre cerca di tirarsi una sega.

0: malavenuzza del cuore gli fa quel brutto scherzetto e... Trac, ictussone!
1: Quattro ristoranti di merda. Oggi visitiamo il ristorante Nonna Luisa.
0: In questa puntata di Quattro ristoranti di merda cercheremo appunto di rinverdire i tempi passati. Quello che vedete alle mie spalle è il ristorante da Nonna Luisa, specializzato in cucina della tradizione vattela peschese. Sporchiamoci le scarpe di fango ed entriamo a conoscere il proprietario.
2: Benvenuto dottor Scottese, io sono Alfredo, il proprietario di Nonna Luisa. Davvero molto piacere di conoscerla, sono un suo grandissimo fan.
0: Guardate che coincidenza, anche io sono un mio grande fan, però non c'è bisogno che mi tocchi con quelle mani da sporco plebeo. Devo essere sincero, appena entrato non ho potuto fare a meno di notare che questo posto fa cagare il cazzo sotto tutti i punti di vista. Dove lo hai rubato il mobilio? Ad Auschwitz.
2: Sembra spiritoso il nostro dottor Scortese. Questa è la casa di mia nonna da quando era bambina. L'abbiamo trasformato in un ristorante lasciando tutto com'era per preservare questa atmosfera rustica.
0: Bella idea di merda. Sembra di stare in uno di quei film degli anni 50 dove Nino Manfredi sbocca sui muri con l'aria da cane bastonato. Ma passiamo a parlare della clientela. Ci sono un sacco di straccioni qui dentro. Da quanto tempo lavorate come mensa dei poveri?
2: Straccioni? Adesso leggeriamo. Gente del popolo. Gli abitanti dei paesi vicini vengono molto volentieri a mangiare da noi. La cucina di mia nonna è straordinaria, ai prezzi imbattibili, già ne arriverà anche stupito, guardi.
0: L'unica cosa che mi stupisce è quel sudicio sdraiato sul tavolo, in mezzo al suo vomito, che si scaccola i piedi e bestemmia ruttando.
3: Devo fare la cacca! Posso farla qui nel piatto?
1: L'ospite d'onore viene fatto accomodare in una saletta privata, dove gli viene servito un menù a base di lasagne verdi, stinco di maiale alla contadina, contorno di cicorietta piccante e una bottiglia di buon vecchio vino rosso della casa, il tutto per la modica cifra di 8 euro.
0: Che magnata, ho dovuto slacciarmi la cintura di Gucci. Te lo confesso, mio caro pezzente, la cucina di tua nonna è davvero spaziale. Voglio fare i complimenti allo chef. Portami in cucina dalla vecchiazza.
2: Sa come queste cose la televisione, mia nonna è molto timida, meglio di noi. Riesce a rimanere in disparte in cucina, tutte le cazze sue. Meglio di noi.
0: Ma chi cazzo se ne frega? Portami dalla vecchia o ti giuro che anche a costo di doverti toccare ti gonfio di botte.
2: Allora facciamo così, resti qui che vado a vedere se la sente di ingongiarla, però non le prometto niente.
1: Il nostro Alessandro Scortese rimane dunque in attesa per un periodo di tempo sospettosamente lungo. Finalmente il proprietario ritorna insieme alla presunta vecchietta dall'aria molto sospetta.
2: Rieccomi, dottor Scottese, le presento mia nonna Luisa.
4: Hello, my friend. Very nice to meet you, my friend.
0: Ma che è? Tua nonna è cingalese.
2: Oh no, che è cingalese? Lei da fa brutti scherzi, vero nonna?
4: Oh yes, my friend. Ora posso togliere parrucca? My friend, parrucca da fastidio a testa. My friend.
0: Ma che pensi che sono coglione? Ma quale nonna è nonna? Questo c'ha la barba. Confessa, sfrutti il lavoro di un povero immigrato spacciandolo per tua nonna.
2: Va bene, cosa potevo fare? Ma smascherato. Che mia nonna in cucina fa schifo, fa cucina di merda, mince, bubù. Saluta, bubù.
4: My name is Bubu, nice to meet you.
2: È un vero mago e mi costa 20 centesimi l'ora. La prego, dottor Scottese, non mi denunci.
0: Non ci penso proprio a denunciarti, io ti sparo, brutto sacco di merda. Oltretutto assomigli tantissimo a Cannavacciuolo, in versione indebitata col fisco. Cannavacciuolo è un altro sopravvalutato e quindi te sparo per due motivi: che sembri sopravvalutato e perché sei un truffatore de merda. Forza, fate entrare lo squadrone, a me passate un bel AK-47 che gli voglio far saltare la testa a sto stronzo. Fuoco!
2: Aia! Aia! Aia! Aia! Ah, guarda che c'ho dei parenti pesanti!

0: La produzione del programma ha preferito edulcorare le immagini dell'omicidio. Gli schizzi di cervello sui muri e la chiazza di sangue a terra ci sembravano poco adatti ad un programma TV in prima serata. Sì, sì, solite pippe della TV generalista.
1: Che palle con ste cazzo de policy aziendali. Noi di quattro ristoranti de merda non buttiamo via niente. Infatti, rimarremo qui, in questa baracca, e ci facciamo un po' di cervelletto fritto e un bel ribollito di terrone. Perché fritta è buona anche la merda, diceva il buon Joe Bastianich. Pace all'anima sua! Come dite, Bastianich non è morto, ma non era stato divorato da uno squalo all'isola de merda. Peccato, altro sopravvalutato del cazzo. Ma rimango sulle mie convinzioni e concludo con un bel cracco merda.
0: Quattro ristoranti di merda.
2: Radio 105.

0: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1: Boh, boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo!
0: Ehi! Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo di palle! Ma da messa, sacco di pulci!
1: Alleluia! Boh, boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Ehi! Non è possibile credere lo vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub!
1: Le lacrime di sangue!
0: Dai, levati le palle che sono in ritardo qua, dai!
2: Ciao, nonnino mio generosissimo!
0: Ehi! Hey, ciao! Comunque, generosissimo, voglio... Eh? Comunque, generosissimo, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi!
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la vita tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo! Vada a messa, nipotana!
2: Ah, che bello! Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare i baglioni mentre caghi un unicorno frocio! Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio e vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i pompini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: Ma subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè, sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che, oh.
1: Che schifo.
4: Oh. Senti la messa, senti la messa.
0: Va di retro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile! Mia nonna è atea!
0: Eh?
3: È atea!
0: Eh?
3: Mia nonna è atea!
0: Ah! Ecco perché non bestemmia quando gli butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi autoincollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Il Brasile, terra di culi, spiagge e spiagge coi culi. Quando ammiriamo una ballerina di samba che forse ha il cazzo oppure no, ma io personalmente spero di sì, non possiamo fare a meno di chiederci che minchia mangia per avere un culo così. Forse altri culi, magari polpette di cazzi, polpette di cazzi e culi. È per rispondere a queste e altre domande che oggi ci troviamo al Picania Maldita, un ristorante insignito con 3 stelle Pirelli per il suo cibo gommoso, con sgommata sul perizoma garantita. Entriamo e come al solito cerchiamo di farci menare.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Eccoci dentro la topaia. Come potete vedere, il locale è ispirato alla camera mortuaria della signorina Chiquita. Ci sono i murales disegnati molto male, tipici del Sud America, e tante foto di quei cantanti di bossa nova che fanno tristezza e malinconia, come quei posti che espongono le conchiglie.
3: Buongiorno signor Scortesi e benvenuto a Picchia Maldita. Su Alfredo, proprietario. Penso che sia vero che sono proprietario, no?
2: Iniziamo male. Io mi aspettavo una culona e tettona col tanga tirato su fino a spaccargli in due i coglioni e invece mi ritrovo uno stronzo di Vimercate con la fiatella da calzino marcio. Come si spiega questa cosa?
3: Vede, ho sempre avuto grandi passioni per il Brasile. È là che ho conosciuto con o Bofi, che mia moglie Gabriela. Ela è la cuoca, la luce dei miei occhi, un grande amore, tutta la vita mia. Bella fregna, grande bagaccia, mea.
2: Ah, ho capito, eri andato a Mignotte in Brasile. Quella si è fatta mettere incinta e l'hai dovuta sposare, sennò i parenti ti davano fuoco. Ho indovinato.
3: Esatto, è proprio andata così, come la dice lei.
2: Tu devi prendere ispirazione da me. Io quando vado nei paesi del terzo mondo la figa non la prendo neppure in considerazione. Il buco del culo, per me esiste solo il buco del culo. D'accordo, sarà meno igienico, ma cos'è qualche tocchettino di merda sulla c***a in confronto a un'intera vita in catene? Ah, tutto questo filosofeggiare mi ha messo appetito. Sai consigliarmi qualche buon ristorante qui in zona? Ah, ah, scherzo, sono proprio una sagoma. Forza, povero sfigato, portami i piatti migliori della dieta culona.
4: Dopo circa una ventina di anni d'attesa, durante i quali il nostro Alessandro Scortese ha importunato i clienti mostrando a tutti 5 giga di foto osè di sua zia Concetta dal ginecologo, ecco arrivare le portate.
3: Ecco qua, ho portato un piatto, buon appetito, capo.
2: Come diceva il grande Iannacci, vedi che roba, oh. Ma è tutta carne. Adesso capisco perché i brasiliani sono sempre contenti. Sanno che comunque vada moriranno di gotta prima dei 30 anni e quindi cercano di godersi la vita. Vabbè, diamoci sotto con quello che potrebbe essere il mio ultimo pasto.
4: Alessandro si lancia sui piatti come un affamato di figa che partecipa a Temptation Island. E tra un rutto, una mega scorreggia, il lancio delle caccole e dopo aver intonato tutto il repertorio di Bocelli ruttando, arriva il momento del giudizio.
2: Puttana la che mangiata.
3: E porco bestemmia in tuo ristorante, però. È Scortese, sarà anche Scortese, però mi bestemmia dentro un ristorante, ma è giovelino. Comunque, alla fine del conto, è soddisfatto, signor Scortesi?
2: Soddisfatto. Non mangiavo così di gusto da quando seguivo la dieta del bocchino. Mi costa ammetterlo, ma era tutto delizioso. Anzi, sai che ti dico? Voglio toccare il culo alla cuoca. Chiamami la brasiliana.
3: Gabriela! Vieni un pochino che ti vuoi conoscere!
5: Cago uno sfagiolao e vengo!
3: Ci hai messo poco a fare un cago uno sfagiolao, eh? Oh, Scortesi, ti presento mia moglie Gabriela.
6: Molto prazer, signor Scortese.
2: Ma cos'è? Uno scherzo. Questa non c'ha il culo. Non c'ha il culo, cioè, spiegami un po'. Tu sei andato a Mignotte fino in Brasile e hai messo incinta l'unica brasiliana senza culo della storia. Ma allora sei proprio un coglione! Mi dispiace, ma a nome dei culofili di tutto il mondo ora ti devo sodomizzare. Abbassate i pantaloni a sto sgorbio e diamoci dentro.
3: Ah, ah, ah, mi fa male il culo, ah!
2: Beh, te tocca perché hai il culo decisamente meglio di questa rachita.
3: Ma se, faccia mia, ah, balurdo, ma cago, ma lei, ah! Ah, ma cazzo, tutto qui, ma te in matto, mia!
4: Per via delle ignobili regole televisive, perbeniste e politicamente corrette, abbiamo dovuto epurare le scene di violenza sul gestore del locale. Se siete interessati ai filmati originali, li posterò su Telegram stasera sul canale Borghese in Cula. Ma torniamo al nostro epilogo.
2: Bene, anche questa puntata è finita in un bagno di sangue. Ammazza che chiavata, come diceva Giulio Cesare. Ci portiamo però dietro un paio di lezioni importanti. Se volete mangiare bene e vivere poco, andate tutti i giorni in un ristorante brasiliano. Ma se proprio ci tenete a morire subito, sposate una brasiliana senza culo e venitemelo a raccontare. Sarò felice di porre fine alle vostre sofferenze. Io scappo prima che arrivi la polizia. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di 4 ristoranti di merda.
3: Ah, aiuto! Dammi la mano! Mi brucia il c***o! Ah, come mi brucia! Ballando, che male! Brasileiro, io brasileiro di cialle, cialle brasiliana.
7: Lei è un capibo?
3: Solo una parte.
7: Quale?
3: Quella che la manda a fanculo. Le valigie.
2: E non dimenticate una cosa molto importante. Cracco merda e Antonino Cannavacciuolo, vai a cagare tu e la pizza. Only for you. No, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.

0: Commissario, è arrivato il medico legale.
1: No,
2: siamo malissimo.
1: No, ma che è davvero, no?
2: Ah, bene, grazie, agente comparsa. Fallo entrare. Prego, prego, si accomodi. Dottor Fica di Cane.
3: Oddio, oddio. Commissario, sono sotto grave shock emotivo.
2: Lo vedo, dottor Fica di Cane.
3: Ho eseguito l'autopsia sul catafero della vittima. La donna è deceduta a causa di un colpo di sberla alla nuca. Non ci sono tracce di DNA, ma sono certo che è stato il marito.
2: Si calmi, dottor Fica di Cane.
0: Che bravo.
2: Chi?
3: Sono bravo?
0: Molto bravo. Grazie. Ti faccio i miei complimenti.
3: Grazie, ma io è da tanto che faccio la scuola.
0: Cosa hai fatto? Anche tu quell'americana?
3: No, io il Foroni.
2: Sì, dottor Fica di Cane. Sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto, la ringrazio ancora.
3: No, no, no, Smontalbano. Lei mi deve giurare sul suo onore di... Un attimo... commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri.
2: Basta, si calmi, Fica di Cane, si calmi, si calmi. Sì, chi è? Chi è?
0: Commissario.
2: Sì.
0: È arrivato il marito della vittima.
1: Scusi.
0: Sì. No, come vede sul copione c'è una pausa dopo la E.
1: No, è un errore di battitura.
0: No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono puntini di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un...
1: Lei dovrebbe sapere la memoria.
0: Cambio camera primo piano.
1: Perché lei immagina?
0: Beh, perché...
1: No, non immagini. Cioè, si attenga.
0: Ho interpretato...
1: Ma perché?
0: Vado avanti.
1: Insomma. Infatti.
0: Commissario, è arrivato il marito della vittima.
1: No, non urli. Non c'è bisogno.
0: Commissario, è arrivato il marito.
1: No, questo gli si è sdrogato la mascella. Che c'è?
0: Facevo il duro.
1: Ma non è un duro,
0: duro.
1: Lei. Ma no, lei lavora.
0: Scuola Clint Eastwood.
1: Che è?
0: Commissario,
1: arrivano della.
0: Li facciamo.
1: Sì.
0: Commissario!
1: Che ne è un Ugo Farinelli.
0: Lo sto provando tutto.
1: Ma non capito, ma non è. Lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio
0: un esempio.
1: Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice.
0: Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima.
1: E vuole due balsen. Sì. È un buffer.
0: Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosterone.
2: Come si chiama il signore?
0: Gesù.
1: No, no, Macisto Testosterone.
0: Macisto Testosterone.
2: Come il verso della tigre.
0: No, come il leone.
1: Vabbè, ma lo stesso, è uguale, cioè...
0: No,
2: vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi.
4: No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le sedie sono per i deboli, le donne e i bambini.
2: Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese.
4: Diverse? Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpie, ignoranti, rulde, sì, mezze morte. Non importa, commissario. Io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni. Così, pa, pa, pa, la fica di qua, pa, pa, pa, la fica di là. Badilate di fica in faccia, commissario. Un candire di fica.
2: Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie, proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti.
4: Bugie, commissario, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, commissario, anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne, io amavo mia moglie, non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino.
2: Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Agente comparsa, arresti il signor Testasteror per l'omicidio di sua moglie!
0: Agli ordini, commissario!
1: Che cazzo si grida?
0: C'è un punto esclamativo.
1: Ok, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito?
0: aglio ordini commestibili.
4: No, aglio ordini, aglie ordini.
0: Aglie ordini
4: commestibili. No, però agli ordini, faccio una crasi.
0: Agli ordini commissaria.
4: Perché adesso mi è spuntato. Perché
0: ho un piglio più.
4: Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini.
0: Agli ordini, commissario!
4: Sì, siamo finiti nell'esercito della prima guerra mondiale con i lanzichenecchi. Agli ordini! Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virile maschio alba. Commissario, sono pronto a firmare una convenzione scritta. Ma posso chiedere un favore da uomo a uomo?
2: Certo, di quale si tratta?
4: Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile? Sa, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilate di fica nella faccia. La badilata nella fica nella faccia. La badilata nella fica nella faccia.
0: Secondo me non sei maschio. Cioè.
4: Ma perché non ti fai i cazzi tuoi però?
0: Non sei proprio macissimo tu,
4: E che ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia.
0: So,
4: cioè. Tu non hai avuto la fica dentro la faccia?
0: No.
4: Puoi provare?
0: Negli ultimi 4 anni no.
4: Puoi provare la fica nella faccia?
0: No. Però puoi smettere di toccarmi il sedere.
4: Ti stai facendo c'è la fica?
0: No.
4: Sei sicuro? Posso controllare? Faccio un controllo.
0: Quello erano i miei genitali.
4: Sembrava una fica. C'è un clitoridone.
0: Sono dotatissimo.
4: Infatti c'è un clitoridone.
5: Commissario Smontalbano. Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno di un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
5: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
4: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus, alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
6: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No.
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
4: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
6: Che è di Vancouver questo.
4: Vove.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
4: Lo sapevo.
8: e adesso
5: bene, l'uovo.
8: Coglioni a me, rompi
5: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Ma dillo così,
5: la Borg,
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto, farmacia?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Come?
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
3: Sì, bene, e allora?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bene.
2: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
3: Grazie.
4: Al maggiore?
2: Sono a casa col Covid.
4: Come, mi scusi?
2: Sono a casa col Covid.
4: Eh sì, e quindi?
2: Ho il Covid-19.
4: Ok.
2: E praticamente l'ho curato.
4: Ok.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Mi sono passato subito.
4: Arrivederci. No, va bene, ragazzi.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
5: Come?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che cosa?
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade.
5: Ah, io non sogno, no, ma chi sei tu, scusa?
2: Santino.
5: Chi?
2: E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
5: Ma senti, ma per caso hai sbattuto la testa?
2: Metodo Santino.
5: Hai sbattuto la testa, dico, per caso.
2: Con il Covid.
5: Ah!
2: Covid è stato sconfitto.
5: Ma qua non c'è Davide, capito? Qua non abita nessuno Davide. Qua a chi c'è?
2: Con un grande Davide prodotto qua. Di Pablo Escobar.
5: Non
2: Big
5: c'è
2: Bang,
5: Davide,
2: diciamo.
5: Qua, hai capito? Davide qua, non c'è. Ancora fischio, ma a chi c'è le pecore?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma che mi conta a me se te ne sei, se ne vai a casa con Davide? A me non mi interessa niente.
2: Ho il Covid-19?
5: Non lo so, qui se apre dal numero di 19. Guarda, ancora sì.
2: Praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però

0: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
1: Cosa hai curato?
0: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.

0: Minchia, baffo. Metodo Santino. Qualcosa del Covid. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che
1: sei un figlio di puttana.
0: Covid è stato sconfitto.
1: Puttana.
0: Un grande prodotto di Pablo Escobar.
1: Sei un
0: grande botta.
1: Di puttana.
0: Un Big Bang, diciamo.
1: Una
0: grande botta.
1: Porco.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
0: La grande botta.

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera. Va ora in onda il programma condotto da Amadeus Affari Buoi. Subito dopo lo speciale, i cazzi volano. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Sì?
2: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ad Affari Buoi su Vai 1. Sono Amadeus. Sta parlando con Amadeus.
3: Bene.
2: Lei è il signore o la signora? Con chi stiamo parlando?
3: Io credo che sono il signore.
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
3: La Madonna!
2: Quindi siamo pronti?
3: Direi di sì, dai, vediamo, dai, ok, mi dica.
2: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa?
3: Immagino.
2: Allora,
3: lo immagino.
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi? Via col tempo.
3: Abbastanza per riuscire a toccarsi le palle.
2: Ci pensi molto bene.
3: Abbastanza lunghe per riuscire a toccarsi le palle.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
3: Perfetto.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Puttane. Ci va troie per un mese.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
3: Eccellente, perfetto.
2: E allora
3: le do il premio di consolazione.
2: Vuole salutare qualcuno?
3: No. Voglio il premio di consolazione. Mi lecchi il buco del culo. Speriamo che lo trovi pieno di emorroidi.
2: Incredibile. Adesso chiudete la linea a questo infame bastardo e andiamo avanti con il gioco.
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Chi è?
2: Sono Albano Carrisi.
4: Ma non
2: come
4: mi prenda
2: sta?
4: Per il culo e mi dica chi è.
2: Ma no!
4: Ehi!
2: Sono sempre io, sono Amadeus.
4: Figlio di puttana.
2: E questo è il gioco dei pacchi.
4: Ma porco d***o.
2: Ma lei è proprio una merda.
4: Ora chiudo. E vedi di non richiamarmi, hai capito?
2: Sta parlando con Amadeus.
4: Pezzo di merda.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso.
4: Ehi!
2: Al signor Adalberto.
4: La pagherai, che si ingoia la pagherai, te ne faccio scontare tutte. Bastardo.
2: Quindi siamo pronti?
4: Ora chiudo, basta.
2: Che dispiacere, il nostro Alberto con il culo aperto ha chiuso il telefono. Ma noi richiamiamo subito un altro concorrente. Mannaggia, ma la gente non risponde più al telefono.
4: Giovanni!
2: Allora...
4: Giovanni, sei tu?
2: Parliamo di Blanco.
4: Michele! Michele!
2: Ma è pazzesco!
4: Michele, devo consegnare l'aragosta di legno, vedi di chiudere il telefono!
2: E allora, alziamoci tutti in piedi!
4: Michele, ho saputo che vieni ogni giorno sotto casa mia e mi pisci sul portone! La devi smettere!
2: Incredibile!
4: Tu hai dei seri problemi! Ma tanti! Io non posso passare la mia vita così, hai capito? Mi stai facendo venire l'esaurimento!
2: Facciamo scendere il tabellone!
4: Non facciamo scendere un cazzo!
2: Andiamo con la domanda!
4: Ieri non ho mai risposto al telefono e mi hai chiamato 79 volte, ma ti rendi conto?
2: Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
4: Certo, sono a casa, che cazzo dovrei vedere?
2: E anche perché la stiamo registrando ora,
4: Michele,
2: la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
4: Hai capito?
2: Accenda pure la televisione così
4: Michele,
2: ci può anche
4: chiudi.
2: Vedere. Andiamo con la domanda.
4: Michele, ho la macchina che mi sta fissando dal parcheggio. Non farmela prendere.
2: Allora.
4: Allora chiudi il telefono e basta.
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni
4: Ieri
2: Morandi.
4: Ieri mi hai visto mentre andavo in posta e sei scappato nella boscaglia. Ora ho capito dove ti nascondi.
2: Ci pensi molto bene.
4: Stanotte ti verrò a cercare. Ho gli occhiali a raggi X.
2: Ha 2 minuti per rispondere.
4: E tu hai 2 minuti di vita. Maledetto figlio di puttana.
2: La risposta è...
4: Ti scanno.
2: La risposta è...
4: Porco...
2: Esatta! 100.000 euro.
4: Cane bastardo maledetto impestato, ti ammazzo!
2: E quindi
4: brutta
2: facciamo
4: merda.
2: Un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia di Palermo.
4: Sto venendo a prenderti.
2: Vuole salutare qualcuno?
4: Michele, sto uscendo di casa. Tanto dovevo uscire per consegnare l'aragosta di legno al ristorante in piazza.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
4: Continua a parlare, io intanto sto facendo le scale.
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
4: Pezzo di merda! Dove cazzo è la macchina?
2: Vuole salutare qualcuno?
4: Si è rincoglionita, l'ha presa ieri per fare la spesa. Ma dove cazzo l'ha messa?
2: Noi adesso la dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La Promessa.
4: L'ho trovata! Michele, non buttare giù! No! Non ci posso credere!
2: Rimanga concentrato.
4: Quella stronza mi ha lasciato il blocco a sterzo e non ho le chiavi! Porca m***a!
2: Ma è pazzesco!
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi rivedere, ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
1: sì,
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito. Wender
3: che
1: è un bel figlio di zocco,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che è?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Questo, cazzo,
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
4: Un ragazzo in giacca e cravatta cammina sul marciapiede. Guarda l'orologio e porta la sua valigetta. Sembra avere fretta. Ad un certo punto viene avvicinato da un uomo.
5: Ehi, tu! Ciao! Ti ricordi di me, eh?
6: In verità no.
5: Ma sì che ti ricordi.
6: No.
5: Non preoccuparti, te la rinfresco io la memoria.
4: Il ragazzo si sveglia con le braccia incatenate al soffitto, nudo.
5: Ehi là!
6: Dove mi trovo?
5: Sei nella mia cantina, vecchio coglione. Ti piace? Questa sarà la tua nuova casa da ora in poi.
6: Perché è la mia nuova...
5: Non preoccuparti di nulla.
7: Penserò a tutto io.
5: Vedi quel tubo lassù? Ti vomiterà addosso il cibo 3 volte al giorno.
7: Non dimenticarti di prenderlo in bocca.
6: Io non capisco.
5: Nei prossimi giorni arriveranno altre novità. Con calma.
7: Ciao.
4: E l'uomo misterioso sparisce. I giorni si fanno lunghi. Il ragazzo rimane sempre incatenato e non può far altro che cagarsi addosso e pisciare per terra.
5: Oh, madonna, che puzza! Ah, che schifo! Dovresti pulire ogni tanto.
6: Perché mi fai questo?
5: Non vorrai interrompere tutto sul più bello, vero? Allora, iniziamo con lo spezzarti le gambe.
4: E un colpo poderoso con una mazza da baseball gli spacca entrambi gli stinchi.
5: Non fare tutte queste scenate. Tanto non ti servono, no?
6: Ma perché mi fai questo?
5: Questo cosa? Ah, parli delle torture? È semplice giustizia.
6: Giustizia?
5: Sì. Senti, ora devo fare un'altra piccola modifica.
4: E l'uomo tira fuori una siringa.
5: Stai fermo.
6: Cosa mi fai?
5: Ecco qua.
6: Che cos'è?
5: Nulla. Solo una bella dose di eroina.
6: Eroina?
5: Così da renderti dipendente e farti impazzire perché non ne avrai altra.
6: No!
4: E ancora l'uomo misterioso scompare. I giorni passano inesorabili. Il ragazzo incatenato ha continue crisi di astinenza. Grida di dolore e vomita per la puzza ormai nauseabonda. L'uomo ogni tanto torna per assicurarsi che non muoia. E dopo avergli dato qualche pugno e calcio, scompare. Ormai si trova lì da molto tempo, deperito, mal ridotto, irriconoscibile ma pur sempre vivo, per sua sfortuna. Sempre che questo sia vivere. Una raffica d'acqua gelida lo risveglia.
5: Ecco qua! Su, non fare così. Volevo solo darti una ripulita. Sei qui da tanto adesso. Avrei avuto modo di riflettere sulle tue azioni, no?
6: Io non so chi sei, cosa vuoi? Dammi dell'eroina, lasciami andare, ti prego. Io non so chi tu sia.
5: Come no? Non ti ricordi di me?
6: Io no.
5: Ma dai, è semplice. Schifoso bastardo figlio di puttana.
6: Cosa dici?
5: 15 anni fa, tu entrasti in casa mia, armato. E dopo aver distrutto tutto, davanti ai miei occhi, stuprasti mia moglie. Tagliasti la testa a mio figlio davanti ai miei occhi. E uccidesti anche lei. Ho sofferto molto in tutti questi anni, meditando e architettando la mia vendetta. Finalmente ti avevo trovato. Ed ora sei qui a pagare, Marco.
6: Marco?
5: Sì, so il tuo nome, Marco. Ti ho cercato per molto tempo.
6: Io mi chiamo Andrea.
5: Ah.
6: Oh, che gaff.
3: Il perineo della realtà.
8: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Wildfire Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Non fare mai il test di gravidanza. Sii uomo. Mangiare carne non fa così male alla salute. Quindi informati bene su quali cibi sono più dannosi per il tuo organismo e poi mangia solo quelli. Sii uomo. Annusa il culo di tua moglie come fosse un piatto di pasta al forno. Sii uomo. Appena tua moglie ti chiede una mano per fare qualcosa in casa, vai in bagno a cagare. Sii uomo. Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio.
4: Non ne esco più adesso.
3: Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio. Sii uomo. Indossa i jeans sempre, anche con 45 gradi. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passale alla fila dietro. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sii il cracco di te stesso e sii uomo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sii uomo. Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sii uomo. Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh, ciao, grandissimo! Sii uomo. Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai. Sii uomo.
5: Radio 105.
6: Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Un disco all'olio. Sii uomo. Indossa i jeans sempre,

0: segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sì, uo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sì, il cracco di te stesso. E sì, uo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sì, uomo! Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sì, uomo! Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sì, uomo! Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: «Oh, ciao, grandissimo!» Sì, uomo! Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai. Sì, uomo.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
4: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
5: Pronto?
6: Upa?
5: Pronto?
6: Upa, c'è una domanda?
5: A storia, ti ammamato.
6: Che cazzo? Con la domanda.
5: Domanda, quattro.
6: Una città stramuerta. E viva pure.
5: Ma si senza fare niente stamattina.
6: Tu e tu?
5: Stato ricchione e cornuto.
6: C'è dove? Mi piace lo cazzo.
5: No.
6: Balliamo?
5: Ma chi sei?
6: Cazzo, che domanda?
5: Sì, ma stamattina c'è voglia di sfottere. Vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
6: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc! Moc, amamete!
5: Ma c'è boh! Si vedi che sei un psicopatico comunque, eh? Si vedi che sei un psicopatico comunque, eh?
6: Se stronzo tu? Le feci bocchino?
5: Ma tu fa da mamma tu.
6: Zoccola! Cracula, rotta aperta, zoccola da mamma! Che chiamo padre, sa?
5: Vedi che il mio padre è stato anche a culo di un fuso quadrato, eh?
6: Ma ti piace la salsiccia di cavetto?
5: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre è tu veno a focolo tanto.
6: Balliamo?
5: Sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina. Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre è tu veno a focolo tanto. Pronto?
6: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
5: Sei l'officina! Sei l'officina! Sei l'officina! Sei l'officina!
6: Sei l'officina! Uè, zoccola!

0: Soccola? Soccola?
1: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre ci vede un po' occultando.
0: Tramona. Tramona. Ava. Ava. Ava angula mamma.
2: Perché paese si chiede? Perché paese si?
0: Cite.
2: Ti
0: comprate la peggiotte? Balliamo?
2: Ah,
0: che do?
2: Fatti che non si,

I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Buonasera a tutto il gentile pubblico di Bestie. Una serata un po' moscetta perché abbiamo finito gli ospiti fichi. Purtroppo con sti cazzo di podcast trovare già uno che se caga ancora su Madre che ho 4 fan è difficilissimo. Figuriamoci uno che ancora se magna la carne al ristorante core manager. Quindi andiamo a presentare la bollita di stasera. Una carriera fantastica, ma 200 anni fa. Una bellissima ballerina, ma sempre 200 anni fa. Signori, ecco a voi, Ether Parisi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono felice di essere qui.
0: E grazie al cazzo, finalmente te se caga qualcuno.
1: Ma come ti permetti? Ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto che io ho fatto più trasmissioni in Rai in prima serata del logo stesso che c'è in basso destra?
0: Scusami, volevo solo essere ironica. Nessuno si permetterebbe mai di sminuire il tuo grande lavoro di spaccate e cicale.
1: Ma ancora con sto tono da sfottò? Senti bella, lo sai che conosco così tanta gente pesante in Rai che con una telefonata finisce a lucidare il cavallo all'ingresso?
0: Scusami, non volevo essere antipatica, era solo per sciogliere il ghiaccio. A proposito di freddo, quanti saranno ancora caldi e vivi di quelli che conoscevi qui in Rai? L'ultima volta che ti hanno vista in via Mazzini, andavano di moda i mocassini con le monetine e le felpe Best Company.
1: A me sembra che tu vuoi fare un po' stronza, perché mi hai evitata qui da tua trasmissione se poi mi insulta.
0: Scusami, ma mi sa che te è partita la scheda audio, di colpo mi parli come Joe Bastianich.
1: Quando mi innervosisco perdo l'accento italiano, è colpa della tua pressione di insinuazioni da stronza. Adesso fammi le 3 domande di merdo che volevo fare e così me ne vado e posso ritirare il cachet.
0: Ammazza, stai proprio alla canna del gas. Vabbè, allora parliamo subito di Pippo Baudo. È vero che lui è stato per te lo scopritore, colui che ti ha lanciato?
1: Pippo Baudò è quello alto o quello con gli occhiali che faceva i quiz?
0: No, quello che faceva i quiz, credo tu intenda, Mike Bongiorno. Ma scusa, ma manco ti ricordi di Pippo Baudò? Ma che c'hai, la demenza senile?
1: Ma sai, ho lavorato con così tanta gente che ricordarseli tutti non è semplice.
0: Ma che cazzo stai a dì, ma porco due? Stiamo parlando di Pippo Baudò, mica di un coglione come De Martino?
1: De Martino è il ballerino che si chiamava l'Argentina, quello che si dice abbia l'uccello come un asino, quello che adesso fa i pacchi al posto del tizio col nasone, giusto?
0: Fammi capire, non ti ricordi di uno dei padri fondatori della televisione con cui hai fatto 60 trasmissioni, ma quando si parla dei cazzi col carrello d'atterraggio, te se illumina la spia della riserva del serbatoio della fregna. Ammazza che mignotta!
1: Ma mignotta ci sarai te e tua madre.
0: Perché tu nonna non ce la infiliamo assieme a quella stira cazzi de tu sorella? E comunque famo le 2 domande, almeno diamo un senso alla tua presenza. Se andiamo avanti a mannacce a fanculo, poi la Rai se romper cazzo. Allora Ether, posso farti 2 domande molto molto personali?
1: Ormai siamo qui, prego.
0: Ma quando fai la spaccata verticale che ti ha reso tanto famosa, ti si squacquera la fregna?
1: Ma che domanda è?
0: Chi ha scritto Le Cicale, il tuo successo discografico, si faceva di LSD?
1: Ma è una canzone per bambini, una cosa tenera.
0: Ma voi ballerine, è vero che avete dei piedi di merda con le unghie sfonnate?
1: Ma è un'affermazione bruttissima.
0: Sì, ma rispondi a qualcosa, altrimenti stasera faccio un monologo. Allora vediamo se con la classica mi dai almeno una soddisfazione. Che animale ti senti?
1: Finalmente una domanda che ha un senso. Allora io veramente mi sento un po' cavallo e un po' farfalla.
0: Uno. Devi sceglierne uno. Un po' cavallo e un po' cacio. E che cazzo hai detto non va bene? Mi serve una sola risposta con un solo animale.
1: Farfalla.
0: La farfalla è un insetto. Un animale? Devi scegliere un animale?
1: L'orice, mi sento un orice.
0: L'orice? Ma che cazzo di animale è? A Ether tu non stai bene, lasciatelo di. Senti, fammi un favore, ma vattene a fanculo tu e l'orice. Alla prossima puntata con qualche ospite migliore de

0: It's 105.2, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Questione vaccini, è di oggi la notizia che il Marocco, l'arretrato Marocco, il paese dei beduini, fa più vaccini dell'Italia, praticamente il doppio in proporzione alla popolazione, il doppio dei vaccini dell'Italia. Ma come mai siamo così arretrati? Anche Arcuri, se l'è piata Arcuri, è saltato, è arrivato adesso l'Alpino, il generale dell'esercito per somministrare i vaccini, ma l'Italia è ancora molto indietro, colpa dell'Europa, colpa dell'Italia che tiene metà delle dosi dentro i frighi, colpa della gente che non è capace a prenotarsi. Di chi è la colpa? Voglio sentirvi su questo. Andiamo con i vaccini. Apriamo con Raffaele da Varese. Pronto Raffaele, vaccini, ciao.
4: Allora, partiamo che ci siamo levati dei coglioni Arcuri.
3: Ti stava sul cazzo
4: anche Gesù, me l'ha detto proprio. Non ho mai visto uno fare così danni come quello lì. Comunque.
3: Sì, un incapace.
4: Sì,
3: scarsissimo. Adesso però ci hanno messo l'alpino.
4: Filippone, come si chiama? No, Pupuriello, come si chiama? Vabbè, comunque i vaccini sono troppo pochi.
3: Saranno anche pochi, però la metà sono nei frigoriferi ancora.
4: Lo so, se non c'è gente che fa, ma tutti quelli che sono a casa che prendono il reddito di cittadinanza per non fare un cazzo.
3: I parassiti.
4: E poi sì, non possiamo farglieli fare a loro. Mettiamoli un dottore di fianco e lui gli spiega come fare. Tanto è una cazzo di puntura devono fare, non è che, cioè.
3: Sì, no, però non so, non credo che sia così facile, penso che ci serva del personale specializzato.
4: Che cazzo serve? Ti tirano sul braccio, fanno così,
3: sì,
4: e lo mettono.
3: Ho capito,
4: è la conservazione che è importante.
3: Sì, Raffaele, io ho capito che tu hai un passato da eroinomane che ti piantavi le spade nelle braccia.
4: Andiamo a prendere tutti gli eroinomani che sono bravi con la siringa.
3: Quindi tu proponi di fare un censimento tra i tossicodipendenti degli anni 80 e metterli a somministrare i vaccini.
4: Ascolta, fratello, degli anni 80 a oggi non ne vivo più nessuno. Questo, che era mio.
3: Questo è effettivamente vero, di gente che si spruzzava, non ce n'è più neanche uno.
4: Che te li vedi senza denti, questi che ti fanno la... E quando è finito dico, scusa, è un po' di moneta.
3: Oh, senti, una mancia che ti ho fatto il vaccino, ma non vai. Va bene, grazie Raffaele, ti mando un abbraccio.
4: Ciao.
3: Sei sempre il numero uno, ciao, ti amo,
4: grazie,
3: ti amo, ciao. Adesso andiamo a Bergamo, Beppe.
5: Devo... guardi, sto lavorando, che cosa vuole?
3: Voglio sapere la sua posizione sui vaccini.
5: Ma con chi cazzo ti credi sta a parlare? Voi, testa di cazzo, ma con chi cazzo si...
3: Innanzitutto, manteniamo le distanze, scusa.
5: Come male? Ma c'è una testa di cazzo, chi si...
3: Ma chi l'autorizza a darmi del
5: ma
3: tu?
5: Come si prende? Ma chi cazzo si...
3: Ma perché si prende questa confidenza? Chi cazzo è lei? Chi cazzo pensa di essere?
5: Ma vai a farti fottere, voi, faccia di ciola, ma che vuoi?
3: Ma come si permette? Ma che cazzo vuole da me? Scusi, lei è incapace di sostenere un dialogo da persona civile, lei è un boscimane.
5: Quanto sei scemo.
3: Aborigeno, vai a suonare il didgeridoo, aborigeno di sto cazzo. Vai con i koala sugli eucalipti.
5: Sei proprio scemo, credi.
3: Cosa?
5: Sei scemo.
3: Ma perché insulta? Ma perché è così a vuoto? Cos'è?
5: Sei scemo.
3: Ma cosa vuole dimostrare?
5: No, non è da fare un cazzo.
3: Allora io lo capisco. Io lo capisco che lei ha il cazzo grosso come
5: non
3: un muro di cacao
5: fare,
3: e quindi deve supplire.
5: Oggi,
3: lo capisco. Essere microdotati è un problema. Lo capisco. Lei ha il cazzo come un tubetto di muro di cacao e supplisce a questo problema con la volgarità e la scurilità. Io lo capisco. Non è facile avere il micro cazzo. Pronto. Chiamo Sebastiano dalla Sardegna, pronto Sebastiano? In Marocco sono già vaccinati, perché?
6: Devono morire tutti in Marocco,
3: perché?
6: Sì.
3: Perché, scusi, perché devono morire tutti? Non ho capito.
6: Perché siamo noi i migliori, in Italia dobbiamo sopravvivere noi.
3: Sì, ma questo che cazzo c'entra, scusi, col popolo marocchino? Non ho individuato bene la relazione tra le due cose.
6: Perché viene qui e ci scappa le donne.
3: Sì, va bene, ma adesso a parte le cose buffe che lei ha da dire nel suo paese di Bufflandia, dove risiede, ok? Mi spieghi bene la sua posizione tra Marocco e Italia, spieghi, perché non ho capito.
6: Allora, io sono vicino a Campobasso.
3: Lei è vicino a Campobasso ed è sardo?
6: Sì.
3: Si è perso?
6: Sì.
3: È uscito in macchina, tutto ubriaco di Mirto, ha sbagliato strada e è finito a Campobasso. Dica.
6: Sì.
3: Dai. Su, gente che mi fa perdere tempo, testa di cazzo, i troll. Non li voglio i troll, stiamo parlando di vaccini, cose serie. Un altro. Andiamo a Napoli, ritorno dell'Ota.
7: Mamma mia, grande lute. Tu sei sempre contro il Napoli, sì.
3: Sì, mi state sempre sul cazzo voi e faccio il tifo per il Vesuvio sempre.
7: A Fibucchino.
3: Vesuvio come l'Etna, è questo il mio biglietto da visita. Anche
7: Parenzo, Gottardo, come stanno? Sta a posto?
3: Stanno molto bene. Senti, oggi volevo parlare con te.
7: Bucchinaro,
3: tua madre. Volevo
7: parlare.
3: Mamma, te, patata, che lo froce e fratata. Senti.
7: Accidete, latrina.
3: Ammazzati. Va bene, senti, adesso che ci siamo scambiati i convenevoli, nota. Questione vaccini, Arcuri rimosso.
7: Ma io mi vaccinerò col vaccino di Cuba.
3: Col vaccino di Cuba stai aspettando? Sì. Cosa c'è nel vaccino di Cuba?
7: Il PIL di Cuba non è neanche un quarto della Campania e ha dato il vaccino a tutta la nazione.
3: Sì, però bisogna vedere com'è questo vaccino.
7: Se ti piace solo i ricchioni, i trans, che tu mettono in culo. Comunque il vaccino bisogna vaccinarsi. Ma perché bisogna fare una dose e non due?
3: cosa? Perché bisogna vaccinare tutti e poi tutti faranno la seconda dose.
7: E quando? Quando poi non ci saranno più.
3: Quando tu smetterai di essere un ignorante di merda. Ciao, ciao, ciao.
7: Io, ciao, ciao.
3: Saluto Massort con la bucchina. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Saluto mamma.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sentiamo Marco dalla Toscana. Marco, molto arrabbiato, Marco.
8: Che cazzo ne so, ma hanno rubato tutto. Mia moglie si doveva vaccinare l'altro giorno. E a chi l'hanno passato? A chi l'hanno passato?
3: A
8: un altro coglione. Mi hanno fregato la dose.
3: Non ho capito.
8: Mi hanno fregato
3: la dose. Cioè, non
8: mia moglie,
3: capito.
8: Che è un impiegato pubblico, è un impiegato pubblico a una scuola.
3: Sì.
8: Aveva il diritto al vaccino.
3: Sì.
8: E questi idioti cosa fanno?
3: Sì.
8: L'hanno scricata a un'altra persona.
3: A chi? A chi? A chi l'hanno dato? A chi l'hanno dato? A chi l'hanno dato?
8: Ma che cazzo ne so? Ne hanno ficcato. Non ne posso più, non ne posso più, che è una situazione di merda, che si sta varando tutte le ore, ci sono questi comuni di merda rossi, io dico, non so più per c***o, mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo, capitani, capito, perdonati, signori, è una situazione di merda, David, per c***o, non ne posso più, non ne posso più, cagliari, basta!
3: Sì, forse
8: non ne posso più!
3: Sì, potrebbe aiutare. Forse un pelino andare in chiesa, a pregare, dico.
8: No,
3: mi sembra molto
8: devoto. Vattene, vattene la testa, coglione. Ammazzati, porca fattura.
3: Chiarissimo, visto? Non serviva nient'altro. La discussione sui vaccini direi che è conclusa. La seduta si aggiorna. Oh, alla prossima, ciao.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
11: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
12: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista. Poi fai come cazzo vuoi.
11: Ma
12: Marco,
11: chi?
12: Ma che cazzo stai dicendo?
11: Tu se non eri con me, a conoscenza.
12: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
11: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
12: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
11: no,
12: a fare
11: no,
12: il
11: culo? No, ti ho messo.
12: Che ti facevi schiacciare?
11: No, non capisco.
10: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
11: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
10: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ludovica, pronta con il segnale orario, ok? Mi raccomando, Radio 105, vai!
2: RDS! Le 16 punta!
1: No! Ci licenziano!
3: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.

0: merda!
1: Gigi sta bene, e tu?
0: Ma come fai a saperlo se non me l'hai neanche chiesto?
1: Allora, vabbè, sempre qua le solite robe. Questa è Radio 105, io sono Ludovica Pagani, questa è casa Ludovica Pagani. Vabbè, che noia, però andiamo avanti.
0: Vabbè, Ludo, è così che si fa la radio.
1: Sì, vabbè, che noia. Ascolta, oggi l'argomento del giorno non c'è, perché praticamente quello che me lo scrive è malato.
0: E allora tu non ti puoi inventare una cosa?
1: Che fatica! Aspetta, ci penso un attimo. Ce l'ho! L'argomento del giorno è mangiare! Tu mangi?
0: Certo, se lo muori!
1: Mandami un vocale o un messaggio al 34240. Allora, dicevamo.
0: No,
1: l'argomento del giorno è mangiare. Allora, visto che io sono molto brava a cucinare, Gigi, sai, vi racconto una ricetta.
0: È difficile, eh?
1: Beh, ma abbastanza, perché me l'ha insegnata lo chef Carlo Cracco. Allora, praticamente un piatto gourmet, super pazzesco, incredibile, Deva. Forse potreste non avere tutti gli ingredienti nella casa vostra, ma però segnatevelo. Gigi?
0: Niente, è passato il tram.
1: Allora, bisogna prendere due fette del pane, quello quadrato, quello della confezione di plastica.
0: Ma in cassetta?
1: Ma che cassetta? Gigi, sei tonto?
0: Ma non lo so.
1: Vabbè, poi praticamente dopo bisogna prendere quello rosa a fette.
0: Prosciutto.
1: Bravo, sì, ecco. E poi bisogna mettere su un piatto le due fette di pane quadrato. E poi praticamente dentro ci mettete quello rosa di prima. Ecco, ora la parte più difficile di tutte.
0: Beh, non trovo niente di difficile.
1: Viene ora la parte difficile, Gigi. Praticamente dovete chiudere con la fetta di pane quadrato l'altra fetta di pane quadrato. Poi mettete tutto su un piatto e basta. Un piatto gourmet è pronto. Ve lo consiglio per gli ospiti, soprattutto per vostra nonna. Che ne pensi, Gigi?
0: Ma è un banalissimo panino al prosciutto.
1: Ma non capisci niente, Gigi!
0: Allora, Ludovica, attenta che adesso andiamo con la citazione.
1: E vai, quello sul sito nuovo della radio!
0: Sì, dai! Bella carica come sempre, eh? Tre...
2: Il sito di radio...
0: Aspetta! Almeno tre! Tre?
2: Il sito di radio...
0: No!
2: News sempre più interessanti e meno ricco.
0: La devi partire al 3! È un modo di dire! C'è il 3-2-1 e poi parti! Si dice al 3 in poi! Quindi, 3!
2: Il sito di radio...
0: Diario!
2: Nuova interfaccia, news sempre più interessanti e meno ricco di sorprese. Per scoprire tutti i retroscena della vostra radio preferita, andate su www.radio105.net per vedere la nostra nuova veste.
1: Bello, Gigi! Gigi! Gigi! Dove sei, Gigi? Non ti trovo più, vabbè! Chiudo io allora, eh! Gigi!

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Dimenticare è bello. I protagonisti Sabrina Ferita e Susan. Gigi Proiettile è Ben. E con la partecipazione straordinaria della divina Meryl Streep. Tratto dall'omonimo romanzo di Iva Zanicchi. Adattamento cinematografico Macho Man Randy Savage. Regia del cardinale Carlo Maria Mojito. Voce narrante Angelo Non Svelato. Paga sto cazzo di canone! È notte. Susan si sveglia di soprassalto, spaventata e spaesata, scruta la camera con i suoi enormi occhi piccoli. Un uomo le dorme accanto con un sorriso da orecchio a orecchio. La donna si tocca le labbra carnose, sono gonfie e doloranti.
3: Oddio, dove sono? Ma chi è questo tizio?
1: Susan si volta a guardarlo disorientata. L'uomo dorme su un fianco, indossa una maglietta da petto. I capelli di lunghezza media sono calvi sulle punte. L'uomo continua a sorridere beato.
3: Merda! Perché non ricordo come cazzo sono finita qui?
1: Lei esce dalle coperte e scende dal letto. Nuda. Tutta nuda. Capezzoli turgidi come bulloni d'acciaio contro la luce lunare. Corre a cercare qualcosa per coprirsi, invano. Meno male. Diciamocelo, la fica è bella, bellissima. Al contrario di quello che ci vogliono far credere, la fica fa figli, il culo no. La porta è socchiusa. Susan entra.
2: Susan entra.
3: Ah, mi fanno malissimo le labbra. E queste cosa sono?
1: Sgrana gli occhi e avanza perplessa, aggrottando vistosamente la pelle attorno alla vagina. Sulla parete davanti a lei c'è una composizione di fotografie. Alcune fotografie la ritraggono da sola, altre con l'uomo con cui si è svegliata, altre ancora non c'entrano un cazzo.
3: Perché tutte queste foto?
1: Le foto sono alternate a post-it. Su uno c'è scritto Ben, tuo marito. Accanto alla loro foto in abiti nuziali, il nostro matrimonio. Sopra una foto di Fabio Alisei c'è scritto Meryl Streep, dopo il cambio di sesso.
3: No, no, no, non è possibile!
1: La donna guarda inorridita la fede nuziale al suo anulare e l'orrenda camicia a quadri di Meryl Streep col pizzetto. Torna in camera, ancora tutta nuda, la perfetta riga del culo minacciata da un'unica goccia di sudore che le scende lungo la schiena. Trova Ben seduto sul letto.
3: Tu! Chi sei?
4: Sono tuo marito, Ben.
3: Cosa?
4: Ci siamo sposati 9 anni fa. Hai avuto un incidente durante il banchetto di nozze. Un petardo ha colpito una cozza che ti è rimbalzata in testa. Hai riportato danni al cervello e ora non riesci più a ricordare le cose.
3: Cos'è che non riesco a ricordare?
4: Appunto, ogni cosa. Memorizzi le informazioni per qualche tempo, poi all'improvviso tutto svanisce.
3: Oddio, ma è terribile!
4: Va tutto bene. Fortunatamente, per qualche strana ragione, dopo che mi fai un pompino, ti torna tutta la memoria.
5: Ma dai?
3: Davvero?
4: Yes, sir.
3: Quindi se ti faccio un pompino mi torna tutta la memoria? Davvero? E per quanto tempo dura l'effetto?
1: Ben tiene le dita incrociate dietro la schiena mentre il suo naso si allunga a vista d'occhio.
4: La memoria ti torna per settimane, a volte anche mesi, te lo giuro, eh.
3: Presto allora, vieni qua, fatti fare un pompino, voglio riavere la mia memoria.
4: Vabbè, se proprio insisti.
1: L'inquadratura si stringe su una delle fellazio più feroci della storia dell'universo mondo.
6: Sgrissimo! Superlativo di...
1: In breve Ben raggiunge il cucuzzolo del piacere. L'inquadratura si sposta. Sul comodino di Ben c'è un barattolo di medicinali. Leggiamo l'etichetta. Sborramemento. L'integratore che trasforma il tuo liquido seminale in un letale intruglio cancella memoria. Da oggi anche in pastiglie. Susan intanto riemerge dal suo soffocone fotonico, confusa e disorientata.
3: Oddio! Dove sono? Tu chi cazzo sei? Ho per caso mangiato pesce? Ma perché mi fanno male le labbra?
4: Tranquilla, Susan. Ora ti spiego tutto. Io sono tuo marito Ben. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria, ma per fortuna c'è un rimedio.
3: Davvero? C'è un rimedio?
4: Certo. Certo che c'è un rimedio.

0: Iaculo!
1: Dalla risata malefica dovreste intuire che in qualche modo c'è di mezzo un cincischione a tripla frizione, ma che non appare per via dei costi esagerati per questa serie.
2: Cincischione!
1: Hai colto il messaggio subliminale? Sto parlando con te, bastardo contribuente. Se non paghi il canone ti puoi scordare i cincischioni, hai capito? Niente canone, niente cincischione, brutto coglione. Partono i titoli di coda, che non vi leggo perché devo correre dal medico a farmi prescrivere assolutamente questo fottuto medicinale. Ma voi non fate i furbi. Mi raccomando, brutti stronzi, ricordatevi di pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti

0: Dimmi.
1: Pronto?
0: Sì, chi è lei?
1: Sì, buongiorno, sale, chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
0: Dal comune?
1: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
0: No, mi dica.
1: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
0: Infatti, alzare il portone del palazzo?
1: Sì.
0: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
1: Il suo portone di casa, diciamo.
0: Ah, ha sbagliato
1: il
0: diritto.
1: Il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
0: Non ho richiesto niente.
1: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
0: Va a cagare.
1: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
1: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
1: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
1: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
1: Presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì. I quattro ristoranti là.
1: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo. Questo sarebbe, invece, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
1: Ecco,
4: ma di che cosa si tratta, volevo capire bene di cosa si trattava.
1: Niente, si parla di cucina fatta molto male, di ristoratori improvvisati. E di clientela che si lamenta.
4: Qui non è questo il locale allora.
1: No, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, ho capito.
1: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
4: Sì, la mette nel culo a tua moglie, la mette.
1: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
4: La puntata la metti in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
0: Carabinieri di Bari?
1: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
1: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
0: Sì, mi dica.
1: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
0: In casa mia?
1: Sì.
0: No, mai.
1: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
0: No, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
1: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
0: No, mai.
1: Noi abbiamo le telecamere. Quindi se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
0: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
1: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
0: No. Come?
1: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
0: No, c'è il pisellino.
1: Ecco, lei c'ha il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neghi perché hanno il pisellone.
0: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
4: Sì, mi dica.
1: Salve, senta, sono John Balcani della Sony Music.
4: Buongiorno, mi dica.
1: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
4: Ma è uno scherzo, cioè
1: No, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
4: Ah, okay.
1: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Malanotte, quando dice Samosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
4: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre. Madame Rambuca, Ramon.
1: No, aspetta, ce n'è anche un'altra, c'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te, ma Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
4: No, ti devo spezzare io, mostaccio casino, ma tu vedi una pesta, ma come...
1: Beh, guarda, nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, grande, grande, ecco, lì pensava al tuo...
4: Ecco, allora senta a me.
1: No, lì pensava al tuo buco del c***o.
4: Faccio una mamma, te. Prima che venuto, lo vieni in capo, vieni a Junghiaro, mi ha fatto 75 giro di staff in Odinda, o preferisci 33?
1: Nel senso, io farei 33.
4: 33, cazzo che devi prendere nel culo, va, fanculo, va, trimone.
5: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
6: Complotti complottosi!
5: Era il 1912, quando in tutto il mondo venne presentata la più grande nave dell'epoca, pronta a salpare.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse una grande nave, ma era troppo grande e io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
5: Stiamo ovviamente parlando del Titanic. A scuola ci hanno sempre insegnato che il Titanic è stato affondato da un iceberg terrorista sovietico. Ma quello che forse non sapete è che non fu un caso.
8: Siamo tutti abituati a pensare che sul Titanic ci fossero solo Jack e Rose e quella fottuta porta galleggiante sulla quale Jack si sarebbe salvato benissimo, avrebbe potuto salvarsi, cazzo! Scusate, stiamo divagando. Ciò che non sapete è che il Titanic trasportava ben 12 miliardi di barattoli della maionese della Hellmann's. Una cifra incredibile!
5: Nel 1912 la maionese Hellmann's veniva prodotta in Inghilterra e la consegna della prestigiosa salsa era prevista per il Messico, precisamente a Veracruz, che per il Titanic sarebbe stato il prossimo porto di scalo, dopo la sosta a New York.
9: Lo sappiamo benissimo tuttissimi che il popolo messicano vada matto per la maionese e nel 1912 aspettava con ansia questa immensa consegna. Il carico era tutto segreto per evitare lo spionaggio industriale. Pensate che sarebbe stata la più grande consegna mai consegnata! E infatti non fu mai consegnata.
5: Ma cosa c'entra questa faccenda della maionese Hellmann's con l'affondamento del Titanic? Per non toccare il fondo e per andare a fondo di questo mistero, siamo dovuti andare sul fondo dell'oceano, in cerca dei relitti del Titanic, grazie al nostro battiscafo.
8: Alfa Bravo, siamo pronti all'immersione. Ci siamo quasi. Vediamo il Titanic.
10: Pronto? Mi ricevete? Titan, mi ricevete?
5: Purtroppo abbiamo perso i contatti. Non ci è chiaro cosa sia successo, ma abbiamo rinvenuto una bottiglia di ketchup Heinz. Che sia stato un avvertimento? Cosa nasconde veramente il Titanic?
11: E che vi devo dire? La mafia utilizza sempre dei sofisticati messaggi in codici, allegorie e figure arcaiche per rappresentare le varie minacce di morte. Tipo per esempio mandare un pesce. Significa che il tipo dorme come i pesci. E nella mafia delle salse succede la stessa cosa. È un grande classico. Lasciare una bottiglia di ketchup della Heinz sul fondo di un relitto significa letteralmente che c'è un immenso segreto e complotto ai danni del Messico. È palese, cazzo.
5: Che davvero la Heinz abbia lasciato il messaggio? Qual è il vero conflitto fra Heinz e Hellmann's? Per avvalorare la nostra tesi, che ormai potremmo chiamare semplicemente verità, basta analizzare il nome Heinz.
9: Guardate qua! Avete mai fatto caso che il nome Heinz somiglia solo a cose cattive? Può sembrare AIDS, la terribile malattia che è cattiva! Oppure Heil, il saluto nazista, come anche la canzone degli anni 90. Sentite qua!
12: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht.
9: Oh, I nazisti cazzo se sono cattivi. Più ovvio da così.
5: Servono altre spiegazioni? Ormai è chiaro. La Heinz ha complottato contro il Messico affinché la maionese non arrivasse mai e iniziassero a consumare il loro ketchup. Noi messicani non portiamo rancore. Al massimo te tagliamo qualche braccio col macete, te diamo qualche coltellata, ma sempre con la grande allegria, e ti facciamo strisciare senza pisello con il culo pieno di cocaina. Ma la faccenda della maionese, no. No, signore, no. I giorni seguenti all'affondamento, il Messico si fermò e tutti quanti non riuscivano a fare altro che pensare a tutta quella meravigliosa salsa andata a condire i delfini. Tutti quanti sapevamo della Heinz e del complotto, ma purtroppo ci misero a tacere tutti quanti e ci uccisero tutti, me compreso. No, signora, no. L'angoscia per la perdita di questo prezioso carico a loro molto caro era così grande che dichiararono una giornata nazionale di lutto che osservano ancora oggi, il 5 di maggio.
6: Il 5 di maggio, o meglio in messicano Cinco de Mayo, è una festività nazionale famosa in tutto il mondo, ma nessuno sa realmente che cazzo si festeggia. È tipo il 25 aprile in Italia, ma in realtà per arrivarci bastava semplicemente ragionare sul nome.
5: 5 di maggio. In messicano Cinco de Mayo, che letto all'inglese lentamente diventa Sink of the Mayo, che tradotto significa letteralmente affondamento della maionese.
13: Al mio ragazzo piace affondare la maionese, in effetti anche il ketchup, però per non fare un torto a nessuno usiamo tutte le marche.
5: Avete colto l'antifona? Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: Only a 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei fare la sderenata al mio compagno Giuseppe Conte. Si chiama come il presidente del consiglio, omonimo. Io sono Giovanni Del Conte e siamo una coppia gay molto tranquilla. Il mio compagno ha un bellissimo sedere e una bellissima schiena. Lui chiede sempre il mio culetto, ma io non ce la faccio. Però dopo la sderenata potrei ripensarci. Saluti, grazie, Gianni.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giuseppe.
2: Chi parla?
3: Sei Giuseppe, ciao, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giovanni mi ha inviato un'email per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sentiamola.
3: Conosci la sderenata tu? Sei presente di cosa si tratta?
2: No.
3: Ah, ok, va bene. È una canzone dedicata a te praticamente.
2: Ok, va bene.
3: Te la faccio sentire subito. Andiamo!
4: È una sderenata nobile, omonimamente istituzionale. Fra Conte e Del Conte sono pochi i conti che restano da fare. Tu glielo dai e lui non te lo dà, però ti vuole bene e mi ha chiesto di cantà sta canzoncella per farti pensare.

Lui non sa quanti etero si infilano le robe nel culo, i soldi, la droga, le pennette USB per lo spionaggio. E tu invece li vuoi mettere l'aggeggio.

0: eccoci qua. Ti è piaciuta la canzone, Giuseppe?
1: Guarda, da morire, guarda, è stata una un'emozione unica.
0: Evviva, evviva. Mo hai visto, Giovanni ha detto che te lo darà, quindi l'ha scritto nella mail che poi sentirai.
1: Perfetto.
0: Ti va bene, ti va bene, ti va bene, insomma, una bella dedica.
1: Sì, sì, sì, sono emozionato.
0: Evviva.
1: Grazie.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Giovanni?
1: Ma certo, gli dico che gli voglio un mondo di bene.
0: E tu dagli una montagna di pene.
1: E qui davanti a me.
0: Ah, sta lì.
1: Che sta è rosso come un peperone.
0: Beh, allora fate una chiavata, puta. Che zazzo che state là. Celebrate. Celebration. Che ci vuole? Tutta salute.
1: Certo, certo. Grazie mille per la dedica.
0: Ciao, vi mando un grande abbraccio da dietro.
1: Anche noi, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: 105. Hey! Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Che c'è?
7: Ti ucciderò.
6: Uccidi, uccidi, uccidi.
7: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
6: Io non sono già a caso, io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso, come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
7: Marco Mazzoni ti ucciderà.
6: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
7: Hai paura?
6: Sì, paura di te, vattene, beh, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
7: Stanotte ti massacro di messa.
5: Leone Veritas.
6: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre.
7: Figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre.
7: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
7: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
7: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
7: Addio.
6: Colpa mia.
7: Ma vai a cagare.
6: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
5: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
7: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
7: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
7: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
5: Leone Veritas.
7: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
7: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
7: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
7: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
7: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
5: Leone Veritas.
6: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
7: Ti ucciderò.
6: Pasqua, ancora la sai.
8: La radio, alla puttana d'esordio.
7: Ma chi è questo figlio di puttana?
6: Questo è uno che se ti acchiappa,
7: sì?
6: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel
10: ufficialmente.
7: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
7: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
7: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
7: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
7: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
7: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the Zeus.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa puzzare il cazzo come i freni del treno quando fate l'amore. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento, il primo del 2021 con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che presto il mio ano alla Corea del Nord per i test nucleari. E ovviamente per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Ingorgia, ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre faccio free climbing su una parete di cazzi. Ah, mio dolce, dolcissimo Cornutazzo, ricordo con dolcezza il giorno in cui ti vidi per la prima volta. Io stavo facendo una cosa a 300 con tutti gli inquilini della Torre Velasca, compreso Rovazzi, quando ti vidi in lontananza, mentre la tua precedente ragazza ti mollava saltando su un camion di senegalesi e sparendo nel nulla. E in quel preciso istante capì che eri il cornuto emaziato che avevo sempre sognato. Ah, quanto sesso ho fatto da allora mentre tu eri in ufficio. Come quando mi misi in testa di scoparmi tutte le persone dai capelli rossi che c'erano in Europa. E ci riuscì in una sola settimana. O quando al nostro matrimonio sulla torta feci mettere il pupazzetto della sposa che spompinava il prete. Che ricordi indimenticabili. Già, mio caro Cornutazzo. Ti ricordi quando andavi a giocare a calcetto, ma arrivato al campo non c'era nessuno dei tuoi amici? È perché erano tutti dentro di me. E lo sai perché i tuoi 8 fratelli vengono a trovarci tutti i giovedì sera, proprio quando tu hai il corso di chitarra? Esatto, mi sono scopata tutti i membri della tua famiglia, compresa nonna Concetta che è morta da 30 anni. Purtroppo recentemente mi sono annoiata di metterti le corna. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un simpatico vecchietto tutto pepe di nome Vacchi. Sono certa che riuscirò a battere il record di corna che gli ha fatto la sua ex. Con affetto, tua Ingorgia. P.S. Lo sai che il grilletto di tua madre è più grosso del tuo cazzo? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Ringraziamo Ingorgia. E a proposito di Giorgia, visto che siamo giunti al termine del nostro appuntamento, vi voglio cantare il mio nuovo indirizzo mail, che è...

con in mano i tuoi zebedei. Come godrei scoparti e poi farmi

che sto spruzzando sempre più. Come godrei, donna o uomo che sei, quando sei lì e non sai quanti cazzi tu prenderai. Come godrei quando sei lì.

0: Cotto. Non è un film Cotto Do.
1: E sono fan.
0: Di chi?
1: Di Totò.
0: È morto da un secolo. Non c'è Totò. Ma Parbacco non c'è. Lasciamo stare. Appunto, Pepino, tutti.
1: Deve essere il mobbing che sta subendo. Un po'
0: deve essere il morbing che lei ha. Prego.
1: Concordo, dottor Fanti. Però non possiamo trascurare la possibilità di una distosossisosi cledocraniale. Anche la sindrome di McCune a Canamanu. Anna.
0: È lo stesso.
1: Potrebbe essere una diagnosi corretta.
2: Senta,
0: scusi. Io lo so che potrà...
1: Io l'ho detto all'inizio che non è molto credibile come medico.
0: No, potrà sembrarle strano che dopo tutto questo tempo io continui a coltivare dell'ottimismo.
1: Sì, dica.
0: Ma lei, nei giorni precedenti, quando le è arrivato questo foglione, perché non si è letto la distosi
1: cledocraniale?
0: Veda un po' lei, non lo so, deve di...
1: Pensavo fosse una cosa segreta, comunque un copione, non deve girare.
0: Sì, ma lei lo deve leggere!
1: Sono autorizzato?
0: Deve imparare! La sindrome di McCune-Albright.
1: Anche la sindrome di McCune-Albright?
0: No, Albright.
1: Ma io sono dalla
0: parte... Cambridge, lei, immaginavo.
1: Inglese pure.
0: Faccio Oxford.
1: Oxford.
0: Ok.
1: Anche la sindrome di...
0: La sindrome.
2: ma qua non se ne viene a capo.
1: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosi cleidocraniale.
0: Cleidocraniale.
1: Una distosi cleidocraniale.
0: Cleido...
1: Una distosi cleida...
0: No, non scimmiotti. Cleidocraniale.
1: Una distosi cleidocraniale.
0: Disostosi.
1: Disostosi.
0: Sì.
1: Sì.
0: No, disostosi.
1: Sì, sì.
0: No.
1: Ah?
0: Disostosi.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: No, dico sì, lo dica lei, disostosi.
1: Sì, sì.
0: No, sì, sì.
1: Eh?
0: No, sì, sì.
1: No, sì, sì.
0: Disostosi.
1: Sì.
0: Cleidocraniale.
1: Le.
0: Prego.
1: Disostosi cleidocraniale.
0: Sì, ma no, senza, se non me legge la parte prima, non è che posso fare lo spezzatino io a montaggio.
3: Nella prossima puntata di Doc.
4: Colleghi, ho un caso urgente. Un bambino con un pene di 20 cm a riposo. Dobbiamo operarlo subito per ridurlo alle dimensioni normali. 2 cm.
3: Un bambino con un cazzo spropositato crea stupore, invidia, tanta invidia fra i medici.
4: Non capite? Il cazzo del bambino è grosso il triplo di quello di mio marito.
3: Una soluzione a dir poco drastica e pareri confusi.
0: Sta pompettando il pene, dottor... Ma perché gli pompetta il pene? Non pompetti il pene!
5: Me l'ha insegnato mio padre quando ero piccolo, glielo facevo sempre.
1: Wow.
3: Questo e molto altro in Doc. Medici senza cervello.
4: Rilassarmi? Non posso rilassarmi quando c'è un bambino che gira per l'ospedale strisciando la cappella sul pavimento.
3: Doc, prossimamente su canale Gnagnagna 1.
6: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, due coglioni.

0: Andate via! Mi sto scopando una cattoria qua! Ah, che bello!
1: E dai, papà Castoro! Non fare il puttaniere! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
0: No, le unghie sul cazzo no, gatto di merda! E va bene, va bene! Mi racconto una cazzo di storia!
1: Yeah! Evviva! Evviva! Evviva!
0: Allora, niente, senti, questa storia si intitola La cicala e la formica.
1: Oh!
0: C'era una volta una formica brava e laboriosa che aveva lavorato tutta l'estate in un call center per mantenere la sua famiglia e mettere da parte le provviste per l'inverno.
1: Oh! E poi?
0: E niente, mentre la cicala aveva cantato tutta l'estate senza lavorare un solo giorno.
1: Oh! E poi?
0: Un attimo, stavo parlando, no? Cazzo! poi all'improvviso arrivò l'inverno.
1: Oh! E poi?
0: Ancora questo e poi? Prossimo che dice poi, lo mangio e lo cago. Ve lo dico, eh? Vi ho avvisati? Allora, senti, la formica che aveva lavorato tutto l'anno ricevette la visita dell'agenzia delle entrate che le prese metà di tutti i suoi averi.
1: Oh!

0: E poi, e poi!
1: Ecco, così impari, bastardo. Allora, niente, poi ricevette la visita dell'IMSS, che gli pignorò metà di quello che c'era rimasto.
0: Oh, e poi, e poi, e poi!
1: E poi arrivarono tutte le bollette dell'anno e la formica rimase senza un soldo. E in preda alla disperazione si buttò sotto un dreno.
0: Oh, che tristezza! E poi, e poi, e poi!
1: Allora, siccome la formica non sapeva che se ti butti sotto un treno lo Stato fa pagare i tuoi parenti i danni per i ritardi dei treni, era un po' nella merda. Così la famiglia di Formica si trovò senza casa e morì congelata in pochi giorni.
0: Oh, che tristezza! E la cicala! E la cicala! E la cicala!
1: Piano, mal di testa qua. Niente, senti, la cicala che aveva cantato tutto l'anno era figlia di un parlamentare che ci arrivò di stipendio 500.000 euro per un lavoro che non aveva mai fatto e passò il Natale a Cortina con tre mignotte.
0: Oh, che giustizia! Che giustizia! Che giustizia!
1: Basta, basta, casino! Cazzo, allora!
0: Ma scusa, papà Castoro, qual è il morale della favola?
1: Niente, che il morale è che la vita è come Luca Alba.
0: Cioè?
1: Una merda! Va bene, hai capito? Ciao! Ok, c'è lo zoo!
2: Minchia come ci piace!
3: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
2: Minchia come ci piace!
3: La tua vita più colore ogni

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender, Marco Mazzoli e Johnny porteranno il povero vecchio bastardo contadino malvagio Ennio all'esasperazione. Si spacceranno per il sindaco, il vice sindaco e il bidello della scuola di Reggio Emilia e lo cazzieranno per non essere andato a votare.
3: Sì, buonasera, cercavo il signor Ennio. Sono Polpacci, il sindaco di Reggio Emilia.
4: Che cazzo vuol dire Polpacci?
3: Cosa ha abbaiato poi? Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
5: Sindaco?
3: Sì.
5: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Intanto mi dia del lei, non ci conosciamo.
5: Ma sindaco, ma che cosa vuole? Che cosa vuole?
3: Ma stia calmo, non c'è bisogno di urlare.
5: Ma sto lavorando.
3: Allora, senta, purtroppo abbiamo saputo da alcune segnalazioni che lei non è andato a votare. E questa cosa è molto...
5: Stavo lavorando, non ho potuto andare a votare. Non ho mica fatto
3: Ennio, questa, allora, intanto non bestemmi perché io sono credente e mi sta offendendo. Primo, secondo. Signor Ennio, allora è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti e lei...
5: Anche le mie vacche sono cose importanti.
3: Sono appena uscito da un'assemblea del comune di Reggio Emilia e visto che lei, a parte bestemmiare, essere una persona estremamente volgare e non partecipare mai a nessuna iniziativa della nostra provincia, abbiamo deciso di iniziare una mozione per farle sequestrare il suo terreno. Ecco.
5: Dove vado?
3: Non me ne frega niente, io voglio costruire un palazzo. Non bestemi, il suo terreno è demaniale ed è quindi di proprietà. Ma non sa un cazzo, ignorante, schifoso. La smetta di abbaiare, caffone maleducato che non è altro. Cosa deve fare lei?
5: Ci devo lavorare con la terra.
3: Io costruisco una palazzina di 26 piani su...
5: Ma che quello che dai voglio, ma non è la mia terra, brutto bastardo!
3: Lei non possiede un cazzo dal momento in cui lei non ha votato per me. Quindi io le faccio sequestrare il terreno. Io domani mattina faccio venire le ruspe e rado al suolo tutto quello che trovo. Si faccia trovare altrove.
5: Ma ci deve solo provare, brutta merda.
3: Cosa fa? Non me ne frega un cazzo.
5: Devo fare le vacche, dove le metto?
3: Se le ficchi su per il culo, io domani vengo con le ruspe.
5: Ma tua madre te le ficchi su per il culo, brutto tanto bastardo. Non posso stare senza la terra.
3: Mi hanno detto che lei è un porco e che se vizia i suoi animali si incula le sue mucche e si incula i suoi maiali. Si vergogni.
5: Porcalo! Vai, mi incolo, ma mi incolo tua madre, mi incolo, brutto bastardo! Vai, con le mie bestie, io le faccio pascolare, gli do da mangiare, le faccio girare, la sera le tiro dentro! Ma brutta merda!
3: E poi si cala le braghe, tram nel culo a se poveri animali, schifoso!
5: Tra tua madre, brutto bastardo!
3: Vergogna,
5: ma
3: porco!
5: Chi ce l'ha detto?
3: Vengo con tutti i ministri e con una bella ruspa io rado al suolo tutto quello che trovo.
5: Ma che papà, non sparo nelle gambe dei miei solo provati, non sta merda.
3: Sparare?
5: Tu sei anni che ho sempre votato. Adesso mi porti via la terra, ma ti smetto la testa con un mero grano, brutta merda.
3: Hai votato l'altro giorno? Hai votato? Sei andato a votare? Mi hai votato? Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
2: Nella prossima puntata.
6: Allora, signor sindaco, stia calmo, signor sindaco,
3: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana.
1: Dove abita Ennio?

0: Ciao bastardi, potreste fare uno scherzo a Michele? Fa l'autotrasportatore di polli vivi. Tutti i giorni sale da Foggia con il camion ed è sempre incazzato perché il suo lavoro gli fa schifo. Odia i politici e gli avvocati e si incendia subito. Tritatelo come solo voi sapete fare. Grazie e viva lo zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Michele?
1: Sì, ma chi è lei? A rompi i coglioni.
2: Uè, stia calmo che sono un avvocato laureatissimo, tra l'altro. Stia calmissimo. Allora, senta, la chiamo per una questione molto delicata. Io sono qua nel mio ufficio, sono stato raggiunto da due clienti animalisti che hanno denunciato dei comportamenti che lei ha avuto nei confronti dei polli che trasporta. Ecco, vorrei un attimino passare la telefonata a uno dei denuncianti, diciamo.
1: Per affrontare in guerra voi e gli animali.
2: Uè, figlio di puttana, porco di sgozzo.
1: Ehi, figlio di puttana, chi siete? Scusa, fammi capire, come ti permetti?
2: Sono l'avvocato pistacchio e lei non mi deve insultare.
1: Se è l'avvocato, cazzo, ti sbatte il culo.
2: Uè, coglione, che adesso mi fai girare i coglioni.
1: Poi se c'è un coglione sei te.
2: Allora, io le passo i due clienti che ho qua in studio con me e vediamo di risolvere la questione, perché altrimenti io la denuncio e la porto in tribunale, ha capito?
1: Tanto mi giro, cazzo.
2: Uè. Calmiamo i toni, cane, che qua mi parte l'embolo.
1: Ma non ho i coglioni. Chi è lei? Si presenta per fuori.
2: Le passo il signor Ranzoni, un attimo solo.
1: Ranzoni, grazie di queste palle.
2: Ignorante.
1: Grazie.
3: Pronto?
1: Sì,
3: salve, ho sentito che ha avuto un alterco con il mio avvocato, che purtroppo perde le staffe molto facilmente. Allora io non la chiamo.
1: Comunque, ascolta, io non ho tempo da perdere, andavo da fare in culo tutti quanti, capito?
3: Guardi, io non voglio che lei la prenda in questa maniera. Allora, è andato un po' pesino come
4: avvocato.
3: Come avvocato, diciamo, hai perso la plomb.
2: Ma mi è andato a fanculo tre volte.
3: Ho capito, il personaggio. Round
1: 2. Allora.
5: Sì, buongiorno, salve, sono Gianluca Coccolo. A lei e a sua madre.
3: ancora, richiamalo, sei Gianluca Coccolo.
1: Round 3. Sì. Allora?
6: Sì, pronto, buongiorno, signora Pruzzese, sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio.
1: No, lei è la Luisa invece.
6: Come scusi?
1: Era Luisa.
6: No, io sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio. L'avvocato oggi ha avuto una giornata un po' complicata. Ecco, gli abbiamo appena dato una camomilla ben forte per rilassarlo un secondo. Ecco, ci dispiace per prima.
1: Sì. Allora?
6: Allora le passo il signor Ranzoni, d'accordo?
1: Ma che cazzo è questo Ranzoni? È un bel di coglione per fuori.
3: Pronto?
1: Che cazzo vuoi?
3: Scusi, lei non si arrabbi, mi faccia parlare cortesemente, non la voglio disturbare, ha capito?
1: Ascolta, io non c'ho tempo da perdere.
3: No, io la capisco, però è una vicenda piuttosto complicata e importante. Lei è un autotrasportatore che si occupa del trasporto di animali vivi, di polli. Ecco, abbiamo ricevuto purtroppo una segnalazione qui allo studio da parte di un'associazione di animalisti che la vede protagonista di alcuni atti che sono ancora da verificare, per l'amor del cielo, però che la vedono protagonista. Siccome noi abbiamo intenzione di calmierare questa situazione che potrebbe diventare un
1: ma
3: po' complessa.
1: Ma che cazzo vuoi calmierare? Se avete qualcosa da incontrare, venite qua, vi chiedo anche voi nelle gabbie. Capito?
3: Guardi, io non so perché utilizza questo linguaggio nei miei confronti. Io la sto.
1: Ascolta, io non c'ho tempo da perdere, c'è una roba di coglioni, per favore.
2: Guardi, allora, porco vi faccio parlare! Figlio di puttana, cane!
6: No, avvocato, si calmi, per favore, si calmi.
1: Ehi, calma,
2: bastardo,
1: calma.
2: Bastardo di merda! Ma la vogliamo finire di maltrattare gli animali, pezzo di culo!
1: Se qua c'è qualche figlio di puttana.
2: È tua madre!
1: È lei, figlio di puttana, perché questa parola me la dice faccia a faccia, a quattro occhi.
2: Allora,
1: e ti faccio il culo come una pignata.
2: Dai, dammi l'indirizzo, buffone,
1: ma
2: dai!
1: Ma vaffanculo, pezzo di merda!
2: Ma tua
1: capito?
2: Madre!
1: Figlio di puttana, sei te!
2: Ma ti vengo a prendere, basta!
1: Tua madre chi ti ha messo al mondo, figlio di puttana,
2: l'unica roba che puoi fare è trasportare i polli nella vita, coglione!
1: Il coglione sei te, se sei le palle, vieni a trovare a faccia a faccia, questa parola figlio di puttana, te la
2: sto arrivando, pezzo di merda, guarda, sto salendo in macchina in questo momento,
6: avvocato,
2: ti sgozzo.
6: Si calmi, avvocato Pistacchio, si calmi.
3: Avvocato, però, se lei mi prende questa posizione col signore non riuscirò mai a avere una conversazione. capisci?
1: Alla conversazione potete fare quello che volete, figli di puttana,
3: no,
1: che non ce
3: no,
1: ne
3: guardi,
1: altri,
3: io non sono l'avvocato, l'avvocato purtroppo.
1: Ma avete questo... rotti i coglioni, no, capito? Non dite a questi che ha chiamato figli di puttana, che glielo faccio ingoiare,
3: lei,
1: capito?
3: Lei ha perfettamente ragione, capito? Avrete modo.
1: Io prendo una sbranca, gli faccio a testa come un melagrano.
3: Lei, lei avrà modo.
1: Ma che, come si permette di figli di puttana, questo bastardo di merda?
3: Lei ha ragione, infatti mi spiace.
1: Domanda a sua madre, quanti bocchini che ha fatto per fare uno stronzo come lui?
2: Porco che adesso in braccio un fucile che ne ti sparo, ti posteggio il camion nel culo, cane.
1: Vieni a trovare che ti faccio fare Natale e Capodanno, ti faccio fare figli di puttana,
4: avvocato,
1: vieni a trovare. Oggi è la giornata giusta, bastardo e figli di puttana.
6: Avvocato, lei stia calmo, si trova la sua camomilla.
1: E lei, signor, vada a fare bocchini. Capito?
3: No, mi perdoni.
1: Vada a fare bocchini.
3: Mi perdoni, signorina è anche mia moglie.
1: Allora, mi porti questa bella signora.
2: Che escalation di ignoranza.
7: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fa. Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
0: Lo Zoo di 105.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
7: Bidet a specchio per facce di culo 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla 871 euro. Siero anti Bill Gates da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino 25 euro la fiala. Speciale magia donna già segata. Speciale magia donna già segata per illusionista scoglionatissimo 990 euro.
6: Giochi e prima infanzia.
7: Ombrello Bluetooth 44 euro. Pugnale a salve 38 euro. Speciale 2 in 1 spazzolino elettrico più frigorifero 982 euro. Liquido tergicristalli spermicida 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord 17 euro la confezione da 6.
6: Arredamento interni.
7: Candela gonfiabile 6 euro. Lampadario da petting 96 euro. Garantiti merdosi scarafaggi antimuffa 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte mazzo di carte per dislessici 12,90 euro. Foglio di Rubik rompicapo molto molto facilitato 3 euro.
6: Offerte.
7: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. visto lì. Muta da sub, più sordo da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
8: Non ti guardo, non ti guardo.
7: Muta da sub, più sordo da canoa, più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... Ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toste e pizzette, 684 euro. Porca troia.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Lo Zodi 105.
9: Dove abita Ennio?
10: A trovarlo, figa, ogni volta.
11: Pronto? Signor Ennio? Buongiorno, come sta?
12: Chi sei? Chi sei?
11: Sono l'architetto Marco Uovato. Uovato.
12: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
11: Che bello sentirla. Abbiamo parlato adesso col comune di Reggio Emilia e hanno dato l'approvazione per i lavori dove costruiremo il parco acquatico più grande dell'Emilia Romagna nel suo terreno.
12: Che cosa vuoi?
11: Allora, signor Ennio, senta, noi sappiamo che lei ha un terreno molto grande.
12: Vai! Si fa con la terra!
11: Ecco, visto che lei ce l'ha, è proprietario da tanti anni, a un certo punto la successione, il comune, il terreno diventa nostro.
12: Un parco acquatico!
11: Parco acquatico!
12: Parco acquatico! Mi dà la mia terra!
11: Sì, nel suo terreno le daremo tanti soldi. Le daremo 70...
12: Nella mia terra! Non te la faccio mica nel parco acquatico, manca la mia...
11: Senta, allora, il valore del suo terreno... Faccia parlare! Senta, signore...
12: Ma
11: no, signore...
12: Signore...
11: Allora, signore, il suo terreno vale 7 milioni di euro che lei... 7 milioni di euro che il comune le darà. Le darà 7 milioni e lei non lavorerà più con 7 milioni di euro. Potrà andare a burrare.
12: Ma qualcosa ci devo fare.
11: Signor Ennio, con 7 milioni di euro si può trovare tutte le puttane del mondo ogni giorno.
12: Le puttane?
11: Sì, può farselo succhiare tutto il giorno.
12: Ci sono le puttane?
11: Ma lei che sì, ci sono le puttane. Veniamo con la gru e le puttane. Veniamo con la gru e le puttane, la scavatrice.
12: Con la gru, porca la...
11: Le diamo i soldi. Senta, signor Ennio.
12: Due massimo.
11: No, guardi che lei può fare anche un'orgia con 20 signore insieme.
12: Porca la merda, ovviamente non so più mica 20 anni, ma calabro. Vale, farò due se non tre. Massimo.
11: Lei riesce a farsi praticamente due scopate una dietro l'altra? Mi ascolti, se lei mangiasse magari 4 uova al giorno.
12: Non
11: ho capito, ho sentito una sgommata, scusi.
12: Devo mangiare un po' di piccante. Ci vuole del tempo.
11: Sì, un po' di piccante, lei mette un po' di pepe sulle uova.
12: Non mi fanno niente.
11: Signor Ennio, scusi un attimo. Lei ha un problema, non riesce a dire uova.
12: Cosa devo fare?
11: No, deve dire uo.
12: Uo.
11: Uova.
12: Uova.
11: Perfetto, benissimo.
12: Porca la...
11: Ancora un po', provi.
12: Uo. Uo. Uo. Puttana la...
11: Le passo adesso l'ingegnere che le spiega un po' il lavoro che verrà fatto.
12: Ingegnere!
11: Sì, sì.
12: Passami l'ingegnere!
11: Le passo
12: passamelo!
11: Le passo l'ingegnere Franco Uova.
12: Passami l'ingegnere! Passamelo! Passamelo!

0: No,
1: adesso mi
0: chiama.
1: Egno, qui mi chiamano l'ingegner Uova.
0: Ma che ti schiaffate dal collo?
1: Lo
0: la
1: sai!
0: La testa non è buona!
1: Lo
0: non
1: sai!
0: Non è buona la potenza, brutto bastardo, bastardo di un bastardo!
1: Lo sai che sono un tuttofare!
0: Che puntara, ti devi lasciare! Ma mangiati da solo, brutto bastardo!
1: Allora, ascoltami!
0: Bastardo, fammi parlare! Brutta merda! Che cosa hai firmato?
1: Ti danno 7 milioni di euro.
0: Ma non ti do neanche un'unghia. Brutta merda.
1: Poi ti danno 7 puttane.
0: Puttana la ma se non già la vecchia non può fare, se non già la vecchia non può fare, dove ti lasciano i tuoi soldi?
1: E un cesto
0: a lavorare la mia terra con la merda.
1: E in più ti danno anche un cestino con 7 uova. Pronto! Ennio!
2: Mi devi far parlare, Ennio!
0: Che sei, brutta merda?
1: Sono Arnaldo!
0: Mi devi
1: dare l'indirizzo!
0: Vai a cagare, corre, mi sto copiando dal caldo, bastardo!
1: Ennio, pronto!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre era impegnato a dare il battesimo ad un piccolo infante che abbracciava la fede in Cristo della Madonna.
3: E io ti battezzo! Com'è il nome?
4: Kevin Maria.
3: Maron, ma che nome di me? Cioè, volevo dire di sterco. Mi rifiuto io. Io ti battezzo Alfonso, nel nome del Padre, Figlio e di Alfonso.
4: Padre, ma è sicuro che si battezza con la grappa?
3: Stai tranquillo, che tanto non va sprecata, poi la bevo.
2: Dopo la messa, allo stesso modo, il Padre Santissimo si recò alla sala parrocchiale dove si svolgeva il catechismo per i bambini desiderosi di fare la prima comunione, per ricevere il corpo di Cristo e soprattutto tanti regali dai parenti terroni.
3: Bambini, bambini, bambini, Madonna di Cristo! Basta con questo chiasso che sono ancora in hangover! Oggi parleremo di Halloween! Voi lo festeggiate Halloween?
5: Io sì.
3: Perfetto! Brucerete all'inferno, tu e tua madre! Perché in verità vi dico, Halloween fa schifo! È una festa pagana!
5: Che vuol dire pagana?
3: Che si devono pagare molti soldi per comprare zucche, costumi, eccetera, eccetera! Ma noi no! Noi siamo fedeli al cristianaggio e come tali ci rifiutiamo di cucire vestiti da streghe o svuotare zucche! Noi festeggiamo un altro tipo di festa!
5: E come la festeggiamo?
3: La ringrazio per avermi posto la domanda! Ecco qua! Questi sono palloni di cuoio! Prendete e cucitene tutti! Così vi passa la voglia di giocare con le zucche e andare a disturbare col dolcetto scherzetto!
5: Ma poi possiamo tenerli?
3: Eh? Ma sei scemo? Oltre che bambino e con la mamma maiala? Questi palloni poi li devo spedire al Vaticano per farli benedire dal coso, quello che parla con lo stesso accento di Belen Rodriguez.
2: Lasciati gli infanti ai loro doveri, il Santissimo Padre non ha ancora esaurito la sua faticosa giornata, dovendo ottemperare al sacramento della confessione.
5: E poi l'altro giorno, quando è venuto il nuovo idraulico, quello giovane che ha preso il posto del nonno.
3: Dimmi, dimmi, dettagli, dettagli, mi raccomando, dimmi, puttana. Scusami, parlavo con mia madre.
5: Ho avuto la tentazione di non pagarlo.
3: Tutto qua? Ma questi che razza di peccati sono?
5: Come che peccati sono? Non mi dà la soluzione?
3: Ma certo che no! Torna con peccati più interessanti e poi ne riparliamo. Avanti il prossimo.
6: Benedetemi, padre, perché ho peccato!
3: Un maschio? Ma oggi è proprio una giornata di... del cazzo! Va bene, dimmi, tu che hai fatto? Fammi capire.
6: Io sono un ispettore del lavoro e dovrei denunciare un parroco che fa lavorare dei bambini durante il catechismo, no?
3: Madonna! Sarebbe un peccato gravissimo, non lo fare!
6: Vorrei poterlo non fare, ma vede, siccome sono un peccatore, ho perso una grossa somma a poker l'altra sera. E se potessi riparare a questo peccato con, diciamo, 2000 euro?
3: Non dire altro! Io ti assolvo con questo assegno in bianco firmato da un certo Girolamo, nel nome del padre, del figlio e della nonna di Girolamo, che certamente avrà da ridire.
2: Ed ecco il sommo padre, dopo una giornata di duro lavoro, vedere il suo riposo disturbato dal pastorello Girolamo.
5: Padre santo, mi ha chiamato la banca, dicono che qualcuno ha incassato tutti i miei risparmi, Maronna!
3: In verità ti dico, puttana, non me ne può fregare di meno!
5: Ma erano i soldi che mi servivano per le medicine della mia nonna sordodiabetica!
3: Ah, e ti pareva che non veniva fuori la nonna anche stavolta? Ma questa nonna che rimane sempre senza medicina, ma non crepa mai?
5: Ma insomma, chi l'ha firmato questo assegno a nome mio?
3: L'ha firmato Gesù in persona.
5: Maronna, veramente? Miracolo! Ma com'è possibile?
3: Perché? Perché si è fatto l'assegno della croce!
7: Lo Zoo di 105 presenta... Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via!
8: Sì, devo andare a portare il cane del Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Dai. Oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
11: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
9: Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
10: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
9: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino.
4: Sì.
2: Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, ho scritto un tema, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
3: Ruoppolo contro Ennio.
2: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
4: Ennio! Tua madre! Via il culo, bastardo!
5: Pronto!
6: Come ti chiami?
5: Pronto!
6: Come ti chiami?
5: Mi dico Ennio!
6: E di cognome?
5: Cocchi Pollo!
6: E di cognome?
5: Ma cosa te ne frega? Te come mi chiamo io di cognome?
6: Quanti anni hai?
5: Ma chi sei? Chi sei?
6: E cosa fai?
5: Ma non faccio niente!
6: E che cosa?
5: Ma tu che cosa fai? Che cosa vuoi da me?
6: Vergogna!
5: Ma che ti deve vergognare? Mica io mi devo vergognare, bastardo!
6: E perché?
5: Ma perché mi stai sulle balle? Ma che continui a chiamare? E te hai sbagliato numero! E te ti stai chiamando con Ennio, con la doppia mia porca! Tutte le volte che non sento chiamare! Ma stai sbagliando numero! Ennio! Stai parlando con Ennio, brutta m***a!
6: Taddeo! Ciao!
5: Ma chi sei, porca?
6: Taddeo!
5: Ma chi sei Taddeo? Chi è Taddeo?
6: Vergogna!
5: Ma hai sbagliato il numero! Te l'ho già detto prima! Maddeo! Me sono Ennio con la doppia gna!
6: Come?
5: Maddeo! Ennio!
6: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
5: Ma che cosa devi vedere? Che cosa devi vedere?
6: Vergogna!
5: Ma che... Vai,

0: Pronto!
1: Ma che sei bravo!
0: Pronto!
1: Ma come pattina bene!
0: Ma chi sei?
1: Taddeo!
0: Babbeo! Ma da dove chiami, babbeo?
1: Anche lo sceriffo di Nottingham, ai tempi di Robin Hood!
0: Hai sbagliato il numero! Stai parlando con Ennio! Ennio!
1: Vergogna.
0: Ma che cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Vergogna!
0: Ma che ti vero?

0: bastardo!
1: E pensate...
0: Ma che cosa devi pensare tua madre? Devi pensare quella puttana!
1: Sì, capite bene, 693 euro!
0: Ma che cosa? Ma 600 di che cosa? Ma di che cosa? Cosa stai parlando?
1: Perché vi sono stati ben 2750 euro di detrazione di...
0: Bastardo di un porco, ma chi ti conosce? Ma hai sbagliato il numero! Tu hai sbagliato il numero!
1: E perché?
0: Stai parlando con Ennio, Ennio, Ennio! Bravo, Isco, Ennio!
1: E perché?
0: Ma perché sì, ma perché? Ma perché tu hai sbagliato il numero! Ma mi tua madre!
2: Ennio in the Movie. I classici dello scorso millennio sono tornati.

0: A Cipicchia, lo scorso episodio, quel cane traditore di Peter si è preso proprio una bella lamata dalla piccola Heidi. Purtroppo le complicazioni dovute alla profonda ferita gli hanno compromesso alcune funzioni della milza. In ogni caso, è tornato nuovamente nel territorio del nonno e con la scusa di far pascolare le pecore ha ricominciato i propri affari malandrini.
1: Bentornato, Peter! Come stai?
2: Insomma, me lo chiedi anche.
1: Finalmente ti sei ripreso! Mi spiace molto che devi restare in cura per tutta la vita per colpa mia.
2: Beh, Heidi, ci sei andata pesante. Potevi mirare ad una coscia.
1: Tu sai che te lo sei meritato, vero?
2: Sì, lo so, non ti fregherò mai più, promesso.
1: Non hai detto nulla agli sbirri delle Alpi, vero?
2: No, no, te lo giuro. Gli ho detto che mi è scivolato il coltello mentre tagliavo il formaggio.
1: E loro ci hanno creduto?
2: Certo, ho finto anche di essere un po' handicappato mentale. Così, ho avvalorato la tesi di essermi bucato la pancia da scemo.
1: Tu sai cosa succederebbe se per caso io e il nonno venissimo a sapere che te la sei cantata?
3: Heidi, dove sei? Vieni che ci sono da chiudere le buste, che devo andare in paese dai pusher.
1: Nonnino, sono qui con Peter.
2: Ciao, nonno.
3: Guarda un po' chi si rivede.
1: Stavo appunto parlando con Peter su come se l'è districata con gli infami, dopo il ricovero per la ciapponata alla milza.
3: Già, piccolo coglione, come te la sei gestita? Guarda che se te la sei cantata, di te i maiali non lasceranno nemmeno i capelli. Dammi solo un pretesto, ti prego, solo un pretesto per farti cacare dai miei porci.
2: Calmi, non ho detto un cazzo, giuro!
3: Abbassa quel tono di voce, di cane, che quanto è vero che mi hanno arrestato perché ho pestato una maestra d'asilo per uno sguardo di troppo, giuro che ti rimando all'ospedale senza gli occhi.
1: Dai, smettiamola di fare discussioni inutili. Fuori c'è il sole, gli uccellini cinguettano e c'è un bel venticello profumato.
3: Non sento un cazzo. Ho la nasca brasata dalla colla sniffata in cella.
1: Andiamo a fare una bella corsetta sui prati?
2: Non posso, Heidi. O mi si aprono i punti.
3: Non guardare me. Lo sai che sono uno straccio di merda per via dell'artrosi.
1: Uffa, che palle. E io che cazzo faccio tutto il giorno?
2: Io avrei un'idea. Perché non vai a fingerti amica di quella ragazzina in sedia a rotelle che è appena arrivata? Così mentre la tieni impegnata io gli faccio l'oro in casa?
3: Mamma mia, quanto fai schifo. Ma sei comunque un cazzo di genio. Come cazzo si chiama la Hot Wheels?
2: Credo si chiami Clara. Dicono che sia figlia di uno pieno come un bastardo.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Il pastorello ha avuto un'ottima idea.
3: E sì, cazzo.
1: Andiamo a studiare bene il colpo. C'è da fare un mucchio di cash.
2: E come facciamo con la vecchia troia che la spinge?
3: Alla fregna acida ci penso io. Me la lavoro un po'. E appena accetta di ciucciarmelo nel fienile, vi avviso. Così abbiamo campo libero nella casa.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Bisogna che prima si chieda il permesso alla cosca della camorra delle Alpi giù in paese. Non voglio avere problemi con i capi.
3: Quella cazzo di pecorella è saggia. Corri, Heidi. E poi facci sapere cosa ha deciso Don Gigino.
2: Ma voi veramente siete convinti che quel futuro arrosticino vi parli?
1: Attento, Peter. Non mancare di rispetto a Fiocco di Neve. O la mia pazienza potrebbe terminare molto in fretta nei tuoi confronti.
2: Scusami, Heidi, non succederà più.
3: Vabbè, vado a farmi un destro, che oggi è giornata pesante.
0: Accidenti, quel merda di Peter ha avuto una bella idea per fare un po' di cash serio. Approfittarsi della piccola Clara appena arrivata in città per svuotargli casa dalle cose preziose è proprio una cazzo di infamata geniale. In fondo, nel duro mondo montano, le occasioni non vanno sprecate. Il clan del nonno, però, deve avere il permesso dai capi in paese prima di fare casini con gli sbirri e attirare l'attenzione degli infami sulla piccola comunità. Staremo a vedere come si evolverà la cosa. Intanto mi chiedo ancora quando emergerà la vicenda di Pedro Pedrazzi, che è rimasta in sospeso. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.

0: Lo Zodi 105.
1: Alan in love. Alan in love.
2: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità
3: potrebbe terminare molto in fretta nei tuoi confronti.
4: Scusami, Heidi, non succederà più.
5: Vabbè, vado a farmi un destro, che oggi è giornata pesante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Alan in love. Alan in love.
2: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zoo di 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zoo di 105, ormai affezionati alla mitica Santina, potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
3: Pronto?
4: Parlare, non sentire, pronto?
3: Pronto?
4: Senti.
3: Pronto, mi senti?
4: Sentire, sono Obama.
3: Dimmi.
4: Sentire? Dire ciao, non sentire bene.
3: Salutare, sì.
4: Salutare.
3: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato prima l'avventura?
4: Aver organizzato con avvocato per fare tour insieme con Bullman.
3: E quando?
4: Settimana prossima, tu contenta?
3: Sì, io sono contenta.
4: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
3: Esatto, appunto, io preparare valigie.
4: Potrei fare il favore?
3: Sì, dimmi.
4: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
3: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
4: Fare cortesia?
3: Sì, io potrei fare, ma come faccio a prenderla? Che sono a piedi?
4: Fare bordare di Alessandro.
3: Va bene, ce lo dirò allora.
4: Molto buona banana di Verona, eh?
3: È molto buone le banane di Verona, è vero. Mi piace anche a me tanto.
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta. E Alfio?
4: Alfio contento. Tu no, contenta?
3: Sì, sono contenta. Allora sì che sono contenta.
4: Tu contenta?
3: Sì, contentissima.
4: Troppo contenta?
3: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
4: Contentissima?
3: Contentissima.
4: Va bene, Santina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Bullman,
3: sì,
4: dopo fine di tutto tour andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
3: Sì.
4: Tu contenta?
3: Io contenta, sì, ma
4: tu,
3: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto?
4: Tu contento?
3: Io contento. Pronto?
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta.
4: Allora io a salutare.
3: Mi saluti?
4: Salutare.
3: Prima di Natale.
4: Salutare.
2: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zoo di 105. Ma ora...

0: Diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
1: Santina!
2: Dimmi.
1: Ciao, hai sentito che belle notizie?
2: Belle, bellissime.
1: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
2: Mamma mia, addirittura.
1: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
2: Ho capito.
1: Però te non ci fa caso, perché poi comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
2: I pesi, esatto.
1: Sì. Poi, con l'intervento ai denti,
2: sì,
1: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
2: Esatto.
1: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno...
2: Le mani
1: diventeranno, al posto di 5 dita, 2 grandissime.
2: Bene, bene.
1: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
2: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
1: Va bene, allora, prima di chiudere... Buona Pasqua.
2: Buona Pasqua. Tu contenta.
1: Brava, Santina, domani. Ciao, Ne.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie
1: di ciao, tutto. Gioia.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
2: Ciao, ciao. Alan Love.

0: Il mio nome è Adam. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Non so più come gestire le voci a palazzo. Quella serpe di vagina davanti di Tila sta spargendo il seme del dubbio con tutti. E questa cosa mi sta creando talmente tanta ansia che ieri sono uscita senza make-up. Che vergogna!
1: Imamma!
2: Tila, finalmente ti degni di venire a trovare tuo padre. Ma perché quel viso triste? Per caso, sei nei giorni del Tampax?
3: Ma no, padre, sono solo molto triste. Perché Adam si è rivelato diverso da come pensavo. La sua splendida forma fisica e i suoi capelli estremamente curati, per non parlare delle sue calzature sempre alla moda, nascondevano un tremendo segreto.
2: Scusa, potresti parlare più forte? Purtroppo questo casco del cazzo mi copre le orecchie e non sento una minchia.
3: Padre! Ma appunto, perché non levi il casco quando sei in casa tua?
2: Non ho capito, non sento. Non hai una voce che si possa scapire.
3: Levati il casco!
2: Non sento!
3: Levati il casco!
2: Ma lei che cosa vuole, introtrale?
3: Levati il casco del cazzo!
2: Non sento!
3: Vabbè, me ne vado.
2: Ehi, Tila, ma dove cazzo vai? Mannaggia sto casco di merda! Possibile che dovevo avere la sfiga di questa merda in testa quando hanno deciso i costumi dei personaggi? Mi sono anche fottuto la spina dorsale e la cervicale a furia di dormire con sta merda in testa. Per non parlare della puzza che viene dai miei capelli. Non li lavo da 12 anni.
0: Hola, Man at Arms, come stai? Scusa se ti ho disturbato mentre fai cose e vedi gente. Ma ho visto Tila uscire adesso da casa tua. E volevo sapere se ti ha detto delle menzogne sul mio conto. Sai, lei è molto arrabbiata perché gli ho dato il 2 di picche e si sta vendicando dicendo falsità sul mio conto.
2: Adam, sarò franco con te. E non voglio che tu la prenda in maniera sbagliata e non viva male ciò che ti sto per dire.
0: Certo, ho già capito. Ci conosciamo da tanto tempo e so che di te mi posso fidare. Quindi anche tu conosci il mio segreto. Ma se ti conosco abbastanza, so anche che non mi giudicherai per le mie scelte. Sei un uomo saggio, anche se porti in testa un casco 24 ore al giorno senza alcun motivo.
2: Adam, so che quello che ti dirò sembrerà strano, ma sappi che a me non crea alcun problema se non la difficoltà di comprendere gli altri.
0: Non c'è bisogno di altre parole, ho già capito cosa vuoi dire e ti ringrazio. Vado via prima di commuovermi e perdere tutto il trucco di Kiko che ho e il rimmel preso alla Rinascente. Grazie. Ti voglio bene, vecchio amico.
2: Ma Adam, dove cazzo vai anche tu? Ma porca troia! Ma non mi ha fatto nemmeno finire di dire che non ho sentito un cazzo di quello che ha detto e che per colpa di questo casco sono 23 anni che sono praticamente un non udente. Che poi che cazzo voleva? Per un attimo però ho avuto l'incredibile sensazione che fosse truccato da Frocio.
4: Eccomi, Skeletor. Grazie di avermi riaccolto a castello. Ti voglio bene, amico mio. Beastman, l'unico motivo per il quale ho accettato di vederti è solo perché sei l'unico che può capire la mentalità di quel maledetto finocchio di Imamma. Devo liberarmi di lui! E se non ci posso riuscire con le cattive, devo escogitare uno stratagemma che utilizzi le buone!
5: Quindi vuoi usarmi per farmi tradire Imamma, la mia unica amica?
4: Amico, si dice amico al maschile, porcaccio di... Sei un uomo bestia, cazzo!
5: O ti scoccia se apro queste due boccette e le metto sul calorifero mentre ci beviamo questo drink?
4: Perché voi invertiti trovate sempre una scusa per farvi un aperitivo? Però tutto sommato, sarà per questa puzza di acidi da sviluppo fotografico e un tremendo calore alla testa, ma mi è venuta una sete inspiegabile. Passa qui quel bicchiere con quella roba che si sta sciogliendo sul fondo.
5: Perché mi sento così strano e ho una tremenda voglia di scopare? Popper e Keta, Skeletor. Popper e Keta. Sono amici di Sfera e Basta.
6: Rilassati, tesoro.
4: Perché ti spogli?

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web, noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R. si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay, non ce n'è. La struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: non... Ma lei le ha lette le mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi
0: no,
1: non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online, noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online...
0: Ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro, questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla, oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio, va bene signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai come tutti sanno i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che accompagnato dalla DeLorean scatena... Aspetti un attimo che chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina. Ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì, no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza?
5: Pronto. Io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario a sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no,
5: e noi poi domandiamo. Mi dica, posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi? Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi, cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
4: Che cazzo?

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
5: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso.
4: Rimuori
5: ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No. Lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è? Un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: diciamo. Una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, l'Ishan Swan Twilight, tomorrow you want less. Poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: giornata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessio, un camionista bresciano. Volevo chiedere una sdrenata per la mia ragazza Nicole, barista di Brescia, alta 1,80, magra e, a detta mia e non solo, la gente va al bar solo per guardargli il culo, sempre con quei leggings da balorda. Ora abbiamo avuto una bambina e grazie a Dio gli sono cresciute pure due belle tettone ora, visto che prima era piatta come una tavola. Ve la lascio in pasto, grazie.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Nicole?
2: Sì.
3: Ciao Nicole, io sono Umbriake. Mi ha scritto Alessio, il tuo marito.
2: Sì?
3: Per dedicarti una sdrenata. La vuoi sentire?
2: Ah, sì.
3: Dai, allora te la faccio sentire subito. Andiamo.

0: Sei lì, Nicole?
1: Sì, molto bella.
0: Grazie, grazie, sono contento. Vuoi dire qualcosa ad Alessio?
1: Che lo ringrazio tanto.
0: Ma anche noi lo ringraziamo tanto, perché le serenate sulle tette a me piacciono tantissimo. va bene, ti lascio accoccolare la tua bambina. Allora, buona serata.
1: Ok, grazie mille.
0: Un bacione, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Stefano da Pozzallo. Volevo dedicare una sderenata a mia moglie Elisa. La sera fa finta di iniziare un rapporto, poi si addormenta col mio uccello in mano. Ti prego, svegliala.
4: Pronto?
0: Pronto? Ciao, in realtà io cercavo Elisa.
4: Sì, sì, un
0: grazie.
5: Pronto?
0: Ciao Elisa. Sei tu Elisa?
5: Ciao.
0: Sei lì. Ciao, io sono Umbriake.
5: Ah.
0: Ti ho chiamato perché tuo fidanzato Stefano ci ha scritto per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
5: Eh sì, certo.
0: E dai, allora te la faccio sentire. Andiamo!
6: Elisa è la moglie di Stefano da Pozzallo, che vorrebbe frequentemente usare con te il suo bel pisello. Ma tu Elisa hai un modo di fare strano. Glielo fa intostar, poi ti addormenti col suo bel cazzo in mano. E da quanto pare hai preso questo brutto vizio,

0: Ti è piaciuta, Elisa?
1: Tantissimo, grazie.
0: Ma non è che tu sei appassionata di videogiochi anni 80, secondo me, che ti addormenti sempre col joystick in mano, eh?
1: Sicuro.
0: Oppure tipo andi stress, che poi ti addormenti, eh? Ma come mai succede? Lavori assai e ti trovi stanca la sera?
1: Sono stanchissima, sai com'è.
0: E fatti un pippotto di cocaina e scopazzi, scusa, che fa?
1: Grazie, una bella procura.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Cosa voglio dire a mio marito? Vabbè, dai, tranquillo, stasera ti accontento.
0: Cic e ciac stasera, alla grande.
1: Vabbè, stasera, ok. Va bene.
0: Ti mando un bacione, Elisa.
1: Un bacio anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: casa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che strana la vita. Prima ci si odiava. E adesso io e Beastman siamo amiche per le palle. Accomunati dal medesimo triste destino di clandestinità. Che situazione poco top.
2: Ehi, mamma!
3: Beastman, verme bastardo, dove sei?
4: Eccomi, capo.
3: Sono giorni che sparisci e non ti trovo. Dove vai tutti i giorni? Spero a mietere vittime e a cibarti dei corpi degli abitanti di Eternia.
4: No, mi sono iscritto a un corso di Pilates.
3: Pilates cos'è? Una tecnica di combattimento mortale?
4: No, no, ginnastica dolce. Mi faceva male la schiena coi tacchi.
3: In che senso non colgo?
4: Praticamente è un metodo di ginnastica che prevede l'utilizzo di alcune macchine e serve a mettere a posto l'apparato muscolo-scheletrico.
3: Ma mi stai prendendo per il culo?
4: Magari.
3: Cosa vuol dire magari?
4: No, niente, capo, scherzavo.
3: Ma che cazzo ti è preso, deficiente? Sei strano da parecchio tempo. Forse devi dirmi qualcosa.
4: Beh, in realtà sì.
3: Allora forza, dimmi, sono tutto teschio. Ma prima ricordati di azionare il dispositivo antifinocchi che ho installato sul tetto del castello. Così lancerò radiazioni magiche malvagie che uccideranno tutti i finocchietti e forse riuscirò a bloccare la gaymania che sta divorando questo cazzo di pianeta.
4: Oh cazzo,

Accidenti, la macchina stermina Gay è quasi attiva. Siamo fottuti. Come faccio a fermare Skeletor prima che la azioni? Devo salvare me e le socie e soprattutto la mia best gay friend, Adam. Devo farmi venire un'idea immediatamente. Forse ci sono. Adesso mi masturberò e riempirò i circuiti elettronici della macchina con il succo di Gay. Forse così invertirò il potere magico, malefico, antiparitario e salverò le socie.

0: che sbroffata magica! Ecco fatto, adesso dovrebbe essere mano segamessa.
1: Amore, sei in casa?
0: Amore? Ma che cazzo, ma allora la macchina non ha funzionato, com'è possibile, porca troia? Devo nascondermi, altrimenti quel pazzo mi farà il culo come la tana di un cane della prateria.
1: Ma amore, ma dove ti sei cacciata? Sento il tuo profumo di ossa, ma non ti vedo.
0: Padlone non è in casa, Padlone è uscito tutto il nale domani. Io Pipilippino.
1: Eccoti teso, hai sempre voglia di giocare. Perché ti sei nascosta sotto questo cencio e imiti un lavoratore dell'Oriente?
0: Oh Cristo.
1: Ah, ho capito, ho capito.
0: Cosa hai capito? Cosa cazzo hai capito?
1: Tu vuole fare gioco di Licchino di Orientale?
0: No, no, no, cazzo, no.
1: Io ho la tua geisha. Per il potere di Gayskull!
0: Basta, ti prego. Cosimo, dai.
1: Tu piace le mio odlago? Adesso tu ciucciare mio involtino primavera.

0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.
2: Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante Bino Davino Bogge, infatti, non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
3: Ma te pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
4: Un mese!
2: Davino Bogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
3: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
4: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
2: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino Davino Bogge, osannato dalla folla.
5: Signor Davino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
3: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
2: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino Davino Bogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
3: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
6: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazzo a capocciate.
4: Contegno, collega, sta calma, che questo non merita minimamente la nostra considerazione. Neanche la dobbiamo.
3: Ma io è un mese che sto qua, neanche la barba mi sono fatto. Guarda qua, sembra Paolo Bargigia.
4: Ma Paolo Bargigia è quello che insulta il Napoli sui social.
3: Bravo, lo conosci?
4: No.
7: Via alla solita buffonata!
2: Ed il concorrente è pronto a misurarsi con l'adulteriometro, che può finalmente sancire l'ingresso del suo nome nella storia. Ma qualcosa va storto.
8: T'ho trovato, Merda!
3: Signori giudici, questa persona discongendola la mia sconcentrazione di concentrarmi!
6: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però, eh!
4: Si porti sotto la macchina, Davino Bogge, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball!
8: Ti sei fatto mia moglie, eh? E allora to!
3: Aio!
8: To!
3: Aio! Ma che cazzo è?
2: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto Davino Bogge e ha iniziato a mazzolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
3: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
4: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
3: Ma vado a tagliare la barba.
4: No, ma lascia che ti sta bene, lascia. Ti fa sembrare una specie di hipster.
3: E che vuol dire hipster?
7: Uomo chiaramente gay!
0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.

0: Sa. Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che casino ad Eternia. Il piccolo pelosino Beastman ha finalmente capito la sua vera natura, ma non sa come aprirsi al mondo. Tila mi sta addosso come una piovra e il mio boy Skelly è sfuggente come un leopardo nella foresta.
1: Ehi, mamma!
2: Ciao, figlio mio.
0: Ciao, papi.
2: Sono venuto a complimentarmi con te.
0: Ma grazie, Daddy. Dici per il mio nuovo colore di capelli più intenso? Anche a me piace un botto. Senti come sono setosi, ho cambiato shampoo.
2: No, figlio mio. Anche se non capisco come un uomo forte e rude come te riesca a far conciliare la sua mascolinità ad un aspetto sempre impeccabile ed un cazzo di profumo intensissimo al sandalo, non sono qui per questo.
0: E perché allora sei qui, papi?
2: Vedi, figlio mio, il sogno di ogni padre è vedere il proprio figlio ricalcare le proprie orme. Sai, per alcuni periodi avevo un fortissimo timore che tu fossi...
0: Fossi cosa?
2: Beh, capiscimi, hai un poster di scialpi sul letto. Profumi come una troia e la tua carta di credito esplode quando ci sono i saldi da Vuitton.
0: Scialpi è troppo figo e mi piacciono le borse firmate, quindi non capisco cosa vuoi dire.
2: Sarò sincero e diretto, figlio mio. Prima che ti fottessi la più bella fregna di Eternia, ovvero Tila, pensavo di avere un figlio frocio.
0: Padre, la tua chiusura mentale nei confronti dell'amore mi sconcerta e mi delude. In ogni caso ora puoi dormire sonni tranquilli. Quindi puoi andare.
2: Va bene, ti lascio a quello che stai facendo. A proposito, che cazzo stai facendo?
0: Decoupage. Adoro passare il tempo, quando sono nervoso, a rinnovare vecchi mobili con la carta dei giornali di gossip.
2: Senti, ma toglimi una curiosità, ti la squirta?
0: Che significa?
2: Quando viene spruzza dalla vagina...
0: Papi, ma sei un animale, che schifo.
2: Come che schifo?
0: Puoi lasciarmi in pace, per favore. Che mi deconcentri. Sto finendo il cassetto con le foto di Belen stragonfia di Botox.
2: Ok, ok, ciao, figlio mio, e mi raccomando. Se squirta prima o poi, dimmelo che mi ci seguo pensandoci.
0: Esci immediatamente.
2: Ok, vado.
3: Accidenti, sono giorni che rifletto sulle parole di Beastman. Ho come una tremenda sensazione.
0: Amore, ci sei?
3: No, ti prego, no.
0: Anche io sono felice di vederti. Da quando il nostro amore clandestino è soffocato dalla mia obbligatoria frequentazione facciata con Tila, sto passando le pene dell'inferno.
3: Si dice pene, non pena.
0: Cosa hai detto?
3: Pene, ho detto pene. Perché ti lecchi le labbra? È inquietante.
0: Sei proprio una porca, mi accendi in un attimo.
3: Ma che cazzo farnetichi?
0: Lo sai che solo nominare il pene mi accende la voglia. Per il potere di Gayskull!

0: Volevi il pene, amore, ed ecco il pene.
1: Evidentemente c'è stato un misunderstanding.
0: Adoro quando parli francese.
1: Uè, Gomez, questo è inglese.
0: Gomez. Ah, Porcello, vuoi un dirti Sanchez?
1: Ma no, che schifo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è?
3: È una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì.
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Qui secondo...
6: è questo?
4: Lui. Io?
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie. Grazie,
3: ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105. Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore?
4: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
5: Non ho mai scopato così bene.
3: Ancora.
6: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
7: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
4: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
7: No, chi ha sgommato con la banda? Chi è?
4: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
7: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare quest'anno, abbiamo detto che lo pensioniamo.
8: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
4: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula.
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
6: Allora lo spengo?
7: No, allora se io avessi bisogno di un suono di gong, ce lo metto un po' a produzione, non lo fa lei con la voce, capisce? Lei deve solo...
9: Non parla con te, non devo occupare amico mio.
7: Con chi sta parlando?
6: Col mio computer di super comparsa.
7: Quella è una macchina da scrivere degli anni 60.
6: Lo strumento della mia tuta nuova che ho fatto.
7: A lei si è fatta la tuta?
6: Sì, perché ho capito che... Allora, Iron Man è forte perché ha la tuta di metallo col cazzo.
7: Sì, ma lei c'ha la tuta dell'arena, in triacetato.
6: Esatto, con un computer scocciato sul petto. Però è il magico, incredibile computer che con un tasto cancella tutti.
7: Sì, vuole vedere un altro tasto che cancella tutti, compresi lei e sua moglie che mi avete rotto il cazzo? È questo tasto qua. È il tasto invia telefonata a chi paga questo film.
4: Black Passera, l'uomo coi capezzoli di s***a, Nympho Woman, i pirati dei castrati, l'uomo orgia, Capitan Mestruo, l'enigminchia, la donna con l'imene a soffietto, Filetto Infuocato Man, Lacrime di Piscia Woman, la donna con l'hangar nel culo, Aids Lunga, Sbatman, il tonno nostro omosessuale, Chinotto Volante, Scooby Durex, Kaiser Sorca, la donna con la piovra nella fica, Vaselina Gomez e il Magnaccia Gandhi.
6: E Raffaella Serrazzi.
7: Chi è? Ma chi sa ancora Sara Serrazzi? Ma chi è?
6: Volevo mettere un supereroe.
7: Ma non c'è il gioco delle parole.
6: Nella normalità.
7: Ma non c'è, no? Che cosa fa questa Serrazzi?
4: Ma lo lasci fare. Presto, in viaggio supererotici.

0: Sbo, sbo, ho sentito sbo, sei proprio sbo.
1: A me me la fa stracchino e rucola.
2: Che cosa?
1: Il piadinale romagnolo che avete preso.
2: Sì, no, effettivamente avevo detto rumeno, non romagnolo. Lei ha fatto rumegnolo.
3: Mi fa sentire un attimo romagnolo.
2: Cioè, non deve essere romagnolo, ma guarda che coglioni c'è sta. Deve essere rumeno. Rumeno è una lingua neolatina, parla un po' così.
0: Sbo, sbo, siete sì, sbo, sempre più sbo.
4: Era meglio quello di prima.
2: Sì, questa è la...
5: Giù le zanne da quei coglioni, Conte Iacula. Ora te la dovrai vedere con i super erotici.
0: Illuso, nessuno può contrastare il potere dei Conte Iacula.
2: È diventato del Suriname, dov'è questo qua, dello Zimbabwe? Ma perché parla come un nero della propaganda fascista, no?
3: Io avevo messo nel curriculum che sapevo imitare il romeno, ma non è vero.
2: Sì, questo l'abbiamo capito tutti, anche senza leggere il curriculum.
3: Ragazzi,
2: mi faccio una cosa vagamente slava, un po' russa, un po', sovietico, così.
3: Ok.
2: Quanto ce ne pensa? Ordino la cena?
3: Stanislaski, scusami.
0: Illusi, nessuno può contrastare.
2: Ma che cazzo sei ingoiato, un pacco di castagne? Illusi, nessuno può contrastare il potere.
0: Illusi!
2: Gabibbo! È arrivato il Gabibbo, Evelini! Senta, lo faccio normale.
6: Scusate, non è che ci ho messo troppo peperoncino nella pasta? Forse
2: non
6: lo.
2: Ma chi è la pasta con peperoncino?
6: Era il piadinaro che stava fuori.
2: Ma questo non è il piadinaro?
6: Sì, è con degli acqua, avete preso lo stesso.
2: Ma come abbiamo preso il piadinaro?
3: Io nasco con una grande passione per le piadine. Poi a Rimini non sono riuscito a lavorare molto perché...
2: Ma c'è come l'attore di Hollywood, io. Questo è il villain, il cattivo.
0: Illusi, nessuno può contrastare il potere del Conte Iacula. Forza, fatevi sotto.
7: Mi ha preso i coglioni. Mi ha preso i coglioni, super comparsa. Succhia, succhia, succhia, succhia. Come si fa col veleno dei serpenti?
2: Accidenti, dovrai morire, che peccato, Iron Man.
7: No!
2: Sì, sto male, guarda.
7: Succhiami,
2: no,
7: i coglioni.
2: Mi spiace che muori.
7: Ciuccia il veleno dalle palle.
2: Come mori male, mi spiace.
7: No, succhia, succhia.
2: Non riesco a guardare.
7: Allora tua moglie, succhia, succhiami i coglioni.
2: Purtroppo è impegnata con la piadina, io vado.
7: Ho le palle ridotte a un colabro.
2: Dire, che peccato, Iron Man.
7: No!
2: Sì, sto male, guarda.
7: Succhiami,
2: no,
7: i coglioni.
2: Mi spiace che muori.
7: Ciuccia il veleno dalle palle.
2: Come mori male.

0: notte. Confesso che io temo, temo in questo mio cuore nero che nell'animo vostro si annidi il demone della troiaggine, della battoneria, della succhiacazzismo, la rinfusa. Temo insomma che mi possiate tradire. Brutta troia!
1: Vabbè.
0: Sono io.
1: Sì, non c'era bisogno, è truccato, si vede, si vince.
2: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
3: Guardatevi bene, mio signore, dal cader preda della gelosia. Mai e poi mai vi farei il torto di mungere fallo altrui fra codeste natiche, sapendo il folle dolore che avrei a provocarvi. Vivete dunque tranquillo, marito mio abbronzato, che io non vi tradirei neppure con il più affascinante dei gondolieri.
0: C'è un cazzo enorme.
1: Sì, vabbè, scusi, non sia tutta questa confidenza. No. Ci sono donne interessate anche a del resto.
0: Ma va.
2: Ma un subdolo personaggio giunge a seminar zizzagna e sussurrare diaboliche parole all'orecchio del moro.
4: Otello, hai notato quelle occhiate cariche di promesse erotiche lancia tua moglie al bel gondoliere Cassio?
0: Tu ti inganni di certo, albergatore rivale Iago. Desdemona mi ha giurato eterna fedeltà.
4: Lo credo, ma le parole se le porta via il vento, caro Otello, mentre la fica rimane dov'è, piena di misteri e parassiti, e sembra un chiotto da cazzo.
0: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali follie. Quali follie potrei fare per.
1: Commettere!
0: Quali follie potrei commettere? Porco!
2: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
1: Bene, dopo questo incipit, direi così, un po' zoppicante, entriamo nel vivo della scena madre. Otello, di ritorno dal suo lungo viaggio, trova un remo da gondoliere ai piedi del letto dove dorme con Desdemona, il talamo nuziale.
0: Ma come, scusi? Cioè, questo è da chiamare la moglie e poi si è fatto dietro un remo.
1: Appunto, c'è una prova troppo palese. Infatti, il remo è stato subdolamente abbandonato ai piedi del letto dal malvagio Iago. È chiaro?
0: L'ho detto che era un figlio di puttana.
1: Beh, questo già si è capito. Sconvolto dalla gelosia, Otello sveglia la moglie nel cuor della notte e pretende giustamente spiegazioni. La cosa, ovviamente, trattandosi di Shakespeare, finisce in tragedia. Motore!
5: Roll sound. Sound production, take two.
1: Azione.
0: Svegliala! Sveglia, moglie fredifraga! Sveglia, moglie di Fefefe!
1: Ma chi è sto Fefefe?
0: L'ha detto lei.
1: Ma no, fedifraga!
0: Sveglia, moglie fredifraga!
1: No, Fefe!
0: Sveglia, moglie fedifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
1: Senta, ma scusi, ma non si incattivi!
0: Toccone!
1: Basta, si è capito. Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura!
0: Quella è la spalla da porco.
1: Sì, se è una spalla da porco. Così, per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è una spalla.
0: Non so che te bestemmi che ti rompo.
1: Eh beh, giusto, effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona.
6: Action!
3: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
0: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche e le mie puzzle.
1: Siamo nell'anno 1200, che puzzle, che biciclette.
0: Ma no, una verticalità.
1: Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
0: Negatelo se avete il coraggio. Troia da due fiorini! Che non siete molto, sto mozzo.
1: Si è presa sul personale lei. Sembra che ci siete vissuto qua.
0: Mi ha toccato, il personaggio è bello. Nero, geloso, bello.
1: Bello, gli è piaciuto. Giocava
0: a basket?
1: No.
6: Action!
7: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere?
1: Che cazzo è?
7: Sono su moglie?
1: No, c'era Desdemona prima.
7: Io ho menato perché m'ero ingelosita.
1: Ma come?
7: Sì, m'ero...
1: Ma che gli ha menato la tri?
7: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito e mi dava no.

0: allora io ho menato, sono venuta,
1: capito,
0: io.
1: Ma non è neanche in costume lei.
0: Marito mio, ragionate, quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
1: Sempre peggio.
2: Perché c'hai un buco del culo.
1: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
3: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
0: Otello, mio signore.
1: Puttana! Te la faccio finire la battuta, si calma, secondo.
4: Ma si capisce che
1: non è. Ma non prevarichi.
3: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai,
6: dai.
8: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
9: Questa mattina Grug è svegliato da un insolito boato.
10: Figa, sicherò, sarà un Boeing.
9: No, caro Grug, il pauroso rumore che senti non è un 747, anche perché ancora non li avevi inventati. Il boato che persisteva era provocato dall'eruzione del vulcano Pecora, un vulcano vicino al paese dei Cavernicoli con la forma di una testa di pecora.
10: No! Figa, ma che no, salta in aria!
9: La forte eruzione aveva iniziato a spargere nei cieli un'enorme quantità di cenere, ma Grug fregava cazzi.
10: Me sto qua tranqui che devo aprire i cocchi.
9: Mentre Grug era intento ad aprire le noci di cocco per far colazione, la cenere iniziava a posarsi sulla sua testa e ad entrare nella metà delle noci di cocco appena aperte. Incredibile! Grug aveva inventato il cocco posacenere dell'appunto!
10: Cenere di merda, ma che no!
9: Ma non era l'unico problema provocato dall'eruzione, anzi, ce n'era uno molto più pericoloso. Infatti, dal Monte Pecora iniziavano a formarsi a valle, e proprio vicino a Grug, dei fiumi di lava pericolosissima. E Grug, avvicinandosi...
10: Figa, ma che no, è calda sta ro! A che cazzo serve?
9: Grug inizia a pensare a cosa potesse servire quel fiume incandescente. Prese un sasso, lo lanciò nella lava e vide che il sasso scomparve sciogliendosi.
10: Ma va? Dove è finito il sasso?
9: Poi tirò fuori il pisello e provò con una scrosciante pisciata a spegnere quel fiume bollente.
10: Ah, ti spengo io, bastard.
9: Ma la lava, al posto di spegnersi, fece evaporare in aria la sua pipì, proprio mentre ci stava passando sopra il fenicottero Riccio, che, una volta passato su quel vapore, si ritrovò con le piume lisce e non più arruffate. Fantastico! Grug aveva inventato la messa in piega!
10: Figa, ma che no, sembra Raffaella Carrà!
9: Incuriosito dall'accaduto, si avvicinò al cavernicolo Bo, un cavernicolo anziano con la particolarità di farsi sempre i cazzi degli altri.
10: Uè, ciao, Bo! Hai visto che roba calda?
11: A cosa serve?
10: Cazzo ne so, vieni qua a fare domande inutili, cioè, ti ho detto che è calda, ma non è che devi rompere il cazzo.
9: Allora Bo, incuriosito, prende la rincorsa e con un triplo carpiato si tuffa nella lava, sciogliendosi lentamente.
10: Aspetta, Bo, cazzo fai? No! Figa è morto.
9: Mentre Grug resta imbalsamato a guardare la scena, si avvicina a Ma, il figlio di Bo.
12: Ciao Grug, sai dove andà mio papà?
10: Bo.
12: Bravo, si chiama Bo. Hai visto dove andà?
10: Ma Bo.
12: Io mi chiamo Ma e mio papà Bo. L'hai visto?
10: Bo.
12: Nessuno l'ha visto?
10: Bo.
9: Meraviglioso! Grug aveva appena inventato... Chi l'ha visto?
12: Ma chi l'ha visto?
10: Bo.
12: Sì, mi pare si chiama Bo. L'hai visto?
10: Bo.
9: Il resto nella prossima puntata de I Cavernicoli.
13: Lo Zoo di 105.
3: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona. Nell'episodio precedente, il nostro Otello, il Nero di Venezia, che poi hanno dovuto chiamare Moro di Venezia per le solite puttanate sul politicamente corretto, aveva il sospetto che la sua amata Desdemona lo stesse tradendo.
1: Desdemona! Sveglia, moglie Fredifraga! Sveglia, moglie di Fefefe!
4: Ma chi è sto Fefefe?
7: L'ha detto lei.
1: Ma no, Fredifraga!
4: Sveglia, moglie Fredifraga!
1: No, Fefe!
4: Sveglia, moglie Fredifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
1: Senta, ma scusi, ma non si incattivi,
4: toccone!
1: Ma basta, basta, si è capito. Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura!
7: Quella è la spalla da porco.
1: Sì, sei una spalla da porco. Scusi, per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è la spalla.
7: Non so che te bestemmi che ti rompo.
1: Eh beh, giusto, effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona. Action!
0: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
4: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche e le mie puzzle.
1: Siamo nell'anno 1200, che puzzle, che biciclette,
4: ma no, una verticalità.
1: Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
4: Negatelo, negatelo se avete il coraggio. Troia da due fiorini! Che non siete altro, sto mozzo.
1: Se ne pensa sul personale, lei. Sembra che ci sia del vissuto qua.
7: Mi ha toccato, il personaggio bello. Nero, geloso, bello.
1: Bello, gli è piaciuto.
7: Giocava a basket?
1: No.
3: Ma quando il film inizia a prendere forma, specialmente grazie alla magistrale interpretazione della nostra Desdemona, interpretata dalla pluripremiata Jennifer Slabraficone Smarmelli, succede l'imprevedibile durante le riprese.
0: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere?
1: Che cazzo è?
0: So su moglie?
1: No, c'era Desdemona prima.
0: Io ho menato perché m'ero ingelosita.
1: Ma come?
0: Sì, m'ero...
1: Ma dava... chi l'ha menata la triga?
0: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta,
1: ho capito,
0: io.
1: Ma non è neanche in costume lei, non è neanche tagliata,
0: no,
1: dalla parte.
0: No, sotto ce l'ho il bikini, se vuole mi levo,
1: no,
0: le
1: dico
0: cose.
1: In costume shakespeariano, sì. Dovrebbe indossare un...
0: Di chi?
7: Non lo so.
1: Dovrebbe indossare una gonna a palloncino.
0: Palloncino ce l'avranno?
7: Il goldone, sta dicendo goldone.
0: Posso gonfiare un goldone, sì, volendo.
1: Come gonfiare un goldone, scusi.
0: Non lo so.
1: Lei vuole, e come faccio? Metta almeno una sottoveste.
0: Una sottoveste.
1: Un negligé, metta un negligé.
0: Mettilo anche te, va che...
1: No, lui che se mette il negligé, ma scusi.
0: Sì, quello, no?
1: No, ma poi se Tina Turner, ti affermo così lei. Dico, se si mette il negligé, mi sembra Tina Turner.
7: Non so di che sta parlando.
0: Ma manco io sto capendo.
1: Vabbè, faccia sta cazzo di battuta, poi in qualche modo facciamo.
0: Zitta troia!
1: Con chi ce l'ha?
0: Ecco, Desdemona di prima, che è quella.
1: Ma legata! Una è legata!
0: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
1: Sempre peggio.
2: Perché c'hai un buco del culo.
1: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
7: Parlare
1: è diverso. Già abbiamo Desdemona che una scena 1 e 2 è diversa, un'altra persona parla diversa.
7: Ma perché succede nelle serie?
1: Certo, sì, è morto il protagonista principale. Prego.
7: Non lo so, ditelo voi. Ve lo pianta forse nel culo? Visto? Ho ragione io.
1: Ma spoilerato.
7: Ve lo pianta nel culo. Quel culo che giuraste e spergiuraste appartenere solo e soltanto a me.
4: Scusa. Vergogna, troia. C'è solo un modo per lavare via questa monta. Ecco cosa vi strangolo, porco.
1: Ma basta. Allora adesso strangoliamo. Soffra, soffra, soffra.
0: Ancora. Ancora.
1: Dai, apri la bocca, dai. Che fa? Non approfitti della situazione.
4: Dai, ingoia.
1: Muoia, per favore, tiri le cuoia. Deve strangolare, non abusare del cadavere. Che ha fatto? È tutto appiccicoso.
7: È un fazzoletto di carta.
1: Ma come fazzoletto di carta? Ma scusi, ma che ha abusato?
7: L'allergia.
1: L'allergia? Al cazzo ce l'ha lei l'allergia.
7: Uno sternutisce.
1: Dal buco che vuole.
7: Come vuole.
1: Adesso lei si rende conto dell'orribile misfatto.
7: Prima posso farmi una sigaretta?
1: No.
7: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda.
1: Ma che sta in un ufficio postale?
7: Ah, non è?
1: Ha appena
7: soffocato.
1: No, ha appena soffocato la sua moglie adorata che amava infinitamente.
7: Ecco.
1: Che gli è piaciuto?
7: Cos'è? Sto soffrendo.
1: Così soffre lei?
7: No.
1: No, beh, non è credibile, no. Mai.
7: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda. Perisce per la sua ingordigia di cazzi, ombre. Siate pur una volta sole a guardarci. Frusta questo spirito fra i diavoli.
4: Ha senso sta roba? Chi è casca? Quel coglione ha scritto sta
1: merda? È Shakespeare, scusi.
4: Chi è sto stronzo?
1: Come sto stronzo? È Shakespeare.
4: Non si capisce un cazzo.
1: L'immortale maestro.
4: Ma l'immortale sua.
1: Ma sua è de sua madre, ma che cazzo vuole da me? Faccia Shakespeare.
7: Frusta questo spirito fra i diavoli, tu, oh signore, spaventami da questa visione, oh, soffiami in mezzo ai venti e bruciami nella zolfa. Ah, Desdemona.
1: Che è sta roba?
7: Morta!
1: Namo?
7: Morta!
1: Più rapido?
7: Morta!
1: Adesso lei, resosi conto dell'immane delitto, che fa?
7: Lo so, dal bar.
1: No, si butta sulla spada e muore.
7: Ma no.
1: Se la deve ficcare nel culo. Se la deve ficcare nel culo.
7: Ma no.
1: Come no? Ma come no?
7: Adesso, cioè.
1: Lo prevede. Lo prevede il suo contratto. Vede il suo contratto? Carta?
7: Foglio forbice.
1: Vaffanculo. Pausa, pausa. Pausa.
7: Sasso?
1: Nel naso.
3: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
11: Otello, mio signore.
7: Puttana!
1: Te la faccio finire la battuta, si calma,
4: ma si capisce che
1: ma non prevarichi.
3: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.

0: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Legale nella maggior parte dei paesi occidentali, la pornografia genera ogni anno oltre 1,5 miliardi di dollari di utile dichiarato e almeno altrettanti grazie ai mercati adesso collegati. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
1: Ciao, sono una ragazza facile che ha vissuto tutta la sua adolescenza drogandosi e
2: scoppiando petardi
1: con tutti i compagni del liceo e anche in gruppo. Oggi sono al capolinea della mia vita perché partecipo a una ripresa porno in un appartamento che puzza di piedi in cambio di 100 euro che mi servono per l'affitto perché i miei genitori non mi vogliono più vedere e convivo con uno che tutte le sere mi vuole
2: scardinare
1: il
2: cuoricino.
1: Infatti mi siedo a fatica.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io sono un lipitinoso che ti dà 100 euro per
4: cincischiare
3: il buco della
4: fisarmonica
3: nel mio appartamento che puzza di piedi perché non mi lavo tantissimo.
1: Ora io mi sento molto depressa e mi bevo un po' di alcolici per lasciarmi andare.
3: Tieni, bevi un po' di alcolici nello squallore del bicchiere della crema alla nocciola da collezione anni 80 che ho lavato e conservato per ricordo di mia mamma che non c'è più.
1: Ora ho solo voglia di piangere, ma vedo che hai già il
2: casco di Lord Fenner
1: e sento comunque un istinto irrefrenabile di prenderlo in bocca, perché fondamentalmente sono schiava della mia ninfomania, forse dovuta ai traumi adolescenziali.
3: Tieni, mangiami il
4: Carmelo Abbate
3: mentre scorreggio.
1: Che schifo, hai scorreggiato mentre stavo mettendo la mia bocca sul tuo uccello.
3: Sì, sono un lipitinoso e anche coprofagico, mi mangio la cacca.
1: Questo non era stato messo in chiaro al momento della trattativa.
3: Dai, girati, che ora ti riempio il buco del
4: quarterback
3: con il mio enorme bazzucco.
1: Ah, ah.

0: Cupertino.
1: Ah, sì, spaccami il
0: Cupertino.
2: Ah, sto per
0: sbriciolare il mio record.
1: Ah, ah, ora
0: sbriga la pratica.
1: Dentro il
0: comune.
2: Ah! Ah! Ah! Che
3: sbranata di pane e salame.
2: Adesso poso la telecamerina anni 90 che ho usato per riprendermi mentre ti
0: incutevo timore con la mia maschera di Halloween.
2: E poi vado ad asciugarmi il
0: Caprice de Dio.
1: Io invece ho voglia di fumare una canna e parlarti della mia vita e dei miei problemi, perché ho fatto sesso con te non solo per i soldi, ma per la ricerca di un contatto umano dovuto alle carenze affettive dei traumi infantili.
2: Invece io ho aperto la porta di casa e ti sto già mandando a fanculo perché mi stai asciugando i coglioni, maledetta pazza psicopatica e tossicomane.
1: Ok, vado.
2: Meno male, prima che ti mollo pure uno schiaffo. E poi ho fame e vado a cercare una cacca di cane. C'ho voglia di un tronchi.
4: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Porca puttana, Gino Paoli, io amo Gino Paoli anche se mi piace la fica, perché è l'ultimo baluardo di consapevolezza, di pensiero logico in questo mondo. Sapete perché? Perché adesso all'esame del governo c'è un provvedimento per vietare il fumo, le sigarette, anche all'aperto! Non posso uscire di casa e fumarmi un sigaro, cazzo! Ma a chi rompi i coglioni? A chi rompo i coglioni? E non solo, questo divieto potrebbe essere esteso anche alle e-cigarette, cioè le sigarette elettroniche, e per fortuna anche a quel piscio di gallo morto delle che veramente stanno avvelenando la nostra vita. Ma voi siete con Gino Paoli che vuole fondare il partito dei fumatori o contro di lui? Apriamo le linee, dai. Andiamo da Santo da Rovigo. Santo di nome e santo di fatto. Vai, Santo.
4: Che cazzo che è da rompere i coglioni di lunedì mattina?
3: Non male come incipit, non male.
4: Anche a te, vedi, questa marme quando sono messo meglio.
3: La ringrazio per la sua fede nella religione cattolica, però ci stiamo occupando di fumo, di vieto di fumo anche all'aperto. Che cosa ne pensa?
4: Non cazzo me ne frega della gente che fuma, basta che si droga e non mi rompi i coglioni.
3: Lei si droga, è un drogato, lei è un tossicodipendente?
4: No, ho smesso.
3: Ha smesso di drogarsi? Di che droghe si faceva?
4: Quello che costava poco perché sono poveretto.
3: Certo, però ci è rimasto sotto perché a furia di consumare droga di bassa qualità si sente che ha influito sulle sue capacità cerebrali. Lei ha le sinapsi di una stella marina, se ne rende conto?
4: Allora, facciamo una petizione, abbassiamo il prezzo della cocaina.
3: Sì, ma questo che cazzo c'entra con il divieto di fumare all'aperto anche le sigarette elettroniche? Cosa c'entra?
4: Perché c'è la gente pipa non fuma, mi sembra ovvio.
3: Ma lei allora non ha mai pippato in vita sua, perché dopo che ti sei fatto un destro ti fumi una stecca direttamente, accendi direttamente il cartoncino da 10.
4: Sono concezioni legate al passato.
3: Lei si è tirato solo l'intonaco dei muri. Lei non è un essere umano, lei è un rumba parlante. Si rende conto? Sì, lei dovrebbe vivere in un armadio con una scopa in culo. Arrivederci. Giorgio Firenze, vai Giorgio da Firenze, vai.
5: È una grande cazzata, che è uno di quello che gli pare all'aperto.
3: Sì, che è una cazzata, è scritto nelle stelle, cioè l'ha detto anche Paolo, esatto. Fox. Però voglio dire, perché secondo lei vogliono vietarci anche di fumare all'aperto?
5: Ma non lo so, solo perché va di moda, bisogna essere salutisti.
3: Che cosa va di moda? Beh, la salute non è una moda, la salute è buon senso, che c'entra?
5: No, essere salutisti va di moda, no? Nel senso che ti devi mangiare le cose proteiche, ti devi mangiare le cose e poi vedi che l'Europa che mette fuori il discorso che il vino fa male, devi mangiare i cheeseburger del McDonald's, invece va bene, no?
3: Secondo lei la gente smetterà di fumare perché c'è il divieto di fumare all'aperto?
5: Ma sinceramente non lo so, secondo me finirà tutto in una bolla di sapone quando capiranno che non possono controllare la gente e sta fuori a fumare e fargli la multa a tutti quanti.
3: Io invece ho la teoria della bolla d'azoto che le entrerà in un corpo venoso e la finirà con un embolo. Arrivederci. Sentiamo una porcellina di OnlyFans.
6: Sì, ti dico.
3: No, non sento un cazzo.
6: Sì, però stia calma, queste parole non si dicono.
3: Quali parole non si dicono?
6: Non sento un cazzo, non si dice.
3: E come dice lei? Non sento una fica, cosa dice lei? Non sento un buco del culo, cosa dice? Come esclama lei?
6: Ma se ne vado a fanculo, sinceramente, non mi chiami assolutamente mai più.
3: Ma le foto delle zizzette le mette?
6: Porca puttana, non ce l'ho. Una cosa del genere non ce l'ho. Elimini immediatamente il mio numero.
3: Sentiamo Santina della provincia di Verona. Vai, Santina. Allora, lei che cosa ne pensa del fatto...
7: Alfio.
3: Azzo.
7: Alfio.
3: Chi cazzo lo conosce questo Alfio? Non so chi sia.
7: Non c'è Alfio.
3: No, non c'è, signora, non c'è Alfio.
7: Devo salutarlo.
3: Ma chi se ne frega? Ma chi se lo incula? Chi se lo incula, Alfio? Se lo incula lei, Alfio, con la cintura?
7: Sì, mi piace Alfio.
3: Non c'è questo cazzo di Alfio! Se vuole glielo creo con la creta.
7: Sta sbombardando, ha detto.
3: Sta sbombardando? Chi?
7: In Ungheria.
3: Sta bombardando in Ungheria, Alfio.
7: Sì.
3: Come? In Ungheria.
7: Obama.
3: Vuole parlare con Obama lei?
7: E non parlare.
3: Salute anche a lei.
7: Saluta Alfio.
3: Non c'è! Non esiste nessun cazzo di Alfio. È morto.
7: Al cazzo? Sì.
3: Dai, vaffanculo, vecchia ricoglionita. Dai, vaffanculo, dai. Giuseppe dalla Sicilia, vai Giuseppe.
8: Una cazzata.
3: È una cazzata, perché?
8: Certo.
3: Perché?
8: Perché così chiudono i tabaccai.
3: Così chiudono i tabaccai. Lei che cazzo ne frega? Che tabaccaio lei?
8: Sì.
3: Vabbè, ma se fumano meno è meglio, perché così almeno non si avvelenano.
8: Certo, allora perché li vendono e li aumentano pure? Tanto ne vale che li tolgono del tutto.
3: Infatti la penso anch'io così. Tanto vale che smettiamo di vendere le sigarette. Così tutti i tabaccai che sono somministratori di morte come lei, lei si rende conto che lei è la morte travestita da negoziante. La morte, certo. Lei vende la morte, se ne rende conto.
8: Certo, sì. Certo che lo so. Lei... Se mi dai l'indirizzo, venga a prendere pure lei. Così esatto. Levi davanti
3: ai coglioni. Che cosa ne pensa del fatto che grazie a gente come lei molte persone muoiono ogni anno negli ospedali di mali terribili, non riuscendo a respirare? Che cosa ne pensa?
8: Ma nessuno li costringe.
3: Ecco, infatti neanche a lei nessuno la costringe a vendere le sigarette, però.
8: Invece no.
3: Cambi lavoro, venda il pesce, venda il pesce.
8: Ok, allora va per una pescheria.
3: Brava, va per una pescheria, così un branzino lo vende e l'altro se lo schiaffa in culo. Arrivederci. Non può essere un lunedì se non sentiamo prima l'amico mio direttamente da Grey School. Vai amico mio, buongiorno.
9: Te che ho pensato ieri, brutta merda? Te che ho pensato?
3: Come mai?
9: Dopo aver visto la devastazione che ha fatto, che quattro zecche maledette.
3: Hai visto?
9: A Torino.
3: Hai visto?
9: Chi ha distrutto le macchine. Mi è venuto in mente te che continui a professare. Io voglio il caos, voglio il caos,
3: certo,
9: brutta merda.
3: Il caos.
9: Non bisogna vergognarvi.
3: Il
9: è
3: caos.
9: Gente come voi che rovina il mondo,
3: no,
9: maledetta
3: no,
9: merda.
3: Sono gli ignoranti.
9: È gente come voi.
3: Sono gli ignoranti come te. Ignoranti bacchettoni, baciapile, ben
9: se fossero tutti come me il mondo sarebbe un mondo perfetto.
3: Se fossero tutti come te,
9: se fossero ordinati,
3: se tutti, se tutti, se tutti, ti rendi conto che
9: insegni
3: non
9: sei l'educazione,
3: ma che non sei in grado di insegnare niente.
9: Passare, no, fammi parlare là con la Rossella dopo. No, niente, butta giù
3: la sorella,
9: brutta merda.
3: La Rossella me la sbatto a pecorina sulla scrivania.
9: Ma cosa vuoi, parla bene, brutto zotticone, parla
3: puff.
9: Bene, brutto onto. Abbi rispetto.
3: Vuoi sentire senti il rumore delle sue chiappe? Questo è il rumore delle chiappe della Rossella. Vieni qua, Rossella, senti il culo della Rossella. Questo è...
9: Parla io!
3: No!
9: Sei un cartone, io parlo quello che dico io!
3: Perché?
9: Io non ho il telefono, è mio! E quando chiami, parlo io, li hai ascolti!
3: No.
9: E fai quello che dico io!
3: No,
9: hai capito,
3: mai!
9: Hai capito?
3: No!
9: Hai capito?
3: Mai!
9: Perché qua non hai una merda davanti, hai un uomo!
3: No, sei...
9: Ma che e io te lo prometto, Cruciani!
3: Coglione.
9: Ti scannerò vivo.
3: Vai.
9: Ti scannerò vivo. Forse l'ultima cosa che faccio. Ti taglio il cannere ad ora. Mi
3: vai,
9: bevo un po' sangue e mi masturbo finché lo faccio.
3: L'ho già
9: poi
3: sentita.
9: Ti stacco,
3: l'ho già sentita.
9: Me li uso
3: sì, certo.
9: Certo.
3: Pipa qua. Sei un disco rotto.
9: Disco rotto.
3: Oggi non si è trasformato, ha resistito. Che strano, si vede che ieri sera ha bevuto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalla penna di un epilettico. Un angosciante capolavoro della letteratura russa. Finalmente storpiato per il grande schermo. Dal più rauco regista dei nostri tempi. Quest'autunno non aspettarti un bel film, non pensare di uscire dalle sale cinematografiche soddisfatto. Preparati psicologicamente ad un'altra mega porcheria, interpretata dal Tom Cruise italiano, super comparsa. Delitto e castigo. Una produzione molto lunga, ma non per via degli effetti speciali, non per la complessità della trama, ma perché il protagonista è un m***e.
2: Eccomi, io pezzente e pure grand'uomo, che mi faccio paladino della giustizia universale ammazzando questa staruca di merda. Muori, ma prima il cazzo in faccia.
3: No, scusa, stop, stop, ma perché? No, stia fermo! Ma siamo una carpa morta pescata, ma che schifo! Signora Ivanova, gorgogli di dolore mentre muore. Ah, ma tiri lì dentro il cazzo! Questa trota fario molliccia che...
2: Mi viene duro, siete tanti.
3: Ma è anche tutto pesciato, scusi!
2: Sono andato prima, però lavate le mani, senta.
4: Oddio! Hai ucciso mia zia strozzina! Hai ucciso mia zia strozzina!
2: Ma c'è un culattone sul set.
3: Ma senta, ma scusi, ma se faccia i cazzi suoi! Questo è un grandissimo, come si chiama lei?
5: Gianfranco Zammalla.
3: Gianfranco Zammalla, cioè, ha lavorato anche con Ozpetek, per dirne uno.
2: So, non lo conosco io.
3: Beh, un grande attore di prosa.
2: Però avevo letto che era una donna, perché c'è un uomo che fa la donna.
3: Ma perché questa è la visione moderna, capisci? Com'è? È la visione dove...
5: C'è sempre un culattone.
3: C'è sempre, cosa dice, scusi?
5: Ma... Sempre.
3: C'è sempre, vada avanti. Dove...
5: C'è sempre il negro e c'è sempre il culattone.
3: Ecco.
2: Tipo la barzelletta con il fantasma formaggio.
3: Ma perché dobbiamo divagare? Si attenga al copione. Lui ha dato la battuta. Dia al finale. Hai ucciso mia zia strozzina.
4: Hai ucciso mia zia strozzina.
3: Bellissimo. Prego.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui, culattone?
3: No, senta, non esprimo giudizi personali.
2: No,
3: È inutile.
2: Modernizzo.
3: Adesso la modernizzo. Io le pianto due antenne nella testa, così mi prende anche le partite. La modernizzo io. No, non modernizzi. Dia la battuta così.
2: E tu chi sei?
3: No, l'ho sentito. ho percepito anche il mento che si spostava. La vedo. Vede questo schermo enorme? Io vedo quello che lei sta girando.
2: Non riesco. Vabbè, ci provo, dai. E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Scusi, che gli è venuta la bronchite improvvisamente?
2: Schierito la
3: Vuoi un bicchiere d'acqua?
2: Va bene, vado...
3: Ma non faccio.
2: Non vado.
3: Perché non passa.
2: Non riesco.
3: Che fa?
2: Trattengo?
3: Trattenga, sì.
2: E tu chi sei?
3: No, che ci fai? Si percepisce che lei trattiene. Faccia così. Lo fa all'inizio e poi mi fa la battuta.
2: Va bene. Faccio! E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Perfetto, togliamo. No, non mi faccia il codino, però, scusi. Me va lo smoccolo finale, rifaccia bene.
2: Prima o dopo?
3: Sfoghi tutta la sua repressione.
2: Faccio culatore! Ah, che cazzo! E tu chi sei?
3: Cos'è? Delitto e Tourette è diventata adesso. Una, si sfoghi una volta sola.
2: Sono già sfogato.
3: Bella, vedo, sì.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Sì, buttate gli occhi. Ha appena ammazzato la zia, pugnalate, scusi, un po' meno a plomb.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Uguale. Ma io sento, scusi, se questa bavetta la sento, la percepisco.
2: Vabbè, tagliate.
3: Gli ho detto falla prima.
2: L'ho fatta prima.
3: Vabbè, andiamo avanti. Nipote innocente.
4: Sono la nipote innocente.
2: No, sei un uomo.
3: Scusi. Ma lei è spento. È lì, stia nel suo angolo, tutto insanguinato.
2: Non vorrei sembrare comunque.
3: Ma lo sembra.
4: E sono la nipote innocente. E sottolineo innocente di Alena Ivanova.
2: Ma sei anche un testimone? Non posso lasciarti in vita. Però sei innocente. Mi scusi. Un testimone.
3: Sì, una.
2: Un testimone innocente, però.
3: Una, è una testimone.
2: Dai, un uomo, figa, si vede.
3: Sì, ma questa è una rivisitazione.
2: Sì, non è neanche vestito da donna, proprio uomo.
3: È una rivisitazione, cioè una lettura, è una lettura, capisci, trasversale.
2: Non vorrei che si offende, cioè.
3: Ma chi? Io mi sto offendendo per il modo in cui...
2: Il signore qua che io gli ho della donna.
3: No, lui è d'accordo, anzi gli piacerebbe pure. Vada avanti, anzi indulga.
2: Vado?
3: Indulga.
2: Io in culo?
3: No, in culi! Indulga, cioè.
2: Sembrava uguale le parole.
3: Non esiti.
2: Non vado.
3: Vada con la battuta!
2: Scusi.
3: No, vabbè, scusi, ma pure era in faccia.
2: Ha mangiato il coniglio, eh.
3: Quando ha mangiato il coniglio?
2: Prima.
3: Ma l'ha ucciso prima.
6: Ce n'è ancora due coscette.
3: No,
6: vale?
3: La signora, no.
6: Vabbè,
2: solo che
6: era
2: un coniglio
6: buono.
2: Con sei cosce, non capisco.
6: Buono.
2: Sembrava l'insegna dell'agile.
3: No, perché siamo girando a Chernobyl, che era vicino a dove si svolge Delitto e Castigo.
6: Le vuoi o no?
3: No, non le voglio! Voglio portare a fondo sta cazzo di battuta, nasconditi!
2: Hai tenuto il collare?
3: Come il collare, scusi?
6: No, sì, perché era il coniglio di compagnia dei burrasconi.
3: Che burrasconi?
7: Scusate, mangiato... qualcuno ha visto il mio cane?
3: È andato di là!
1: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo. Ad ottobre, in tutti i proiettori.
8: Radio 105.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Buongiorno amici, bentornati ad una nuova pungente puntata di Mola Pruvo. Qui è sempre il vostro Mario Mozzarella che vi parla. Oggi parliamo della nuova Mitsubishi Eclipse. La Mitsubishi Eclipse è una macchina spaventosa. Pensate che in guida potete raggiungere i 14 km orari con un consumo ridicolo. Pensate che con 8 litri fate 300 metri. Insomma, la velocità non è proprio veloce, però almeno non sei fermo, eh? Dicono che la batteria si scarica in fretta, ma noi siamo qui e vogliamo provarla. Adesso mettiamo le quattro frecce. Mo, si spenda. Adesso non è che proprio duro niente. Cioè, no, non niente, ma neanche tanto. Forse un po' troppo poco, ecco. La cosa buona, devo dire, è che la batteria è formata da 250 stilo da 1,5. Basta andare nel primo supermercato, costo di 1 euro, e la prendete. Magari ci mettete un poco a metterlo, a capire quella che si è scaricata, però piano piano. Adesso parliamo della cappotte. Pensate che la casa madre la dà aperta in soli 16 minuti. Beh, non sono tanti, ma non sono neanche pochi, dico io. Adesso schiacciamo il tasto. Ma lenta, lentissima. Proprio piano piano, eh. Adesso vedo la prima linea del cielo. Ma è comoda. Adesso siamo a metà. Ma c'è la processione proprio. Ecco, adesso siamo alla fine. Metà. Si è bloccata. E mo? Vuoi vedere le istruzioni, va? E qua dice che devo riavviarle, quindi si deve chiudere e poi riaprire. Metà. Beh, mentre si richiude, noi andiamo a vedere altre cose. Un'altra cosa che mi ha colpito sono state le ruote, con un cerchione da 6 pollici. Sono fini, finissimi, proprio piccole, strette. La casa le dà come sicurissime, ma noi le vogliamo provare. Adesso siamo a Milano e voglio andare sul pavette. Manco devi toccare il volante, fa tutto da sola, incredibile. È un attimo. E non lo vedi che sono ingastrate nelle rotaie? E mo, per uscire, devo arrivare a capolinea. Nel frattempo si è quasi chiusa la cappotte. Eh no. Ma to. Si è bloccata ancora. La cosa bella della cappotte sicuramente è il tessuto. Un acrilico di prima qualità. Ecco, magari il tessuto è un po' elettrico, basta non toccare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mario Mozzarella e ricordatevi che potete trovarmi sul mio canale YouTube Mola Pruvo. Alla prossima puntata. Meta!
4: Radio 105.
5: Only for you. No, no, no. This is the zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
6: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
6: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
6: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
6: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
6: Hai capito lui. Chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì, ti ho
6: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia stai zitto, cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
6: Ciao, sette burro tu. A sorte.
7: Shitto sang langan Riddle Save the rain.
8: Salve, lei chi è, scusi?
7: Armstrong.
8: Armstrong.
7: It's my bro.
8: Sì?
7: Come and rain. Should I rain.
8: Ma lei non è di colore, però.
7: Fatto lo cazzo.
8: Vado?
9: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me!
10: Vai, botù! Ma...
8: Cosa? Che c'è?
9: Ah, per chi ti è morto, gatto Buffy!
11: Gatto Buffy! Dove vai, Leone?
12: Vai tu lì dentro, vai!
11: Dai, no, dai, vai dentro!
8: Dai, vieni dentro, Leo!
11: Dai, Leone!
12: No, è troppo!
11: Dai!
12: È una merda!
8: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente?
9: Descrivimi. Allora, prima di tutto Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
8: sì?
9: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
8: Gaccia da Vè.
9: Che è un disco.
8: Sì.
9: E allora,
8: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
9: No. Muoio io sul letto.
8: Di colpo?
9: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
8: Di chi?
9: Di qualche donna.
8: Di tua moglie?
9: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
8: Okay, okay.
9: Di una bella ragazza.
8: Sì.
9: Guardando. Dico, oh, paradiso mio, come sei bello. E lì respiri che farà. Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
8: sì.
9: Mi vestono,
8: sì.
9: Mi mettono nella cassa da morto,
8: sì.
9: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
8: Gaccio da vero.
9: Cagaccio avai. Oh, moro.
8: E fino al
9: cimitero, e fino al cimitero,
8: sì.
9: Ci sarà sempre questa musica qua.
8: Sì.
9: Gaccio da vero.
8: Gaccio da vero.
9: E la gente dietro che balla con me. Allora,
8: e tu non puoi ballare, sei morto?
9: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
8: Sì.
9: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
8: Ma cosa?
9: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
8: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
9: Ti tiro dentro.
8: Sì, ti alzi in piedi.
9: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
8: sì.
9: Ti facciamo un taglio sul culo,
8: sì.
9: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
8: sì.
9: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
8: E morirò con te.
9: E morirai con me.
8: Per i colpi.
9: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
11: Ragazzi,
9: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
11: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
9: Ma non è adesso.
11: No, è arrivato adesso. Sotto.
9: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
11: È un water con le ruote nero.
9: Vai tu adesso tu che fai
11: dentro.
9: Bene alla famiglia.
11: Tu
9: vai
11: tu. Dentro.
9: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
11: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
9: No! Se, Adam, dai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk ha appeso una collana di smeraldi ad ognuno dei sette colli di Roma. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Elon Musk ha speso 3 miliardi di dollari per ricreare Wolverine in laboratorio e assumerlo come apriscatole. Alcuni grandi personaggi fecero lo sciopero della fame, altri quello della sete, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto, e il morto era John Lennon. A soli 4 anni Elon Musk ha letto il nome della rosa e anche il cognome, il codice fiscale, il l'IBAN. Le uova in camicia di Elon Musk hanno anche i polsini e i gemelli. Nei fondi del caffè Elon Musk non legge solo il futuro, ma anche la cronologia del suo browser e il codice PUC del suo telefonino. Elon Musk parla con Alexa di persona. Elon Musk può mettere l'iPhone in modalità razzo. Elon Musk ha vinto i mondiali di karaoke osservando un minuto di silenzio allo stadio. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce servito da Becker e Ponciarello in moto. Elon Musk tiene sempre un telecomando sul comodino per decidere cosa sognare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci di nuovo insieme, di nuovo qui sul meglio canale a sentire la meglio storia, quella leggendaria dello zoo. Siamo nell'anno più o meno ai giorni nostri e siamo sempre a Pavia. Il punto della situazione è che Marco, che voleva fare uno spettacolo, ha deciso di farlo a musical. E allora tutti i mattanzi pazzi organizzano la faccenda.
3: Bene, bene, bene, ragazzi. Sono proprio felicissimo se riusciamo davvero a costruire un musical della fattoria. www.vadavielcu.
4: Beh, lì in sì. Tanto il copione che ho fatto lo si può adattare tranquillamente a qualsiasi contesto. Dopotutto, sono un genio, cazzo.
3: Hai anche scritto le canzoni dello spettacolo, Uganda strapazzato?
4: In verità no, però... Balin. Balin. Balin. Balin. Balin. Balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin. Eccolo qua.
3: Vacca Bombastic, sei davvero un genio musicante, Ludovico van Beethoven succhia merde.
5: Ga, m'hai messo in America?
4: Certo, muschio, sarà la canzone finale.
3: Dai, facciamocela coreografare, cazzo merda Peppè.
2: Quindi Marco porta il copione all'unica persona con un briciolo di dignità e cervello in mezzo a quella banda di scemi, la Chicca.
6: Ciao, sono la Chicca e come sempre sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dimmi tutto, Marco, ti serve il report?
3: No, Chicca cara, mi serve che crei le coreografie per lo spettacolo, stronzetto bergamotto.
6: Ah, fantastico, questo è il momento che aspettavo da tutta la vita, lo dico subito a mio marito. Toki!
7: Uoi, eccomi, Chicca. Oh, ciao Marco, sono io, Toki. E come tu ben sai, sono giapponese.
6: Toki, devo fare le coreografie del musical della fattoria.
7: Uoi, Chicca, il tuo talento è inenarrabile. E in sul calar del sole, infine, ha portato alla svolta del tuo destino.
6: Oh, Toki, come sei profondo. Cipollami tutta.
7: Lasciami.
3: Ragazzi, ragazzi, scusa, io, ragazzi, io sono ancora, sono ancora qui.
7: Chicca, Chicca, Chicca.
6: Oh, scusaci Marco, non riusciamo proprio a resistere. Di cosa avevi bisogno? Del report?
3: No, le coreografie, grande scaccomatto.
6: Ah, giusto, sì, sì. Scusami, mi sono scordata nella passione.
7: Già, la nostra passione brucia con l'intensità di un milione di soli.
6: Oh, Toki, come sei nipponico. Nduiami.
7: Ok, punto.
3: Ok, posso anche aspettare, posso... Ok, vabbè, io vado.
6: Toki, Toki.
2: Quando Chicca e Toki scopano, non si riesce proprio a raggiungere un verdetto. Così il nostro Marcolino tutto sconsolino, dopo aver aspettato invano per 18 fottutissime ore, cambia rotta.
3: Raga, non so che fare. Con la Chicca non si può parlare se c'è Toki lì intorno, l'aida pucchiacchia ciucciata.
5: Ammazza il muso giallo, Kanagasaki.
3: Tu non è che conosci qualche coreografo?
5: No, non ho amici froci.
3: Ma che froci? Mi serve uno che balla, flauto dentro al culo.
5: Stessa cosa.
3: Aspetta un momento. Aspetta un momento. Io lo conosco un frocio. Un mio vecchio compagno del ginnasio è diventato ballerino, quarzo razzo pazzo.
5: Sì. Però deve essere bravo,
3: Boh, penso di sì. E credo abbia fatto anche qualcosa di importante. Si chiama Roberto Bolle, waka waka puttanaccia.
5: Ma ce l'hai ancora il suo numero?
3: Aspetta che controllo su WhatsApp. Sì, eccolo qua. Cazzo, quanti messaggi che mi ha mandato negli anni e non gli ho mai risposto. Forse dovrei rispondere alle chat ogni tanto, agnello bastardo logopedico.
2: Oh yeah, Marco contatta il suo vecchio caro amico Roberto Bolle.
5: Allora che t'ha detto? Era arrabbiato che non ci hai mai risposto?
3: No, no, è stato incredibilmente carino e gentile.
5: Sì, i ricchioni saranno anche froci, però non sono rancorosi.
3: In ogni caso ha detto che ci sta e ci farà la coreografia, stronzo cazzo minchia.
6: Eccomi Marco, scusa l'assenza, ho avuto un po' di cazzi da sbrigare.
5: Chicca, il cazzo guarda che era solo uno, zia.
6: In ogni caso, di cosa avevi bisogno? Ti mando il report?
3: No Chicca, volevo la coreografia, ma ormai ho chiesto al mio vecchio amico Roberto Bolle, porca merda e la minchia.
6: Oh, che peccato. mi sarebbe tanto piaciuto.
7: Non demordere, Kika. Quando il cammino impervio vuol dire che è quello giusto.
6: Oh, Toki, come sei sollevante. Dranghetizzami tutta.
3: Ah, ecco che ricominciano.
2: E mentre Kika e Toki scopano come dei bastardi, dal cielo tira una fresca brezza marina. Roberto Bolle sta arrivando. Ma lo vedremo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
8: E gnagno 5 che è graffinata, pe.
9: Radio 105. Radio 105.

0: bolle. Waka waka puttanaccia.
1: Ma ce l'hai ancora il suo numero?
0: Aspetta che controllo su WhatsApp. Sì, eccolo qua. Cazzo, quanti messaggi che mi ha mandato negli anni e non gli ho mai risposto. Forse dovrei rispondere alle chat ogni tanto, agnello bastardo logopedico.
2: Oh yeah, Marco contatta il suo vecchio caro amico Roberto Bolle.
1: Allora che t'ha detto? Era arrabbiato che non ci hai mai risposto?
0: No, è stato incredibilmente carino e gentile.
1: Sì, i ricchioni saranno anche frogi, però non sono rancorosi.
0: In ogni caso ha detto che ci sta e ci farà la coreografia, stronzo cazzo minchia.
3: Eccomi Marco, scusa l'assenza, ho avuto un po' di cazzi da sbrigare.
1: Chicca, i cazzo guarda che era solo uno, zia.
3: In ogni caso, di cosa avevi bisogno? Ti mando il report?
0: No, chicca, volevo la coreografia, ma ormai ho chiesto al mio vecchio amico Roberto Bolle, porca merda e la minchia.
3: Oh, che peccato, mi sarebbe tanto piaciuto.
4: Non demordere, chicca. Quando il cammino impervio vuol dire che è quello giusto.
3: Oh, Toki, come sei sollevante. Dranghetizzami tutta.
0: Ah, ecco che ricominciano.
2: E mentre Kika e Toki scopano come dei bastardi, dal cielo tira una fresca brezza marina. Roberto Bolle sta arrivando. Ma lo vedremo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
5: E gnagno 5 che è graffitata, pe.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Tripa

0: che hai pagato poco.
1: Salve, buongiorno, sono Isabella.
2: Buongiorno, salve, buongiorno, sono Gigi Villaggio, TripAdvisor, buongiorno.
1: Dica.
2: Salve, senta, c'è un problema sui portali nostri. Da questa mattina ci risultano circa 54 recensioni negative sulla vostra struttura. C'è proprio una serie di negatività di una stella.
1: No, allora,
2: voi avete avuto problemi, di recente, no, con qualche cliente per caso?
1: No.
2: Allora, io guardi, le leggo una recensione,
1: sì,
2: che è presente, è quella più dove contiene poi il tutto, che è l'ultima arrivata.
1: Uh-huh.
2: L'utente si firma Infimo84, che è il suo nickname.
1: Quindi, perché sennò avrei potuto controllare il nome e cognome delle persone che hanno alloggiato.
2: Però io lo posso dire dal portale, le posso dire nome e cognome. Allora,
1: perfetto.
2: Faccio un secondo. Allora, si chiama Giovanni Comunque.
1: Comunque Giovanni.
2: Giovanni Comunque.
1: No, non è mai stato da noi.
2: Non avete avuto clienti?
1: No.
2: Non ce n'è. Ok, vabbè, io leggo la recensione ora, giusto per capire se riscontrate questi problemi nella vostra struttura.
1: Certo.
2: Non faccio a caso la terminologia, io semplicemente leggo quello che abbiamo ricevuto. Allora, sono andato in questa struttura con la mia ragazza e ci siamo trovati malissimo. Il posto in sé non è neanche male. Le camere sono da persone di basso rango economico, ma comunque abbastanza pulite. Il problema in questa struttura è il personale. Sono dei bifolchi di merda. La persona che presiede la reception parla senza nemmeno guardare in faccia i clienti e continua ad abbassare la testa, secondo me, per tirare cocaina. La notte si sentono rumori di scopate tra inservienti cocainomani che emettono i tipici gemiti dei bifolchi del cazzo.
1: Oh, signore.
2: La mattina quella che fa le pulizie è una zingara che, se non stai attento, ti fotte la vita. La mattina successiva mi hanno addebitato il costo dell'intero frigorifero, che io non avevo neanche aperto. Così sono salito per far vedere alla receptionist che il frigor era pieno e ho beccato la zingara che calava il contenuto del frigorifero dalla finestra per sfamare i suoi parenti bifolchi.
1: È palese che questa è una recensione.
2: Certo.
1: Proprio.
2: Vabbè, dice: è uno schifo, procederò per vie legali fino a far chiudere questo cocainodromo legalizzato.
1: Mamma mia.
2: Io vorrei capire se nel vostro caso c'è qualcuno.
1: Allora, non può essere, perché noi siamo aperti, tali sono la titolare e la proprietaria anche dell'azienda.
2: Ah, ok.
1: Non può essere perché abbiamo aperto da 12 anni, ho tutto il personale a tempo indeterminato.
2: Allora, facciamo così, guarda, io le passo Paolo Reder, che è responsabile della cancellazione, responsabile dei bandi TripAdvisor,
1: sì?
2: Glielo passo in modo che possiate capire...

0: come cancellarli.
1: Una
0: prassi, glielo passo subito. Grazie mille.
1: Certo, prego, grazie a lei.
0: Salve.
2: Servizio clienti, TripAdvisor.
1: No,
2: tranquillo, ci pensiamo noi. Tranquillo.
1: Ma chi pensa una cosa del genere? Ha fatto come ha detto il nome e cognome? A lui sarà
2: tranquillo.
1: Meno un'altra cosa.
2: Tranquillo.
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Buongiorno signora, tutto bene?
1: Sto bene, grazie.
3: Sono Paolo Redder, bene, bene. Allora, risolviamo subito questa cosa, così almeno la togliamo, perché purtroppo anche noi tutti i giorni, signora, dobbiamo continuare a cancellare tutti questi messaggi che fanno un po' tristezza. Allora, senta, adesso le devo fare il questionario. Allora, domande. Allora, ha mai sorpreso il personale fare... Eccomi. Allora, la domanda era se nell'albergo il personale ha mai fatto uso di cocaina.
1: No.
3: Ok, nel suo hotel avete assunto zingari o gitani?
1: No, assolutamente.
3: Ok. Poi, i suoi dipendenti hanno precedenti per furto con scasso o rapina a mano armata?
1: No.
3: Perfetto. Per estorcere... Allora, per estorcere del denaro ai vostri clienti, gli addebitate il frigor? No.
1: No.
3: Ok. Ultima domanda, le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Scusi?
3: La domanda è, scusi, un po' di imbarazzo, ma queste sono quelle che ci mandano dal sito. Le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Ma sono domande da fare.
3: Non lo so, signora, queste sono le domande che ci dà il computer da fare ai clienti, quindi...
1: Beh, la risposta è no.
3: Perfetto, signora. Allora, benissimo. Adesso cancelleremo subito i messaggi di Infimo 84. Adesso rimanga un attimo in attesa e ascolti bene la voce guida. Buona giornata.
1: Prego, grazie a lei.
4: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
1: È uno scherzo, vero?
4: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
0: Può premere il tasto 1 fino allo spasmo.
5: TripAdvisor. Viaggi e sei tranquillo.

0: Regno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati ancora una volta in questo momento di raccoglimento amarcordico per ascoltare la storia originale dello zoo. Siamo sempre a Pavia e siamo più o meno ai giorni nostri. I ragazzi sono pronti. Hanno messo in piedi Fattoria 25, il musical. Dopo aver studiato con Bolle e con Morgan Freeman, si preparano ad affrontare la sfida finale, il loro immenso tour che andrà da Pavia, Connecticut a Pavia, Wyoming. Ma anzitutto si comincia con la prima.
3: Direttamente dai Maxi Studios del Madison Square Garden di Pavia, Fattoria 25, il musical!
2: Tangenziali ingorgate, fiumi di persone tutte in coda, per le strade tende accampate da giorni per vedere l'evento del millennio. Altro che ultimo. Ma i ragazzi dove sono?
4: Boh, Lin, dai su, dobbiamo andare al Madison Square Garden. Io vado in metro, chi viene con me?
5: Zio Faus, io sono qui col motorino, ne? Se volete c'ho due caschi.
4: Ma Marco dov'è?
2: E dal nulla compare una mega Hummer limousine astronave lunga 100 metri.
6: Bella ragazzi, sforuncolata di diarrea.
4: Boh, lì Marco, ma che cazzo fai?
6: Beh, per andare alla prima che è così importante ho pensato, invece del solito Uber, perché non prendere una cazzo di astronave limousine super pazza per andarci tutti insieme, bagonghi mangialumache.
5: Zio Faust, ma che figata Sgaraway!
4: Ma non la paga la radio?
6: Ma va, siamo la fattoria. Ci avevano proposto un paio di grazielle da metterci uno sulla canna e l'altro nel portapacchi. Dai, su, salite, ginecologia puttana.
2: Quella mega astronave è praticamente un albergo volante a 70 stelle, dotata di tutti i comfort.
6: Allora ragazzi, che figata, farfallina sgarzulina.
4: Boh, lì nel minibar c'è perfino una bottiglia di whisky Macallan invecchiato 30 anni. Varrà sì e no 4.000 euro. Ce la teniamo per fare il brindisi portafortuna col merda merda merda prima di salire?
6: Ottima idea, ma perché la bottiglia è già a metà?
4: Ah, non ne ho idea.
6: Comunque ci siamo tutti? Dico al concierge di partire?
5: Allora, io, Marco, Fabio, Pippo, Letizia, Johnny, Chicca, Lucilla e Maggioni. Direi che non manca nessuno, ne? Parta pure, Ambrogio!
6: Manca Paolo, annusatore di escrementi di tonno.
4: Oh, Belin, dov'è il buon Muschiazzi?
7: Nga. Nga. Eccomi, ragazzi! Nga, aspettatemi!
6: Paolo, dai, dai, l'astronave sta decollando!
7: Nga, prendetemi!
6: Tendimi la mano!
7: Ingaggio i sacchi!
6: Buttali, mandorlato scaccolato!
7: Ingano! Il contenuto è troppo importante! Inca.
6: E allora forza, forza, dai, dai!
2: E dopo quell'attimo di tensione estrema, Marcolino riesce a tirare su il buon Paolo.
6: Porca troia, porca, che follia! Ma ce l'abbiamo fatta! Ma cosa avevi di così importante dentro quei sacchi, puttanaccia merdosaura?
7: Inga, sì... Ho portato doni per tutti però. 18 kg di erbazzone, 68 panini con la mortadella e 190 bottiglie di champagne.
6: Porca troia! Nient'altro?
7: Ah beh, ovviamente è la bamba.
2: I ragazzi arrivano al Madison Square Garden ed immediatamente vengono microfonati e spediti a fare il sound check.
4: Buco anide, buco anide, belin belin, buco anide.
7: Inga, aspetta che provo il mio.
6: Com'è l'audio là? Cazzo cazzo, merda merda, culo culo, si sente?
8: Ok ragazzi, a posto.
2: Tutto pronto e finalmente arriva la grande ora. La gente entra in massa come se piovessero pompini. Il sipario è chiuso. I nostri ragazzi sono dietro le quinte e si stanno cagando addosso. Perché comunque è vero che sono i number one, ma quella rimane un'enorme emozione.
7: Inga, siamo tutti tesi. Io sto scorreggiando tutto andare.
4: Boh, lì non è che sia diverso dal solito, eh. Però è vero, io sto fumando una siga dopo l'altra.
7: Inga, non è che sia diverso dal solito, eh.
4: A parte quelle settimane periodiche in cui smetto e mastico la liquidizia.
7: Inga, Marco, forse è il caso che ci fai un discorso.
6: Sì, forse... ragazzi... Mi rivolgo a voi stasera, non in veste di presidente di Pavia, non come leader della fattoria, ma semplicemente come essere umano. Ci troviamo ad affrontare la più spaventosa delle prove. Nella Bibbia quel giorno è chiamato Armageddon, cioè la fine di tutte le cose. Nel caos che regna nella nostra storia c'è una cosa che ha elevato le nostre anime, e quella cosa è il coraggio. I sogni dell'intera Pavia stasera riposano in voi, miei coraggiosi compagni. E insieme, ancora una volta, saliremo su quel palco e spaccheremo tutto. Quindi, forza, perché, come sempre, noi siamo la fattoria. Forza, aprite il sipario, cazzo merdaculo.
2: Il sipario si apre. Dal palco illuminato non si riesce a vedere la gente seduta. Silenzio assoluto. E poi, all'improvviso... inizia lo spettacolo! Ma lo vedrete nel prossimo episodio. Maggioni ha cucinato per voi una puntata spaziale che racchiuderà questo fantastico musical e farà anche da finale di stagione. Ma è un po' lunghetta, temo, quindi quando la metterete in onda non andate lunghi, porco di***o, che sennò Pippo deve star lì a cambiare 18 scenette diverse. Sì, credo durerà tantino, ma comunque meno di una scenetta di Marco. Proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk ha brevettato un congegno per riavvolgere all'indietro le cascate del Niagara. Elon Musk può far volare un aquilone dentro la macchina. Recentemente gli astronomi hanno declassato ulteriormente Plutone da pianeta nano a palla da Pilates di Elon Musk. Per proteggere il suo telefono, Elon Musk usa una cover Bohemian Rhapsody cantata da Ed Sheeran. Tutti sono capaci di fare le O coi bicchieri, ma solo Elon Musk sa farci le Z, le W e il logo della Maserati. Quando un mago gli chiede di prendere una carta dal mazzo, Elon Musk pesca sempre un American Express Centurion di Bill Gates. Elon Musk non giudica mai un libro dalla copertina, semplicemente se non gli piace, se ne fa fare un'altra dal libraio alla cassa. Se Elon Musk si prepara un sandwich col burro di arachidi, riceve all'istante 2 milioni di recensioni positive su TripAdvisor. Quando Elon Musk chiama il 911, rispondono gli Avengers. Elon Musk ha annunciato che costruirà personalmente il ponte sullo stretto con una stampante 3D. Alcuni scienziati stanno pensando di riportare in vita il dodo, perché Elon Musk si è rotto il cazzo del Kentucky Fried Chicken. Nelle sue aziende Elon Musk ha adottato la settimana corta, composta da 5 lunedì e basta. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando, che sai, nome e cognome. Ferminando Monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
5: Rottermaio.
6: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Rottermaier
4: sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo.
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
7: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai promesso sposo? Allora...
4: Ma se sono così nauseabondio.
5: Nauseabondo.
4: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Vuoi... Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia, figli di Troia,
1: figli di Troia,
3: figli di Troia.
4: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Meteoropatici.
4: Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
4: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
4: Terapeutici.
5: Terapeutici.
4: Terapeutici. Terapeutici.
8: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
4: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
4: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
4: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace Telamonio!
4: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
9: L'Ajazzone! Ajace è quello grosso, Ajazzone!
4: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
5: di sfruttare la mia caparbietà?
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto?
11: Ce l'ha fatto? Ho sbagliato?
12: No, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
4: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
2: Spendi un botto per le attrezzature da palestra e poi usale per metterci sopra i vestiti. Sii uomo. Di' a tua moglie che non ha bisogno di lavorare. Tu ti prenderai cura di lei. E quando si licenzia, lasciala. Sii uomo. Se ti viene una ciste, rimuovila con le mani. Sii uomo. Non coprire mai il cibo nel microonde. Fallo scoppiettare e schizzare ovunque. Sii uomo. Se tua moglie dice che qualcuno ha una macchina più bella della tua, spacca la tua contro la sua. Sii uomo. Sposa un bel culo. Le tette. Comprale. Sii uomo. Diventa una figura paterna per i bambini del vicinato. Fatti adorare dalle loro madri e poi, da un giorno all'altro, scompari. Forever. Sii uomo. Se stai litigando con la tua ragazza, chiamala col nome di sua madre. Sii uomo. Non guardare il meteo. Esci e affrontalo. Sii uomo. Prendi tutte le buste della spesa con una sola mano fino a che non ti diventa blu. Sii uomo. Quando una donna comincia a parlare, smetti di ascoltare. Sii uomo. Quando al ristorante un cibo è troppo piccante, togliti i vestiti. Sii uomo. Leggi solo la prima pagina dello stesso libro per mille volte. Sii uomo. Non andare in ospedale. Muori. Sii uomo.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitano.

0: Gnagno 5. La leggenda continua, non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, amichini, sempre qui col vostro Max a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco ha conosciuto il doppiatore Francesco Venditti, che dopo un'avventura lisergica si è affezionato. Stupito dalla bella voce del nostro amato eroe, lo suggerisce per fare il doppiatore per un cartone animato. Così viene contattato e si dirige in un prestigioso studio di doppiaggio di Pavia.
3: Salve, mi ha mandato qui Francesco Venditti, cazzo merda culo.
4: Ma salve, sono il direttore di doppiaggio di questo cartone animato, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dunque, lei ha mai fatto doppiaggio?
3: No, però sono il leader del programma radio più ascoltato di Pavia. Diciamo che il microfono lo conosco bene. Scaccomatto ripieno di cazzi.
4: Certo, ma il doppiaggio è un'altra cosa. Non basta la bella voce. Ma vabbè, entri pure in sala di doppiaggio. Ci sono già gli altri due doppiatori con il quale condividerà questo turno.
3: Ok. Salve, troia minchia cacca. Chi siete?
5: Io sono l'illustre Ambrosio Ward De Laurenti, doppiatore di una stirpe di teatranti.
6: Ed io sono Artemisia Pannofino Amendola, sua moglie, anch'essa doppiatrice.
3: Ed io sono Marco Mazzoli, capo della fattoria e colui che ha messo il mondo sottosopra.
6: Sopra?
3: Cosa?
6: Si dice sottosopra, non sottosopra.
3: Ah, boh, ok, tranquilla zia.
5: Lascia stare, Artemisia. Lui non sa nemmeno cosa sia l'addizione.
3: L'addizione? Tipo 5 più 5?
5: Quella è l'addizione.
6: Capre ignorante.
3: Beh, oh, ma voi siete doppiatori. È normale che sappiate tutto questo sul modo di parlare e cose così. Io che cazzo ne so, maremma incatramata di merda.
5: In effetti, forse hai ragione.
6: Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo cresciuti in queste sale di doppiaggio fin da piccoli.
3: Fin da piccoli?
6: Certo! I doppiatori sono spesso figli di doppiatori.
5: E anche di puttana, aggiungerei.
3: Beh, comunque sia, dai, forza, dobbiamo doppiare sto cartone che poi devo andare a montare le scenette, cazzo merda minchia.
2: Il direttore di doppiaggio fa vedere la scena del cartone animato, una lunga sequenza di romanticherie fra i due personaggi, in cui Marco doveva solo entrare a schiaffo e dire qualche battuta. Era un lavoro semplice, che poi si è praticamente trasformato nell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
7: Sai che ti ho sempre amata.
6: Sì, non ho mai avuto alcun dubbio su questo.
3: La merda.
7: Credi che per noi ci possa essere un futuro sereno?
6: Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo.
3: Scamarcio succhiaminchie.
4: Stop. Marco, perdonami, riesci a vedere il copione davanti a te?
3: Sì, stronzo minchia diarrea.
4: E allora puoi dirmi perché straparco di non lo leggi?
3: Ma io faccio così, vado a braccio, tarallo al mirtillo.
6: Non credo sappia leggere. Risata in dizione.
5: Oh, è vero, amore. Risata in dizione.
3: Sapete che c'è? Io sono Marco Mazzoli, sono il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto... sopra. Mi piace il fatto che ora io venga chiamato a fare cose diverse, ma non per questo devo diventare il vostro zimbello, bastardi del cazzo.
7: Oh, hai ragione. Scusa se ti abbiamo preso in giro.
6: Continua con le tue parolacce, Marco. Questo è il tuo destino.
7: E dovunque sarai, noi ti guarderemo le spalle.
3: Ok.
2: Le parole di Marco fanno breccia nell'animo arido dei doppiatori, che dopo il loro discorso senza senso continuano la lavorazione. Passano i mesi, il film esce ed era una merda, ma vabbè, andiamo avanti.
3: Sei proprio uno stronzo, Max. Non era così tanto una merda, insomma, almeno ho fatto anche questa esperienza e mi sono divertito. Cosa dovrà succedere ancora, cagna imputridita nelle terme?
5: Ciao Marco!
3: Oh, ciao Enrico Papi, comparso dal nulla al momento giusto con un meccanismo narrativo classico del Deus Ex Machina solo per far andare avanti la trama. Che cosa ti porta qui, bastarda ingravidata?
5: Te volevo dire che praticamente devo fare un nuovo programma, che vuoi partecipare?
2: Questa serie è ricca di sorprese come il carnevale di Rio de Janeiro. Non perdetevi i prossimi episodi. Ed ora, Moseca!
8: È il Gnagno 5 che è gran fidata.
9: Radio 105.

0: Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
1: È notizia di un paio di giorni fa. Renato Zero, ai microfoni di Radio Radio, lancia una scioccante proposta: trasferire la capitale da Roma a Torino. Cosa che a me personalmente sembra perfetta. Torino, oltre ad essere la città più bella d'Europa, è anche casa della squadra più bella del mondo, ovvero la mia Juve. Sapete che io sono molto amico dei gay, quindi chiamo personalmente il Renatore Nazionale per chiedere spiegazioni. Forse è juventino come me.
2: Pronto?
1: Renato, ciao, sono Spine, dello Zoo di 105, come stai?
2: Spine tesoro, come stai te? Po' che ti sento, eh.
1: Io sempre bene, dai, un po' zoppo ma abbastanza bene.
2: Stai ancora zoppo?
1: Sì, un po' sì, che ti devo
2: ma
1: dire.
2: Ma io voglio venire con te perché lo sai com'è, no? Sì. Chi sta con lo zoppo?
1: Siamo in diretta nello Zoo di 105.
2: È un piacere, uno dei miei programmi preferiti.
1: Bravo, sei il numero uno come sempre. Volevo chiederti un'informazione, Renato.
2: Sì.
1: Ho visto qualche giorno fa, hai fatto questa butad a Radio Radio, dove dici che praticamente vuoi trasferire da Roma a Torino la capitale. Spiegami un po' questa tua decisione, questa tua scelta.
2: Ma guarda, io ho preso questa decisione come altri nella mia vita, perché ad un certo punto nella vita servono dei cambiamenti.
1: Sì.
2: Mi sono accorto di diverse cose. Prima dell'amore per questa città che è Torino, fantastica, una città piena di cose, di cultura.
1: Poi c'è la Juve a Torino.
2: C'è la Juventus a Torino, questo non cambia la mia fede calcistica, ma cambia la mia fede per altre cose. A parte che Torino è una città dove pullula di ragazze queste cose meravigliose che Dio ci ha donato e che continuiamo a snobbare, almeno parlo per me, per tutti questi anni che ho snobbato, perché come tu ben sai adesso provo un certo amore verso quello che è la femminilità, verso quello, però inteso proprio come donna,
1: cioè nel senso che tu, in quanto ti senti donna, diciamo,
2: guarda, io mi sono accorto dopo tanti anni,
1: sì,
2: l'importanza di questa cosa. Io non posso racchiudere in questo afflato di raffinatezza e cultura la filantropia e l'amore per l'organo femminile che ha generato guerre sin dall'antica Ilio. Cioè io, in poche parole, amo, e non lo sapevo, l'organo femminile. Amo l'organo femminile.
1: Cioè nel senso che tu ti senti uomo in questo momento, cioè hai avuto questo cambiamento?
2: Ho scritto il triangolo,
1: sì?
2: E manco mi sono reso conto dell'importanza di questo testo, capisci?
1: Cioè nel senso che tu il triangolo l'avevi dedicato invece alla figa.
2: Alla figa, bravo, non mica era una cosa a tre. Io il triangolo l'avevo dedicato alla figa. Soltanto oggi, nel 2019, le persone si sono rese conto, finalmente è arrivato il momento di dirlo. Voglio fare outing.
1: E quindi cioè, la tua scelta di trasferire la capitale da Roma a Torino è solo per un motivo, per la figa?
2: Perché c'è un sacco di sorca, avete capito? Ora io non voglio usare questi termini che non fanno parte del mio vocabolario.
1: Infatti.
2: Però per me sorca è sempre un termine forbito, come dire, non lo so.
1: Beh certo, tu hai poi i sorcini, voglio dire. Evidentemente i sorcini erano già riferiti a questo, all'organo genitale femminile.
2: Certo, non le chiameremo più sorcini, ma naturalmente sono i tope.
1: Ma che meraviglia, Renato, ci hai veramente aperto un mondo, cioè...
2: Anch'io aprirei qualcos'altro, scusate, ma ogni argomento è buono per parlare di questa cosa.
1: Renato, che dire, grazie, sì. Io ti avevo chiamato per questa cosa della capitale, ma a sto punto mi sembra che sia molto più importante il fatto che tu abbia cambiato, tra virgolette, sesso, cioè che ti piace la figa adesso e non più il membro maschile. Renato, sei stato gentilissimo, grazie per aver risposto alla nostra chiamata, ti mando un bacione e a questo punto mi viene da dirti viva la figa.
2: Viva la figa sempre e comunque.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci, pippati bastardi, sempre solo col vostro unico Max Pezzalissimo a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno ai giorni nostri. Marcolino e i boys si stanno destreggiando in diverse esperienze al di fuori della fattoria, così che il grande pubblico li veda e li apprezzi per quello che sono, tipo eventi, ospitate in doppiaggi, eccetera, eccetera. Tra i vari ed eventuali si fa avanti quel pazzo sgravato musicante di Enrico Papi, che sta facendo un nuovo programma.
3: Ok, Enrico, quindi vorresti fare un programma musicale in cui bisogna indovinare le canzoni? Tipo Sarabanda, strato merda vaffanculo?
4: Bravo! Esatto! È proprio come Sarabanda! Però non si chiamerà Sarabanda.
3: Ah, e come si chiamerà, bastarda mangiatopi?
4: Si chiamerà Papi Papi Ciulo!
2: Oh yeah, super nuovo turbo programmissimo Papi Papi Ciulo, un programma incredibilmente frizzante dove vengono chiamati i nostri Marcolino Patatino e Paoletto Noisino.
5: Beh, Lin, ma perché io no? Non era Paolo quello che non veniva invitato?
2: Silenzio, stecco bastardo, ora il giro merda tocca a te. Comunque, il programma di Papi, che non è Sarabanda, è uguale a Sarabanda e i nostri due amicissimi si sfideranno a colpi di Moseca.
6: Incarrico, Papi, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
4: Ma è simpaticissimo, il nostro orsetto colosone.
3: Dai, dai, Enrico, facciamo sto gioco che poi devo montare le scenette, cocco bello frocio pazzo.
4: Oh, sì, sì, certo. Però prima facciamo entrare il nostro ospite specialissimo che sarà anche giudice e arbitro di questa gara. Signore e signori, Beppe Vessicchio.
7: Uè, yam è bello, ragazzi. Sono molto felice di essere qui insieme ai miei più super migliori amici della fattoria di Radio Norma.
6: Inga, Vessicchio, maestro, baffami tutto, inga. Inga, baffi.
4: E allora forza, cominciamo con la prima canzone. Paolo, tocca a te. Moseca. Dai, buttati. Ah, che facile!
6: Nga, questa la so, dai! Il centro di gravità permanente, nga, facile!
4: Ci sei andato vicino! Il titolo però era centro di gravità permanente senza il... Ma come si fa? Dai! Che facciamo, maestro?
7: Purtroppo, amico mio, non posso tollerare un errore così grave su un maestro assoluto come Franco Battiato. Lui non si merita l'articolo. No.
4: Io ci ho provato, Paolo, ma come si fa a sbagliare? Dai! Sei proprio ritardato. Allora, Marco, dai, tocca a te, Marco.
3: Questa la so.
4: Dai che la sai, è una battaglia, è una battaglia, una battaglia, vai, vai.
3: Sì, forse.
4: È una battaglia famosa, è combattuta da un soldato con nome che inizia per P. P. Dai.
3: Ok, la so. La battaglia di Pietro,
4: Bravo! Allora, Marchino, il titolo esatto è La guerra di Piero. Però direi che ti sei avvicinato abbastanza. È concorde, maestro?
7: Direi assolutamente sì, perché si vede che la sapeva. Si vede.
6: Ma scusate, io ho sbagliato solo un articolo.
4: Dai, dai, su, Paolo, non cominciamo con queste polemiche che poi mi salgono i 5 minuti, I 5 minuti, belli un po'. Dai, dai, andiamo, dai che tocca a te. Dai, dai che la sai, vai, vai, vai.
6: Nga, sono un DJ, non posso sbagliare, questa la so. Questa è Escape di Rupert Holmes.
4: Ma Paolo! Ma no, dai, no. Questa è la pigna colata song, dai, ma la sanno tutti, dai.
6: Nga, sì, tutti la conoscono come la pigna colata song, ma il titolo originale è Escape, nga, capito?
4: Ma chi cazzo se ne frega del titolo originale, dai. Che ne pensa, maestro?
7: Io penso che sto me merda solo puti in bocca mi ha fatto perdere già sparammoc.
4: E io sono d'accordo con Napoletano, Paolo, sei davvero una vergogna, mica come Marco che è bravo, preparato, sempre attento. Dai, Marco, tocca a te, Moseca.
3: Questa la so. È quella di CSI, Plutonio la diarrea.
4: Bravo, è proprio una delle canzoni di CSI. Ma come hai fatto? Ma come ha fatto? Bravissimo, bravo.
6: Ma scusate, non ha detto il titolo. Maestro, dica qualcosa.
7: Ma va bene così, tanto chi stracazzo lo sa il titolo vero, eh? Va bene così. Vince Marco.
4: E vabbè, direi che siamo tutti d'accordo, no? Moseca!
6: Gioco di merda, un culo papi, ammazzo bastardo!
2: Come si sono divertiti i nostri patati! Marco ha proprio stravinto il gioco e Paolo è un rosicone!